0: Ore cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati a locali e brevi acquazzoni. Caldo più sopportabile, con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 2:13.
2: Meteo. Alta pressione, tempo stabile, ma senza il caldo insopportabile delle ultime settimane. Nella prima parte della giornata cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi in Liguria. Dal pomeriggio nubi più compatte sono previste in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associate a locali e brevi acquazzoni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 2:24 minuti.
1: Meteo.
2: Giornata in prevalenza soleggiata ma con qualche insidia in più dal pomeriggio. Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati a locali e brevi acquazzoni. Caldo più sopportabile, con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 2 e 39 minuti.
2: Meteo. Alta pressione, tempo stabile, ma senza il caldo insopportabile delle ultime settimane. Nella prima parte della giornata cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi in Liguria. Dal pomeriggio nubi più compatte sono previste in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associate a locali e brevi acquazzoni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: meteo.
1: Giornata in prevalenza soleggiata ma con qualche insidia in più dal pomeriggio. Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati a locali e brevi acquazzoni. Caldo più sopportabile, con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 3:01.
1: Meteo. Alta pressione, tempo stabile, ma senza il caldo insopportabile delle ultime settimane. Nella prima parte della giornata cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi in Liguria. Dal pomeriggio nubi più compatte sono previste in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associate a locali e brevi acquazzoni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 3 e 17 minuti.
2: Meteo. Giornata in prevalenza soleggiata ma con qualche insidia in più dal pomeriggio. Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati a locali e brevi acquazzoni. Caldo più sopportabile, con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
4: Early morning.

0: Sono le 3 e 27 minuti.
1: Meteo. Alta pressione, tempo stabile, ma senza il caldo insopportabile delle ultime settimane. Nella prima parte della giornata cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi in Liguria. Dal pomeriggio nubi più compatte sono previste in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associate a locali e brevi acquazzoni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app, una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: MGR News, l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 3 e 43 minuti.
2: Meteo. Giornata in prevalenza soleggiata ma con qualche insidia in più dal pomeriggio. Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati a locali e brevi acquazzoni. Caldo più sopportabile, con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 4:03.
1: Meteo.
2: Giornata in prevalenza soleggiata ma con qualche insidia in più dal pomeriggio. Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati a locali e brevi acquazzoni. Caldo più sopportabile, con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 4 e 17 minuti.
2: Meteo. Alta pressione, tempo stabile, ma senza il caldo insopportabile delle ultime settimane. Nella prima parte della giornata cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi in Liguria. Dal pomeriggio nubi più compatte sono previste in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associate a locali e brevi acquazzoni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: 4 e 30 minuti.
1: Meteo. Giornata in prevalenza soleggiata ma con qualche insidia in più dal pomeriggio. Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati a locali e brevi acquazzoni. Caldo più sopportabile, con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 4 e 44 minuti.
2: Meteo. Alta pressione, tempo stabile, ma senza il caldo insopportabile delle ultime settimane. Nella prima parte della giornata cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi in Liguria. Dal pomeriggio nubi più compatte sono previste in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associate a locali e brevi acquazzoni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: 4:59.
1: Meteo. Alta pressione, tempo stabile, ma senza il caldo insopportabile delle ultime settimane. Nella prima parte della giornata cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi in Liguria. Dal pomeriggio nubi più compatte sono previste in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associate a locali e brevi acquazzoni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app, una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 5 e 15 minuti.
2: Meteo. Giornata in prevalenza soleggiata ma con qualche insidia in più dal pomeriggio. Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati a locali e brevi acquazzoni. Caldo più sopportabile, con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 5 e 28 minuti.
1: Meteo. Alta pressione, tempo stabile, ma senza il caldo insopportabile delle ultime settimane. Nella prima parte della giornata cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi in Liguria. Dal pomeriggio nubi più compatte sono previste in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associate a locali e brevi acquazzoni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 5 e 42 minuti.
2: Meteo. Giornata in prevalenza soleggiata ma con qualche insidia in più dal pomeriggio. Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati a locali e brevi acquazzoni. Caldo più sopportabile, con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
1: Sono le 5:59 minuti.
0: Meteo.
2: Giornata in prevalenza soleggiata ma con qualche insidia in più dal pomeriggio. Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati a locali e brevi acquazzoni. Caldo più sopportabile, con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 6 e 13 minuti.
2: Meteo. Alta pressione, tempo stabile, ma senza il caldo insopportabile delle ultime settimane. Nella prima parte della giornata cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi in Liguria. Dal pomeriggio nubi più compatte sono previste in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associate a locali e brevi acquazzoni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 6 e 26 minuti.
5: Meteo. Giornata in prevalenza soleggiata ma con qualche insidia in più dal pomeriggio. Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati a locali e brevi acquazzoni. Caldo più sopportabile, con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 6 e 42 minuti.
2: Meteo. Alta pressione, tempo stabile, ma senza il caldo insopportabile delle ultime settimane. Nella prima parte della giornata cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi in Liguria. Dal pomeriggio nubi più compatte sono previste in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associate a locali e brevi acquazzoni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: La partita in vasca. Gli occhi che bruciano. Il fiato corto, il fischio finale. Poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno. Ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camogin, il gin salpato da camogli. Bevi Camogin responsabilmente.
0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 7:02.
0: News.
3: Buongiorno dalla redazione da Francesca Balestrieri. Firmata a giugno con il memorandum di Islamabad, la tregua di 60 giorni prevista tra Stati Uniti e Iran è ormai giunta al termine. Il presidente turco Erdogan ha chiamato il presidente americano Trump per esortarlo a proseguire colloqui con Teheran al fine di allentare le tensioni, ma tra USA e Iran è di nuovo scontro su Hormuz. Il tycoon su Truth posta una cartina dell'aria e scrive: lo stretto è un nuovo territorio americano, risponde il regime illuso. Sale anche l'allerta a Dubai negli Emirati Arabi Uniti. Teheran ha lanciato 2 missili, sono finiti in mare. La cronaca italiana: una donna di 50 anni polacca è stata uccisa a coltellate ieri pomeriggio a Colleferro in provincia di Roma. I poliziotti intervenuti nell'abitazione in via Cristoforo Colombo hanno fermato il marito, un 69enne tunisino, che è stato portato in commissariato. L'uomo ha confessato. La chiamata al 112 è arrivata intorno alle 15:30 e nonostante i tentativi dei soccorritori per rianimarla, la donna è deceduta. La procura di Velletri procede per femminicidio. Dino Keber, l'uomo di 43 anni accusato del femminicidio dell'ex compagna Tania Terrin a Campo Nogara, Venezia, prima di suicidarsi era stato querelato altre 3 volte da precedenti compagne. La prima denuncia risale al 2002, le successive al 2010 e al 2021. È quanto risulta dal provvedimento di ammonimento che il questore di Venezia aveva emesso a giugno. Le 3 querele erano state tutte ritirate e quindi archiviate. Migliora Trepi, l'attaccante del Cagliari, che domenica sera ha rischiato di annegare nella piscina di una villa che era stata presa in affitto dal giocatore insieme a 10 amici e 2 compagni di squadra a Baia Sardinia, località turistica non lontano dalla Costa Smeralda. Il calciatore rossoblu parigino, ma ormai sardo d'adozione, si è risvegliato dopo circa 48 ore in coma farmacologico. Come preannunciato nei giorni scorsi, Federacciai, la Federazione Imprese Siderurgiche Italiane, ha presentato la manifestazione di interesse per gli stabilimenti ex Ilva. La manifestazione è stata sottoscritta, oltre che da Federacciai, da 14 imprese associate e potrebbe imprimere un'accelerazione sui tempi per avere un quadro più dettagliato del destino dello stabilimento. Lo sport: ora la Champions è ripartita con l'andata delle prime gare dei play-off, da cui usciranno i nomi delle ultime squadre ammesse alla League Phase. Pari tra Fenerbahce e Lione, in gol anche l'ex Juve Openda, mentre Lukaku entra in campo solo nel finale. Rimonta Viking in casa della Dinamo Zagabria. Finisce senza reti il match tra Levski Sofia e Ek. Gare di ritorno degli spareggi il 25 e 26 agosto, mentre il 27 il sorteggio. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
4: Alta pressione, tempo stabile, ma senza il caldo insopportabile delle ultime settimane. Nella prima parte della giornata cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi in Liguria. Dal pomeriggio nubi più compatte sono previste in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associate a locali e brevi acquazzoni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
0: La rassegna stampa.
5: È mercoledì 19 agosto, buongiorno da Paolo Sergio, ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Iniziamo a dare uno sguardo alle prime pagine dei principali quotidiani nazionali, oggi in edicola, che puntano per lo più sulla questione Hormuz, ma ci sono anche notizie di cronaca e poi la morte di un mito che è appunto Varenne. Allora iniziamo dal Corriere della Sera. L'apertura principale in alto: sfida di Trump, Hormuz e Stati Uniti. La Casa Bianca: nessun dialogo con l'Iran. Giù i mercati, torna a volare il prezzo del gasolio. L'Occhiello: la guerra a Teheran, correggeremo le sue illusioni. Cisgiordania: detenuti palestinesi marchiati con numeri in fronte. Poi il caso Meta: processo dai social, danni ai minori. Questo è il virgolettato, accuse da 29 stati americani. Altri richiami dall'interno: le minacce del tycoon, la Corea, l'Oman, Donald e la carta divagazione. E poi ancora l'altro quadrante: la Cina crea una task force, obiettivo Cuba. Al centro della pagina, di spalla, Roma uccisa dal marito davanti a un figlio e femminicidi senza fine. La PM di Venezia, 24 denunce a Ferragosto. E poi di taglio basso: la Svizzera via a rimpatri verso l'Italia dopo le mosse di Berlino. Di taglio basso: Ranucci, sostituirmi, la Rai può farlo. Il conduttore di Report: su di me attacchi vergognosi, le telefonate con la Vitola. Ma c'è anche spazio per una notizia di gossip e sport. Pep Guardiola: mi sono separato a causa del calcio, la pausa, il no agli azzurri. Andiamo su Repubblica, l'apertura principale con tanto di fotonotizia: nuove fiamme di guerra Iran, Trump dichiara Hormuz territorio americano, missili di Teheran sul Golfo, raid di Israele in Siria. Poi Ucraina: attacco di Kiev alla periferia di Mosca, il Cremlino infierisce su Kharkiv, 10 morti. Di taglio più basso poi: gasolio, già azzerato l'effetto degli sconti. Di spalla: quei droni Hashami che beffano la contraerea russa. Ancora di taglio più basso: l'incontro segreto tra gli ex nemici di Fatah e Hamas. Andiamo anche sulla Stampa, che invece punta sulla cronaca: nessuno ha fermato l'ex di Tania. Oltre alla denuncia della vittima, l'uomo era stato segnalato 3 volte da precedenti compagni, uccise altre 2 donne. Lo sdegno bipartisan della politica e il fallimento dello Stato. L'Occhiello: tutte le querele erano state ritirate, la madre anni di botte, poi lui le sventolava il cappio e lei lo perdonava. Il caso sulla Treccani: la parola più cercata è femminicidio. C'è l'editoriale di Ettore Sequi: il voto tedesco, Germania al bivio, l'Europa a rischio. Al centro della pagina poi la foto di Varen o Capitano. Muore a 31 anni la leggenda del trotto, ha vinto 62 gare, poi la seconda vita da stallone. C'è tanto di storia: il figlio del vento, diverso da tutti gli altri campioni. Il Fatto Quotidiano: Ranucci ignaro e incredulo nella telefonata con la Vitola, la chiamata notturna dopo che il faccendiere fu indagato per strage, si fidava dell'amico. Per i PM il conduttore cercava altri mandanti, non dubitava di Walter. Così l'apertura del Fatto Quotidiano. L'arresto del Carlino: Trump annette Hormuz, l'Iran non cede, è chiuso. Questo è il titolo di apertura. Poi al centro della pagina: 3 donne uccise in 3 giorni, la politica, lo Stato ha fallito. Andiamo sul Messaggero: Trump sfida Teheran, Hormuz americano, l'Iran attacca Dubai. E poi sotto la testata: Dio, Varenne il cavallo amato come una pop star. La Verità: il giudice, c'è un virgolettato, chi ricatta Ranucci, un punto interrogativo. La posizione del conduttore si fa sempre più difficile, clamoroso affondo nel Forleo, perché vuole restare al timone di Report con la minaccia di spifferare le chat con tutti. E chi sono? In un paese normale sarebbe stato già indagato per estorsione, i suoi telefoni sequestrati. Poi attacca i suoi colleghi. La Vitola: intercettato al giornalista, per gli inquirenti il mandante dell'attentato sei tu. Al centro della pagina poi sui risarcimenti: la Salis prende in giro i parenti delle vittime del ponte Morandi. C'è anche un'altra notizia di spalla, troppe interviste, pare il PD, la Lega, si chiuda in conclave e faccia pace con la sua gente. Il Giornale, l'apertura, Ranucci la vitola, la frase shock, l'inchiesta sulla bomba dopo il fermo della banda per l'attentato, il faccendiere teme l'arresto e si sfoga con il conduttore che lo rassicura, comunque non c'è un movente, e spuntano nuove conversazioni per fargli avere più scorta. Al centro della pagina poi: ciao Varenne, ci hai fatto nitrire di orgoglio. Il Tempo, il telefono di Sigfrido, questo è il titolo, c'è la foto di Sigfrido Ranucci, è venuto il momento di dire che in questa storia tutto sarebbe già stato chiarito se il telefono di Sigfrido Ranucci fosse stato intercettato. Andiamo sul Libero. Ciao ciao Ranucci, decisa la sospensione del conduttore, Rai offrirà al giornalista un altro incarico all'altezza, l'obiettivo evitare contenziosi. E poi al centro della pagina parla l'ultima amante di La Vitola, quelle telefonate con Sigfrido. Il Manifesto, Gaza, le bombe accanto a me, Israele colpisce tra le persone sedute in riva al mare, 6 morti e 14 ferite. Poi al centro della pagina, confine umano, ora anche la Svizzera vuole restituire all'Italia i migranti che hanno attraversato la frontiera, Meloni paga la guerra dei sovranismi che ha scatenato in Europa nella vicenda della donna somala e l'intervento della Chiesa tedesca a rimediare all'accanimento di Roma e Berlino. Il Riformista, al centro della pagina una foto nera con l'immagine di Ranucci alla conduzione di Reporta, fondo perduto, il titolo testa coda di Ranucci, il nostro budget rimanga segreto, Colosimo antimafia per il taglio della scorta al conduttore. Per chiudere anche uno sguardo all'apertura del Sole 24 Ore, MPS, Lovaglio studia un doppio blitz, questo è il titolo, risico bancario, il CEO a lavoro sull'ipotesi di una doppia PS su Banco BPM e su Banca Generali. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
2: Sono le 7 e 13 minuti.
6: News. Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. La Svizzera segue la strada della Germania. Dopo quasi 4 anni di blocco, riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La procedura, fa sapere la segreteria di Stato della Migrazione di Berna, ripartirà dalla fine di agosto. Intanto resta in Germania la giovane somala che avrebbe dovuto essere trasferita domani in Italia. È stata accolta in un rifugio ecclesiastico di una chiesa evangelica a Norimberga. L'associazione che la protegge fa sapere che la ragazza resterà sotto tutela fino a quando Berlino non accoglierà la richiesta italiana di annullare definitivamente il trasferimento.
7: Gli Stati Uniti criticano Israele per i presunti raid contro l'aeroporto militare di Abu Dhur nel nord-ovest della Siria. L'inviato speciale americano per Siria e Iraq, Tom Barrack, definisce gli attacchi un'escalation non necessaria che non contribuisce alla stabilità della regione. Washington si dice profondamente preoccupata e invita tutte le parti a privilegiare il dialogo rispetto a nuovi incidenti militari. Una presa di posizione che arriva in una fase di crescente tensione regionale e segna un nuovo richiamo dell'amministrazione americana governo israeliano.
6: Sono stati liberati dopo 8 mesi di prigionia in Iran 2 marinai egiziani fermati nel dicembre scorso a bordo della nave Rem Al-Khalei. L'imbarcazione era stata intercettata dalla marina dei Pasdaran nei pressi dell'isola di Keshm con l'accusa di contrabbando di carburante. 2 uomini erano rimasti bloccati a bordo della nave nel porto di Bandar Abbas. Il Cairo parla di un successo diplomatico ottenuto dopo mesi di trattative e contatti ad alto livello con le autorità iraniane. Completate le procedure consolari, i 2 marinai hanno potuto lasciare l'Iran e rientrare in Egitto.
7: Dolore e polemiche dopo il femminicidio di Tania Terrin, la 39enne strangolata dall'ex compagno Dino Keber che successivamente si è tolto la vita. Emergono nuovi inquietanti particolari sulle minacce subite dalla donna. L'ex aveva fatto un cappio e glielo mostrava, racconta la madre di Tania. La donna aveva denunciato l'ex, aveva già subito violenze nei confronti dell'uomo e era stato emesso un ammonimento del questore. Il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, parla apertamente di fallimento e chiede di capire che cosa non abbia funzionato nel sistema di protezione. Anche il Partito Democratico denuncia il fallimento delle misure adottate.
6: Ancora una vittima sul lavoro, un imprenditore edile di 60 anni è morto dopo essere precipitato per una decina di metri dal tetto di un capannone cannone nella zona di Deruta in Umbria. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era salito sulla copertura per eseguire alcuni lavori di manutenzione quando avrebbe ceduto un pannello in plexiglass. Immediati soccorsi, ma per l'imprenditore non c'è stato nulla da fare. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti del personale dell'USL. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.
7: Erano intervenuti per una perdita d'acqua e hanno scoperto il corpo mummificato di un uomo. È accaduto nel quartiere Oregina di Genova. I vigili del fuoco, chiamati da un vicino, sono entrati nell'appartamento e hanno trovato il cadavere nella camera da letto. La vittima è un uomo di 79 anni di origini croate e residente da tempo in città. L'anziano era un accumulatore seriale e risultava anche detentore di armi. Sono quindi intervenuti i nuclei specializzati che non hanno trovato nulla di pericoloso nell'abitazione. È il secondo episodio simile a Genova nel giro di poche settimane.
6: Infine, il mondo dell'ipica piange Varenne. Il leggendario capitano, considerato uno dei più grandi trottatori di tutti i tempi, è morto a 31 anni nell'allevamento alle Gie di Eboli in provincia di Salerno. Indimenticabile il binomio con il driver Giampaolo Minucci. In carriera Varenne ha vinto in tutto il mondo, totalizzando premi per oltre 6 milioni di euro. È stato l'unico cavallo a conquistare il titolo di cavallo dell'anno in 3 diversi paesi: Italia, Francia e Stati Uniti. Nel 2001 realizzò un'impresa mai riuscita prima, vincendo nello stesso anno il Prix d'Amérique, il Lotteria di Agnano, il Clopet e la Breeders' Crown. Se ne va così una delle più grandi leggende dello sport ippico italiano. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Meteo.
4: Giornata in prevalenza soleggiata, ma con qualche insidia in più dal pomeriggio. Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati a locali e brevi acquazzoni. Caldo più sopportabile, con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
0: L'almanacco del giorno.
8: Oggi, mercoledì 19 agosto, San Ludovico di Tolosa Vescovo, il sole sorge a Roma alle 6:18 e tramonta alle 20:04. A Milano sorge invece alle 6:26 e tramonta alle 20:27. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1936 il poeta Federico García Lorca viene fucilato da militanti filofranchisti. Nel 1954 muore Alcide De Gasperi. Nel 1991, su iniziativa di alcuni alti esponenti del Partito Comunista Sovietico ostili alle politiche di Mikhail Gorbaciov, lo stesso leader riformatore viene trattenuto contro la sua volontà in Crimea. È l'inizio di un tentativo di colpo di Stato destinato rapidamente a fallire. Compie oggi 73 anni il regista e attore Nanni Moretti. La sua pungente descrizione della società italiana non manca mai di offrire importanti spunti di riflessione, fin dal suo film d'esordio Io sono un autarchico, del 1976, in cui mette in scena le frustrazioni della sua generazione di fronte ai luoghi comuni della società. Seguiranno altre analoghe pellicole di grande successo, come Ecce Bombo, La messa è finita, Caro diario e Aprile. Gli anni 80 li festeggia oggi anche il 42esimo presidente degli Stati Uniti, Bill Clinton. Ricordato come uno dei periodi più positivi per l'economia americana, il suo mandato comprenderà numerosi provvedimenti significativi sul piano sociale, come lo State Children's Health Insurance Program, per garantire assistenza sanitaria a milioni di bambini. Nel 1998 Clinton attraverserà il momento più difficile della sua carriera politica, quando scoppierà lo scandalo Sexgate che lo vede coinvolto in una relazione extraconiugale con la stagista Monica Lewinsky. Sottoposto ad impeachment, il presidente rischierà di dover lasciare la Casa Bianca, ma sarà poi assolto dal Senato. Nonostante questa situazione imbarazzante, Clinton concluderà i suoi mandati raccogliendo il più alto indice di gradimento mai ottenuto da un presidente dopo la Seconda Guerra Mondiale. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
2: Sono le 7 e 20 minuti.
0: News.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Firmata a giugno con il memorandum di Islamabad, la tregua di 60 giorni prevista tra Stati Uniti e Iran è ormai giunta al termine. Il presidente turco Erdogan ha chiamato il presidente americano Trump per esortarlo a proseguire colloqui con Teheran al fine di allentare le tensioni, ma tra USA e Iran è di nuovo scontro su Hormuz. Il tycoon su Truth posta una cartina dell'area e scrive: lo stretto è un nuovo territorio americano, risponde il regime illuso. Sale anche l'allerta a Dubai negli Emirati Arabi Uniti. Teheran ha lanciato 2 missili, sono finiti in mare. La cronaca italiana: una donna di 50 anni polacca è stata uccisa a coltellate ieri pomeriggio a Colleferro, in provincia di Roma. I poliziotti, intervenuti nell'abitazione in via Cristoforo Colombo, hanno fermato il marito, un 69enne tunisino, che è stato portato in commissariato. L'uomo ha confessato. La chiamata al 112 è arrivata intorno alle 15:30 e, nonostante i tentativi dei soccorritori per rianimarla, la donna è deceduta. La procura di Velletri procede per femminicidio. Dino Keber, l'uomo di 43 anni accusato del femminicidio dell'ex compagna Tania Terrin a Campo Nogara, Venezia, prima di suicidarsi era stato querelato altre 3 volte da precedenti compagne. La prima denuncia risale al 2002, le successive al 2010 e al 2021. È quanto risulta dal provvedimento di ammonimento che il questore di Venezia aveva emesso a giugno. Le 3 querele erano state tutte ritirate e quindi archiviate. Migliora Trepi, l'attaccante del Cagliari, che domenica sera ha rischiato di annegare nella piscina di una villa che era stata presa in affitto dal giocatore insieme a 10 amici e 2 compagni di squadra a Baia Sardinia, località turistica non lontano dalla Costa Smeralda. Il calciatore rossoblu parigino, ma ormai sardo d'adozione, si è risvegliato dopo circa 48 ore in coma farmacologico. Come preannunciato nei giorni scorsi, Federacciai, la Federazione Imprese Siderurgiche Italiane, ha presentato la manifestazione di interesse per gli stabilimenti ex Ilva. La manifestazione è stata sottoscritta, oltre che da Federacciai, da 14 imprese associate e potrebbe imprimere un'accelerazione sui tempi per avere un quadro più dettagliato del destino dello stabilimento. Lo sport: ora la Champions è ripartita con l'andata delle prime gare dei play-off, da cui usciranno i nomi delle ultime squadre ammesse alla League Phase. Pari tra Fenerbahce e Lione, in gol anche l'ex Juve Openda, mentre Lukaku entra in campo solo nel finale. Rimonta Viking in casa della Dinamo Zagabria. Finisce senza reti il match tra Levski Sofia e Ek. Gare di ritorno degli spareggi il 25 e 26 agosto, mentre il 27 il sorteggio. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Meteo.

0: Alpi Appennini, in Liguria e in Sicilia, associate a locali e brevi acquazzoni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
1: La rassegna stampa.
2: Mercoledì 19 agosto, siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna dedicata ai quotidiani regionali, partendo dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura in alto a tutta pagina, la città dei municipi dimezzati, l'occhiello, l'inchiesta dal centro alle periferie, chi amministra. Chiede una riduzione della burocrazia, dobbiamo dare servizi ai residenti in tempi certi. Il sommario: i 9 presidenti di circoscrizione servono risorse e deleghe per gestire spazi, strade, verde e cultura. Al centro della pagina la fotonotizia, concerto tra le guglie con vista sul tramonto, l'immagine è quella appunto delle terrazze del Duomo. E poi l'intervento di Spalla: comuni virtuosi, è stato indebitato, serve investire nelle metropoli. Al centro della pagina Piazza Stuparic aperta la preferenziale, la 91 comincia a correre. Ci spostiamo, restiamo a Milano, edizione Milano del Giornale, in alto monopattini, 900 multe al mese, mobilità e divieti. Con le nuove regole, stretta sui mezzi regolari, due su tre sono senza targa o senza assicurazione, sono oltre 4.000 controlli, 1.080 conducenti multati perché senza casco. Ora nel mirino del governo le biciclette elettriche. Al centro della pagina la fotonotizia: la filovia accelera, pronta la preferenziale Stuparic-Zavattari, aperto dopo 14 anni il primo tratto. E poi di Spalla, Verri, Lega in calo, tutti abbiamo colpe. Ci spostiamo a Brescia, Brescia Oggi, l'apertura al centro della pagina: frena la fuga all'estero dei bresciani in un anno, 1.000 emigrati in meno dal 2006 al 2025, registrate 39.000 partenze, poi il trend si è invertito. Di Spalla poi l'operazione Ex Ilva è ufficiale, l'interesse bresciano al centro della pagina. Dio Varenne, leggenda del trotto, gli eredi nati nelle scuderie gardesane. E poi di servizi dell'estate, elettricità e telefoni, blackout nelle valli. Restiamo ancora in Lombardia, l'eco di Bergamo, andiamo a Bergamo, svuota carceri, un flop, le comunità sono sature. A Bergamo 300 detenuti con dipendenze potenzialmente coinvolti. E poi di taglio basso, in moto contro Cervo, due feriti gravi. Ce ne andiamo in Piemonte, edizione di Torino e Provincia della Stampa, l'apertura: il piano per salvare la metro 1, si cerca un'impresa per riaprire subito il cantiere senza nuova gara. Chiaia: sono ottimista. L'occhiello, il dibattito sul futuro dell'aeroporto. Cipolletta, presidente della Camera di Commercio: basta con il campanilismo. E poi di Spalla la storia: viaggio in Spagna per vedere l'eclissi, scienziati derubati per 50.000 euro. Al centro della pagina, quando Varenne incantò Torino, gli anni a Vigone, la sfilata in Piazza Castello, le voci di chi lo ha conosciuto da vicino. Andiamo anche in Liguria, il secolo XIX, l'apertura Ex Ilva, si apre una nuova partita, primo passo della cordata italiana, manifestazione di interesse per tutti gli stabilimenti, la firma è di 14 grandi imprese di Federacciai. Restiamo in Liguria con l'edizione Genova di Repubblica, al centro della pagina edilizia, agricoltura in crisi e i danni del caldo sulle imprese, perso il 30% dei raccolti nelle campagne, i cantieri sono rimasti fermi per 24 giornate di lavoro. In alto la falsa apertura: estate d'oro per gli stabilimenti balneari, nonostante le temperature, presenze in crescita, cambiano le abitudini, evitate le ore centrali. Di Spalla poi: muore dopo l'investimento, allarme rosso per gli incidenti. Cambiamo regione, andiamo nel nord-est, il Gazzettino, edizione Venezia Mestre, l'apertura, un virgolettato: Tania, lo Stato ha fallito, uccisa dopo la denuncia e bufera politica chiesta l'ispezione alla procura di Venezia. Altre tre donne avevano accusato il killer, un ex, se non avessi ritirato la querela. E poi altra notizia: detenuto brucia il materasso in cella e muore a 19 anni a Pordenone, giovane egiziano ucciso dal fumo. Aveva acceso il fuoco anche al centro migranti.

0: ce ne andiamo anche in Emilia Romagna con l'edizione Bologna di Repubblica, l'apertura in alto, Garisenda, la sicurezza costa, il virgolettato, 256.000 euro in più agli esperti. Lavori per il consolidamento del restauro della torre hanno raggiunto 5,5 milioni, per questo il Comune ha aumentato le parcelle dei 4 consulenti che seguono il progetto. E poi, un mese dalla morte, lo strazio della sorella di Fakir stava male, non l'ho capito, di spalla e ora la benzina fa gola ai ladri, furti nelle auto. Pensate, insomma, l'aumento del costo del carburante a cosa porta. E poi l'altra notizia, Alberto, l'addio degli amici, la procura apre un fascicolo per omicidio stradale. Andiamo, ci spostiamo adesso in Toscana, partiamo dal Corriere di Siena, la gioia del Nicchio, l'apertura, ieri c'è stato il palio, su Anda e Bola in testa dall'inizio al bandierino, poi cade e finisce in ospedale, Pispini si sfila la cuffia, questo il titolo. Al termine del palio c'è stato purtroppo un incidente dovuto ad una persona che ha attraversato il percorso. Sul Tirreno, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, anche qui si parla di cronaca, la gente spara ma il detenuto non può fuggire, il video shocker, la notizia arriva da Prato, il procuratore diffonde le immagini per chiarire le accuse. Al centro della pagina poi il gran caldo allontana i turisti dalla città, Pistoia e operatori lamentano cali fino al 40%, premiate invece le località montane. Andiamo in Lazio, edizione cronaca di Roma del Messaggero, l'apertura, boom di multe per eccesso di velocità, già elevate 182.000 sanzioni, in tutto il 2025 erano state 120.000, una stangata da 15 milioni per le tasche degli automobilisti indisciplinati. Dalla tangenziale alla Laurentina, la mappa delle strade dove si corre troppo. Restiamo a Roma, edizione Roma del Corriere della Sera, l'apertura, barche, eventi, sport, rinasce il Tevere, parte il progetto della regione per rendere navigabile e fruibile il fiume da Castel Giubileo fino al litorale. Chiudiamo invece con la Campania, il Mattino, al centro della pagina naturalmente Varenne, vola nella leggenda, figlio del vento, addio a Varenne, il trottatore più forte di tutti i tempi, ha unito il paese e ne ha promosso l'immagine. Questo il titolo principale, poi l'articolo di Vincenzo, il mito del capitano e dell'Italia che sa vincere. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: GR News.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
8: Sono le 7 e 32 minuti.
7: News.
9: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. La Svizzera segue la strada della Germania. Dopo quasi 4 anni di blocco, riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La procedura, fa sapere la Segreteria di Stato della Migrazione di Berna, ripartirà dalla fine di agosto. Intanto resta in Germania la giovane somala che avrebbe dovuto essere trasferita domani in Italia. È stata accolta in un rifugio ecclesiastico di una chiesa evangelica a Norimberga. L'associazione che la protegge fa sapere che la ragazza resterà sotto tutela fino a quando Berlino non accoglierà la richiesta italiana di annullare definitivamente il trasferimento.
10: Gli Stati Uniti criticano Israele per i presunti raid contro l'aeroporto militare di Abu Dhur nel nord-ovest della Siria. L'inviato speciale americano per Siria e Iraq, Tom Barrack, definisce gli attacchi un'escalation non necessaria che non contribuisce alla stabilità della regione. Washington si dice profondamente preoccupata e invita tutte le parti a privilegiare il dialogo rispetto a nuovi incidenti militari. Una presa di posizione che arriva in una fase di crescente tensione regionale e segna un nuovo richiamo dell'amministrazione americana al governo governo israeliano.
9: Sono stati liberati dopo 8 mesi di prigionia in Iran due marinai egiziani fermati nel dicembre scorso a bordo della nave Rem Al-Khalei. L'imbarcazione era stata intercettata dalla marina dei Pasdaran nei pressi dell'isola di Kejm con l'accusa di contrabbando di carburante. Due uomini erano rimasti bloccati a bordo della nave nel porto di Bandar Abbas. Il Cairo parla di un successo diplomatico ottenuto dopo mesi di trattative e contatti ad alto livello con le autorità iraniane. Completate le procedure consolari, i due marinai hanno potuto lasciare l'Iran e rientrare in Egitto.
10: Dolore e polemiche dopo il femminicidio di Tania Terrin, la 39enne strangolata dall'ex compagno Dino Keber, che successivamente si è tolto la vita. Emergono nuovi inquietanti particolari sulle minacce subite dalla donna. L'ex aveva fatto un cappio e glielo mostrava, racconta la madre di Tania. La donna aveva denunciato l'ex, aveva già subito violenze nei confronti dell'uomo e era stato emesso un ammonimento del questore. Il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, parla apertamente di fallimento e chiede di capire che cosa non abbia funzionato nel sistema di protezione. Anche il Partito Democratico denuncia il fallimento delle misure adottate.
9: Ancora una vittima sul lavoro, un imprenditore edile di 60 anni è morto dopo essere precipitato per una decina di metri dal tetto di un capannone nella zona di Deruta in Umbria. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era salito sulla copertura per eseguire alcuni lavori di manutenzione quando avrebbe ceduto un pannello in plexiglass. Immediati soccorsi, ma per l'imprenditore non c'è stato nulla da fare. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti del personale dell'USL. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.
10: Erano intervenuti per una perdita d'acqua e hanno scoperto il corpo mummificato di un uomo. È accaduto nel quartiere Oregina di Genova. I vigili del fuoco, chiamati da un vicino, sono entrati nell'appartamento e hanno trovato il cadavere nella camera da letto. La vittima è un uomo di 79 anni, di origini croate, residente da tempo in città. L'anziano era un accumulatore seriale, risultava anche detentore di armi. Sono quindi intervenuti nuclei specializzati che non hanno trovato nulla di pericoloso nell'abitazione. È il secondo episodio simile a Genova nel giro di poche settimane.
9: Infine, il mondo dell'ipica piange Varenne. Il leggendario capitano, considerato uno dei più grandi trottatori di tutti i tempi, è morto a 31 anni in allevamento alle Geie di Eboli in provincia di Salerno. Indimenticabile il binomio con il driver Gianpaolo Minucci. In carriera Varenne ha vinto in tutto il mondo, totalizzando premi per oltre 6 milioni di euro. È stato l'unico cavallo a conquistare il titolo di cavallo dell'anno in 3 diversi paesi, Italia, Francia e Stati Uniti. Nel 2001 realizzò un'impresa mai riuscita prima, vincendo nello stesso anno il Prix d'Amérique, il Lotteria di Agnano, il Clopet e la Breeders' Crown. Se ne va così una delle più grandi leggende dello sport ippico italiano. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
7: Meteo.
1: Giornata in prevalenza soleggiata ma con qualche insidia in più dal pomeriggio. Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati a locali e brevi acquazzoni. Caldo più sopportabile, con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
7: Viabilità.
0: Nessuna particolare difficoltà questa mattina su strade e autostrade della penisola da nord a sud. La circolazione si presenta fluida al netto di possibili rallentamenti in prossimità delle aree di cantiere, in particolare in A8 tra Castellanza e Legnano verso Milano, e in Umbria sul raccordo Perugia Bettolle c'è un cantiere tra Ponte San Giovanni e Prepo verso il lago e da San Faustino a Piscille verso Foligno.
7: La rassegna stampa.
0: È mercoledì 19 agosto, buongiorno da Paolo Sergio, ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Iniziamo a dare uno sguardo alle prime pagine dei principali quotidiani nazionali, oggi in edicola, che puntano per lo più sulla questione Hormuz, ma ci sono anche notizie di cronaca e poi la morte di un mito che è appunto Varenne. Allora iniziamo dal Corriere della Sera. L'apertura principale in alto: sfida di Trump, Hormuz e Stati Uniti. La Casa Bianca: nessun dialogo con l'Iran. Giù i mercati, torna a volare il prezzo del gasolio. L'occhiello: la guerra a Teheran, correggeremo le sue illusioni. Cisgiordania: detenuti palestinesi marchiati con numeri in fronte. Poi il caso caso Meta ha processo dai social danni ai minori. Questo è il virgolettato, accuse da 29 stati americani. Altri richiami dall'interno, le minacce del tycoon, la Correa, l'Oman, Donald e la carta divagazione. E poi ancora l'altro quadrante, la Cina crea una task force, obiettivo Cuba. Al centro della pagina di spalla, Roma uccisa dal marito davanti a un figlio e femminicidi senza fine, la PM di Venezia, 24 denunce a Ferragosto. E poi di taglio basso, la Svizzera via a rimpatri verso l'Italia dopo le mosse di Berlino. Di taglio basso, Ranucci, sostituirmi, la RAI può farlo, il conduttore dei report, su di me attacchi vergognosi, le telefonate con la Vitola. Ma c'è anche spazio per una notizia di gossip e sport. Pep Guardiola, mi sono separato a causa del calcio, la pausa, il no agli azzurri. Andiamo su Repubblica, l'apertura principale con tanto di fotonotizia, nuove fiamme di guerra Iran, Trump dichiara Hormuz territorio americano, missili di Teheran sul Golfo, raid di Israele in Siria, poi Ucraina, attacco di Kiev alla periferia di Mosca, il Cremlino infierisce su Kharkiv, 10 morti. Di taglio più basso poi gasolio, già azzerato l'effetto degli sconti, di spalla quei droni Hashami che beffano la contraerea russa. E ancora di taglio più basso l'incontro segreto tra gli ex nemici di Fatah e Hamas. Andiamo anche sulla Stampa, che invece punta sulla cronaca, nessuno ha fermato l'ex di Tania. Oltre alla denuncia della vittima, l'uomo era stato segnalato 3 volte da precedenti compagni, uccise altre 2 donne, lo sdegno bipartisan della politica e il fallimento dello Stato. L'occhiello, tutte le querele erano state ritirate, la madre anni di botte, poi lui le sventolava il cappio e lei lo perdonava. Il caso sulla Treccani, la parola più cercata è femminicidio. C'è l'editoriale di Ettore Sequi, il voto tedesco, Germania al bivio, l'Europa a rischio, al centro della pagina poi la foto di Varenne. Varenne o capitano, muore a 31 anni la leggenda del trotto, ha vinto 62 gare, poi la seconda vita da stallone. C'è tanto di storia, il figlio del vento, diverso da tutti gli altri campioni. Il Fatto Quotidiano, Ranucci ignaro e incredulo nella telefonata con la Vitola, la chiamata notturna dopo che il faccendiere fu indagato per strage, si fidava dell'amico, per i PM il conduttore cercava altri mandanti, non dubitava di Walter, così l'apertura del Fatto Quotidiano. Il resto del Carlino, Trump annette Hormuz, l'Iran non cede, è chiuso, questo è il titolo di apertura. Poi al centro della pagina, 3 donne uccise in 3 giorni, la politica, lo Stato ha fallito. Andiamo sul Messaggero, Trump sfida Teheran, Hormuz americano, l'Iran attacca Dubai, e poi sotto la testata Dio Varenne, il cavallo amato come una pop star. La Verità, il giudice, c'è un virgolettato, chi ricatta Ranucci, un punto interrogativo, la posizione del conduttore si fa sempre più difficile, clamoroso affondo nella Forleo, perché vuole restare al timone di report con la minaccia di spifferare le chat con tutti, e chi sono, in un paese normale sarebbe stato già indagato per estorsione, i suoi telefoni sequestrati, poi attacca i suoi colleghi. La Vitola ha intercettato al giornalista, per gli inquirenti il mandante dell'attentato sei tu. Al centro della pagina poi sui risarcimenti, la Salis prende in giro i parenti delle vittime del ponte Morandi. C'è anche un'altra notizia di spalla, troppe interviste, pare il PD, la Lega si chiuda in conclave, faccia pace con la sua gente. Il Giornale, l'apertura, Ranucci, la Vitola, la frase shock, l'inchiesta sulla bomba dopo il fermo della banda per l'attentato, il faccendiere teme l'arresto e si sfoga con il conduttore che lo rassicura, comunque non c'è un movente, e spuntano nuove conversazioni per fargli avere più scorta. Al centro della pagina poi ciao Varenne, ci hai fatto nitrire di orgoglio. Il Tempo, il telefono di Sigfrido, questo è il titolo, c'è la foto di Sigfrido Ranucci, è venuto il momento di dire che in questa storia tutto sarebbe già stato chiarito se il telefono di Sigfrido Ranucci fosse stato intercettato. Andiamo sul Libero, ciao ciao Ranucci, decisa la sospensione del conduttore, Rai offrirà al giornalista un altro incarico all'altezza, l'obiettivo evitare contenziosi. così, e poi al centro della pagina parla l'ultima amante di La Vitola, quelle telefonate con Sigfrido. Il Manifesto: Gaza, le bombe accanto a me, Israele colpisce tra le persone sedute in riva al mare, 6 morti e 14 ferite. Poi al centro della pagina, confine umano, ora anche la Svizzera vuole restituire all'Italia i migranti che hanno attraversato la frontiera. Meloni paga la guerra dei sovranismi che ha scatenato in Europa nella vicenda della donna somala e l'intervento della Chiesa tedesca a rimediare all'accanimento di Roma e Berlino. Il Riformista, al centro della pagina una foto nera con al centro l'immagine di Ranucci alla conduzione di Reporta. Fondo perduto, il titolo testa coda di Ranucci: il nostro budget rimanga segreto, Colosimo antimafia per il taglio della scorta al conduttore. Per chiudere anche uno sguardo all'apertura del Sole 24 Ore: MPS, l'Ovalio studia un doppio blitz, questo è il titolo. Risico bancario, il CEO a lavoro sull'ipotesi di una doppia PS su Banco BPM, su Banca Generali. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
8: Sono le 7 e 44 minuti.
7: News.
11: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Firmata a giugno con il memorandum di Islamabad, la tregua di 60 giorni prevista tra Stati Uniti e Iran è ormai giunta al termine. Il presidente turco Erdogan ha chiamato il presidente americano Trump per esortarlo a proseguire colloqui con Teheran al fine di allentare le tensioni, ma tra USA e Iran è di nuovo scontro su Hormuz. Il tycoon su Truth posta una cartina dell'aria e scrive: lo stretto è un nuovo territorio americano, risponde il regime illuso. Sale anche l'allerta a Dubai negli Emirati Arabi Uniti. Teheran ha lanciato 2 missili, sono finiti in mare. La cronaca italiana: una donna di 50 anni polacca è stata uccisa a coltellate ieri pomeriggio a Colleferro, in provincia di Roma. I poliziotti, intervenuti nell'abitazione in via Cristoforo Colombo, hanno fermato il marito, un 69enne tunisino, che è stato portato in commissariato. L'uomo ha confessato. La chiamata al 112 è arrivata intorno alle 15:30 e, nonostante i tentativi dei soccorritori per rianimarla, la donna è deceduta. La procura di Velletri procede per femminicidio. Dino Keber, l'uomo di 43 anni accusato del femminicidio dell'ex compagna Tania Terrin a Campo Nogara, Venezia, prima di suicidarsi era stato querelato altre 3 volte da precedenti compagne. La prima denuncia risale al 2002, le successive al 2010 e al 2021. È quanto risulta dal provvedimento di ammonimento che il questore di Venezia aveva emesso a giugno. Le 3 querele erano state tutte ritirate e quindi archiviate. Migliora Trepi, l'attaccante del Cagliari, che domenica sera ha rischiato di annegare nella piscina di una villa che era stata presa in affitto dal giocatore insieme a 10 amici e 2 compagni di squadra a Baia Sardinia, località turistica non lontano dalla Costa Smeralda. Il calciatore rossoblu parigino, ma ormai sardo d'adozione, si è risvegliato dopo circa 48 ore in coma farmacologico. Come preannunciato nei giorni scorsi, Federacciai, la Federazione Imprese Siderurgiche Italiane, ha presentato la manifestazione di interesse per gli stabilimenti ex Ilva. La manifestazione è stata sottoscritta, oltre che da Federacciai, da 14 imprese associate e potrebbe imprimere un'accelerazione sui tempi per avere un quadro più dettagliato del destino dello stabilimento. Lo sport: ora la Champions è ripartita con l'andata delle prime gare dei playoff, da cui usciranno i nomi delle ultime squadre ammesse alla League Phase, pari tra Fenerbahce e Lione. In gol anche l'ex Juve Openda, mentre Lukaku entra in campo solo nel finale. Rimonta Viking in casa della Dinamo Zagabria. Finisce senza reti il match tra Levski Sofia e Ek. Gare di ritorno degli spareggi il 25 e 26 agosto, mentre il 27 il sorteggio. Per ora è tutto, a più tardi.
7: Meteo.
1: Alta pressione, tempo stabile, ma senza il caldo insopportabile delle ultime settimane. Nella prima parte della giornata cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi in Liguria. Dal pomeriggio nubi più compatte sono previste in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associate a locali e brevi acquazzoni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Viabilità.
0: Nessuna particolare difficoltà questa mattina su strade e autostrade della penisola, da nord a sud la circolazione si presenta fluida al netto di possibili rallentamenti in prossimità delle aree di cantiere, in particolare in A8 tra Castellanza e Legnano verso Milano, e in Umbria sul raccordo Perugia-Bettolle c'è un cantiere tra Ponte San Giovanni e Prepo verso il lago e da San Faustino a Piscille verso Foligno.
7: L'almanacco del giorno. Oggi, mercoledì 19 agosto, San Ludovico di Tolosa Vescovo, il sole sorge a Roma alle 6:18 e tramonta alle 20:04. A Milano sorge invece alle 6:26 e tramonta alle 20:27. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1936 il poeta Federico García Lorca viene fucilato da militanti filofranchisti. Nel 1954 muore Alcide De Gasperi. Nel 1991, su iniziativa di alcuni alti esponenti del Partito Comunista Sovietico ostili alle politiche di Mikhail Gorbaciov, lo stesso leader riformatore viene trattenuto contro la sua volontà in Crimea. È l'inizio di un tentativo di colpo di Stato destinato rapidamente a fallire. Compie oggi 73 anni il regista e attore Nanni Moretti. La sua pungente descrizione della società italiana non manca mai di offrire importanti spunti di riflessione, fin dal suo film d'esordio Io sono un autarchico, del 1976, in cui mette in scena le frustrazioni della sua generazione di fronte ai luoghi comuni della società. Seguiranno altre analoghe pellicole di grande successo, come Ecce Bombo, La messa è finita, Caro diario e Aprile. Gli anni 80 li festeggia oggi anche il 42esimo presidente degli Stati Uniti, Bill Clinton. Ricordato come uno dei periodi più positivi per l'economia americana, il suo mandato comprenderà numerosi provvedimenti significativi sul piano sociale, come lo State Children's Health Insurance Program, per garantire assistenza sanitaria a milioni di bambini. Nel 1998 Clinton attraverserà il momento più difficile della sua carriera politica, quando scoppierà lo scandalo Sexgate che lo vede coinvolto in una relazione extraconiugale con la stagista Monica Lewinsky. Sottoposto ad impeachment, il presidente rischierà di dover lasciare la Casa Bianca, ma sarà poi assolto dal Senato. Nonostante questa situazione imbarazzante, Clinton concluderà i suoi mandati raccogliendo il più alto indice di gradimento mai ottenuto da un presidente dopo la Seconda Guerra Mondiale. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani. Rimani sempre aggiornato con Radio GR News. La rassegna stampa.
0: Mercoledì 19 agosto siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna dedicata ai quotidiani regionali, partendo dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura in alto a tutta pagina, la città dei municipi dimezzati, l'occhiello, l'inchiesta dal centro alle periferie, chi amministra chiede una riduzione della burocrazia, dobbiamo dare servizi ai residenti in tempi certi. Il sommario: i 9 presidenti di circoscrizione servono risorse e deleghe per gestire spazi, strade, verde e cultura. Al centro della pagina la fotonotizia, concerto tra le guglie con vista sul tramonto, l'immagine è quella appunto delle terrazze del Duomo. E poi l'intervento di Spalla: comuni virtuosi, è stato indebitato, serve investire nelle metropoli. Al centro della pagina Piazza Stuparic aperta alla preferenziale, la 91 comincia a correre. Ci spostiamo, restiamo a Milano, edizione Milano del Giornale, in alto monopattini, 900 multe al mese, mobilità e divieti con le nuove regole, stretta sui mezzi regolari, due su tre sono senza targa o senza assicurazione, sono oltre 4.000 controlli, 1.080 conducenti multati perché senza casco. Ora nel mirino del governo le biciclette elettriche. Al centro della pagina la fotonotizia, la filovia accelera, pronta la preferenziale Stuparic-Zavattari, aperto dopo 14 anni il primo tratto. E poi di Spalla, Verri, Lega in calo, tutto tutti abbiamo colpe. Ci spostiamo a Brescia. Brescia Oggi, l'apertura al centro della pagina: frena la fuga all'estero dei bresciani in un anno, 1000 emigrati in meno dal 2006 al 2025, registrate 39.000 partenze, poi il trend si è invertito. Di spalla poi l'operazione Ex Ilva, è ufficiale l'interesse bresciano al centro della pagina. Dio Varenne, leggenda del trotto, gli eredi nati nelle scuderie gardesane, e poi di servizi dell'estate, elettricità e telefoni, blackout nelle valli. Restiamo ancora in Lombardia, l'eco di Bergamo, andiamo a Bergamo, svuota carceri, un flop, le comunità sono sature, a Bergamo 300 detenuti con dipendenze potenzialmente coinvolti, e poi di taglio basso in moto contro Cervo, due feriti gravi. Ce ne andiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, l'apertura, il piano per salvare la metro 1, si cerca un'impresa per riaprire subito il cantiere senza nuova gara, Chiaia, sono ottimista, l'occhiello, il dibattito sul futuro dell'aeroporto, Cipolletta, presidente della Camera di Commercio, basta con il campanilismo, e poi di spalla la storia, viaggio in Spagna per vedere l'eclissi, scienziati derubati per 50.000 euro, al centro della pagina, quando Varenne incantò Torino, gli anni a Vigone, la sfilata in Piazza Castello, le voci di chi lo ha conosciuto da vicino. Andiamo anche in Liguria, il secolo XIX, l'apertura Ex Ilva, si apre una nuova partita, primo passo della cordata italiana, manifestazione di interesse per tutti gli stabilimenti, la firma è di 14 grandi imprese di Federacciai. Restiamo in Liguria con l'edizione Genova di Repubblica, al centro della pagina edilizia, agricoltura in crisi e i danni del caldo sulle imprese, perso il 30% dei raccolti nelle campagne, i cantieri sono rimasti fermi per 24 giornate di lavoro. In alto la falsa apertura, estate d'oro per gli stabilimenti balneari, nonostante le temperature, presenze in crescita, cambiano le abitudini, evitate le ore centrali. Di spalla poi muore dopo l'investimento, allarme rosso per gli incidenti. Cambiamo regione, andiamo nel nord-est, il Gazzettino, edizione Venezia Mestre, l'apertura, un virgolettato, Tania, lo Stato ha fallito, uccisa dopo la denuncia e bufera politica, chiesta l'ispezione alla procura di Venezia, altre tre donne avevano accusato il killer, un ex, se non avessi ritirato la querela. E poi altra notizia, detenuto brucia il materasso in cella e muore a 19 anni a Pordenone, giovane egiziano ucciso dal fumo, aveva acceso il fuoco anche al centro migranti. Ce ne andiamo anche in Emilia Romagna con l'edizione Bologna di Repubblica, l'apertura in alto, Garisenda, la sicurezza costa, il virgolettato, 256.000 euro in più agli esperti, lavori per il consolidamento del restauro della torre hanno raggiunto 5,5 milioni, per questo il comune ha aumentato le parcelle dei quattro consulenti che seguono il progetto. E poi un mese dalla morte, lo strazio della sorella di Fakir, stava male, non l'ho capito, di spalla e ora la benzina fa gola ai ladri, furti nelle auto, pensate insomma l'aumento del costo del carburante a cosa porta. E poi l'altra notizia, Alberto, l'addio degli amici, la procura apre un fascicolo per omicidio stradale. Ci spostiamo adesso in Toscana, partiamo dal Corriere di Siena, la gioia del nicchio, l'apertura, ieri c'è stato il palio, Tia su Anda e Bola in testa dall'inizio al bandierino, poi cade e finisce in ospedale, Pispini si sfila la cuffia, questo il titolo. Al termine del palio c'è stato purtroppo un incidente dovuto ad una persona che ha attraversato il percorso. Sul Tirreno, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, anche qui si parla di cronaca, la gente spara ma il detenuto non può fuggire, il video shocker, la notizia arriva da Prato, il procuratore diffonde le immagini per chiarire le accuse. Al centro della pagina poi il gran caldo allontana i turisti dalla città, Pistoia e operatori lamentano cali fino al 40%, premiate invece le locali località montane. Andiamo in Lazio, edizione cronaca di Roma del Messaggero, l'apertura boom di multe per eccesso di velocità, già elevate 182.000 sanzioni, in tutto il 2025 erano state 120.000, una stangata da 15 milioni per le tasche degli automobilisti indisciplinati. Dalla tangenziale alla Laurentina, la mappa delle strade dove si corre troppo. Restiamo a Roma, edizione Roma del Corriere della Sera, l'apertura barche, eventi, sport, rinasce il Tevere, parte il progetto della regione per rendere navigabile e fruibile il fiume da Castel Giubileo fino al litorale. Chiudiamo invece con la Campania, il Mattino, al centro della pagina naturalmente Varenne, vola nella leggenda, figlio del vento, addio a Varenne, il trottatore più forte di tutti i tempi, ha unito il paese e ne ha promosso l'immagine, questo il titolo principale. Poi l'articolo di Vincenzo, il mito del capitano e dell'Italia che sa vincere. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
7: Buongiorno Italia, tutte le news su Radio GR News.
8: Sono le 7 e 59 minuti.
7: News.
12: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Ruota attorno allo stretto di Hormuz il riaccendersi della tensione tra Stati Uniti e Iran. Scambio di provocazioni via social tra Trump e Teheran, mentre negli Emirati tornano a suonare le sirene antiaeree. Il servizio di Gerardo De Vivo.
13: Per la prima volta da maggio, Emirati Arabi Uniti sotto attacco. I sistemi di difesa rilevano la minaccia di due missili. Nessuno raggiunge la terraferma, cadono in mare. Lanciati dall'Iran e diretti contro il traffico marittimo, dice il ministero della difesa di Abu Dhabi. Teheran nega ogni coinvolgimento, ma intanto gli Emirati sospendono gli scambi commerciali e le transazioni finanziarie con l'Iran. Scintille nel giorno in cui risalgono le tensioni USA-Iran sullo stretto di Hormuz. Trump sfida l'Iran e pubblica sui social una mappa dello stretto dichiarandolo territorio americano. Illusioni che saranno corrette, replica Teheran, che ribadisce la chiusura dello stretto finché Washington non rispetterà gli impegni presi nel memorandum di giugno, revoca del blocco navale, delle sanzioni del congelamento dei beni. Lo stretto è aperto, insistono gli Stati Uniti, ma il traffico a Hormuz, dove passa il 20% del petrolio mondiale, è praticamente fermo. In tre giorni contate solo una decina di navi.
12: Ha confessato il 69enne tunisino che ieri a Colleferro, alle porte di Roma, ha ucciso a coltellate la moglie di 50 anni di origine polacca. La coppia ha 5 figli. Sembra che il più piccolo, di 9 anni, abbia assistito al delitto. A dare l'allarme la figlia, che rincasando ha trovato la donna esanime, colpita con 4 fendenti alla gola. Era ancora in vita, ma in gravissime condizioni. Inutili tentativi di salvarla. L'uomo è stato fermato nei pressi dell'abitazione. Diventa un caso politico l'omicidio nel Veneto di Tania Terrin, la 39enne strangolata la sera di Ferragosto dal suo ex, che aveva ripetutamente denunciato e che aveva a suo carico anche denunce di altre donne. L'uomo si è suicidato, aveva ricevuto dal magistrato solo un ammonimento. Dobbiamo chiederci che cosa non abbia funzionato, dice il governatore del Veneto Zaia, che chiede pene più severe. La leader Dem Schlein punta il dito sulla protezione mancata e riparte lo scontro sulla violenza di genere. E si indaga a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, sulla morte di una donna di 72 anni uccisa a colpi di pietra in un fondo agricolo. La donna si trovava in compagnia del marito, la posizione dell'uomo è al vaglio degli inquirenti che lo hanno ascoltato. Si moltiplicano le indiscrezioni sul colpo di Ferragosto nel museo regionale di Messina. La banda avrebbe lasciato tracce, si scrive. Ci sarebbero indizi, dunque, lasciati dai ladri che per gli inquirenti non erano professionisti. Ricostruiamo i dettagli del clamoroso furto nel servizio di Nicola Compagnone.
14: Teli neri al posto delle opere trafugate. Con questa temporanea soluzione è riaperto ieri al pubblico il Museo Mume di Messina dopo il clamoroso furto di 4 opere di Antonello da Messina portate via la sera di Ferragosto. Si è aperta una falla e dobbiamo spiegarla. Abbiamo disposto l'ispezione e non proteggeremo chi avesse sbagliato, assicura il governatore della Sicilia Renato Schifani in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, che poi aggiunge: si tratta di un fatto grave sul quale occorre accertare senza indugio le responsabilità. Gli inquirenti sono al lavoro per capire come sia stato possibile che i ladri abbiano agito indisturbati nonostante l'allarme di sicurezza e le telecamere di videosorveglianza funzionassero. Intanto i 4 custodi sono stati messi in ferie d'ufficio e vi resteranno fino a quando i fatti non saranno chiariti. E proprio da Roma è arrivato un gruppo di investigatori del Nucleo Tutela e Patrimonio Culturale dei Carabinieri per supportare i colleghi nelle indagini.
12: Rinviato per maltempo, alla fine si è tenuto il Palio dell'Assunta a Siena. Il premio va al nicchio. A trionfare è il cavallo Anda e Bola, montato da Giovanni Azzeni, detto Tittia. Fantino alla 13ª vittoria. Festeggiamenti segnati da un incidente: un contradaiolo ha fatto ingresso sul terreno tagliando la strada del cavallo vincente, che è caduto trascinando il Fantino. Tittia è stato portato in barella in ospedale. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Ed è tutto, a più tardi.
7: Meteo.
1: Alta pressione, tempo stabile, ma senza il caldo insopportabile delle ultime settimane. Nella prima parte della giornata cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi in Liguria. Dal pomeriggio nubi più compatte sono previste in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associate a locali e brevi acquazzoni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app, una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
7: La rassegna stampa.
0: È mercoledì 19 agosto. Buongiorno da Paolo Sergio. Bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News. Quando la radio fa notizia, tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Iniziamo a dare uno sguardo alle prime pagine dei principali quotidiani nazionali, oggi in edicola, che puntano per lo più sulla questione Hormuz, ma ci sono anche notizie di cronaca e poi la morte di un mito che è appunto Varenne. Allora iniziamo dal Corriere della Sera. L'apertura principale in alto: sfida di Trump, Hormuz e Stati Uniti. La Casa Bianca: nessun dialogo con l'Iran, giù i mercati, torna a volare il prezzo del gasolio. L'occhiello: la guerra Teheran, correggeremo le sue illusioni. Cisgiordania: detenuti palestinesi marchiati con numeri in fronte. Poi il caso Meta: processo dai social, danni ai minori. Questo è il virgolettato, accuse da 29 stati americani. Altri richiami dall'interno: le minacce del tycoon, la Correa, l'Oman, Donald e la carta divagazione. E poi ancora l'altro quadrante: la Cina crea una task force, obiettivo Cuba. Al centro della pagina, di spalla, Roma uccisa dal marito davanti a un figlio e femminicidi senza fine. La PM di Venezia, 24 denunce a Ferragosto e poi di taglio basso. La Svizzera via a rimpatri verso l'Italia dopo le mosse di Berlino. Di taglio basso, Ranucci: sostituirmi, la RAI può farlo. Il conduttore dei report: su di me attacchi vergognosi, le telefonate con la vitola. Ma c'è anche spazio per una notizia di gossip e sport. Pep Guardiola: mi sono separato a causa del calcio, la pausa, il no agli azzurri. Andiamo su Repubblica, l'apertura principale con tanto di fotonotizia: nuove fiamme di guerra Iran, Trump dichiara Hormuz territorio americano, missili di Teheran sul Golfo, raid di Israele in Siria. Poi Ucraina: attacco di Kiev alla periferia di Mosca, il Cremlino infierisce su Kharkiv, 10 morti. Di taglio più basso poi: gasolio, già azzerato l'effetto degli sconti. Di spalla, quei droni Hashami che beffano la contraerea russa. Ancora di taglio più basso: l'incontro segreto tra gli ex nemici di Fatah e Hamas. Andiamo anche sulla Stampa, che invece punta sulla cronaca. Nessuno ha fermato l'ex di Tania. Oltre alla denuncia della vittima, l'uomo era stato segnalato 3 volte da precedenti compagni, uccise altre 2 donne. Lo sdegno bipartisan della politica e il fallimento dello Stato. L'occhiello: tutte le querele erano state ritirate, la madre anni di botte, poi lui le sventolava il cappio e lei lo perdonava. Il caso sulla Treccani, la parola più cercata è femminicidio. C'è l'editoriale di Ettore Segui: il voto tedesco, Germania al bivio, l'Europa a rischio. Al centro della pagina poi la foto di Varenne: Varenne o capitano. Muore a 31 anni la leggenda del trotto, ha vinto 62 gare, poi la seconda vita da stallone. C'è tanto di storia: il figlio del vento, diverso da tutti gli altri campioni. Il Fatto Quotidiano: Ranucci ignaro e incredulo nella telefonata con la vitola, la chiamata notturna dopo dopo che il faccendiere fu indagato per strage, si fidava dell'amico per i PM, il conduttore cercava altri mandanti, non dubitava di Walter, così l'apertura del Fatto Quotidiano. Il resto del Carlino, Trump annette Hormuz, l'Iran non cede, è chiuso, questo è il titolo di apertura. Poi al centro della pagina, tre donne uccise in tre giorni, la politica, lo Stato ha fallito. Andiamo sul Messaggero, Trump sfida Teheran, Hormuz americano, l'Iran attacca Dubai, e poi sotto la testata, Dio verenne il cavallo amato come una pop star. La Verità, il giudice, c'è un virgolettato, chi ricatta Ranucci, un punto interrogativo, la posizione del conduttore si fa sempre più difficile, clamoroso affondo nella Forleo, perché vuole restare al timone di Report con la minaccia di spifferare le chat con tutti, e chi sono, in un paese normale sarebbe stato già indagato per estorsione, i suoi telefoni sequestrati, poi attacca i suoi colleghi. La Vito l'ha intercettato al giornalista, per gli inquirenti il mandante dell'attentato sei tu. Al centro della pagina poi sui risarcimenti, la Salis prende in giro i parenti delle vittime del ponte Morandi. C'è anche un'altra notizia di spalla, troppe interviste, pare il PD, la Lega si chiuda in conclave, faccia pace con la sua gente. Il Giornale, l'apertura, Ranucci, la Vitola, la frase shock, l'inchiesta sulla bomba dopo il fermo della banda per l'attentato, il faccendiere teme l'arresto e si sfoga con il conduttore che lo rassicura, comunque non c'è un movente, e spuntano nuove conversazioni per fargli avere più scorta. Al centro della pagina poi ciao Varenne, ci hai fatto nitrire di orgoglio. Il Tempo, il telefono di Sigfrido, questo è il titolo, c'è la foto di Sigfrido Ranucci, è venuto il momento di dire che in questa storia tutto sarebbe già stato chiarito se il telefono di Sigfrido Ranucci fosse stato intercettato. Andiamo sul Libero, ciao ciao Ranucci, decisa la sospensione del conduttore, Rai offrirà al giornalista un altro incarico all'altezza, l'obiettivo evitare contenziosi, e poi al centro della pagina parla l'ultima amante di La Vitola, quelle telefonate con Sigfrido. Il Manifesto, Gaza, le bombe accanto a me, Israele colpisce tra le persone sedute in riva al mare, 6 morti e 14 ferite. Poi al centro della pagina, confine umano, ora anche la Svizzera vuole restituire all'Italia i migranti che hanno attraversato la frontiera, Meloni paga la guerra dei sovranismi che ha scatenato in Europa nella vicenda della donna somala e l'intervento della Chiesa tedesca a rimediare all'accanimento di Roma e Berlino. Il Riformista, al centro della pagina una foto nera con al centro l'immagine di Ranucci alla conduzione di Report, fondo perduto, il titolo testa coda di Ranucci, il nostro budget rimanga segreto, colosimo antimafia per il taglio della scorta al conduttore. Per chiudere anche uno sguardo all'apertura del Sole 24 Ore, MPS Lovaglio studia un doppio blitz, questo è il titolo, risico bancario, il CEO a lavoro sull'ipotesi di una doppia OPS su Banco BPM e su Banca Generali. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
7: L'almanacco del giorno. Oggi, mercoledì 19 agosto, San Ludovico di Tolosa Vescovo, il sole sorge a Roma alle 6:18 e tramonta alle 20:04. A Milano sorge invece alle 6:26 e tramonta alle 20:27. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1936 il poeta Federico García Lorca viene fucilato da militanti filofranchisti. Nel 1954 muore Alcide De Gasperi. Nel 1991, su iniziativa di alcuni alti esponenti del Partito Comunista Sovietico, ostili alle politiche di Mikhail Gorbachev, lo stesso leader riformatore viene trattenuto contro la sua volontà in Crimea. È l'inizio di un tentativo di colpo di Stato destinato rapidamente a fallire. Compie oggi 73 anni il regista e attore Nanni Moretti. La sua pungente descrizione della società italiana non manca mai di offrire importanti spunti di riflessione, fin dal suo film d'esordio Io sono un autarchico, del 1976, in cui mette in scena le frustrazioni della sua generazione di fronte ai luoghi comuni della società. Seguiranno altre analoghe pellicole di grande successo, come Ecce Bombo, La messa è finita, Caro diario e Aprile. Gli anni 80 li festeggia oggi anche il 42esimo presidente degli Stati Uniti, Bill Clinton.
15: Ricordato come uno dei periodi più positivi per l'economia americana, il suo mandato comprenderà numerosi provvedimenti significativi sul piano sociale, come lo State Children's Health Insurance Program, per garantire assistenza sanitaria a milioni di bambini. Nel 1998 Clinton attraverserà il momento più difficile della sua carriera politica, quando scoppierà lo scandalo Sexgate che lo vede coinvolto in una relazione extraconiugale con la stagista Monica Lewinsky. Sottoposto ad impeachment, il presidente rischierà di dover lasciare la Casa Bianca, ma sarà poi assolto dal Senato. Nonostante questa situazione imbarazzante, Clinton concluderà i suoi mandati raccogliendo il più alto indice di gradimento mai ottenuto da un presidente dopo la Seconda Guerra Mondiale. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
16: News. Buongiorno da Daniela Ubaldi. Ruota attorno allo stretto di Hormuz il riaccendersi della tensione tra Stati Uniti e Iran. Scambio di provocazioni via social tra Trump e Teheran, mentre negli Emirati tornano a suonare le sirene antiaeree. Il servizio di Gerardo De Vivo.
17: Per la prima volta da maggio, Emirati Arabi Uniti sotto attacco. I sistemi di difesa rilevano la minaccia di due missili. Nessuno raggiunge la terraferma, cadono in mare. Lanciati dall'Iran e diretti contro il traffico marittimo, dice il ministero della difesa di Abu Dhabi. Teheran nega ogni coinvolgimento, ma intanto gli Emirati sospendono gli scambi commerciali e le transazioni finanziarie con l'Iran. Scintille nel giorno in cui risalgono le tensioni USA-Iran sullo stretto di Hormuz. Trump sfida l'Iran e pubblica sui social una mappa dello stretto dichiarandolo territorio americano. Illusioni che saranno corrette, replica Teheran, che ribadisce la chiusura dello stretto finché Washington non rispetterà gli impegni presi nel memorandum di giugno, revoca del blocco navale, delle sanzioni del congelamento dei beni. Lo stretto è aperto, insistono gli Stati Uniti, ma il traffico Hormuz, dove passa il 20% del petrolio mondiale, è praticamente fermo. In tre giorni contate solo una decina di navi.
16: Ha confessato il 69enne tunisino che ieri a Colleferro, alle porte di Roma, ha ucciso a coltellate la moglie di 50 anni di origine polacca. La coppia ha 5 figli. Sembra che il più piccolo, di 9 anni, abbia assistito al delitto. A dare l'allarme la figlia, che rincasando ha trovato la donna esanime, colpita con 4 fendenti alla gola. Era ancora in vita, ma in gravissime condizioni. Inutili tentativi di salvarla. L'uomo è stato fermato nei pressi dell'abitazione. Diventa un caso politico l'omicidio nel Veneto di Tania Terrin, la 39enne strangolata la sera di Ferragosto dal suo ex, che aveva ripetutamente denunciato e che aveva a suo carico anche denunce di altre donne. L'uomo si è suicidato, aveva ricevuto dal magistrato solo un ammonimento. Dobbiamo chiederci che cosa non abbia funzionato, dice il governatore del Veneto Zaia, che chiede pene più severe. La leader Dem Schlein punta il dito sulla protezione mancata e riparte lo scontro sulla violenza di genere. Si moltiplicano le indiscrezioni sul colpo di Ferragosto nel museo regionale di Messina. La banda avrebbe lasciato tracce, si scrive. Ci sarebbero indizi dunque lasciati dai ladri, che per gli inquirenti non erano professionisti. Ricostruiamo i dettagli del clamoroso furto nel servizio di Nicola Compagnone.
18: Teli neri al posto delle opere trafugate. Con questa temporanea soluzione ha riaperto ieri al pubblico il museo Mume di Messina dopo il clamoroso furto di 4 opere di Antonello da Messina portate via la sera di Ferragosto. Si è aperta una falla e dobbiamo spiegarla. Abbiamo disposto l'ispezione e non proteggeremo chi avesse sbagliato, assicura il governatore della Sicilia Renato Schifani in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, che poi aggiunge: si tratta di un fatto grave sul quale occorre accertare senza indugio le responsabilità. Gli inquirenti sono al lavoro per capire come sia stato possibile che i ladri abbiano agito indisturbati nonostante l'allarme di sicurezza e le telecamere di videosorveglianza funzionassero. Intanto i 4 custodi sono stati messi in ferie d'ufficio e vi resteranno fino a quando i fatti non saranno chiariti. E proprio da Roma è arrivato un gruppo di investigatori del Nucleo Tutela e Patrimonio Culturale dei Carabinieri per supportare i colleghi nelle indagini.
16: Ed è tutto, a più tardi.
19: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
20: Sono le 8 e 17 minuti.
19: News.
9: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. La Svizzera segue la Germania e dopo quasi 4 anni di blocco riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La procedura, annuncia la Segreteria di Stato della Migrazione di Berna, ripartirà dalla fine di agosto. Resta invece in Germania Faduma, una giovane somala che avrebbe dovuto essere trasferita in Italia. È stata accolta in un rifugio di una chiesa evangelica a Norimberga e resterà sotto protezione fino all'eventuale annullamento del trasferimento. Sono felice, il tempo della fuga è finito, dice la ragazza. Roma e Berlino lavorano intanto un bilaterale. In Spagna, Madrid annuncia nuove strutture di accoglienza a Ceuta, dove sarebbero rimasti circa 5.000 migranti.
20: Non si allenta la tensione tra Stati Uniti e Iran sullo stretto di Hormuz dopo la scadenza del memorandum tra Washington e Teheran. Donald Trump pubblica una mappa nella quale definisce Hormuz nuovo territorio americano. Immediata la replica iraniana, un'illusione che andrà corretta. Teheran annuncia che lo stretto resterà chiuso fino a quando Washington non rispetterà i termini dell'accordo. Trump ha le prese anche con un calo di popolarità e impone intanto sanzioni alla presidente della Corte Penale Internazionale Tomoko Akane, una decisione che, secondo la Corte, mina lo Stato di diritto. Washington critica inoltre i raid israeliani in Siria, giudicandoli non necessari. In Israele le primarie del Likud prevedono Netanyahu, ma mettono a rischio la rielezione di 5 ministri.
9: No attacco russo nella notte contro l'Ucraina. Droni di Mosca hanno colpito Zaporizhzhia, provocando almeno un morto e 6 feriti. A riferirlo è il capo dell'amministrazione militare regionale Ivan Fedorov. Gli attacchi hanno danneggiato diversi edifici, sia residenziali sia non residenziali, provocato un incendio nella zona colpite. I soccorritori sono intervenuti per spegnere le fiamme e verificare la presenza di altre persone coinvolte.
20: Almeno 9 persone sono morte e altre 6 sono rimaste ferite in un incendio scoppiato durante la notte in un albergo nel centro di Calcutta, in India. Le fiamme hanno interessato l'edificio, mentre al suo interno si trovavano numerosi ospiti. Secondo le autorità locali, circa 80 persone sono state evacuate. Sul posto sono intervenute le squadre di soccorso, mentre sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell'incendio e verificare il bilancio definitivo delle vittime.
9: Veniamo in Italia. 6 donne uccise da Ferragosto, una drammatica sequenza che riaccende il dibattito sulla prevenzione dei femminicidi. Al centro delle polemiche resta il caso di Tania Terrin, strangolata dall'ex compagno che poi si è tolto la vita. Tania aveva denunciato l'uomo e nei suoi confronti era stato emesso un ammonimento del questore. Dobbiamo chiederci che cosa non abbia funzionato, afferma Luca Zaia. La madre della vittima racconta che l'ex aveva persino realizzato un cappio che mostrava alla figlia. Intanto altre 2 donne sono state uccise, una vicino Roma, secondo gli investigatori, dal compagno che avrebbe confessato, un'altra nel Cosentino, e nel 2026 femminicidio risulta la parola più ricercata sul portale Treccani.
20: Sigfrido Ranucci rompe il silenzio almeno sugli aspetti non giudiziari della vicenda La Vitola. Dell'inchiesta non parlo, lo farò prima con i magistrati, dice il giornalista durante la presentazione del suo nuovo libro a Lavaruna in Trentino. Ranucci afferma di sentirsi oggetto di un attacco vergognoso e replica alla presidente della commissione parlamentare antimafia Chiara Colosimo: non spetta a lei decidere sulla mia scorta. Quanto alle indiscrezioni su una possibile sostituzione alla conduzione di Report, il giornalista taglia corto: la Rai può fare quello che vuole.
9: Chiudiamo con lo sport. Addio a Varenne, leggenda assoluta del trotto mondiale. Il capitano è morto a 31 anni nell'allevamento alle Gioie di Eboli. Con il driver Gianpaolo Minucci ha scritto alcune delle pagine più importanti dell'ippica, vincendo in tutto il mondo e conquistando premi per oltre 6 milioni di euro. Varenne è stato l'unico cavallo essere proclamato cavallo dell'anno in Italia, Francia e Stati Uniti. E dopo 2 rinvii per il maltempo si è corso ieri sera anche il Palio di Siena. A conquistarlo è stata la Contrada del Nicchio con Giovanni Chittia Azzeni in sella ad Anda e Bola. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
19: Meteo.
1: Giornata in prevalenza soleggiata ma con qualche insidia in più dal pomeriggio. Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati a locali e brevi acquazzoni. Caldo più sopportabile, con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
19: La rassegna stampa.
0: Mercoledì 19 agosto siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna dedicata ai quotidiani regionali, partendo dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura in alto a tutta pagina, la città dei municipi dimezzati, l'occhiello, l'inchiesta dal centro alle periferie, chi amministra chiede una riduzione della burocrazia, dobbiamo dare servizi ai residenti in tempi certi. Il sommario: i 9 presidenti di circoscrizione servono risorse e deleghe per gestire spazi, strade, verde e cultura. Al centro della pagina la fotonotizia, concerto tra le guglie con vista sul tramonto, l'immagine è quella appunto delle terrazze del Duomo. E poi l'intervento di Spalla: comuni virtuosi, è stato indebitato, serve investire nelle metropoli. Al centro della pagina Piazza Stuparic aperta alla preferenziale, la 91 comincia a correre. Ci spostiamo, restiamo a Milano, edizione Milano del Giornale, in alto monopattini, 900 multe al mese, mobilità e divieti. Con le nuove regole stretta sui mezzi regolari, due su tre sono senza targa o senza assicurazione, sono oltre 4.000 controlli, 1.080 conducenti multati perché senza casco. Ora nel mirino del governo le biciclette elettriche. Al centro della pagina la fotonotizia: la filovia accelera, pronta la preferenziale Stuparic Zavattari, aperto dopo 14 anni il primo tratto. E poi di Spalla, Verri, Lega in calo, tutti abbiamo colpe. Ci spostiamo a Brescia, Brescia Oggi, l'apertura al centro della pagina: frena la fuga all'estero dei bresciani, in un anno 1.000 emigrati in meno, dal 2006 al 2025 registrate 39.000 partenze, poi il trend si è

nelle valli. Restiamo ancora in Lombardia, l'eco di Bergamo, andiamo a Bergamo, svuota carceri, un flop, le comunità sono sature, a Bergamo 300 detenuti con dipendenze potenzialmente coinvolti e poi di taglio basso in moto contro Cervo, due feriti gravi. Ce ne andiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, l'apertura, il piano per salvare la metro 1, si cerca un'impresa per riaprire subito il cantiere senza nuova gara. Chiaia, sono ottimista, l'occhiello, il dibattito sul futuro dell'aeroporto, Cipolletta, presidente della Camera di Commercio, basta con il campanilismo. E poi di spalla la storia, viaggio in Spagna per vedere le eclissi, scienziati derubati per 50.000 euro. Al centro della pagina, quando Varenne incantò Torino, gli anni a Vigone, la sfilata in Piazza Castello, le voci di chi lo ha conosciuto da vicino. Andiamo anche in Liguria, il secolo XIX, l'apertura ex Ilva, si apre una nuova partita, primo passo della cordata italiana, manifestazione di interesse per tutti gli stabilimenti, la firma è di 14 grandi imprese di Federacciai. Restiamo in Liguria con l'edizione Genova di Repubblica, al centro della pagina edilizia, agricoltura in crisi e i danni del caldo sulle imprese, perso il 30% dei raccolti nelle campagne, i cantieri sono rimasti fermi per 24 giornate di lavoro. In alto la falsa apertura, estate d'oro per gli stabilimenti balneari, nonostante le temperature, presenze in crescita, cambiano le abitudini, evitate le ore centrali. Di spalla poi muore dopo l'investimento, allarme rosso per gli incidenti. Cambiamo regione, andiamo nel nord-est, il Gazzettino, edizione Venezia Mestre, l'apertura, un virgolettato, Tania, lo Stato ha fallito, uccisa dopo la denuncia e bufera politica, chiesta l'ispezione alla procura di Venezia, altre tre donne avevano accusato il killer, un ex, se non avessi ritirato la querela. E poi altra notizia, detenuto brucia il materasso in cella e muore a 19 anni a Pordenone, giovane egiziano ucciso dal fumo, aveva acceso il fuoco anche al centro migranti. Ce ne andiamo anche in Emilia Romagna con l'edizione Bologna di Repubblica, l'apertura in alto, Garisenda, la sicurezza costa, il virgolettato, 256.000 euro in più agli esperti, lavori per il consolidamento del restauro della torre hanno raggiunto 5,5 milioni, per questo il comune ha aumentato le parcelle dei quattro consulenti che seguono il progetto. E poi un mese dalla morte, lo strazio della sorella di Fakir, stava male, non l'ho capito, di spalla e ora la benzina fa gola ai ladri, furti nelle auto, pensate insomma l'aumento del costo del carburante a cosa porta. E poi l'altra notizia, Alberto, l'addio degli amici, la procura apre un fascicolo per omicidio stradale. Ci spostiamo adesso in Toscana, partiamo dal Corriere di Siena, la gioia del nicchio, l'apertura, ieri c'è stato il palio, Tia su Anda e Bola in testa dall'inizio al bandierino, poi cade e finisce in ospedale, Pispini si sfila la cuffia, questo il titolo. Al termine del palio c'è stato purtroppo un incidente dovuto ad ad una persona che ha attraversato il percorso. Sul Tirreno, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, anche qui si parla di cronaca, la gente spara ma il detenuto non può fuggire, il video shocker, la notizia arriva da Prato, il procuratore diffonde le immagini per chiarire le accuse. Al centro della pagina poi il gran caldo allontana i turisti dalla città, Pistoia e operatori lamentano cali fino al 40%, premiate invece le località montane. Andiamo in Lazio, edizione cronaca di Roma del Messaggero, l'apertura, boom di multe per eccesso di velocità, già elevate 182.000 sanzioni, in tutto il 2025 erano state 120.000, una stangata da 15 milioni per le tasche degli automobilisti indisciplinati, dalla tangenziale alla Laurentina, la mappa delle strade dove si corre troppo. Restiamo a Roma, edizione Roma del Corriere della Sera, l'apertura, barche, eventi, sport, rinasce il Tevere, parte il progetto della regione per rendere navigabile e fruibile il fiume da Castel Giubileo fino al litorale. Chiudiamo invece con la Campania, il Mattino, al centro della pagina naturalmente Varenne, vola nella leggenda, figlio del vento, addio a Varenne, il
trottatore più forte di tutti i tempi, ha unito il paese e ne ha promosso l'immagine. Questo il titolo principale, poi l'articolo di Vincenzo, il mito del

0: capitano e dell'Italia che sa vincere. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: GR News.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
1: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 8 e 30 minuti.
1: News.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: In Iran è stallo totale dopo 6 mesi di guerra e con la tregua di 60 giorni ormai scaduta. Donald Trump continua a rivendicare che lo stretto di Hormuz è aperto e sotto controllo degli Stati Uniti. Anzi, lo definisce un nuovo territorio USA con tanto di mappa a corredo. Teheran gli replica che la strategica striscia di mare è e resterà chiusa fino a quando Washington non revocherà il blocco navale e le sanzioni, definendo quelle del presidente americano illusioni.
5: Nella notte le forze armate russe hanno lanciato un attacco con droni su Zaporizhzhia, provocando la morte di una persona e il ferimento di altre 6. Lo ha riferito, come riporta l'agenzia Unian, il capo dell'amministrazione militare regionale di Zaporizhzhia, Ivan Fedorov. Sono stati danneggiati edifici residenziali e non residenziali. Inoltre è scoppiato un incendio nel luogo degli attacchi.
6: Una donna di 50 anni polacca è stata uccisa a coltellate ieri pomeriggio a Colleferro, in provincia di Roma. I poliziotti intervenuti nell'abitazione di via Cristoforo Colombo hanno fermato il marito, un 69enne tunisino, che è stato portato in commissariato. L'uomo ha confessato. La chiamata al 112 è arrivata intorno alle 15:30 e nonostante i tentativi dei soccorritori per rianimarla, la donna è deceduta. La procura di Velletri procede per femminicidio.
5: Dino Keber, l'uomo di 43 anni accusato del femminicidio dell'ex compagna Tania Terrin a Campo Nogara, Venezia, prima di suicidarsi era stato querelato altre 3 volte da precedenti compagne. La prima denuncia risale al 2002, le successive al 2010 e al 2021. E quanto risulta si apprende in ambienti investigativi dal provvedimento di ammonimento che il questore di Venezia aveva emesso a giugno. Le 3 querele erano state tutte ritirate e quindi archiviate.
6: 2 fratelli di 67 e 76 anni sono stati trovati morti all'interno della loro abitazione a Concesio, nel Bresciano. I 2, secondo i primi accertamenti, sarebbero deceduti da diversi giorni, dato che i corpi sono stati trovati in avanzato stato di decomposizione. Sui corpi non sono stati rilevati segni di violenza.
5: Il tennis con l'ATP di Cincinnati, tutto facile per Lorenzo Musetti. L'azzurro ha superato con un agevole 6-1-6-3 lo statunitense Michael Zhang e accede agli ottavi di finale di un Masters 1000 per la terza volta in questo 2026. Ora il toscano affronterà Jamie Faria. Nelle altre partite Nakashima ha battuto a sorpresa Medvedev dopo quasi 3 ore di battaglia e agli ottavi sfiderà Borges, che ha sconfitto Rublev. Avanti anche Fritz, Auger-Aliassime e Tiafoe. Tra le donne, Goff vince il derby statunitense contro Lee e avanzano anche Sabalenka e Andreeva. L'Ucraina Svitolina invece deve ritirarsi prima del match contro Xu Wang a causa di un problema alla caviglia.
6: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Viabilità.
0: Continua ad essere fluida la circolazione da nord a sud, da segnalare solo possibili rallentamenti per lavori in A8 tra Castellanza e Legnano verso Milano. Stessa situazione in A1 tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in ambo i sensi e tra Barberino e Carenzano verso Napoli. Possibili incoronamenti inoltre anche sul raccordo Perugia-Bettolle tra Ponte San Giovanni e Prepo verso il lago e da San Faustino a Piscille verso Foligno. In Campania rallentamenti per lavori sul raccordo di Avellino tra Fisciano e Montoro e tra Solofra e Montella.
1: Meteo.
7: Alta pressione, tempo stabile, ma senza il caldo insopportabile delle ultime settimane. Nella prima parte della giornata cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi in Liguria. Dal pomeriggio nubi più compatte sono previste in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associate a locali e brevi acquazzoni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
1: La rassegna stampa.
0: È mercoledì 19 agosto, buongiorno da Paolo Sergio, ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Iniziamo a dare uno sguardo alle prime pagine dei principali quotidiani nazionali, oggi in edicola, che puntano per lo più sulla questione Hormuz, ma ci sono anche notizie di cronaca e poi la morte di un mito che è appunto Varenne. Allora iniziamo dal Corriere della Sera. L'apertura principale in alto: sfida di Trump, Hormuz e Stati Uniti. La Casa Bianca: nessun dialogo con l'Iran. Giù i mercati, torna a volare il prezzo del gasolio. L'occhiello: la guerra Teheran, correggeremo le sue illusioni. Cisgiordania: detenuti palestinesi marchiati con numeri in fronte. Poi il caso Meta: processo dai social, danni ai minori. Questo è il virgolettato, accuse da 29 stati americani. Altri richiami dall'interno: le minacce del tycoon, la Correa, l'Oman, Donald e la carta divagazione. E poi ancora l'altro quadrante: la Cina crea una task force, obiettivo Cuba. Al centro della pagina, di spalla, Roma uccisa dal marito davanti a un figlio e femminicidi senza fine. La PM di Venezia, 24 denunce a Ferragosto e poi di taglio basso. La Svizzera via a rimpatri verso l'Italia dopo le mosse di Berlino. Di taglio basso, Ranucci: sostituirmi, la Rai può farlo. Il conduttore dei report: su di me attacchi vergognosi, le telefonate con la Vitola. Ma c'è anche spazio per una notizia di gossip e sport. Pep Guardiola: mi sono separato a causa del calcio, la pausa, il no agli azzurri. Andiamo su Repubblica, l'apertura principale con tanto di fotonotizia: nuove fiamme di guerra Iran, Trump dichiara Hormuz territorio americano, missili di Teheran sul Golfo, raid di Israele in Siria. Poi Ucraina: attacco di Kiev alla periferia di Mosca, il Cremlino infierisce su Kharkiv, 10 morti. Di taglio più basso poi: gasolio, già azzerato l'effetto degli sconti. Di spalla, quei droni Hashami che beffano la contraerea russa. Ancora di taglio più basso: l'incontro segreto tra gli ex nemici di Fatah e Hamas. Andiamo anche sulla Stampa, che invece punta sulla cronaca: nessuno ha fermato l'ex di Tania. Oltre alla denuncia della vittima, l'uomo era stato segnalato 3 volte da precedenti compagni, uccise altre 2 donne. Lo sdegno bipartisan della politica e il fallimento dello Stato. L'occhiello: tutte le querele erano state ritirate, la madre anni di botte, poi lui le sventolava il cappio e lei lo perdonava. Il caso sulla Treccani, la parola più cercata è femminicidio. C'è l'editoriale di Ettore Segui: il voto tedesco, Germania al bivio, l'Europa a rischio. Al centro della pagina poi la foto di Varenne: Varenne o capitano. Muore a 31 anni la leggenda del trotto, ha vinto 62 gare, poi la seconda vita da stallone. C'è tanto di storia: il figlio del vento, diverso da tutti gli altri campioni. Il Fatto Quotidiano: Ranucci ignaro e incredulo nella telefonata con la Vitola, la chiamata notturna dopo che il faccendiere fu indagato per strage, si fidava dell'amico. Per i PM il conduttore cercava altri mandanti, non dubitava di Walter. Così l'apertura del Fatto Quotidiano. L'arresto del Carlino: Trump annette Hormuz, l'Iran non cede, è chiuso. Questo è il titolo di apertura. Poi al centro della pagina: 3 donne uccise in 3 giorni, la politica, lo Stato ha fallito. Andiamo sul Messaggero: Trump sfida Teheran, Hormuz americano, l'Iran attacca Dubai. E poi sotto la testata: Dio Varenne, il cavallo amato come una pop star. La Verità: il giudice, c'è un virgolettato, chi ricatta Ranucci, un punto interrogativo. La posizione del conduttore si fa sempre più difficile, possibile, clamoroso affondo nella Forleo, perché vuole restare al timone di reporto con la minaccia di spifferare le chat con tutti e chi sono. In un paese normale sarebbe stato già indagato per estorsione, i suoi telefoni sequestrati, poi attacca i suoi colleghi. La Vito l'ha intercettato al giornalista per gli inquirenti, il mandante dell'attentato sei tu, al centro della pagina poi sui risarcimenti, la Salis prende in giro i parenti delle vittime del ponte Morandi. C'è anche un'altra notizia di spalla, troppe interviste, pare il PD, la Lega si chiuda in conclave, faccia pace con la sua gente. Il giornale, l'apertura, Ranucci la Vitola, la frase shock, l'inchiesta sulla bomba dopo il fermo della banda per l'attentato, il faccendiere teme l'arresto e si sfoga con il conduttore che lo rassicura, comunque non c'è un movente, e spuntano nuove conversazioni per fargli avere più scorta. Al centro della pagina poi ciao Varenne, ci hai fatto nitrire di orgoglio. Il Tempo, il telefono di Sigfrido, questo è il titolo, c'è la foto di Sigfrido Ranucci, è venuto il momento di dire che in questa storia tutto sarebbe già stato chiarito se il telefono di Sigfrido Ranucci fosse stato intercettato. Andiamo sul Libero. Ciao ciao Ranucci, decisa la sospensione del conduttore, Rai offrirà al giornalista un altro incarico all'altezza, l'obiettivo evitare contenziosi. E poi al centro della pagina parla l'ultima amante di La Vitola, quelle telefonate con Sigfrido. Il Manifesto, Gaza, le bombe accanto a me, Israele colpisce tra le persone sedute in riva al mare, 6 morti e 14 ferite. Poi al centro della pagina, confine umano, ora anche la Svizzera vuole restituire all'Italia i migranti che hanno attraversato la frontiera, Meloni paga la guerra dei sovranismi che ha scatenato in Europa nella vicenda della donna somala e l'intervento della Chiesa tedesca a rimediare all'accanimento di Roma e Berlino. Il Riformista, al centro della pagina una foto nera con al centro l'immagine di Ranucci alla conduzione di Reporta, fondo perduto, il titolo testa coda di Ranucci, il nostro budget rimanga segreto, colosimo antimafia per il taglio della scorta al conduttore. Per chiudere anche uno sguardo all'apertura del Sole 24 Ore, MPS Lovaglio studia un doppio blitz, questo è il titolo, risico bancario, il CEO a lavoro sull'ipotesi di una doppia PS su Banco BPM e su Banca Generali. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: L'almanacco del giorno. Oggi, mercoledì 19 agosto, San Ludovico di Tolosa Vescovo, il sole sorge a Roma alle 6:18 e tramonta alle 20:04. A Milano sorge invece alle 6:26 e tramonta alle 20:27. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1936 il poeta Federico García Lorca viene fucilato da militanti filofranchisti. Nel 1954 muore Alcide De Gasperi. Nel 1991, su iniziativa di alcuni alti esponenti del Partito Comunista Sovietico, ostili alle politiche di Mikhail Gorbaciov, lo stesso leader riformatore viene trattenuto contro la sua volontà in Crimea. È l'inizio di un tentativo di colpo di Stato destinato rapidamente a fallire. Compie oggi 73 anni il regista e attore Nanni Moretti. La sua pungente descrizione della società italiana non manca mai di offrire importanti spunti di riflessione, fin dal suo film d'esordio Io sono un autarchico, del 1976, in cui mette in scena le frustrazioni della sua generazione di fronte ai luoghi comuni della società. Seguiranno altre analoghe pellicole di grande successo, come Ecce Bombo, La messa è finita, Caro diario e Aprile. Gli anni 80 li festeggia oggi anche il 42esimo presidente degli Stati Uniti, Bill Clinton. Ricordato come uno dei periodi più positivi per l'economia americana, il suo mandato comprenderà numerosi provvedimenti significativi sul piano sociale, come lo State Children's Health Insurance Program, per garantire assistenza sanitaria a milioni di bambini. Nel 1998 Clinton attraverserà il momento più difficile della sua carriera politica, quando scoppierà lo scandalo Sexgate che lo vede coinvolto in una relazione extraconiugale con la stagista Monica Lewinsky. Sottoposto ad impeachment, il presidente rischierà di dover lasciare la Casa Bianca, ma sarà poi assolto dal Senato. Nonostante questa situazione imbarazzante, Clinton concluderà i suoi mandati raccogliendo il più alto indice di gradimento mai ottenuto da un presidente dopo la Seconda Guerra Mondiale.
8: E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
9: News. Buongiorno da Daniele Obaldi. Conflitto Stati Uniti-Iran. Scaduta la tregua di 2 mesi, 2 missili sono stati lanciati contro gli Emirati Arabi Uniti e sono caduti in mare. Secondo il Ministero della Difesa di Abu Dhabi, la responsabilità è di Teheran, che nega però ogni coinvolgimento. Risale la tensione sullo stretto di Hormuz. Trump ne rivendica la sovranità. L'Iran conferma che resterà chiuso fino al rispetto degli impegni presi dagli Stati Uniti a giugno. Revoca del blocco navale, delle sanzioni e del congelamento dei beni. Fanno il giro del mondo le immagini del giornalista cisgiordano Mahmoud Zakarneh con il numero 44 segnato sulla fronte dalle forze israeliane, mentre infuria lo scontro politico sulle violenze dei coloni estremisti nell'area di Kabatia e continua a scorrere il sangue a Gaza. Secondo i media locali, 6 persone, tra cui un bimbo, sono morte in un attacco vicino al porto di Gaza City, altre 10 sono rimaste ferite. La denuncia sugli uomini sospettati e marchiati su faccia e braccia è partita dal quotidiano Haaretz e riguarda un blitz compiuto lunedì, dove alcuni palestinesi sono stati trattenuti, picchiati durante la notte e duramente interrogati. L'esercito israeliano parla di operazione antiterrorismo, ma sotto la pressione mediatica è costretto ad ammettere che i soldati coinvolti hanno commesso un'azione grave. Ucraina: 2 persone sono morte, altre 10 sono rimaste ferite negli attacchi con droni delle forze russe contro Zaporizhzhia e il suo distretto. Intanto le forze di difesa aerea russe comunicano di aver abbattuto 21 droni che volavano in direzione di Mosca. Oggi il voto su Yevhenikh Mara, proposto da Zelensky come nuovo ministro della difesa. L'ex ministro della difesa ucraino intanto, Mikhailo Fedorov, interviene via social e chiede nuove elezioni. La democrazia non può essere in ostaggio, dice. Calciomercato: 3 giorni dal via alla Serie A, le big piazzano alcuni colpi. La Juventus ufficializza per la porta Vicario, in prestito dal Tottenham. Al Milan arriva l'esterno offensivo Diego Moreira. La Roma ha dato il benvenuto al 19enne talento portoghese Rodrigo Mora. Inter in pressing sul Liverpool per Curtis Jones. Ed è tutto, a più tardi.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
4: Sono le 8 e 46 minuti.
9: News. Buongiorno da Daniela Ubaldi. Ruota attorno allo stretto di Hormuz il riaccendersi della tensione tra Stati Uniti e Iran. Scambio di provocazioni via social tra Trump e Teheran, mentre negli Emirati tornano a suonare le sirene antiaeree. Il servizio di Gerardo De Vivo.
10: Per la prima volta da maggio, Emirati Arabi Uniti sotto attacco. I sistemi di difesa rilevano la minaccia di 2 missili. Nessuno raggiunge la terraferma, cadono in mare. Lanciati dall'Iran e diretti contro il traffico marittimo, dice il ministero della difesa di Abu Dhabi. Teheran nega ogni coinvolgimento, ma intanto gli Emirati sospendono gli scambi commerciali e le transazioni finanziarie con l'Iran. Scintille nel giorno in cui risalgono le tensioni USA-Iran sullo stretto di Hormuz. Trump sfida l'Iran e pubblica sui social una mappa dello stretto dichiarandolo territorio americano. Illusioni che saranno corrette, replica Teheran, che ribadisce la chiusura dello stretto finché Washington non rispetterà gli impegni presi nel memorandum di giugno, revoca del blocco navale, delle sanzioni e del congelamento dei beni. Lo stretto è aperto, insistono gli Stati Uniti, ma il traffico a Hormuz, dove passa il 20% del petrolio mondiale, è praticamente fermo. In 3 giorni contate solo una decina di navi.
9: Ha confessato il 69enne tunisino che ieri a Colleferro, alle porte di Roma, ha ucciso a coltellate la moglie di 50 anni di origine polacca. La coppia ha 5 figli. Sembra che il più piccolo di 9 anni abbia assistito al delitto. A dare l'allarme la figlia, che rincasando ha trovato la donna esanime, colpita con 4 fendenti alla gola. Era ancora in vita, ma in gravissime condizioni. Inutili tentativi di salvarla. L'uomo è stato fermato nei pressi dell'abitazione. Diventa un caso politico l'omicidio nel Veneto di Tania Terrin, la 39enne strangolata la sera di Ferragosto dal suo ex, che aveva ripetutamente denunciato e che aveva a suo carico anche denunce di altre donne. L'uomo si è suicidato, aveva ricevuto dal magistrato solo un ammonimento. Dobbiamo chiederci che cosa non abbia funzionato. Dice il governatore del Veneto Zaia che chiede pene più severe. La leader Dem Schlein punta il dito sulla protezione mancata e riparte lo scontro sulla violenza di genere. E si indaga a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, sulla morte di una donna di 72 anni uccisa a colpi di pietra in un fondo agricolo. La donna si trovava in compagnia del marito, la posizione dell'uomo e al vaglio degli inquirenti che lo hanno ascoltato. Si moltiplicano le indiscrezioni sul colpo di Ferragosto nel museo regionale di Messina. La banda avrebbe lasciato tracce, si scrive. Ci sarebbero indizi, dunque, lasciati dai ladri che per gli inquirenti non erano professionisti. Ricostruiamo i dettagli del clamoroso furto nel servizio di Nicola Compagnone.
11: Teli neri al posto delle opere trafugate. Con questa temporanea soluzione è riaperto ieri al pubblico il museo Mume di Messina dopo il clamoroso furto di 4 opere di Antonello da Messina portate via la sera di Ferragosto. Si è aperta una falla e dobbiamo spiegarla. Abbiamo disposto l'ispezione e non proteggeremo chi avesse sbagliato, assicura il governatore della Sicilia Renato Schifani in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, che poi aggiunge: si tratta di un fatto grave sul quale occorre accertare senza indugio le responsabilità. Gli inquirenti sono al lavoro per capire come sia stato possibile che i ladri abbiano agito indisturbati nonostante l'allarme di sicurezza e le telecamere di videosorveglianza funzionassero. Intanto i 4 custodi sono stati messi in ferie d'ufficio e vi resteranno fino a quando i fatti non saranno chiariti. E proprio da Roma è arrivato un gruppo di investigatori del Nucleo Tutela e Patrimonio Culturale dei Carabinieri per supportare i colleghi nelle indagini.
9: Rinviato per maltempo, alla fine si è tenuto il Palio dell'Assunta a Siena. Il premio va al Nicchio. A trionfare è il cavallo Anda e Bola, montato da Giovanni Azzeni, detto Tittia, fantino alla 13ª vittoria. Festeggiamenti segnati da un incidente: un contradaiolo ha fatto ingresso sul terreno tagliando la strada del cavallo vincente, che è caduto trascinando il fantino. Tittia è stato portato in barella in ospedale. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Ed è tutto, a più tardi.
1: Viabilità.
0: Continua ad essere fluida la circolazione da nord a sud, da segnalare solo possibili rallentamenti per lavori in A8 tra Castellanza e Legnano verso Milano. Stessa situazione in A1 tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in ambo i sensi e tra Barberino e Carenzano verso Napoli. Possibili incolonnamenti inoltre anche sul raccordo Perugia-Bettolle tra Ponte San Giovanni e Prepo verso il lago e da San Faustino a Piscille verso Foligno. In Campania rallentamenti per lavori sul raccordo di Avellino tra Fisciano e Montoro e tra Solofra e Montella.
1: Meteo.
7: Giornata in prevalenza soleggiata ma con qualche insidia in più dal pomeriggio. Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati a locali e brevi acquazzoni. Caldo più sopportabile, con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: La rassegna stampa.
0: Mercoledì 19 agosto siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10. Rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna dedicata ai quotidiani regionali, partendo dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura in alto a tutta pagina: la città dei municipi dimezzati, l'occhiello, l'inchiesta dal centro alle periferie. Chi chiede una riduzione della burocrazia, dobbiamo dare servizi ai residenti in tempi certi. Il sommario: i 9 presidenti di circoscrizione servono risorse e deleghe per gestire spazi, strade, verde e cultura. Al centro della pagina la fotonotizia: concerto tra le guglie con vista sul tramonto, l'immagine è quella appunto delle terrazze del Duomo. E poi l'intervento di spalla: comuni virtuosi, è stato indebitato, serve investire nelle metropoli. Al centro della pagina Piazza Stuparic aperta la preferenziale, la 91 comincia a correre. Ci spostiamo, restiamo a Milano, edizione Milano del Giornale. In alto, monopattini, 900 multe al mese, mobilità e divieti. Con le nuove regole, stretta sui mezzi regolari, dopo due su tre sono senza targa o senza assicurazione. Sono oltre 4.000 controlli, 1.080 conducenti multati perché senza casco. Ora nel mirino del governo le biciclette elettriche. Al centro della pagina la fotonotizia, la filovia accelera, pronta la preferenziale Stuparic-Zavattari, aperto dopo 14 anni il primo tratto. E poi di spalla Verri, Lega in calo, tutti abbiamo colpe. Ci spostiamo a Brescia, Brescia Oggi, l'apertura al centro della pagina, frena la fuga all'estero dei bresciani in un anno, 1.000 emigrati in meno dal 2006 al 2025, registrate 39.000 partenze, poi il trend si è invertito. Di spalla poi l'operazione Ex Ilva è ufficiale, l'interesse bresciano al centro della pagina, Dio Varenne, leggenda del trotto, gli eredi nati nelle scuderie gardesane, e poi di servizi dell'estate, elettricità e telefoni, blackout nelle valli. Restiamo ancora in Lombardia, l'eco di Bergamo, andiamo a Bergamo, svuota carceri, un flop, le comunità sono sature, a Bergamo 300 detenuti con dipendenze potenzialmente coinvolti, e poi di taglio basso in moto contro Cervo, due feriti gravi. Ce ne andiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, l'apertura, il piano per salvare la metro 1, si cerca un'impresa per riaprire subito il cantiere senza nuova gara, Chiaia, sono ottimista, l'occhiello, il dibattito sul futuro dell'aeroporto, Cipolletta, presidente della Camera di Commercio, basta con il campanilismo. E poi di spalla la storia, viaggio in Spagna per vedere l'eclissi, scienziati derubati per 50.000 euro, al centro della pagina quando Varenne incantò Torino, gli anni a Vigone, la sfilata in Piazza Castello, le voci di chi lo ha conosciuto da vicino. Andiamo anche in Liguria, il secolo XIX, l'apertura Ex Ilva, si apre una nuova partita, primo passo della cordata italiana, manifestazione di interesse per tutti gli stabilimenti, la firma è di 14 grandi imprese di Federacciai. Restiamo in Liguria con l'edizione Genova di Repubblica, al centro della pagina edilizia, agricoltura in crisi e i danni del caldo sulle imprese, perso il 30% dei raccolti nelle campagne, i cantieri sono rimasti fermi per 24 giornate di lavoro. In alto la falsa apertura, estate d'oro per gli stabilimenti balneari, nonostante le temperature, presenze in crescita, cambiano le abitudini, evitate le ore centrali. Di spalla poi muore dopo l'investimento, allarme rosso per gli incidenti. Cambiamo regione, andiamo nel nord-est, il Gazzettino, edizione Venezia Mestre, l'apertura, un virgolettato, Tania, lo Stato ha fallito, uccisa dopo la denuncia e bufera politica, chiesta l'ispezione alla procura di Venezia, altre tre donne avevano accusato il killer, un ex, se non avessi ritirato la querela. E poi altra notizia, detenuto brucia il materasso in cella e muore a 19 anni a Pordenone, giovane egiziano ucciso dal fumo, aveva acceso il fuoco anche al centro migranti. Ce ne andiamo anche in Emilia Romagna con l'edizione Bologna di Repubblica, l'apertura in alto, Garisenda, la sicurezza costa, il virgolettato, 256.000 euro in più agli esperti, lavori per il consolidamento del restauro della torre hanno raggiunto 5,5 milioni, per questo il comune ha aumentato le parcelle dei quattro consulenti che seguono il progetto. E poi un mese dalla morte, lo strazio della sorella di Fakir, stava male, non l'ho capito, di spalla e ora la benzina fa gola ai ladri, furti nelle auto, pensate insomma l'aumento del costo del carburante a cosa porta. E poi l'altra notizia, Alberto, l'addio degli amici, la procura apre un fascicolo per omicidio stradale. Andiamo, ci spostiamo adesso in Toscana, partiamo dal Corriere di Siena, la gioia del nicchio, l'apertura, ieri c'è stato il palio, su Anda e Bola in testa dall'inizio al bandierino, poi cade e finisce in ospedale, Pispini si sfila la cuffia, questo il titolo. Al termine del palio c'è stato purtroppo un incidente dovuto ad ad una persona che ha attraversato il percorso. Sul Tirreno, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, anche qui si parla di cronaca, la gente spara ma il detenuto non può fuggire. Il video shocker, la notizia arriva da Prato, il procuratore diffonde le immagini per chiarire le accuse. Al centro della pagina poi il gran caldo allontana i turisti dalla città, Pistoia e operatori lamentano cali fino al 40%, premiate invece le località montane. Andiamo in Lazio, edizione cronaca di Roma del Messaggero, l'apertura boom di multe per eccesso di velocità, già elevate 182.000 sanzioni, in tutto il 2025 erano state 120.000, una stangata da 15 milioni per le tasche degli automobilisti indisciplinati. Dalla tangenziale alla Laurentina, la mappa delle strade dove si corre troppo. Restiamo a Roma, edizione Roma del Corriere della Sera, l'apertura barche, eventi, sport, rinasce il Tevere, parte il progetto della regione per rendere navigabile e fruibile il fiume da Castel Giubileo fino al litorale. Chiudiamo invece con la Campania, il Mattino, al centro della pagina naturalmente Varenne, vola nella leggenda, figlio del vento, addio a Varenne, il trottatore più forte di tutti i tempi, ha unito il paese e ne ha promosso l'immagine, questo il titolo principale. Poi l'articolo di Vincenzo, il mito del capitano e dell'Italia che sa vincere. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
12: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale, il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 8 e 59 minuti.
0: News.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Ruota attorno allo stretto di Hormuz il riaccendersi della tensione tra Stati Uniti e Iran. Scambio di provocazioni via social tra Trump e Teheran, mentre negli Emirati tornano a suonare le sirene antiaeree. Il servizio di Gerardo De Vivo.
3: Per la prima volta da maggio, Emirati Arabi Uniti sotto attacco. I sistemi di difesa rilevano la minaccia di due missili. Nessuno raggiunge la terraferma, cadono in mare. Lanciati dall'Iran e diretti contro il traffico marittimo, dice il ministero della difesa di Abu Dhabi. Teheran nega ogni coinvolgimento, ma intanto gli Emirati sospendono gli scambi commerciali e le transazioni finanziarie con l'Iran. Scintille nel giorno in cui risalgono le tensioni USA-Iran sullo stretto di Hormuz. Trump sfida l'Iran e pubblica sui social una mappa dello stretto dichiarandolo territorio americano. Illusioni che saranno corrette, replica Teheran, che ribadisce la chiusura dello stretto finché Washington non rispetterà gli impegni presi nel memorandum di giugno, revoca del blocco navale, delle sanzioni e del congelamento dei beni. Lo stretto è aperto, insistono gli Stati Uniti, ma il traffico a Hormuz, dove passa il 20% del petrolio mondiale, è praticamente fermo. In tre giorni contate solo una decina di navi.
2: Ha confessato il 69enne tunisino che ieri a Colleferro, alle porte di Roma, ha ucciso a coltellate la moglie di 50 anni di origine polacca. La coppia ha 5 figli. Sembra che il più piccolo, di 9 anni, abbia assistito al delitto. A dare l'allarme la figlia, che rincasando ha trovato la donna esanime, colpita con 4 fendenti alla gola. Era ancora in vita, ma in gravissime condizioni. Inutili tentativi di salvarla. L'uomo è stato fermato nei pressi dell'abitazione. Diventa un caso politico l'omicidio nel Veneto di Tania Terrin, la 39enne strangolata la sera di Ferragosto dal suo ex, che aveva ripetutamente denunciato e che aveva a suo carico anche denunce di altre donne. L'uomo si è suicidato, aveva ricevuto dal magistrato solo un ammonimento. Dobbiamo chiederci che cosa non abbia funzionato, dice il governatore del Veneto Zaia, che chiede pene più severe. La leader Dem Schlein punta il dito sulla protezione mancata e riparte lo scontro sulla violenza di genere. E si indaga a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, sulla morte di una donna di 72 anni uccisa a colpi di pietra in un fondo agricolo. La donna si trovava in compagnia del marito, la posizione dell'uomo e al vaglio degli inquirenti che lo hanno ascoltato. Si moltiplicano le indiscrezioni sul colpo di Ferragosto nel museo regionale di Messina. La banda avrebbe lasciato tracce, si scrive. Ci sarebbero indizi, dunque, lasciati dai ladri che per gli inquirenti non erano professionisti. Ricostruiamo i dettagli del clamoroso furto nel servizio di Nicola Compagnone.
4: Teli neri al posto delle opere trafugate. Con questa temporanea soluzione è riaperto ieri al pubblico il Museo Mume di Messina dopo il clamoroso furto di 4 opere di Antonello da Messina portate via la sera di Ferragosto. Si è aperta una falla e dobbiamo spiegarla. Abbiamo disposto l'ispezione e non proteggeremo chi avesse sbagliato, assicura il governatore della Sicilia Renato Schifani in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, che poi aggiunge: si tratta di un fatto grave sul quale occorre accertare senza indugio le responsabilità. Gli inquirenti sono al lavoro per capire come sia stato possibile che i ladri abbiano agito indisturbati nonostante l'allarme di sicurezza e le telecamere di videosorveglianza funzionassero. Intanto i 4 custodi sono stati messi in ferie d'ufficio e vi resteranno fino a quando i fatti non saranno chiariti. E proprio da Roma è arrivato un gruppo di investigatori del Nucleo Tutela e Patrimonio Culturale dei Carabinieri per supportare i colleghi nelle indagini.
2: Rinviato per maltempo, alla fine si è tenuto il Palio dell'Assunta a Siena. Il premio va al Nicchio. A trionfare è il cavallo Anda e Bola, montato da Giovanni Azzeni, detto Tittia, fantino alla 13ª vittoria. Festeggiamenti segnati da un incidente: un contradaiolo ha fatto ingresso sul terreno tagliando la strada del cavallo vincente, che è caduto trascinando il fantino. Tittia è stato portato in barella in ospedale. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
5: Alta pressione, tempo stabile, ma senza il caldo insopportabile delle ultime settimane. Nella prima parte della giornata cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi in Liguria. Dal pomeriggio nubi più compatte sono previste in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associate a locali e brevi acquazzoni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
0: La rassegna stampa.
6: È mercoledì 19 agosto, buongiorno da Paolo Sergio, ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Iniziamo a dare uno sguardo alle prime pagine dei principali quotidiani nazionali, oggi in edicola, che puntano per lo più sulla questione Hormuz, ma ci sono anche notizie di cronaca e poi la morte di un mito che è appunto Varenne. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura principale in alto: sfida di Trump, Hormuz e Stati Uniti. La Casa Bianca: nessun dialogo con l'Iran, giù i mercati, torna a volare il prezzo del gasolio. L'Occhiello: la guerra Teheran, correggeremo le sue illusioni. Cisgiordania: detenuti palestinesi marchiati con numeri in fronte. Poi il caso Meta, processo dai social, danni ai minori. Questo è il virgolettato, accuse da 29 stati americani. Altri richiami dall'interno: le minacce del tycoon, la Correa, l'Oman, Donald e la carta divagazione. E poi ancora l'altro quadrante: la Cina crea una task force, obiettivo Cuba. Al centro della pagina, di spalla, Roma uccisa dal marito davanti a un figlio e femminicidi senza fine. La PM di Venezia, 24 denunce a Ferragosto. E poi di taglio basso, la Svizzera via a rimpatri verso l'Italia dopo le mosse di Berlino. Di taglio basso, Ranucci: sostituirmi, la RAI può farlo. Il conduttore di Report: su di me attacchi vergognosi, le telefonate con la vitola. Ma c'è anche spazio per una notizia di gossip e sport. Pep Guardiola: mi sono separato a causa del calcio, la pausa, il no agli azzurri. Andiamo su Repubblica, l'apertura principale con tanto di fotonotizia: nuove fiamme di guerra Iran, Trump dichiara Hormuz territorio americano, missili di Teheran sul Golfo, raid di Israele in Siria. Poi Ucraina: attacco di Kiev alla periferia di Mosca, il Cremlino infierisce su Kharkiv, 10 morti. Di taglio più basso poi: gasolio, già azzerato l'effetto degli sconti. Di spalla, quei droni Hashami che beffano la contraerea russa. Ancora di taglio più basso: l'incontro segreto tra gli ex nemici di Fatah e Hamas. Andiamo anche sulla Stampa, che invece punta sulla cronaca: nessuno ha fermato l'ex di Tania. Oltre alla denuncia della vittima, l'uomo era stato segnalato 3 volte da precedenti compagni, uccise altre 2 donne. Lo sdegno bipartisan della politica e il fallimento dello Stato. L'Occhiello: tutte le querele erano state ritirate, la madre anni di botte, poi lui le sventolava il cappio e lei lo perdonava. Il caso sulla Treccani: la parola più cercata è femminicidio. C'è l'editoriale di Ettore Segui: il voto tedesco, Germania al bivio, l'Europa a rischio. Al centro della pagina poi la foto di Varenne o Capitano. Muore a 31 anni la leggenda del trotto, ha vinto 62 gare, poi la seconda vita da stallone. C'è tanto di storia: il figlio del vento, diverso da tutti gli altri campioni. Il Fatto Quotidiano: Ranucci ignaro e incredulo nella telefonata con la vitola, la chiamata notturna dopo che il faccendiere fu indagato per strage, si fidava dell'amico. Per i PM il conduttore cercava altri mandanti, non dubitava di Walter. Così l'apertura del Fatto Quotidiano. Il resto del Carlino: Trump annette Hormuz, l'Iran non cede, è chiuso. Questo è il titolo di apertura. Poi al centro della pagina: 3 donne uccise in 3 giorni, la politica, lo Stato ha fallito. Andiamo sul Messaggero: Trump sfida Teheran, Hormuz americano, l'Iran attacca Dubai. E poi sotto la testata: Dio Varenne, il cavallo amato come una pop star. La Verità: il giudice, c'è un virgolettato, chi ricatta Ranucci, un punto interrogativo. La posizione del conduttore si fa sempre più difficile, clamoroso affondo nella Forleo, perché vuole restare al timone di Report con la minaccia di spifferare le chat con tutti. E chi sono? In un paese normale sarebbe stato già indagato per estorsione, i suoi telefoni sequestrati. Poi attacca i suoi colleghi. La vitola: intercettato al giornalista, per gli inquirenti il mandante dell'attentato sei tu. Al centro della pagina poi sui risarcimenti: la Salis prende in giro i parenti delle vittime del ponte Morandi. C'è anche un'altra notizia di spalla, troppe interviste, pare il PD, la Lega, si chiuda in conclave e faccia pace con la sua gente. Il Giornale, l'apertura, Ranucci la vitola, la frase shock, l'inchiesta sulla bomba dopo il fermo della banda per l'attentato, il faccendiere teme l'arresto e si sfoga con il conduttore che lo rassicura, comunque non c'è un movente, e spuntano nuove conversazioni per fargli avere più scorta. Al centro della pagina poi: ciao Varenne, ci hai fatto nitrire di orgoglio. Il Tempo, il telefono di Sigfrido, questo è il titolo, c'è la foto di Sigfrido Ranucci, è venuto il momento di dire che in questa storia tutto sarebbe già stato chiarito se il telefono di Sigfrido Ranucci fosse stato intercettato. Andiamo sul Libero. Ciao ciao Ranucci, decisa la sospensione del conduttore, Rai offrirà al giornalista un altro incarico all'altezza, l'obiettivo evitare contenziosi. E poi al centro della pagina parla l'ultima amante di La Vitola, quelle telefonate con Sigfrido. Il Manifesto, Gaza, le bombe accanto a me, Israele colpisce tra le persone sedute in riva al mare, 6 morti e 14 ferite. Poi al centro della pagina, confine umano, ora anche la Svizzera vuole restituire all'Italia i migranti che hanno attraversato la frontiera, Meloni paga la guerra dei sovranismi che ha scatenato in Europa nella vicenda della donna somala e l'intervento della Chiesa tedesca a rimediare all'accanimento di Roma e Berlino. Il Riformista, al centro della pagina una foto nera con l'immagine di Ranucci alla conduzione di Reporta, fondo perduto, il titolo testa coda di Ranucci, il nostro budget rimanga segreto, colosimo antimafia per il taglio della scorta al conduttore. Per chiudere anche uno sguardo all'apertura del Sole 24 Ore, MPS, Lovaglio studia un doppio blitz, questo è il titolo, risico bancario, il CEO a lavoro sull'ipotesi di una doppia OPS su Banco BPM e su Banca Generali. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
0: L'almanacco del giorno.
7: Oggi, mercoledì 19 agosto, San Ludovico di Tolosa Vescovo, il sole sorge a Roma alle 6:18 e tramonta alle 20:04. A Milano sorge invece alle 6:26 e tramonta alle 20:27. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1936 il poeta Federico García Lorca viene fucilato da militanti filofranchisti. Nel 1954 muore Alcide De Gasperi. Nel 1991, su iniziativa di alcuni alti esponenti del Partito Comunista Sovietico, ostili alle politiche di Mikhail Gorbaciov, lo stesso leader riformatore viene trattenuto contro la sua volontà in Crimea. È l'inizio di un tentativo di colpo di Stato destinato rapidamente a fallire. Compie oggi 73 anni il regista e attore Nanni Moretti. La sua pungente descrizione della società italiana non manca mai di offrire importanti spunti di riflessione, fin dal suo film d'esordio Io sono un autarchico, del 1976, in cui mette in scena le frustrazioni della sua generazione di fronte ai luoghi comuni della società. Seguiranno altre analoghe pellicole di grande successo, come Ecce Bombo, La messa è finita, Caro diario e Aprile. Gli anni, 80, li festeggia oggi anche il 42esimo presidente degli Stati Uniti, Bill Clinton. Ricordato come uno dei periodi più positivi per l'economia americana, il suo mandato comprenderà numerosi provvedimenti significativi sul piano sociale, come lo State Children's Health Insurance Program, per garantire assistenza sanitaria a milioni di bambini. Nel 1998 Clinton attraverserà il momento più difficile della sua carriera politica, quando scoppierà lo scandalo Sexgate che lo vede coinvolto in una relazione extraconiugale con la stagista Monica Lewinsky. Sottoposto ad impeachment, il presidente rischierà di dover lasciare la Casa Bianca, ma sarà poi assolto dal Senato. Nonostante questa situazione imbarazzante, Clinton concluderà i suoi mandati raccogliendo il più alto indice di gradimento mai ottenuto da un presidente dopo la Seconda Guerra Mondiale. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
0: News.
2: Buongiorno da Daniele Baldi. Conflitto Stati Uniti-Iran. Scaduta la tregua di 2 mesi, 2 missili sono stati lanciati contro gli Emirati Arabi Uniti e sono caduti in mare. Secondo il Ministero della Difesa di Abu Dhabi, la responsabilità è di Teheran, che nega però ogni coinvolgimento. Risale la tensione sullo stretto di Hormuz. Trump ne rivendica la sovranità. L'Iran conferma che resterà chiuso fino al rispetto degli impegni presi dagli Stati Uniti a giugno. Revoca del blocco navale, delle sanzioni e del congelamento dei beni. Fanno il giro del mondo le immagini del giornalista cisgiordano Mahmoud Zakarneh con il numero 44 segnato sulla fronte dalle forze israeliane, mentre infuria lo scontro politico sulle violenze dei coloni estremisti nell'area di Kabatia e continua a scorrere il sangue a Gaza. Secondo i media locali, 6 persone, tra cui un bimbo, sono morte in un attacco vicino al porto di Gaza City, altre 10 sono rimaste ferite. La denuncia sugli uomini sospettati e marchiati su faccia e braccia è partita dal quotidiano Haaretz e riguarda un blitz compiuto lunedì, dove alcuni palestinesi sono stati trattenuti, picchiati durante la notte e duramente interrogati. L'esercito israeliano parla di operazione antiterrorismo, ma sotto la pressione mediatica è costretto ad ammettere che i soldati coinvolti hanno commesso un'azione grave. Ucraina: 2 persone sono morte, altre 10 sono rimaste ferite negli attacchi con droni delle forze russe contro Zaporizhzhia e il suo distretto. Intanto le forze di difesa aerea russe comunicano di aver abbattuto 21 droni che volavano in direzione di Mosca. Oggi il voto su Yevhenik Mara, proposto da Zelensky come nuovo ministro della difesa. L'ex ministro della difesa ucraino intanto, Mikhailo Fedorov, interviene via social e chiede nuove elezioni. La democrazia non può essere in ostaggio, dice. Calciomercato: 3 giorni dal via alla Serie A, le big piazzano alcuni colpi. La Juventus ufficializza per la Porta Vicario, in prestito dal Tottenham. Al Milan arriva l'esterno offensivo Diego Moreira. La Roma ha dato il benvenuto al 19enne talento portoghese Rodrigo Mora. Inter in pressing sul Liverpool per Curtis Jones. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
1: Sono le 9:16.
0: News.
6: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. In Iran è stallo totale dopo 6 mesi di guerra, con la tregua di 60 giorni ormai scaduta. Donald Trump continua a rivendicare che lo stretto di Hormuz è aperto e sotto controllo degli Stati Uniti, anzi lo definisce un nuovo territorio americano con tanto di mappa corredo. Teheran gli replica che la strategica striscia di mare è e resterà chiusa fino a quando Washington non revocherà il blocco navale e le sanzioni, definendo quelle del presidente americano illusioni. Intanto cresce la tensione anche tra Stati Uniti e Israele. Il servizio della redazione.
8: Gli Stati Uniti criticano Israele per i presunti raid contro l'aeroporto militare di Abu Dhur nel nord-ovest della Siria. L'inviato speciale americano per Siria e Iraq, Tom Barrack, definisce gli attacchi un'escalation non necessaria che non contribuisce alla stabilità della regione. Washington si dice profondamente preoccupata e invita tutte le parti a privilegiare il dialogo rispetto a nuovi incidenti militari. Una presa di posizione che arriva in una fase di crescente tensione regionale e segna un nuovo richiamo dell'amministrazione americana al governo israeliano.
6: La guerra dell'immigrazione nel cuore dell'Europa, l'Italia paga la sua politica ultranazionalista e anche la Svizzera ne approfitta. Il servizio.
9: La Svizzera segue la strada della Germania: dopo quasi 4 anni di blocco riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La procedura, fa sapere la segreteria di Stato della migrazione di Berna, ripartirà dalla fine di agosto. Intanto resta in Germania la giovane somala che avrebbe dovuto essere trasferita in Italia. È stata accolta in un rifugio ecclesiastico di una chiesa evangelica a Norimberga. L'associazione che la protegge fa sapere che la ragazza resterà sotto tutela fino a quando Berlino non accoglierà la richiesta italiana di annullare definitivamente il trasferimento.
6: Ieri la notizia della morte di Varenne, il cuore del cavallo campione, ha smesso di battere a Debori nel Salernitano in un box dell'allevamento LJ. Aveva 31 anni alle spalle, una vita di successi. Il decesso, si legge nei canali social ufficiali, è stato provocato da un infarto. Sebbene fosse nato a Copparo in Emilia Romagna, il trottatore era considerato un napoletano d'adozione. Enzo Giordano, suo suo storico proprietario era partenopea e Varen aveva conquistato alcuni dei suoi successi più importanti proprio sulla pista di Agnano. Ultima pagina, il finanziere inglese Christopher Owen punta sul turismo di alta gamma italiano attraverso il suo hedge fund TCI, ha investito 636 milioni di dollari negli hotel di lusso italiani, lo rivela il Financial Times citando una lettera agli investitori di cui ha preso visione. La posizione più consistente di TCI nel settore è una quota di 392 milioni di dollari in un prestito concesso allo storico hotel Danieli di Venezia. Lo sport e il calcio, Patrick Vieira, il nuovo allenatore del Senegal, l'ex centrocampista dei Blues, nato a Dakar ma trasferitosi in Francia a 8 anni ed ex tecnico del Genoa, arriva a sostituire l'ex CT Pape Thiaw, esonerato dopo le turbulenze dei mondiali di quest'estate. Il ciclismo, lo sloveno Primoz Roglic ha deciso di partecipare alla Vuelta di Spagna al via sabato prossimo a Monaco, meno di un mese dopo essere stato investito da un'auto durante un allenamento. Lo ha annunciato il suo team, che in assenza del belga Remco Evenepoel affiderà al 36enne il ruolo di leader della squadra. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Meteo.
5: Giornata in prevalenza soleggiata ma con qualche insidia in più dal pomeriggio. Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati a locali e brevi acquazzoni. Caldo più sopportabile, con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 9 e 21 minuti.
0: La rassegna stampa.
6: Mercoledì 19 agosto, siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna dedicata ai quotidiani regionali, partendo dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura in alto a tutta pagina, la città dei municipi dimezzati, l'occhiello, l'inchiesta dal centro alle periferie, chi amministra chiede una riduzione della burocrazia, dobbiamo dare servizi ai residenti in tempi certi. Il sommario, i 9 presidenti di circoscrizione servono risorse e deleghe per gestire spazi, strade, verde e cultura. Al centro della pagina la fotonotizia, concerto tra le guglie con vista sul tramonto, l'immagine è quella appunto delle terrazze del Duomo, e poi l'intervento di Spalla, comuni virtuosi, è stato indebitato, serve investire nelle metropoli. Al centro della pagina, Piazza Stuparic aperta alla preferenziale, la 91 comincia a correre. Ci spostiamo, restiamo a Milano, edizione Milano del Giornale, in alto monopattini, 900 multe al mese, mobilità e divieti, con le nuove regole stretta sui mezzi regolari, due su tre sono senza targa o senza assicurazione, sono oltre 4.000 controlli, 1.080 conducenti multati perché senza casco. Ora nel mirino del governo le biciclette elettriche. Al centro della pagina la fotonotizia, la filovia accelera, pronta la preferenziale Stuparic-Zavattari, aperto dopo 14 anni il primo tratto. E poi di Spalla, Verri, Lega in calo, tutti abbiamo colpe. Ci spostiamo a Brescia, Brescia Oggi, l'apertura al centro della pagina, frena la fuga all'estero dei bresciani in un anno, 1.000 emigrati in meno dal 2006 al 2025, registrate 39.000 partenze, poi il trend si è invertito. Di Spalla poi l'operazione Ex Ilva è ufficiale, l'interesse bresciano al centro della pagina, Dio Varen, leggenda del trotto, gli eredi nati nelle scuderie gardesane, e poi di servizi dell'estate, elettricità e telefoni, blackout nelle valli. Restiamo ancora in Lombardia, l'eco di Bergamo, andiamo a Bergamo, svuota carceri, un flop, le comunità sono sature, a Bergamo 300 detenuti con dipendenze potenzialmente coinvolti, e poi di taglio basso in moto contro Cervo, due feriti gravi. Ce ne andiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, l'apertura, il piano per salvare la metro 1, si cerca un'impresa per riaprire subito il cantiere senza nuova gara, Chiaia, sono ottimista, l'occhiello, il dibattito sul futuro dell'aeroporto, Cipolletta, presidente della Camera di Commercio, basta con il campanilismo, e poi di spalla la storia, viaggio in Spagna per vedere l'eclissi, scienziati derubati per 50.000 euro, al centro della pagina quando Varenne incantò Torino, gli anni a Vigone, la sfilata in Piazza Castello.

0: Genova di Repubblica, al centro della pagina edilizia, agricoltura in crisi e i danni del caldo sulle imprese. Perso il 30% dei raccolti nelle campagne, i cantieri sono rimasti fermi per 24 giornate di lavoro. In alto la falsa apertura, estate d'oro per gli stabilimenti balneari, nonostante le temperature presenze in crescita cambiano le abitudini, evitate le ore centrali. Di Spalla poi muore dopo l'investimento, allarme rosso per gli incidenti. Cambiamo regione, andiamo nel nord-est, il Gazzettino, edizione Venezia Mestre, l'apertura, un virgolettato, Tania, lo Stato ha fallito, uccisa dopo la denuncia e bufera politica, chiesta l'ispezione alla Procura di Venezia, altre tre donne avevano accusato il killer, un ex, se non avessi ritirato la querela. E poi, altra notizia, detenuto brucia il materasso in cella e muore a 19 anni a Pordenone, giovane egiziano ucciso dal fumo. Aveva acceso il fuoco anche al centro migranti. Ce ne andiamo anche in Emilia Romagna con l'edizione Bologna di Repubblica, l'apertura in alto, Garisenda, la sicurezza costa, il virgolettato, 256.000 euro in più agli esperti, lavori per il consolidamento del restauro della torre hanno raggiunto 5,5 milioni, per questo il comune ha aumentato le parcelle dei quattro consulenti che seguono il progetto. E poi un mese dalla morte, lo strazio della sorella di Fakir stava male, non l'ho capito. Di Spalla, e ora la benzina fa gola ai ladri, furti nelle auto. Pensate, insomma, l'aumento del costo del carburante a cosa porta. E poi l'altra notizia, Alberto, l'addio degli amici, la procura apre un fascicolo per omicidio stradale. Ci spostiamo adesso in Toscana, partiamo dal Corriere di Siena, la gioia del Nicchio, l'apertura, ieri c'è stato il palio, su Anda e Bola in testa dall'inizio al bandierino, poi cade e finisce in ospedale, Pispini si sfila la cuffia, questo il titolo. Al termine del palio c'è stato purtroppo un incidente dovuto ad una persona che ha attraversato il percorso. Sul Tirreno, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, anche qui si parla di cronaca, la gente spara ma il detenuto non può fuggire, il video shocker, la notizia arriva da Prato, il procuratore diffonde le immagini per chiarire le accuse. Al centro della pagina poi il gran caldo allontana i turisti dalla città, Pistoia e operatori lamentano cali fino al 40%, premiate invece le località montane. Andiamo in Lazio, edizione cronaca di Roma del Messaggero, l'apertura, boom di multe per eccesso di velocità, già elevate 182.000 sanzioni, in tutto il 2025 erano state 120.000, una stangata da 15 milioni per le tasche degli automobilisti indisciplinati, dalla tangenziale alla Laurentina, la mappa delle strade dove si corre troppo. Restiamo a Roma, edizione Roma del Corriere della Sera, l'apertura, barche, eventi, sport, rinasce il Tevere, parte il progetto della regione per rendere navigabile e fruibile il fiume da Castel Giubileo fino al litorale. Chiudiamo invece con la Campania, il Mattino, al centro della pagina naturalmente Varen, vola nella leggenda, figlio del vento, addio a Varen, il trottatore più forte di tutti i tempi, ha unito il paese e ne ha promosso l'immagine. Questo il titolo principale, poi l'articolo di Vincenzo, il mito del capitano e dell'Italia che sa vincere. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: GR News.
2: Buongiorno. Dei pinoli.
3: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 9 e 29 minuti.
5: News.
7: Buongiorno dalla redazione.
1: Dopo la scadenza della tregua tra Stati Uniti e Iran, tra i due paesi è di nuovo scontro su Hormuz. Il presidente americano su Truth posta una cartina dell'area e scrive: lo stretto è un nuovo territorio americano, risponde il regime illuso. Sale anche l'allerta a Dubai.

0: Gli Emirati Arabi Uniti. Teheran ha lanciato 2 missili, sono finiti in mare. L'Iran però nega accuse infondate. In risposta gli Emirati annunciano la sospensione di tutti gli scambi commerciali e le transazioni finanziarie con l'Iran.
1: Un nuovo attacco con droni russi ha colpito Zaporizhzhia nella sud-est dell'Ucraina, provocando una vittima e 6 feriti. Diversi edifici residenziali e non residenziali sono stati danneggiati. In seguito all'attacco è divampato anche un incendio. A riferire l'accaduto è stato Ivan Fedorov, capo dell'amministrazione militare regionale di Zaporizhzhia, attraverso il suo canale Telegram ufficiale. Secondo quanto comunicato, i droni hanno colpito diverse aree della città, interessando anche un edificio residenziale a più piani.
0: Almeno 9 persone sono morte in un incendio divampato in un hotel di Calcutta nella notte, registrati anche diversi feriti. Lo ha riferito la polizia, aggiungendo che il bilancio delle vittime potrebbe aumentare. L'incendio, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Press Trust of India, è scoppiato intorno all'1:45 in una struttura situata nel centro della città. Circa 80 persone sarebbero evacuate. L'incendio è stato domato.
1: Una donna di 50 anni di origine polacca è stata uccisa coltellata in casa a Colleferro alle porte di Roma. A dare l'allarme è stata la figlia, rientrata a casa intorno alle 15:30, ha trovato la madre esanime e ha contattato il 112. I soccorsi sono intervenuti poco dopo, ma i tentativi di rianimare la vittima sono stati inutili. Nei pressi dell'abitazione la polizia ha fermato un sospettato. Si tratta del marito, un 69enne tunisino, che è stato portato in commissariato dove ha confessato il femminicidio.
0: Donald Trump ha annunciato che sospenderà l'introduzione dei dazi del 50% al Canada per 3 giorni in attesa della conclusione di un accordo. Le pesanti tasse annunciate dal presidente americano il mese scorso sarebbero entrate in vigore alla 00:01 di oggi. Poche ore prima della scadenza, Trump ha dichiarato che un accordo tra le due parti era vicino. Il primo ministro canadese ha affermato che il suo paese e gli Stati Uniti hanno fatto progressi sostanziali nei loro negoziati commerciali, anche se ha avvertito che c'è ancora un lavoro importante da fare.
1: Il calcio, la Champions è ripartita con l'andata delle prime gare dei playoff, da cui usciranno i nomi delle ultime squadre ammesse alla League Phase, pari tra Fenerbahce e Lione. In gol anche l'ex Juve Openda, mentre Lukaku entra in campo solo nel finale. Rimonta Viking in casa della Dinamo Zagabria. Finisce senza reti il match tra l'Evski Sofia e AEK. Gare di ritorno degli spareggi il 25 e 26 agosto, mentre il 27 ci sarà il sorteggio.
0: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
2: Meteo.
3: Alta pressione, tempo stabile, ma senza il caldo insopportabile delle ultime settimane. Nella prima parte della giornata cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi in Liguria. Dal pomeriggio nubi più compatte sono previste in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associate a locali e brevi acquazzoni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
2: La rassegna stampa.
4: È mercoledì 19 agosto. Buongiorno da Paolo Sergio. Ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News. Quando la radio fa notizia, tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Iniziamo a dare uno sguardo alle prime pagine dei principali quotidiani nazionali, oggi in edicola, che puntano per lo più sulla questione Hormuz, ma ci sono anche notizie di cronaca e poi la morte di un mito che è appunto Varenne. Allora iniziamo dal Corriere della Sera. L'apertura principale in alto: sfida di Trump, Hormuz e Stati Uniti. La Casa Bianca: nessun dialogo con l'Iran. Giù i mercati, torna a volare il prezzo del gasolio. L'occhiello: la guerra Teheran, correggeremo le sue illusioni. Cisgiordania: detenuti palestinesi marchiati con numeri in fronte. Poi il caso Meta: processo dai social, danni ai minori. Questo è il virgolettato, accuse da 29 stati americani. Altri richiami dall'interno: le minacce del tycoon, la Correa, l'Oman, Donald e la carta divagazione. E poi ancora l'altro quadrante: la Cina crea una task force, obiettivo Cuba. Al centro della pagina, di spalla, Roma uccisa dal marito, davanti a un figlio e femminicidi senza fine. La PM PM di Venezia, 24 denunce a Ferragosto e poi di taglio basso la Svizzera via a rimpatri verso l'Italia dopo le mosse di Berlino. Di taglio basso, Ranucci, sostituirmi, la RAI può farlo, il conduttore dei report, su di me attacchi vergognosi, le telefonate con la vitola. Ma c'è anche spazio per una notizia di gossip e sport. Pep Guardiola: mi sono separato a causa del calcio, la pausa, il no agli azzurri. Andiamo su Repubblica, l'apertura principale con tanto di fotonotizia, nuove fiamme di guerra Iran, Trump dichiara Hormuz territorio americano, missili di Teheran sul Golfo, raid di Israele in Siria, poi Ucraina, attacco di Kiev alla periferia di Mosca, il Cremlino infierisce su Kharkiv, 10 morti. Di taglio più basso poi gasolio, già azzerato l'effetto degli sconti, di spalla quei droni Hashami che beffano la contraerea russa. Ancora di taglio più basso l'incontro segreto tra gli ex nemici di Fatah e Hamas. Andiamo anche sulla Stampa, che invece punta sulla cronaca, nessuno ha fermato l'ex di Tania, oltre alla denuncia della vittima l'uomo era stato segnalato 3 volte da precedenti compagni, uccise altre 2 donne, lo sdegno bipartisan della politica e il fallimento dello Stato. L'occhiello, tutte le querele erano state ritirate, la madre anni di botte, poi lui le sventolava il cappio e lei lo perdonava. Il caso sulla Treccani, la parola più cercata è femminicidio. C'è l'editoriale di Ettore Sequi, il voto tedesco, Germania al bivio, l'Europa a rischio, al centro della pagina poi la foto di Varen o Capitano. Muore a 31 anni la leggenda del trotto, ha vinto 62 gare, poi la seconda vita da stallone. C'è tanto di storia, il figlio del vento, diverso da tutti gli altri campioni. Il Fatto Quotidiano, Ranucci ignaro e incredulo nella telefonata con la vitola, la chiamata notturna dopo che il faccendiere fu indagato per strage, si fidava dell'amico, per i PM il conduttore cercava altri mandanti, non dubitava di Walter, così l'apertura del Fatto Quotidiano. Il resto del Carlino, Trump annette Hormuz, l'Iran non cede, è chiuso, questo è il titolo di apertura. Poi al centro della pagina, 3 donne uccise in 3 giorni, la politica, lo Stato ha fallito. Andiamo sul Messaggero, Trump sfida Teheran, Hormuz americano, l'Iran attacca Dubai, e poi sotto la testata, Dio Varenne, il cavallo amato come una pop star. La Verità, il giudice, c'è un virgolettato, chi ricatta Ranucci, un punto interrogativo, la posizione del conduttore si fa sempre più difficile, clamoroso affondo nella Forleo, perché vuole restare al timone di report con la minaccia di spifferare le chat con tutti, e chi sono, in un paese normale sarebbe stato già indagato per estorsione, i suoi telefoni sequestrati, poi attacca i suoi colleghi. La vitola, intercettato al giornalista, per gli inquirenti il mandante dell'attentato sei tu. Al centro della pagina poi sui risarcimenti, la Salis prende in giro i parenti delle vittime del ponte Morandi. C'è anche un'altra notizia di spalla, troppe interviste, pare il PD, la Lega si chiuda in conclave, faccia pace con la sua gente. Il Giornale, l'apertura, Ranucci la vitola, la frase shock, l'inchiesta sulla bomba dopo il fermo della banda per l'attentato, il faccendiere teme l'arresto e si sfoga con il conduttore che lo rassicura, comunque non c'è un movente, e spuntano nuove conversazioni per fargli avere più scorta. Al centro della pagina poi ciao Varenne, ci hai fatto nitrire di orgoglio. Il Tempo, il telefono di Sigfrido, questo è il titolo, c'è la foto di Sigfrido Ranucci, è venuto il momento di dire che in questa storia tutto sarebbe già stato chiarito se il telefono di Sigfrido Ranucci fosse stato intercettato. Andiamo sul Libero, ciao ciao Ranucci, decisa la sospensione del conduttore, Rai offrirà al giornalista un altro incarico all'altezza, l'obiettivo evitare contenziosi, e poi al centro della pagina parla l'ultima amante di La Vitola, quelle telefonate con Sigfrido. Il Manifesto, Gaza, le bombe accanto a me. Israele colpisce tra le persone sedute in riva al mare, 6 morti e 14 ferite. Poi al centro della pagina, confine umano. Ora anche la Svizzera vuole restituire all'Italia i migranti che hanno attraversato la frontiera. Meloni paga la guerra dei sovranismi che ha scatenato in Europa nella vicenda della donna somala e l'intervento della Chiesa tedesca a rimediare all'accanimento di Roma e Berlino. Il Riformista al centro della pagina, una foto nera con al centro l'immagine di Ranucci alla conduzione di Reporta. Fondo perduto, il titolo testa coda di Ranucci, il nostro budget rimanga segreto, colosimo antimafia per il taglio della scorta al conduttore. Per chiudere anche uno sguardo all'apertura del Sole 24 Ore, MPS Lovaglio studia un doppio blitz, questo è il titolo. Risico bancario, il CEO a lavoro sull'ipotesi di una doppia OPS su Banco BPM e su Banca Generali. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
2: L'almanacco del giorno. Oggi, mercoledì 19 agosto, San Ludovico di Tolosa Vescovo, il sole sorge a Roma alle 6:18 e tramonta alle 20:04. A Milano sorge invece alle 6:26 e tramonta alle 20:27. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1936 il poeta Federico García Lorca viene fucilato da militanti filofranchisti. Nel 1954 muore Alcide De Gasperi. Nel 1991, su iniziativa di alcuni alti esponenti del Partito Comunista Sovietico, ostili alle politiche di Mikhail Gorbachev, lo stesso leader riformatore viene trattenuto contro la sua volontà in Crimea. È l'inizio di un tentativo di colpo di Stato destinato rapidamente a fallire. Compie oggi 73 anni il regista e attore Nanni Moretti. La sua pungente descrizione della società italiana non manca mai di offrire importanti spunti di riflessione, fin dal suo film d'esordio Io sono un autarchico, del 1976, in cui mette in scena le frustrazioni della sua generazione di fronte ai luoghi comuni della società. Seguiranno altre analoghe pellicole di grande successo, come Ecce Bombo, La messa è finita, Caro diario e Aprile. Gli anni 80 li festeggia oggi anche il 42esimo presidente degli Stati Uniti, Bill Clinton. Ricordato come uno dei periodi più positivi per l'economia americana, il suo mandato comprenderà numerosi provvedimenti significativi sul piano sociale, come lo State Children's Health Insurance Program, per garantire assistenza sanitaria a milioni di bambini. Nel 1998 Clinton attraverserà il momento più difficile della sua carriera politica, quando scoppierà lo scandalo Sexgate che lo vede coinvolto in una relazione extraconiugale con la stagista Monica Lewinsky. Sottoposto ad impeachment, il presidente rischierà di dover lasciare la Casa Bianca, ma sarà poi assolto dal Senato. Nonostante questa situazione imbarazzante, Clinton concluderà i suoi mandati raccogliendo il più alto indice di gradimento mai ottenuto da un presidente dopo la Seconda Guerra Mondiale. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
5: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
6: Sono le 9:43 minuti.
5: News.
7: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Ruota attorno allo stretto di Hormuz il riaccendersi della tensione tra Stati Uniti e Iran. Scambio di provocazioni via social tra Trump e Teheran, mentre negli Emirati tornano a suonare le sirene antiaeree. Il servizio di Gerardo De Vivo.
8: Per la prima volta da maggio, Emirati Arabi Uniti sotto attacco. I sistemi di difesa rilevano la minaccia di due missili, nessuno raggiunge la terraferma, cadono in mare. Lanciati dall'Iran e diretti contro il traffico marittimo, dice il ministero della difesa di Abu Dhabi. Teheran nega ogni coinvolgimento, ma intanto gli Emirati sospendono gli scambi commerciali e le transazioni finanziarie con l'Iran. Scintille nel giorno in cui risalgono le tensioni USA-Iran sullo stretto di Hormuz. Trump sfida l'Iran e pubblica sui social una mappa dello stretto dichiarandolo territorio americano. Illusioni che saranno corrette, replica Teheran, che ribadisce la chiusura dello stretto finché Washington non rispetterà gli impegni presi nel memorandum di giugno, revoca del blocco navale, delle sanzioni e del congelamento dei beni. Lo stretto è aperto, insistono gli Stati Uniti, ma il traffico a Hormuz, dove passa il 20% del petrolio mondiale, è praticamente fermo. In 3 giorni contate solo una decina di navi.
7: Ha confessato il 69enne tunisino che ieri a Colleferro, alle porte di Roma, ha ucciso a coltellate la moglie di 50 anni di origine polacca. La coppia ha 5 figli. Sembra che il più piccolo, di 9 anni, abbia assistito al delitto. A dare l'allarme la figlia, che rincasando ha trovato la donna esanime, colpita con 4 fendenti alla gola. Era ancora in vita, ma in gravissime condizioni. Inutili tentativi di salvarla. L'uomo è stato fermato nei pressi dell'abitazione. Diventa un caso politico l'omicidio nel Veneto di Tania Terrin, la 39enne strangolata la sera di Ferragosto dal suo ex, che aveva ripetutamente denunciato e che aveva a suo carico anche denunce di altre donne. L'uomo si è suicidato, aveva ricevuto dal magistrato solo un ammonimento. Dobbiamo chiederci che cosa non abbia funzionato, dice il governatore del Veneto Zaia, che chiede pene più severe. La leader Dem Schlein punta il dito sulla protezione mancata e riparte lo scontro sulla violenza di genere. E si indaga a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, sulla morte di una donna di 72 anni uccisa a colpi di pietra in un fondo agricolo. La donna si trovava in compagnia del marito, la posizione dell'uomo è al vaglio degli inquirenti che lo hanno ascoltato. Si moltiplicano le indiscrezioni sul colpo di Ferragosto nel museo regionale di Messina. La banda avrebbe lasciato tracce, si scrive. Ci sarebbero indizi, dunque, lasciati dai ladri che per gli inquirenti non erano professionisti. Ricostruiamo i dettagli del clamoroso furto nel servizio di Nicola Compagnone.
9: Teli neri al posto delle opere trafugate. Con questa temporanea soluzione ha riaperto ieri al pubblico il museo Mume di Messina dopo il clamoroso furto di 4 opere di Antonello da Messina portate via la sera di Ferragosto. Si è aperta una falla e dobbiamo spiegarla. Abbiamo disposto l'ispezione e non proteggeremo chi avesse sbagliato, assicura il governatore della Sicilia Renato Schifani in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, che poi aggiunge: si tratta di un fatto grave sul quale occorre accertare senza indugio le responsabilità. Gli inquirenti sono al lavoro per capire come sia stato possibile che i ladri abbiano agito indisturbati nonostante l'allarme di sicurezza e le telecamere di videosorveglianza funzionassero. Intanto i 4 custodi sono stati messi in ferie d'ufficio e vi resteranno fino a quando i fatti non saranno chiariti. E proprio da Roma è arrivato un gruppo di investigatori del Nucleo Tutele Patrimonio Culturale dei Carabinieri per supportare i colleghi nelle indagini.
7: Rinviato per maltempo, alla fine si è tenuto il Palio dell'Assunta a Siena. Il premio va al Nicchio. A trionfare è il cavallo Anda e Bola, montato da Giovanni Azzeni, detto Tittia, fantino alla 13ª vittoria. Festeggiamenti segnati da un incidente: un contradaiolo ha fatto ingresso sul terreno tagliando la strada del cavallo vincente, che è caduto trascinando il fantino. Tittia è stato portato in barella in ospedale, le sue condizioni non destano preoccupazione. Ed è tutto, a più tardi.
5: Meteo.
3: Giornata in prevalenza soleggiata, ma con qualche insidia in più dal pomeriggio. Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati a locali e brevi acquazzoni. Caldo più sopportabile, con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: La rassegna stampa.
4: Mercoledì 19 agosto, siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna dedicata ai quotidiani regionali, partendo dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura in alto a tutta pagina: la città dei municipi dimezzati, l'occhiello, l'inchiesta dal centro alle periferie, chi chiede una riduzione della burocrazia, dobbiamo dare servizi ai residenti in tempi certi. Il sommario: i 9 presidenti di circoscrizione servono risorse e deleghe per gestire spazi, strade, verde e cultura. Al centro della pagina la fotonotizia: concerto tra le guglie con vista sul tramonto, l'immagine è quella appunto delle terrazze del Duomo. E poi l'intervento di Spalla: comuni virtuosi, è stato indebitato, serve investire nelle metropoli. Al centro della pagina Piazza Stuparic aperta la preferenziale, la 91 comincia a correre. Ci spostiamo, restiamo a Milano, edizione Milano del giornale. In alto monopattini, 900 multe al mese, mobilità e divieti. Con le nuove regole, stretta sui mezzi regolari, due su tre sono senza targa o senza assicurazione, sono oltre 4.000 controlli, 1.080 conducenti multati perché senza casco. Ora nel mirino del governo le biciclette elettriche. Al centro della pagina la foto notizia, la filovia accelera, pronta la preferenziale Stuparic Zavattari, aperto dopo 14 anni il primo tratto. E poi di spalla Verri, Lega in calo, tutti abbiamo colpe. Ci spostiamo a Brescia, Brescia Oggi, l'apertura al centro della pagina, frena la fuga all'estero dei bresciani in un anno, 1.000 emigrati in meno dal 2006 al 2025, registrate 39.000 partenze, poi il trend si è invertito. Di spalla poi l'operazione Ex Ilva è ufficiale, l'interesse bresciano al centro della pagina, Dio Varenne, leggenda del trotto, gli eredi nati nelle scuderie gardesane, e poi di servizi dell'estate, elettricità e telefoni, blackout nelle valli. Restiamo ancora in Lombardia, l'eco di Bergamo, andiamo a Bergamo, svuota carceri, un flop, le comunità sono sature, a Bergamo 300 detenuti con dipendenze potenzialmente coinvolti. E poi di taglio basso, in moto contro Cervo, due feriti gravi. Ce ne andiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, l'apertura, il piano per salvare la metro 1, si cerca un'impresa per riaprire subito il cantiere senza nuova gara, Chiaia, sono ottimista. Il L'Occhiello, il dibattito sul futuro dell'aeroporto, Cipolletta, presidente della Camera di Commercio, basta con il campanilismo. E poi di spalla la storia, viaggio in Spagna per vedere l'eclissi, scienziati derubati per 50.000 euro. Al centro della pagina, quando Varenne incantò Torino, gli anni a Vigone, la sfilata in Piazza Castello, le voci di chi lo ha conosciuto da vicino. Andiamo anche in Liguria, il secolo XIX, l'apertura Ex Ilva, si apre una nuova partita, primo passo della cordata italiana, manifestazione di interesse per tutti gli stabilimenti, la firma è di 14 grandi imprese di Federacciai. Restiamo in Liguria con l'edizione Genova di Repubblica, al centro della pagina edilizia, agricoltura in crisi e i danni del caldo sulle imprese, perso il 30% dei raccolti nelle campagne, i cantieri sono rimasti fermi per 24 giornate di lavoro. In alto la falsa apertura, estate d'oro per gli stabilimenti balneari, nonostante le temperature, presenze in crescita, cambiano le abitudini, evitate le ore centrali. Di spalla poi muore dopo l'investimento, allarme rosso per gli incidenti. Cambiamo regione, andiamo nel nord-est, il Gazzettino, edizione Venezia Mestre, l'apertura, un virgolettato, Tania, lo Stato ha fallito, uccisa dopo la denuncia e bufera politica, chiesta l'ispezione alla procura di Venezia, altre tre donne avevano accusato il killer, un ex, se non avessi ritirato la querela. E poi altra notizia, detenuto brucia il materasso in cella e muore a 19 anni a Pordenone, giovane egiziano ucciso dal fumo, aveva acceso il fuoco anche al centro migranti. Ce ne andiamo anche in Emilia Romagna con l'edizione Bologna di Repubblica, l'apertura in alto, Garisenda, la sicurezza costa, il virgolettato, 256.000 euro in più agli esperti, lavori per il consolidamento del restauro della torre hanno raggiunto 5,5 milioni, per questo il comune ha aumentato le parcelle dei quattro consulenti che seguono il progetto. E poi un mese dalla morte, lo strazio della sorella di Fakir, stava male, non l'ho capito, di spalla e ora la benzina fa gola ai ladri, furti nelle auto, pensate insomma l'aumento del costo del carburante a cosa porta. E poi l'altra notizia, Alberto, l'addio degli amici, la procura apre un fascicolo per omicidio stradale. Andiamo, ci spostiamo adesso in Toscana, partiamo dal Corriere di Siena, la gioia del nicchio, l'apertura, ieri c'è stato il palio, Tia su Anda Ebola in testa dall'inizio al bandierino, poi cade e finisce in ospedale. Pispini si sfila la cuffia, questo il titolo. Al termine del palio c'è stato purtroppo un incidente dovuto ad una persona che ha attraversato il percorso. Sul Tirreno, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, anche qui si parla di cronaca, la gente spara ma il detenuto non può fuggire, il video shocker, la notizia arriva da Prato, il procuratore diffonde le immagini per chiarire le accuse. Al centro della pagina poi il gran caldo allontana i turisti dalla città, Pistoia e operatori lamentano cali fino al 40%, premiate invece le località montane. Andiamo in Lazio, edizione cronaca di Roma del Messaggero, l'apertura, boom di multe per eccesso di velocità, già elevate 182.000 sanzioni, in tutto il 2025 erano state 120.000, una stangata da 15 milioni per le tasche degli automobilisti indisciplinati. Dalla tangenziale alla Laurentina, la mappa delle strade dove si corre troppo. Restiamo a Roma, edizione Roma del Corriere della Sera, l'apertura, barche, eventi, sport, rinasce il Tevere, parte il progetto della regione per rendere navigabile e fruibile il fiume da Castel Giubileo fino al litorale. Chiudiamo invece con la Campania, il Mattino, al centro della pagina naturalmente Varen, vola nella leggenda, figlio del vento, addio a Varen, il trottatore più forte di tutti i tempi, ha unito il paese e ne ha promosso l'immagine. Questo il titolo principale, poi l'articolo di Vincenzo, il mito del capitano e dell'Italia che sa vincere. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
10: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
6: Sono le 9:55.
5: News.
4: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. In Iran è stallo totale dopo 6 mesi di guerra, con la tregua di 60 giorni ormai scaduta. Donald Trump continua a rivendicare che lo stretto di Hormuz è aperto e sotto controllo degli Stati Uniti, anzi lo definisce un nuovo territorio americano con tanto di mappa corredo. Teheran gli replica che la strategica striscia di mare è e resterà chiusa fino a quando Washington non revocherà il blocco navale e le sanzioni, definendo quelle del presidente americano illusioni. Intanto cresce la tensione anche tra Stati Uniti e Israele, il servizio della redazione.
11: Gli Stati Uniti criticano Israele per i presunti raid contro l'aeroporto militare di Abu Dhur nel nord-ovest della Siria. L'inviato speciale americano per Siria e Iraq, Tom Barrack, definisce gli attacchi un'escalation non necessaria che non contribuisce alla stabilità della regione. Washington si dice profondamente preoccupata e invita tutte le parti a privilegiare il dialogo rispetto a nuovi incidenti militari. Una presa di posizione che arriva in una fase di crescente tensione regionale e segna un nuovo richiamo dell'amministrazione americana al governo israeliano.
4: La guerra dell'immigrazione nel cuore dell'Europa, l'Italia paga la sua politica ultranazionalista e anche la Svizzera ne approfitta, il servizio.
12: La Svizzera segue la strada della Germania, dopo quasi 4 anni di blocco riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La procedura, fa sapere la segreteria di Stato della migrazione di Berna, ripartirà dalla fine di agosto. Intanto resta in Germania la giovane somala che avrebbe dovuto essere trasferita in Italia. È stata accolta in un rifugio ecclesiastico di una chiesa evangelica a Norimberga. L'associazione che la protegge fa sapere che la ragazza resterà sotto tutela fino a quando Berlino non accoglierà la richiesta italiana di annullare definitivamente il trasferimento.
4: Ieri la notizia della morte di Varen, il cuore del cavallo campione, ha smesso di battere a deboli nel Salernitano in un box dell'allevamento LJ. Aveva 31 anni alle spalle, una vita di successi. Il decesso, si legge nei canali social ufficiali, è stato provocato da un infarto. Sebbene fosse nato a Copparo in Emilia Romagna, il trottatore era considerato un napoletano d'adozione. Enzo Giordano, suo storico proprietario era partenopea e Bahrein aveva conquistato alcuni dei suoi successi più importanti proprio sulla pista di Agnano. Ultima pagina, il finanziere inglese Christopher Owen punta sul turismo di alta gamma italiano attraverso il suo hedge fund TCI. Ha investito 636 milioni di dollari negli hotel di lusso italiani, lo rivela il Financial Times citando una lettera agli investitori di cui ha preso visione. La posizione più consistente di TCI nel settore è una quota di 392 milioni di dollari in un prestito concesso allo storico hotel Danieli di Venezia. Lo sport, il calcio, Patrick Vieira, il nuovo allenatore del Senegal, l'ex centrocampista dei Blues, nato a Dakar ma trasferitosi in Francia a 8 anni ed ex tecnico del Genoa, arriva a sostituire l'ex CT Pape Thiaw, esonerato dopo le turbulenze dei mondiali di questa estate. Il ciclismo, lo sloveno Primoz Roglic ha deciso di partecipare alla Vuelta di Spagna al via sabato prossimo a Monaco, meno di un mese dopo essere stato investito da un'auto durante un allenamento. L'ha annunciato il suo team, che in assenza del belga Remco Evenepoel affiderà al 36enne il ruolo di leader della squadra. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
5: Radio GR News.
6: Sono le 9 e 59 minuti.
5: News.
4: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. In Iran è stallo totale dopo 6 mesi di guerra, con la tregua di 60 giorni ormai scaduta. Donald Trump continua a rivendicare che lo stretto di Hormuz è aperto e sotto controllo degli Stati Uniti, anzi lo definisce un nuovo territorio americano con tanto di mappa corredo. Teheran gli replica che la strategica striscia di mare è e resterà chiusa fino a quando Washington non revocherà il blocco navale e le sanzioni, definendo quelle del presidente americano illusioni. Intanto cresce la tensione anche tra Stati Uniti e Israele, il servizio della redazione.
11: Gli Stati Uniti criticano Israele per i presunti raid contro l'aeroporto militare di Abu Dhur nel nord-ovest della Siria. L'inviato speciale americano per Siria e Iraq, Tom Barrack, definisce gli attacchi un'escalation non necessaria che non contribuisce alla stabilità della regione. Washington si dice profondamente preoccupata e invita tutte le parti a privilegiare il dialogo rispetto a nuovi incidenti militari. Una presa di posizione che arriva in una fase di crescente tensione regionale e segna un nuovo richiamo dell'amministrazione americana al governo israeliano.
4: La guerra dell'immigrazione nel cuore dell'Europa, l'Italia paga la sua politica ultranazionalista e anche la Svizzera ne approfitta, il servizio.
12: La Svizzera segue la strada della Germania, dopo quasi 4 anni di blocco riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La procedura, fa sapere la segreteria di Stato della migrazione di Berna, ripartirà dalla fine di agosto. Intanto resta in Germania la giovane somala che avrebbe dovuto essere trasferita in Italia. È stata accolta in un rifugio ecclesiastico di una chiesa evangelica a Norimberga. L'associazione che la protegge fa sapere che la ragazza resterà sotto tutela fino a quando Berlino non accoglierà la richiesta italiana di annullare definitivamente il trasferimento.
4: Ieri la notizia della morte di Varenne, il cuore del cavallo campione, ha smesso di battere a Debori nel Salernitano in un box dell'allevamento LJ. Aveva 31 anni alle spalle, una vita di successi. Il decesso, si legge nei canali social ufficiali, è stato provocato da un infarto. Sebbene fosse nato a Copparo in Emilia Romagna, il trottatore era considerato un napoletano d'adozione. Enzo Giordano, suo storico proprietario, era partenopea e Bahrein aveva conquistato alcuni dei suoi successi più importanti proprio sulla pista di Agnano. Ultima pagina, il finanziere inglese Christopher Owen punta sul turismo di alta gamma italiano attraverso il suo hedge fund TCI. Ha investito 636 milioni di dollari negli hotel di lusso italiani, lo rivela il Financial Times citando una lettera agli investitori di cui ha preso visione. La posizione più consistente di TCI nel settore è una quota di 392 milioni di dollari in un prestito concesso allo storico hotel Danieli di Venezia. Lo sport, il calcio, Patrick Vieira, il nuovo allenatore del Senegal, l'ex centrocampista dei Blues, nato a Dakar ma trasferitosi in Francia a 8 anni ed ex tecnico del Genoa, arriva a sostituire l'ex CT Pape Thiaw, esonerato dopo le turbulenze dei mondiali di questa estate. Il ciclismo, lo sloveno Primoz Roglic ha deciso di partecipare alla Vuelta di Spagna al via sabato prossimo a Monaco, meno di un mese dopo essere stato investito da un'auto durante un allenamento. L'ha annunciato il suo team, che in assenza del belga Remco Evenepoel affiderà al 36enne il ruolo di leader della squadra. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.

0: Meteo.
1: Giornata in prevalenza soleggiata ma con qualche insidia in più dal pomeriggio. Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati a locali e brevi acquazzoni. Caldo più sopportabile, con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.
2: News. Ben trovati da Gerardo De Vivo. Risale la tensione nello stretto di Hormuz mentre subisce un ulteriore rallentamento il traffico marittimo. Secondo i dati di Kpler, solo 6 navi mercantili hanno attraversato ieri lo stretto. Trump ne rivendica la sovranità americana. Illusioni, risponde Teheran. Gli Emirati Arabi Uniti intanto annunciano la sospensione di tutti gli scambi commerciali e finanziari con l'Iran dopo i recenti attacchi missilistici contro loro imbarcazioni attribuiti all'Iran. Il portavoce del Ministero degli Affari Esteri di Teheran, Baghei, ha escluso categoricamente la responsabilità. Le forze israeliane hanno effettuato nella notte e all'alba di oggi una serie di bombardamenti in diverse località del sud del Libano, secondo quanto riferito dall'Agenzia Nazionale di Stampa Libanese. All'alba sono state segnalate anche demolizioni. Dossier migranti ancora in primo piano, con l'Italia che vede estendersi il fronte dei cosiddetti dublinanti. Nella querelle Roma-Berlino arriva la notizia che Faduma, la 22enne somala, che oggi avrebbe dovuto essere rimandata in Italia secondo gli accordi di Dublino, resta nella Repubblica Federale perché una comunità evangelica ecclesiastica di Norimberga le ha offerto asilo e protezione fino alla scadenza della procedura di espulsione. Intanto la Svizzera fa sapere che dopo 4 anni riprenderà i trasferimenti in Italia dei richiedenti asilo che sono approdati sulle nostre coste. I primi voli sono stati prenotati, ha confermato alla TV svizzera tedesca Magdalena Bacher, portavoce della Segreteria di Stato della Migrazione, spiegando che l'operazione partirà dalla fine di agosto. Il mondo del cinema si ritrova oggi a Roma, dove alle 10.30 nella chiesa di Santa Maria del Popolo, nell'omonima piazza, si svolgono i funerali in forma privata di Fulvio Lucisano, decano dei produttori, che con oltre 600 film finanziati o distribuiti in 70 anni di attività è stato una colonna punto di riferimento per il cinema italiano. Amato da autori, attori e regista, autore del lancio di grandi nomi, si è spento ieri a 98 anni. Tennis, Lorenzo Musetti batte 6-1, 6-3 lo statunitense Zheng e per la prima volta in carriera accede agli ottavi del Masters 1000 di Cincinnati. Stasera affronterà il portoghese Faria, in campo negli ottavi anche Flavio Cobolli, opposto allo spagnolo Hodar. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
3: Sono le 10 e 6 minuti.
0: News.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Un nuovo attacco con droni russi ha colpito Zaporizhia nel sud-est dell'Ucraina, provocando una vittima e 6 feriti. Diversi edifici residenziali e non residenziali sono stati danneggiati e in seguito all'attacco è divampato anche un incendio. A riferire l'accaduto è stato Fedorov, capo dell'amministrazione militare regionale di Zaporizhia, attraverso il suo canale Telegram ufficiale. Secondo quanto comunicato, i droni hanno colpito diverse aree della città, interessando anche un edificio residenziale a più piani.
4: In Iran è stallo totale dopo 6 mesi di guerra e con la tregua di 60 giorni ormai scaduta. Donald Trump continua a rivendicare che lo stretto di Hormuz è aperto e sotto controllo degli Stati Uniti, anzi lo definisce un nuovo territorio americano con tanto di mappa a corredo. Teheran gli replica che la strategica striscia di mare è e resterà chiusa fino a quando Washington non revocherà il blocco navale e le sanzioni, definendo quelle del presidente americano pure illusioni.
5: Almeno 9 persone sono morte in un incendio divampato in un hotel di Calcutta nella notte, registrati anche diversi feriti. Lo ha riferito la polizia, aggiungendo che il bilancio delle vittime potrebbe aumentare. L'incendio, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Press Trust of India, è scoppiato intorno all'1:45 in una struttura situata nel centro della città. Circa 80 persone sarebbero evacuate. L'incendio è stato domato.
4: Dino Keber, l'uomo di 43 anni accusato del femminicidio dell'ex compagna Tania Terrin a Campo Nogara, a Venezia, prima di suicidarsi era stato querelato altre 3 volte da precedenti compagne. La prima denuncia risale al 2002, le successive al 2010 e al 2021. E quanto si apprende in ambienti investigativi dal provvedimento di ammonimento che il questore di Venezia aveva emesso a giugno. Le 3 querele erano state tutte ritirate e quindi archiviate.
5: Nei prossimi mesi non è esclusa la possibilità che il gasolio possa raggiungere i 3 euro al litro. A dirlo è Michele Marsiglia, presidente di Federpetroli Italia, che spiega di guardare con preoccupazione all'evoluzione della crisi in Medio Oriente. La previsione non riguarderebbe un aumento immediato, ma uno scenario che potrebbe concretizzarsi in pochissimi mesi se la situazione nello stretto di Hormuz non dovesse cambiare.
4: Lo sport, 7ª giornata di tennis al Masters 1000 di Cincinnati. Si giocano gli 8vi di finale e tra gli azzurri il primo a scendere in campo è Flavio Cobolli, che se la vedrà nel pomeriggio contro lo spagnolo Rafa Hodar, reduce dal successo in 2 set contro Tabilo. In palio c'è un posto ai quarti contro il vincente Zverev Paul, altro incontro in calendario oggi insieme al big match tra De Minaur e Fils. Oltre a Cobolli cercherà un posto nei quarti di finale anche Lorenzo Musetti. Il cararino affronterà in tarda serata il qualificato Jamie Faria, numero 79 del mondo, è partito dalle qualificazioni.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
1: Alta pressione, tempo stabile, ma senza il caldo insopportabile delle ultime settimane. Nella prima parte della giornata cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi in Liguria. Dal pomeriggio nubi più compatte sono previste in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associate a locali e brevi acquazzoni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app, una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
0: L'almanacco del giorno.
6: Oggi, mercoledì 19 agosto, San Ludovico di Tolosa Vescovo, il sole sorge a Roma alle 6:18 e tramonta alle 20:04. A Milano sorge invece alle 6:26 e tramonta alle 20:27. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1936 il poeta Federico García Lorca viene fucilato da militanti filofranchisti. Nel 1954 muore Alcide De Gasperi. Nel 1991, su iniziativa di alcuni alti esponenti del Partito Comunista Sovietico, ostili alle politiche di Mikhail Gorbaciov, lo stesso leader riformatore viene trattenuto contro la sua volontà in Crimea. È l'inizio di un tentativo di colpo di Stato destinato rapidamente a fallire. Compie oggi 73 anni il regista e attore Nanni Moretti. La sua pungente descrizione della società italiana non manca mai di offrire importanti spunti di riflessione, fin dal suo film d'esordio Io sono un autarchico, del 1976, in cui mette in scena le frustrazioni della sua generazione di fronte ai luoghi comuni della società. Seguiranno altre analoghe pellicole di grande successo, come Ecce Bombo, La messa è finita, Caro diario e Aprile. Gli anni 80 li festeggia oggi anche il 42esimo presidente degli Stati Uniti, Bill Clinton. Ricordato come uno dei periodi più positivi per l'economia americana, il suo mandato comprenderà numerosi provvedimenti significativi sul piano sociale, come lo State Children's Health Insurance Program, per garantire assistenza sanitaria a milioni di bambini. Nel 1998 Clinton attraverserà il momento più difficile della sua carriera politica, quando scoppierà lo scandalo Sexgate che lo vede coinvolto in una relazione extraconiugale con la stagista Monica Lewinsky. Sottoposto ad impeachment, il presidente rischierà di dover lasciare la Casa Bianca, ma sarà poi assolto dal Senato. Nonostante questa situazione imbarazzante, Clinton concluderà i suoi mandati raccogliendo il più alto indice di gradimento mai ottenuto da un presidente dopo la Seconda Guerra Mondiale. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
0: News.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Risale la tensione nello stretto di Hormuz mentre subisce un ulteriore rallentamento il traffico marittimo. Secondo i dati di Kpler, solo 6 navi mercantili hanno attraversato ieri lo stretto. Trump ne rivendica la sovranità americana. Illusioni, risponde Teheran. Gli Emirati Arabi Uniti intanto annunciano la sospensione di tutti gli scambi commerciali e finanziari con l'Iran dopo i recenti attacchi missilistici contro loro imbarcazioni attribuiti all'Iran. Il portavoce del Ministero degli Affari Esteri caratteri di Teheran, Baghei ha escluso categoricamente la responsabilità. Le forze israeliane hanno effettuato nella notte e all'alba di oggi una serie di bombardamenti in diverse località del sud del Libano, secondo quanto riferito dall'Agenzia Nazionale di Stampa Libanese. All'alba sono state segnalate anche demolizioni. Dossier migranti ancora in primo piano, con l'Italia che vede estendersi il fronte dei cosiddetti dublinanti. Nella querelle Roma-Berlino arriva la notizia che Faduma, la 22enne somala, che oggi avrebbe dovuto essere rimandata in Italia secondo gli accordi di Dublino, resta nella Repubblica Federale perché una comunità evangelica ecclesiastica di Norimberga le ha offerto asilo e protezione fino alla scadenza della procedura di espulsione. Intanto la Svizzera fa sapere che dopo 4 anni riprenderà i trasferimenti in Italia dei richiedenti asilo che sono approdati sulle nostre coste. I primi voli sono stati prenotati, ha confermato alla TV svizzera tedesca Magdalena Bacher, portavoce della Segreteria di Stato della Migrazione, spiegando che l'operazione partirà dalla fine di agosto. Il mondo del cinema si ritrova oggi a Roma, dove alle 10.30 nella chiesa di Santa Maria del Popolo, nell'omonima piazza, si svolgono i funerali in forma privata di Fulvio Lucisano, decano dei produttori, che con oltre 600 film finanziati o distribuiti in 70 anni di attività è stato una colonna punto di riferimento per il cinema italiano. Amato da autori, attori e regista, autore del lancio di grandi nomi, si è spento ieri a 98 anni. Tennis, Lorenzo Musetti batte 6-1, 6-3 lo statunitense Zheng e per la prima volta in carriera accede agli ottavi del Masters 1000 di Cincinnati. Stasera affronterà il portoghese Faria, in campo negli ottavi anche Flavio Cobolli, opposto allo spagnolo Hodar. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione. We'll be right back.

0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
1: Sono le 10 e 19 minuti.
0: News.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Ruota attorno allo stretto di Hormuz il riaccendersi della tensione tra Stati Uniti e Iran. Scambio di provocazioni via social tra Trump e Teheran, mentre negli Emirati tornano a suonare le sirene antiaeree. Il servizio di Gerardo De Vivo.
3: Per la prima volta da maggio, Emirati Arabi Uniti sotto attacco. I sistemi di difesa rilevano la minaccia di due missili. Nessuno raggiunge la terraferma, cadono in mare. Lanciati dall'Iran e diretti contro il traffico marittimo, dice il ministero della difesa di Abu Dhabi. Teheran nega ogni coinvolgimento, ma intanto gli Emirati sospendono gli scambi commerciali e le transazioni finanziarie con l'Iran. Scintille nel giorno in cui risalgono le tensioni USA-Iran sullo stretto di Hormuz. Trump sfida l'Iran e pubblica sui social una mappa dello stretto dichiarandolo territorio americano. Illusioni che saranno corrette, replica Teheran, che ribadisce la chiusura dello stretto finché Washington non rispetterà gli impegni presi nel memorandum di giugno, revoca del blocco navale, delle sanzioni del congelamento dei beni. Lo stretto è aperto, insistono gli Stati Uniti, ma il traffico Hormuz, dove passa il 20% del petrolio mondiale, è praticamente fermo. In tre giorni contate solo una decina di navi.
2: Ha confessato il 69enne tunisino che ieri a Colleferro, alle porte di Roma, ha ucciso a coltellate la moglie di 50 anni di origine polacca. La coppia ha 5 figli. Sembra che il più piccolo, di 9 anni, abbia assistito al delitto. A dare l'allarme la figlia, che rincasando ha trovato la donna esanime, colpita con 4 fendenti alla gola. Era ancora in vita, ma in gravissime condizioni. Inutili tentativi di salvarla. L'uomo è stato fermato nei pressi dell'abitazione. Diventa un caso politico l'omicidio nel Veneto di Tania Terrin, la 39enne strangolata la sera di Ferragosto dal suo ex, che aveva ripetutamente denunciato e che aveva a suo carico anche denunce di altre donne. L'uomo si è suicidato, aveva ricevuto dal magistrato solo un ammonimento. Dobbiamo chiederci che cosa non abbia funzionato, dice il governatore del Veneto Zaia, che chiede pene più severe. La leader Dem Schlein punta il dito sulla protezione mancata e riparte lo scontro sulla violenza di genere. E si indaga a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, sulla morte di una donna di 72 anni uccisa a colpi di pietra in un fondo agricolo. La donna si trovava in compagnia del marito, la posizione dell'uomo è al vaglio degli inquirenti che lo hanno ascoltato. Si moltiplicano le indiscrezioni sul colpo di Ferragosto nel museo regionale di Messina. La banda avrebbe lasciato tracce, si scrive. Ci sarebbero indizi, dunque, lasciati dai ladri che per gli inquirenti non erano professionisti. Ricostruiamo i dettagli del clamoroso furto nel servizio di Nicola Compagnone.
4: Teli neri al posto delle opere trafugate. Con questa temporanea soluzione ha riaperto ieri al pubblico il Museo Mume di Messina dopo il clamoroso furto di 4 opere di Antonello da Messina portate via la sera di Ferragosto. Si è aperta una falla e dobbiamo spiegarla. Abbiamo disposto l'ispezione e non proteggeremo chi avesse sbagliato, assicura il governatore della Sicilia Renato Schifani in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, che poi aggiunge: si tratta di un fatto grave sul quale occorre accertare senza indugio le responsabilità. Gli inquirenti sono al lavoro per capire come sia stato possibile che i ladri abbiano agito indisturbati nonostante l'allarme di sicurezza e le telecamere di videosorveglianza funzionassero. Intanto i 4 custodi sono stati messi in ferie d'ufficio e vi resteranno fino a quando i fatti non saranno chiariti. E proprio da Roma è arrivato un gruppo di investigatori del Nucleo Tutele Patrimonio Culturale dei Carabinieri per supportare i colleghi nelle indagini.
2: Rinviato per maltempo, alla fine si è tenuto il Palio dell'Assunta a Siena. Il premio va al Nicchio. A trionfare è il cavallo Anda e Bola, montato da Giovanni Azzeni, detto Tittia. Fantino alla 13ª vittoria. Festeggiamenti segnati da un incidente: un contradaiolo ha fatto ingresso sul terreno tagliando la strada del cavallo vincente, che è caduto trascinando il Fantino. Tittia è stato portato in barella in ospedale. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
5: Giornata in prevalenza soleggiata, ma con qualche insidia in più dal pomeriggio. Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati a locali e brevi acquazzoni. Caldo più sopportabile, con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: L'almanacco del giorno.
6: Oggi, mercoledì 19 agosto, San Ludovico di Tolosa Vescovo, il sole sorge a Roma alle 6:18 e tramonta alle 20:04. A Milano sorge invece alle 6:26 e tramonta alle 20:27. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1936 il poeta Federico García Lorca viene fucilato da militanti filofranchisti. Nel 1954 muore Alcide De Gasperi. Nel 1991, su iniziativa di alcuni alti esponenti del Partito Comunista Sovietico, ostili alle politiche di Mikhail Gorbaciov, lo stesso leader riformatore viene trattenuto contro la sua volontà in Crimea. È l'inizio di un tentativo di colpo di Stato destinato rapidamente

0: Combo, La messa è finita, Caro diario e Aprile. Gli anni 80 li festeggia oggi anche il 42esimo presidente degli Stati Uniti, Bill Clinton. Ricordato come uno dei periodi più positivi per l'economia americana, il suo mandato comprenderà numerosi provvedimenti significativi sul piano sociale, come lo State Children's Health Insurance Program, per garantire assistenza sanitaria a milioni di bambini. Nel 1998 Clinton attraverserà il momento più difficile della sua carriera politica, quando scoppierà lo scandalo Sexgate che lo vede coinvolto in una relazione extraconiugale con la stagista Monica Lewinsky. Sottoposto ad impeachment, il presidente rischierà di dover lasciare la Casa Bianca, ma sarà poi assolto dal Senato. Nonostante questa situazione imbarazzante, Clinton concluderà i suoi mandati raccogliendo il più alto indice di gradimento mai ottenuto da un presidente dopo la Seconda Guerra Mondiale. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: Sono le 10 e 26 minuti.
2: News. Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. Nella notte le forze armate russe hanno lanciato un attacco con droni su Zaporizhia, provocando la morte di una persona e il ferimento di altre sei. Lo ha riferito, come riporta l'agenzia Unia, nel capo dell'amministrazione militare regionale di Zaporizhia, Ivan Fedorov. Sono stati danneggiati edifici residenziali e non residenziali. Inoltre è scoppiato un incendio nel luogo degli attacchi. Dal canto loro le forze di difesa aeree russe hanno abbattuto 11 droni che volavano in direzione di Mosca. Lo ha dichiarato il sindaco Sergei Sobyanin, citando il Ministero della Difesa. L'Iran libera due marinai egiziani, successo delle diplomazie in una situazione sempre più critica. Il servizio della redazione.
3: Sono stati liberati dopo 8 mesi di prigionia in Iran due marinai egiziani fermati nel dicembre scorso a bordo della nave Rem Al-Khalei. L'imbarcazione era stata intercettata dalla marina dei Pasdaran nei pressi dell'isola di Keshm con l'accusa di contrabbando di carburante. Due uomini erano rimasti bloccati a bordo della nave nel porto di Bandar Abbas. Il Cairo parla di un successo diplomatico ottenuto dopo mesi di trattative e contatti ad alto livello con le autorità iraniane. Completate le procedure consolari, i due marinai hanno potuto lasciare l'Iran e rientrare in Egitto.
2: Veniamo in Italia adesso. L'emergenza bradisismo ai Campi Flegrei. Arriva il primo milione di euro stanziato dalla regione Campania per i nuclei familiari di pozzuoli sgomberati a seguito del sisma del 31 luglio scorso. 800.000 euro sono destinati ai cittadini che hanno trovato una sistemazione autonoma e 200.000 per quelli ospitati in albergo. Grazie a questo provvedimento tutte le domande di contributo di autonoma sistemazione possono essere da subito saldate dal comune. Proseguono intanto le attività di valutazione dei danni agli edifici da parte della Protezione Civile Nazionale, con l'obiettivo di consentire già da questa settimana i primi rientri per una parte degli oltre 3.000 sfollati. Incidente mortale sulla provinciale 401 nel territorio del comune di Calitri. A perdere la vita è stato un uomo di 48 anni, residente in provincia di Potenza. La vittima era alla guida di una moto che si è scontrata frontalmente con un'auto che procedeva in direzione opposta. Il 48enne è morto sul colpo. Per consentire l'effettuazione dei rilievi e per mettere in sicurezza la carreggiata, la circolazione è stata bloccata per alcune ore. Lo sport e il calcio. Migliora Yael Trepi, l'attaccante del Cagliari, che domenica sera ha rischiato di annegare nella piscina di una villa che era stata presa in affitto dal giocatore insieme a 10 amici e 2 compagni di squadra a Baia Sardinia, località turistica non lontano dalla Costa Smeralda. Il calciatore rosso-blu, parigino ma ormai sardo d'adozione, si è risvegliato dopo circa 48 ore in coma farmaceutico, ma resta comunque ricoverato nel reparto di terapia intensiva della struttura di emergenza urgenza dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Il tennis. Lorenzo Musetti batte Michael Zheng e avanza agli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro, testa di serie numero 10 del torneo, supera per 6-1-6-3 lo statunitense numero 110 del mondo e proveniente dalle qualificazioni. In campo donne, Sara Errani in coppia con la canadese Leila Fernandez. Nel tabellone il doppio della WTA 1000 Cincinnati Open è approdata agli ottavi di finale. La tennista romagnola, 39 anni e numero 9 del ranking di specialità, e la 23enne di Montreal hanno battuto all'esordio 6-2-7-6 la tedesca Tamara Korpach e la britannica Emily Wembley Smith. Nel prossimo turno troveranno la taiwanese Ao Ching Chan e l'australiana Maya Joint. Abbiamo terminato, più tardi.
4: Radio GR News. Le notizie in presa diretta. GR News. Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi avremo

0: Luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
6: Sono le 10 e 31 minuti.
5: News.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: Un nuovo attacco con droni russi ha colpito Zaporizhzhia nel sud-est dell'Ucraina, provocando una vittima e 6 feriti. Diversi edifici residenziali e non residenziali sono stati danneggiati e in seguito all'attacco è divampato anche un incendio. A riferire l'accaduto è stato Fedorov, capo dell'amministrazione militare regionale di Zaporizhzhia, attraverso il suo canale Telegram ufficiale. Secondo quanto comunicato, i droni hanno colpito diverse aree della città, interessando anche un edificio residenziale a più piani.
7: In Iran è stallo totale dopo 6 mesi di guerra e con la tregua di 60 giorni ormai scaduta. Donald Trump continua a rivendicare che lo stretto di Hormuz è aperto e sotto controllo degli Stati Uniti, anzi lo definisce un nuovo territorio americano con tanto di mappa a corredo. Teheran gli replica che la strategica striscia di mare è e resterà chiusa fino a quando Washington non revocherà il blocco navale e le sanzioni, definendo quelle del presidente americano pure illusioni.
8: Almeno 9 persone sono morte in un incendio divampato in un hotel di Calcutta nella notte, registrati anche diversi feriti. Lo ha riferito la polizia, aggiungendo che il bilancio delle vittime potrebbe aumentare. L'incendio, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Press Trust of India, è scoppiato intorno all'1:45 in una struttura situata nel centro della città. Circa 80 persone sarebbero evacuate. L'incendio è stato domato.
7: Dino Keber, l'uomo di 43 anni accusato del femminicidio dell'ex compagna Tania Terrin a Campo Nogara, Venezia, prima di suicidarsi era stato querelato altre 3 volte da precedenti compagne. La prima denuncia risale al 2002 e le successive al 2010 e al 2021. E quanto si apprende in ambienti investigativi dal provvedimento di ammonimento che il questore di Venezia aveva emesso a giugno. Le 3 querele erano state tutte ritirate e quindi archiviate.
8: Nei prossimi mesi non è esclusa la possibilità che il gasolio possa raggiungere i 3 euro al litro. A dirlo è Michele Marsiglia, presidente di Federpetroli Italia, che spiega di guardare con preoccupazione all'evoluzione della crisi in Medio Oriente. La previsione non riguarderebbe un aumento immediato, ma uno scenario che potrebbe concretizzarsi in pochissimi mesi se la situazione nello stretto di Hormuz non dovesse cambiare.
7: Lo sport, 7ª giornata di tennis al Masters 1000 di Cincinnati. Si giocano gli ottavi di finale e tra gli azzurri il primo a scendere in campo è Flavio Cobolli, che se la vedrà nel pomeriggio contro lo spagnolo Rafa Hodar, reduce dal successo in 2 set contro Tabilo. In palio c'è un posto ai quarti contro il vincente Zverev Paul, altro incontro in calendario oggi insieme al big match tra De Minaur e Fils. Oltre a Cobolli cercherà un posto nei quarti di finale anche Lorenzo Musetti. Il cararino affronterà in tarda serata il qualificato Jamie Faria, numero 79 del mondo, e partito dalle qualificazioni.
8: Per ora è tutto, a più tardi.
5: Meteo.
9: Alta pressione, tempo stabile, ma senza il caldo insopportabile delle ultime settimane. Nella prima parte della giornata cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi in Liguria. Dal pomeriggio nubi più compatte sono previste in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associate a locali e brevi acquazzoni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app, una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Sport.
7: Buongiorno dalla redazione sportiva. Apriamo con il tennis. Tutto facile per Lorenzo Musetti nel terzo turno dell'ATP di Cincinnati. L'azzurro, testa di serie numero 10, ha infatti superato con un agevole 6-1-6-3 lo statunitense Michael Zhang e ora affronterà in una sfida del tutto inedita Jamie Faria, partito dalle qualificazioni ma già tra le sorprese del torneo. Oggi dunque è il giorno di tutti gli ottavi di finale dei tabelloni di singolare, sia maschile che femminile, mentre in doppio si disputeranno i primi 4 ottavi tra gli uomini e gli ultimi 4 tra le donne. Negli ottavi di finale del tabellone di singolare maschile saranno impegnati sia Flavio Cobolli, che affronterà lo spagnolo Rafael Hodar, sia, come detto, Lorenzo Musetti. Mentre nel doppio maschile Luciano Darder, in coppia con l'argentino Echeverri, sfiderà gli statunitensi Galloway e King. Calciomercato. Dopo McTominay, Højlund, De Bruyne e Badiashil, il Napoli vuole continuare a puntare su giocatori della Premier League. Per questo il club azzurro, che è alla ricerca di un attaccante oltre a Jesus, ha fatto dei sondaggi anche per Zirkzee del Manchester United e Jackson del Chelsea. Entrambi sono in uscita in prestito ma hanno uno stipendio molto alto e prima la squadra di Allegri dovrà chiudere delle uscite in attacco. In questo senso l'Atalanta ha richiesto Lang in prestito nelle ultime ore. Rodrigo Mora è invece pronto a diventare un nuovo giocatore della Roma. Il fantasista classe 2007 è arrivato nella capitale alle 18 di ieri, accolto da centinaia di tifosi. I giallorossi hanno trovato l'intesa con il Porto per un'operazione da 25 milioni di euro con il 50% sulla futura rivendita. Ora non resta che aspettare le visite mediche e poi arriverà la firma sul contratto. In casa Bologna, dopo una lunga trattativa, si è trovato l'accordo con Riccardo Orsolini per il rinnovo di contratto fino al 2031. Ora non resta che sistemare gli ultimi dettagli e poi arriverà la firma sul prolungamento dell'attaccante rossoblu. Migliorano le condizioni di Trepi, il calciatore del Cagliari, che ha rischiato di annegare in una piscina. È stato estubato e ha mostrato una piena ripresa dello stato di coscienza. È vigile e collaborante, allo stato attuale non presenta deficit neurologici evidenti. Lo ha reso noto l'ospedale Santissima Annunziata dell'azienda ospedaliera universitaria di Sassari, dove il ventenne francese è ricoverato dalla sera del 16 agosto. E preoccupazione anche per Musiala. 3 giorni dopo il malore accusato in un amichevole contro il Lipsia, il giocatore del Bayern e della nazionale tedesca è nuovamente crollato a terra nel corso di un'altra amichevole. L'attaccante era entrato in campo da pochi minuti quando è svenuto accasciandosi a terra. I medici si sono immediatamente precipitati in campo mentre i compagni hanno fatto da scudo attorno a lui. Dopo un breve trattamento Musiala si è ripreso e ha pubblicato un post sui propri profili social per spiegare la situazione. Mi sono state diagnosticate delle assenze temporanee e di breve durata, ma facilmente trattabili, dovute ad una disfunzione neurologica. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
6: Sono le 10 e 38 minuti.
5: News.
10: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Ruota attorno allo stretto di Hormuz il riaccendersi della tensione tra Stati Uniti e Iran. Scambio di provocazioni via social tra Trump e Teheran, mentre negli Emirati tornano a suonare le sirene antiaeree. Il servizio di Gerardo De Vivo.
11: Per la prima volta da maggio, Emirati Arabi Uniti sotto attacco. I sistemi di difesa rilevano la minaccia di 2 missili. Nessuno raggiunge la terraferma, cadono in mare. Lanciati dall'Iran e diretti contro il traffico marittimo, dice il ministero della difesa di Abu Dhabi. Teheran nega ogni coinvolgimento, ma intanto gli Emirati sospendono gli scambi commerciali e le transazioni finanziarie con l'Iran. Scintille nel giorno in cui risalgono le tensioni USA-Iran sullo stretto di Hormuz. Trump sfida l'Iran e pubblica sui social una mappa dello stretto dichiarandolo territorio americano. Illusioni che saranno corrette, replica Teheran, che ribadisce la chiusura dello stretto finché Washington non rispetterà gli impegni presi nel memorandum di giugno, revoca del blocco navale, delle sanzioni e del congelamento dei beni. Lo stretto è aperto, insistono gli Stati Uniti, ma il traffico Hormuz, dove passa il 20% del petrolio mondiale, è praticamente fermo. In 3 giorni contate solo una decina di navi.
10: Ha confessato il 69enne tunisino che ieri a Colleferro, alle porte di Roma, ha ucciso a coltellate la moglie di 50 anni di origine polacca. La coppia ha 5 figli. Sembra che il più piccolo di 9 anni abbia assistito al delitto. A dare l'allarme la figlia, che rincasando ha trovato la donna esanime, colpita con 4 fendenti alla gola. Era ancora in vita ma in gravissime condizioni. Inutili tentativi di salvarla. L'uomo è stato fermato nei pressi dell'abitazione. Diventa un caso politico l'omicidio nel Veneto di Italia Catania Terrin, la 39enne strangolata la sera di Ferragosto dal suo ex, che aveva ripetutamente denunciato e che aveva a suo carico anche denunce di altre donne. L'uomo si è suicidato, aveva ricevuto dal magistrato solo un ammonimento. Dobbiamo chiederci che cosa non abbia funzionato, dice il governatore del Veneto Zaia, che chiede pene più severe. La leader Dem Schlein punta il dito sulla protezione mancata e riparte lo scontro sulla violenza di genere. E si indaga a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, sulla morte di una donna di 72 anni uccisa a colpi di pietra in un fondo agricolo. La donna si trovava in compagnia del marito, la posizione dell'uomo e al vaglio degli inquirenti che lo hanno ascoltato. Si moltiplicano le indiscrezioni sul colpo di Ferragosto nel museo regionale di Messina. La banda avrebbe lasciato tracce, si scrive. Ci sarebbero indizi, dunque, lasciati dai ladri che per gli inquirenti non erano professionisti. Ricostruiamo i dettagli del clamoroso furto nel servizio di Nicola Compagnone.
12: Teli neri al posto delle opere trafugate. Con questa temporanea soluzione è riaperto ieri al pubblico il Museo Mume di Messina dopo il clamoroso furto di 4 opere di Antonello da Messina portate via la sera di Ferragosto. Si è aperta una falla e dobbiamo spiegarla. Abbiamo disposto l'ispezione e non proteggeremo chi avesse sbagliato, assicura il governatore della Sicilia Renato Schifani in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, che poi aggiunge: si tratta di un fatto grave sul quale occorre accertare senza indugio le responsabilità. Gli inquirenti sono al lavoro per capire come sia stato possibile che i ladri abbiano agito indisturbati nonostante l'allarme di sicurezza e le telecamere di videosorveglianza funzionassero. Intanto i 4 custodi sono stati messi in ferie d'ufficio e vi resteranno fino a quando i fatti non saranno chiariti. E proprio da Roma è arrivato un gruppo di investigatori del Nucleo Tutela e Patrimonio Culturale dei Carabinieri per supportare i colleghi nelle indagini.
10: Rinviato per maltempo, alla fine si è tenuto il Palio dell'Assunta a Siena. Il premio va al Nicchio. A trionfare è il cavallo Anda e Bola, montato da Giovanni Azzeni, detto Tittia, fantino alla 13ª vittoria. Festeggiamenti segnati da un incidente: un contradaiolo ha fatto ingresso sul terreno tagliando la strada del cavallo vincente, che è caduto trascinando il fantino. Tittia è stato portato in barella in ospedale, le sue condizioni non destano preoccupazione. Ed è tutto, a più tardi.
9: Meteo. Giornata in prevalenza soleggiata ma con qualche insidia in più dal pomeriggio. Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati a locali e brevi acquazzoni. Caldo più sopportabile, con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Sport.
7: Buongiorno dalla redazione sportiva. Apriamo con il tennis. Tutto facile per Lorenzo Musetti nel terzo turno dell'ATP di Cincinnati. L'azzurro, testa di serie numero 10, ha infatti superato con un agevole 6-1-6-3 lo statunitense Michael Zhang e ora affronterà in una sfida del tutto inedita Jamie Faria, partito dalle qualificazioni ma già tra le sorprese del torneo. Oggi dunque è il giorno di tutti gli ottavi di finale dei tabelloni di singolare, sia maschile che femminile, mentre in doppio si disputeranno i primi 4 ottavi tra gli uomini e gli ultimi 4 tra le donne. Negli ottavi di finale del tabellone di singolare maschile saranno impegnati sia Flavio Cobolli, che affronterà lo spagnolo Rafael Hodar, sia, come detto, Lorenzo Musetti. Mentre nel doppio maschile Luciano Darder, in coppia con l'argentino Echeverri, sfiderà gli statunitensi Galloway e King. Calciomercato. Dopo McTominay, Højlund, De Bruyne e Badiashil, il Napoli vuole continuare a puntare su giocatori della Premier League. Per questo il club azzurro, che è alla ricerca di un attaccante oltre a Jesus, ha fatto dei sondaggi anche per Zirkzee del Manchester United e Jackson del Chelsea. Entrambi sono in uscita in prestito ma hanno uno stipendio molto alto e prima la squadra di Allegri dovrà chiudere delle uscite in attacco. In questo senso l'Atalanta ha richiesto Lang in prestito nelle ultime ore. Rodrigo Mora è invece pronto a diventare un nuovo giocatore della Roma. Il fantasista classe 2007 è arrivato nella capitale alle 18 di ieri, accolto da centinaia di tifosi. I giallorossi hanno trovato l'intesa con il porto per un'operazione da 25 milioni di euro con il 50% sulla futura rivendita. Ora non resta che aspettare le visite mediche e poi arriverà la firma sul contratto. In Casa Bologna, dopo una lunga trattativa, si è trovato l'accordo con Riccardo Orsolini per il rinnovo di contratto fino al 2031. Ora non resta che sistemare gli ultimi dettagli e poi arriverà la firma sul prolungamento dell'attaccante rossoblù. Migliorano le condizioni di Trepil, il calciatore del Cagliari, che ha rischiato di annegare in una piscina. È stato estubato e ha mostrato una piena ripresa dello stato di coscienza. È vigile e collaborante allo stato attuale, non presenta deficit neurologici evidenti. Lo ha reso noto l'ospedale Santissima Annunziata dell'azienda ospedaliera universitaria di Sassari, dove il ventenne francese è ricoverato dalla sera del 16 agosto. E preoccupazione anche per Musiala. Tre giorni dopo il malore accusato in un amichevole contro il Lipsia, il giocatore del Bayern e della nazionale tedesca è nuovamente crollato a terra nel corso di un'altra amichevole. L'attaccante era entrato in campo da pochi minuti quando è svenuto accasciandosi a terra. I medici si sono immediatamente precipitati in campo mentre i compagni hanno fatto da scudo attorno a lui. Dopo un breve trattamento Musiala si è ripreso e ha pubblicato un post sui propri profili social per spiegare la situazione. Mi sono state diagnosticate delle assenze temporanee e di breve durata, ma facilmente trattabili, dovute ad una disfunzione neurologica. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.

0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
1: Sono le 10 e 50 minuti.
0: News.
2: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. Nella notte le forze armate russe hanno lanciato un attacco con droni su Zaporizhia, provocando la morte di una persona e il ferimento di altre sei. Lo ha riferito, come riporta l'agenzia Unia, nel capo dell'amministrazione militare regionale di Zaporizhia, Ivan Fedorov. Sono stati danneggiati edifici residenziali e non residenziali. Inoltre è scoppiato un incendio nel luogo degli attacchi. Dal canto loro le forze di difesa aeree russe hanno abbattuto 11 droni che volavano in direzione di Mosca. Lo ha dichiarato il sindaco Sergei Sobyanin, citando il Ministero della Difesa. L'Iran libera due marinai egiziani, successo delle diplomazie in una situazione sempre più critica. Il servizio della redazione.
3: Sono stati liberati dopo 8 mesi di prigionia in Iran due marinai egiziani fermati nel dicembre scorso a bordo della nave Rem Al-Khalei. L'imbarcazione era stata intercettata dalla marina dei Pasdaran nei pressi dell'isola di Keshm con l'accusa di contrabbando di carburante. Due uomini erano rimasti bloccati a bordo della nave nel porto di Bandar Abbas. Il Cairo parla di un successo diplomatico ottenuto dopo mesi di trattative e contatti ad alto livello con le autorità iraniane. Completate le procedure consolari, i due marinai hanno potuto lasciare l'Iran e rientrare in Egitto.
2: Veniamo in Italia adesso. L'emergenza bradisismo ai campi Flegrei. Arriva il primo milione di euro stanziato dalla regione Campania per i nuclei familiari di pozzuoli sgomberati a seguito del sisma del 31 luglio scorso. 800.000 euro sono destinati ai cittadini che hanno trovato una sistemazione autonoma e 200.000 per quelli ospitati in albergo. Grazie a questo provvedimento tutte le domande di contributo di autonoma sistemazione possono essere da subito saltate dal comune. Proseguono intanto le attività di valutazione dei danni agli edifici da parte della Protezione Civile Nazionale, con l'obiettivo di consentire già da questa settimana i primi rientri per una parte degli oltre 3.000 sfollati. Incidente mortale sulla provinciale 401 nel territorio del comune di Calitri. A perdere la vita è stato un uomo di 48 anni, residente in provincia di Potenza. La vittima era alla guida di una moto che si è scontrata frontalmente con un'auto che procedeva in direzione opposta. Il 48enne è morto sul colpo. Per consentire l'effettuazione dei rilievi e per mettere in sicurezza la carreggiata, la circolazione è stata bloccata per alcune ore. Lo sport e il calcio. Migliora Yael Trepi, l'attaccante del Cagliari, che domenica sera ha rischiato di annegare nella piscina di una villa che era stata presa in affitto dal giocatore insieme a 10 amici e 2 compagni di squadra a Baia Sardinia, località turistica non lontano dalla Costa Smeralda. Il calciatore rosso-blu, parigino ma ormai sardo d'adozione, si è risvegliato dopo circa 48 ore in coma farmaceutico, ma resta comunque ricoverato nel reparto di terapia intensiva della struttura di emergenza urgenza dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Il tennis. Lorenzo Musetti batte Michael Zheng e avanza agli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro, testa di serie numero 10 del torneo, supera per 6-1-6-3 lo statunitense, numero 110 del mondo e proveniente dalle qualificazioni. In campo donne, Sara Errani in coppia con la canadese Leila Fernandez. Nel tabellone il doppio della WTA 1000 Cincinnati Open è approdata agli ottavi di finale. La tennista romagnola, 39 anni e numero 9 del ranking di specialità, e la 23enne di Montreal hanno battuto all'esordio 6-2-7-6 la tedesca Tamara Korpach e la britannica Emily Wembley Smith. Nel prossimo turno troveranno la taiwanese Ao Ching Chan e l'australiana Maya Joint. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Meteo.
4: Alta pressione, tempo stabile, ma senza il caldo insopportabile delle ultime settimane. Nella prima parte della giornata cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi in Liguria. Dal pomeriggio nubi più compatte sono previste in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associate a locali e brevi acquazzoni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Sport.
5: Buongiorno dalla redazione sportiva. Apriamo con il tennis. Tutto facile per Lorenzo Musetti nel terzo turno dell'ATP di Cincinnati. L'azzurro, testa di serie numero 10, ha infatti superato con un agevole 6-1-6-3 lo statunitense Michael Zheng e ora affronterà in una sfida del tutto inedita Jamie Faria, partito dalle qualificazioni ma già tra le sorprese del torneo. Oggi dunque è il giorno di tutti gli ottavi di finale dei tabelloni di singolare, sia maschile che femminile, mentre in doppio si disputeranno i primi 4 ottavi tra gli uomini e gli ultimi 4 tra le donne. Negli ottavi di finale del tabellone di singolare maschile saranno impegnati sia Flavio Cobolli, che affronterà lo spagnolo Rafael Jodar, sia, come detto, Lorenzo Musetti. Mentre nel doppio maschile Luciano Darder, in coppia con l'argentino Echeverri, sfiderà gli statunitensi Galloway e King. Calciomercato: dopo McTominay, Højlund, De Bruyne e Badiashil, il Napoli vuole continuare a puntare su giocatori della Premier League. Per questo il club azzurro, che è alla ricerca di un attaccante oltre a Jesus, ha fatto dei sondaggi anche per Zirkzee del Manchester United e Jackson del Chelsea. Entrambi sono in uscita in prestito, ma hanno uno stipendio molto alto e prima la squadra di Allegri dovrà chiudere delle uscite in attacco. In questo senso l'Atalanta ha richiesto Lang in prestito nelle ultime ore. Rodrigo Mora è invece pronto a diventare un nuovo giocatore della Roma. Il fantasista classe 2007 è arrivato nella capitale alle 18 di ieri, accolto da centinaia di tifosi. I giallorossi hanno trovato l'intesa con il Porto per un'operazione da 25 milioni di euro con il 50% sulla futura rivendita. Ora non resta che aspettare le visite mediche e poi arriverà la firma sul contratto. In casa Bologna, dopo una lunga trattativa, si è trovato l'accordo con Riccardo Orsolini per il rinnovo di contratto fino al 2031. Ora non resta che sistemare gli ultimi dettagli e poi arriverà la firma sul prolungamento dell'attaccante rossoblu. Migliorano le condizioni di Trepi, il calciatore del Cagliari, che ha rischiato di annegare in una piscina. È stato estubato e ha mostrato una piena ripresa dello stato di coscienza. È vigile e collaborante, allo stato attuale non presenta deficit neurologici evidenti. Lo ha reso noto l'ospedale Santissima Annunziata dell'azienda ospedaliera universitaria di Sassari, dove il ventenne francese è ricoverato dalla sera del 16 agosto. E preoccupazione anche per Musiala. 3 giorni dopo il malore accusato in un amichevole contro il Lipsia, il giocatore del Bayern e della nazionale tedesca è nuovamente crollato a terra nel corso di un'altra amichevole. L'attaccante era entrato in campo da pochi minuti quando è svenuto accasciandosi a terra. I medici si sono immediatamente precipitati in campo mentre i compagni hanno fatto da scudo attorno a lui. Dopo un breve trattamento Musiala si è ripreso e ha pubblicato un post sui propri profili social per spiegare la situazione. Mi sono state diagnosticate delle assenze temporanee e di breve durata, ma facilmente trattabili, dovute ad una disfunzione neurologica. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: News.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Un nuovo attacco con droni russi ha colpito Zaporizhzhia nel sud-est dell'Ucraina, provocando una vittima e 6 feriti. Diversi edifici residenziali e non residenziali sono stati danneggiati e in seguito all'attacco è divampato anche un incendio. A riferire l'accaduto è stato Fedorov, capo dell'amministrazione militare regionale di Zaporizhzhia, attraverso il suo canale Telegram ufficiale. Secondo quanto comunicato, i droni hanno colpito diverse aree della città, interessando anche un edificio residenziale a più piani.
5: In Iran è stallo totale dopo 6 mesi di guerra e con la tregua di 60 giorni ormai scaduta. Donald Trump continua a rivendicare che lo stretto di Hormuz è aperto e sotto controllo degli Stati Uniti, anzi lo definisce un nuovo territorio americano con tanto di mappa a corredo. Teheran gli replica che la strategica striscia di mare è e resterà chiusa fino a quando Washington non revocherà il blocco navale e le sanzioni, definendo quelle del presidente americano pure illusioni.
6: Almeno 9 persone sono morte in un incendio divampato in un hotel di Calcutta nella notte, registrati anche diversi feriti. Lo ha riferito la polizia, aggiungendo che il bilancio delle vittime potrebbe aumentare. L'incendio, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Press Trust of India, è scoppiato intorno all'1:45 in una struttura situata nel centro della città. Circa 80 persone sarebbero evacuate. L'incendio è stato domato.
5: Dino Keber, l'uomo di 43 anni accusato del femminicidio dell'ex compagna Tania Terrin a Campo Nogara, Venezia, prima di suicidarsi era stato querelato altre 3 volte da precedenti compagne. La prima denuncia risale al 2002 e le successive al 2010 e al 2021. E quanto si apprende in ambienti investigativi dal provvedimento di ammonimento che il questore di Venezia aveva emesso a giugno. Le 3 querele erano state tutte ritirate e quindi archiviate.
6: Nei prossimi mesi non è esclusa la possibilità che il gasolio possa raggiungere i 3 euro al litro. A dirlo è Michele Marsiglia, presidente di Federpetroli Italia, che spiega di guardare con preoccupazione all'evoluzione della crisi in Medio Oriente. La previsione non riguarderebbe un aumento immediato, ma uno scenario che potrebbe concretizzarsi in pochissimi mesi se la situazione nello stretto di Hormuz non dovesse cambiare.
5: Lo sport, settima giornata di tennis al Masters 1000 di Cincinnati, si giocano gli ottavi di finale e tra gli azzurri il primo a scendere in campo è Flavio Cobolli, che se la vedrà nel pomeriggio contro lo spagnolo Rafa Hodar, reduce dal successo in due set contro Tabilo. In palio c'è un posto ai quarti contro il vincente Zverev Paul, altro incontro in calendario oggi insieme al big match tra De Minaur e Fils. Oltre a Cobolli cercherà un posto nei quarti di finale anche Lorenzo Musetti. Il cararino affronterà in tarda serata il qualificato Jamie Faria, numero 79 del mondo, è partito dalle qualificazioni.
6: Per ora è tutto, a più tardi.
0: GR News. La partita in vasca, gli occhi che bruciano, il fiato corto, il fischio finale, poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli. Bevi Camugin responsabilmente.
7: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
8: Sono le 11 e 2 minuti.
7: News.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: L'Iran ha valutato la possibilità di colpire obiettivi militari statunitensi in Europa meridionale e sudorientale qualora il presidente Donald Trump decidesse di intensificare il conflitto, riferisce il Financial Times, citando due persone vicine al regime di Teheran. Secondo le fonti del quotidiano, le forze iraniane hanno preso in esame possibili attacchi contro asset USA in paesi come Bulgaria e Cipro. Secondo il quotidiano, i vertici iraniani starebbero valutando anche un ampliamento del raggio delle possibili rappresaglie, oltre gli obiettivi militari, energetici e infrastrutturali statunitensi in Medio Oriente.
5: Una pioggia di droni si è abbattuta sulla regione di Mosca nelle ore a cavallo tra la tarda serata di lunedì e le prime luci di ieri mattina. Secondo quanto riferito dal sindaco della capitale russa, circa 620 velivoli esplosivi sono stati lanciati verso l'area metropolitana, di cui 180 intercettati e distrutti dalle difese aeree. Sul piano diplomatico, l'offensiva si intreccia con il nuovo affondo del Cremlino contro il Regno Unito, avvertito di possibili conseguenze per il sostegno militare fornito a Kiev.
6: Almeno 9 persone sono morte e 6 sono rimaste ferite in un incendio scoppiato nella notte in un albergo nel centro di Calcutta, nel nord-est dell'India. A quanto si apprende, tutte le vittime erano di nazionalità bengalese. Secondo i primi riscontri, il fuoco sarebbe scoppiato intorno alle 2 di notte, ora locale, in una struttura nel cuore della città, vicino alla zona commerciale del New Market. Un condizionatore d'aria nell'hotel potrebbe essere esploso, causando l'incendio.
5: Si è accesa la polemica politica sul femminicidio di Tania Terrin, uccisa a Ferragosto a Campo Nogara in provincia di Venezia dall'ex compagno che la vittima aveva già denunciato. Di fallimento ha parlato il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, mentre la segretaria del PD, Eli Schlein, ha detto che questo atroce femminicidio ci deve interrogare profondamente sull'efficacia del sistema di protezione delle donne vittime di violenza. La politica e le istituzioni devono fare molto di più.
6: Donald Trump ha annunciato che sospenderà l'introduzione dei dazi del 50% al Canada per 3 giorni in attesa della conclusione di un accordo. Le pesanti tasse annunciate dal presidente americano il mese scorso sarebbero entrate in vigore alla mezzanotte e un minuto di oggi. Poche ore prima della scadenza, Trump ha dichiarato che un accordo tra le due parti era vicino. Il primo ministro canadese ha affermato che il suo paese e gli Stati Uniti hanno fatto progressi sostanziali nei loro negoziati commerciali, anche se ha avvertito che c'è ancora un lavoro importante da fare.
5: Nei prossimi mesi non è esclusa la possibilità che il gasolio possa raggiungere i 3 euro al litro. A dirlo è Michele Marsiglia, presidente di Federpetroli Italia, che spiega di guardare con preoccupazione all'evoluzione della crisi in Medio Oriente. La previsione non riguarderebbe un aumento immediato, ma uno scenario che potrebbe concretizzarsi in pochissimi mesi se la situazione nello Stretto di Hormuz non dovesse cambiare.
6: Per ora è tutto, a più tardi.
7: Meteo.
4: Alta pressione, tempo stabile, ma senza il caldo insopportabile delle ultime settimane. Nella prima parte della giornata cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi in Liguria. Dal pomeriggio nubi più compatte sono previste in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associate a locali e brevi acquazzoni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Sport.
5: Buongiorno dalla redazione sportiva. Apriamo con il tennis. Tutto facile per Lorenzo Musetti nel terzo turno dell'ATP di Cincinnati. L'azzurro, testa di serie numero 10, ha infatti superato con un agevole 6-1-6-3 lo statunitense Michael Zhang e ora affronterà in una sfida del tutto inedita Jamie Faria, partito dalle qualificazioni ma già tra le sorprese del torneo. Oggi dunque è il giorno di tutti gli ottavi di finale dei tabelloni di singolare, sia maschile che femminile, mentre in doppio si disputeranno i primi 4 ottavi tra gli uomini e gli ultimi 4 tra le donne. Negli ottavi di finale del tabellone di singolare maschile saranno impegnati sia Flavio Cobolli, che affronterà lo spagnolo Rafael Hodar, sia, come detto, Lorenzo Musetti. Mentre nel doppio maschile Luciano Darder, in coppia con l'argentino Echeverri, sfiderà gli statunitensi Galloway e King. Calciomercato. Dopo McTominay, Højlund, De Bruyne e Badiashil, il Napoli vuole continuare a puntare su giocatori della Premier League. Per questo il club azzurro, che è alla ricerca di un attaccante oltre a Jesus, ha fatto dei sondaggi anche per Zirkzee del Manchester United e Jackson del Chelsea. Entrambi sono in uscita in prestito, ma hanno uno stipendio molto alto e prima la squadra di Allegri dovrà chiudere delle uscite in attacco. In questo senso l'Atalanta ha richiesto Lang in prestito nelle ultime ore. Rodrigo Mora è invece pronto a diventare un nuovo giocatore della Roma. Il fantasista classe 2007 è arrivato nella capitale alle 18 di ieri, accolto da centinaia di tifosi. I giallorossi hanno trovato l'intesa con il Porto per un'operazione da 25 milioni di euro con il 50% sulla futura rivendita. Ora non resta che aspettare le visite mediche e poi arriverà la firma sul contratto. In casa Bologna, dopo una lunga trattativa, si è trovato l'accordo con Riccardo Orsolini per il rinnovo di contratto fino al 2031. Ora non resta che sistemare gli ultimi dettagli e poi arriverà la firma sul prolungamento dell'attaccante rossoblù. Migliorano le condizioni di Trepil, calciatore del Cagliari, che ha rischiato di annegare in una piscina. È stato estubato e ha mostrato una piena ripresa dello stato di coscienza. È vigile e collaborante allo stato attuale, non presenta deficit neurologici evidenti. Lo ha reso noto l'ospedale Santissima Annunziata dell'azienda ospedaliera universitaria di Sassari, dove il ventenne francese è ricoverato dalla sera del 16 agosto. E preoccupazione anche per Musiala. 3 giorni dopo il malore accusato in un amichevole contro il Lipsia, il giocatore del Bayern e della nazionale tedesca è nuovamente crollato a terra nel corso di un'altra amichevole. L'attaccante era entrato in campo da pochi minuti quando è svenuto accasciandosi a terra. I medici si sono immediatamente precipitati in campo mentre i compagni hanno fatto da scudo attorno a lui. Dopo un breve trattamento Musiala si è ripreso e ha pubblicato un post sui propri profili social per spiegare la situazione. Mi sono state diagnosticate delle assenze temporanee e di breve durata, ma facilmente trattabili, dovute ad una disfunzione neurologica. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
7: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
8: Sono le 11:09.
7: News.
2: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'Iran ha respinto le accuse degli Emirati Arabi Uniti, secondo cui avrebbe lanciato 2 missili balistici contro il paese. Il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran, Ismail Baghaei, ha definito l'accusa priva di fondamento. Egitto. Bagaei ha espresso rammarico per quelle che ha definito accuse rivolte contro l'Iran, affermando che tale comportamento è contrario al principio del buon vicinato e compromette gli sforzi volti a costruire la fiducia e a prevenire un'ulteriore escalation dell'insicurezza nella regione. Intanto gli Emirati Arabi Uniti hanno sospeso tutte le attività commerciali e finanziarie con l'Iran fino a nuovo avviso, lo ha annunciato la direttrice del Dipartimento per le Comunicazioni Strategiche del Ministero degli Esteri del Paese. Gli Emirati Arabi Uniti, ha aggiunto la diplomatica, mantengono un forte impegno a favore dell'integrità del sistema finanziario internazionale, agendo sempre nel rigoroso rispetto del diritto internazionale e dei più elevati standard globali. Il presidente americano Donald Trump sta sollecitando i suoi collaboratori a organizzare un incontro con il leader nordcoreano Kim Jong-un già per questo autunno, lo scrive il Wall Street Journal. Secondo quanto riferito da funzionari americani, l'obiettivo è rilanciare l'ambiziosa iniziativa diplomatica del suo primo mandato per convincere Kim ad abbandonare il programma di armi nucleari del suo paese. Trump ha discusso in privato la possibilità di colloqui di persona con il leader nordcoreano durante il suo prossimo viaggio in Asia. L'incontro potrebbe avvenire a novembre in occasione del vertice APEC di Shenzhen in Cina. In Italia, con le polemiche sull'ennesimo assurdo femminicidio, il servizio della redazione.
9: Dolore e polemiche dopo il femminicidio di Tania Terrin, la 39enne strangolata dall'ex compagno Dino Keber che successivamente si è tolto la vita. Emergono nuovi inquietanti particolari sulle minacce subite dalla donna. L'ex aveva fatto un cappio e glielo mostrava, racconta la madre di Tania. La donna aveva denunciato l'ex, aveva già subito violenze nei confronti dell'uomo, era stato emesso un ammonimento del questore. Il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, parla apertamente di fallimento e chiede di capire che cosa non abbia funzionato nel sistema di protezione. Anche il Partito Democratico denuncia il fallimento delle misure adottate.
2: A Castel Volturno, in provincia di Caserta, un uomo di 42 anni è stato arrestato per maltrattamenti nei confronti della moglie. A intervenire sono stati gli agenti della squadra investigativa del commissariato di pubblica sicurezza. A chiedere aiuto è stata la vittima. Arrivati nell'abitazione, il 42enne ha tentato di impedire l'accesso agli agenti. Poco dopo sono riusciti a bloccarlo mentre aggrediva la moglie davanti alla figlia. L'uomo è stato portato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere in attesa del giudizio di convalida. La donna, sottoposta a cure mediche, ha riportato lesioni giudicate guaribili in 10 giorni. Lo sport e il calcio. Il Bayern Monaco vive ore di grande apprensione per le condizioni fisiche di Jamal Musiala. Il talentuoso trequartista classe 2003 è stato protagonista di un nuovo e preoccupante episodio durante un amichevole della squadra pochissimi giorni dal precedente malore che aveva già fatto scattare l'allarme. Nel corso del test amichevole disputato contro l'Heidenheim, Musiala è subentrato dalla panchina al 16° minuto della ripresa al posto di Saibari. Tuttavia, dopo appena 6 minuti dal suo ingresso in campo, il giocatore è collassato sul terreno di gioco, avvertendo i medesimi sintomi accusati nei giorni scorsi: forte senso di spossatezza, vertigini, sensazione di calore improvvisa. Il calciatore ha lasciato il rettangolo verde sulle sue gambe, visibilmente stordito, accompagnato dai medici per dirigersi verso gli spogliatoi. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Più tardi.
4: Meteo. Giornata in prevalenza soleggiata ma con qualche insidia in più dal pomeriggio. Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati a locali e brevi acquazzoni. Caldo più sopportabile, con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
7: Sport.
5: Buongiorno dalla redazione sportiva. Apriamo con il tennis. Tutto facile per Lorenzo Musetti nel terzo turno dell'ATP di Cincinnati. L'azzurro, testa di serie numero 10, ha infatti superato con un agevole 6-1-6-3 lo statunitense Michael Zhang e ora affronterà in una sfida del tutto inedita Jamie Faria, partito dalle qualificazioni ma già tra le sorprese del torneo. Oggi dunque è il giorno di tutti gli ottavi di finale dei tabelloni di singolare, sia maschile che femminile, mentre in doppio si disputeranno i primi 4 ottavi tra gli uomini e gli ultimi 4 tra le donne. Negli ottavi di finale del tabellone di singolare maschile saranno impegnati sia Flavio Cobolli, che affronterà lo spagnolo Rafael Hodar, sia, come detto, Lorenzo Musetti. Mentre nel doppio maschile Luciano Darder, in coppia con l'argentino Echeverri, sfiderà gli statunitensi Galloway e King. Calciomercato: dopo McTominay, Højlund, De Bruyne e Badiashil, il Napoli vuole continuare a puntare su giocatori della Premier League. Per questo il club azzurro, che è alla ricerca di un attaccante oltre a Jesus, ha fatto dei sondaggi anche per Zirkzee del Manchester United e Jackson del Chelsea. Entrambi sono in uscita in prestito, ma hanno uno stipendio molto alto e prima la squadra di Allegri dovrà chiudere delle uscite in attacco. In questo senso l'Atalanta ha richiesto Lang in prestito nelle ultime ore. Rodrigo Mora è invece pronto a diventare un nuovo giocatore della Roma. Il fantasista classe 2007 è arrivato nella capitale alle 18 di ieri, accolto da centinaia di tifosi. I giallorossi hanno trovato l'intesa con il Porto per un'operazione da 25 milioni di euro con il 50% sulla futura rivendita. Ora non resta che aspettare le visite mediche e poi arriverà la firma sul contratto. In casa Bologna, dopo una lunga trattativa, si è trovato l'accordo con Riccardo Orsolini per il rinnovo di contratto fino al 2031. Ora non resta che sistemare gli ultimi dettagli e poi arriverà la firma sul prolungamento dell'attaccante rossoblu. Migliorano le condizioni di Trepi, il calciatore del Cagliari, che ha rischiato di annegare in una piscina. È stato estubato e ha mostrato una piena ripresa dello stato di coscienza. È vigile e collaborante, allo stato attuale non presenta deficit neurologici evidenti. Lo ha reso noto l'ospedale Santissima Annunziata dell'azienda ospedaliera universitaria di Sassari, dove il ventenne francese è ricoverato dalla sera del 16 agosto. E preoccupazione anche per Musiala. 3 giorni dopo il malore accusato in un amichevole contro il Lipsia, il giocatore del Bayern e della nazionale tedesca è nuovamente crollato a terra nel corso di un'altra amichevole. L'attaccante era entrato in campo da pochi minuti quando è svenuto accasciandosi a terra. I medici si sono immediatamente precipitati in campo mentre i compagni hanno fatto da scudo attorno a lui. Dopo un breve trattamento Musiala si è ripreso e ha pubblicato un post sui propri profili social per spiegare la situazione. Mi sono state diagnosticate delle assenze temporanee e di breve durata, ma facilmente trattabili, dovute ad una disfunzione neurologica. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
7: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.

0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
1: Sono le 11:20.
0: News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: L'Iran ha valutato la possibilità di colpire obiettivi militari statunitensi in Europa meridionale e sudorientale qualora il presidente Donald Trump decidesse di intensificare il conflitto, riferisce il Financial Times, citando due persone vicine al regime di Teheran. Secondo le fonti del quotidiano, le forze iraniane hanno preso in esame possibili attacchi contro asset USA in paesi come Bulgaria e Cipro. Secondo il quotidiano, i vertici iraniani starebbero valutando anche un ampliamento del raggio delle possibili rappresaglie oltre gli obiettivi militari, energetici e infrastrutturali statunitensi in Medio Oriente.
2: Una pioggia di droni si è abbattuta sulla regione di Mosca nelle ore a cavallo tra la tarda serata di lunedì e le prime luci di ieri mattina. Secondo quanto riferito dal sindaco della capitale russa, circa 620 velivoli esplosivi sono stati lanciati verso l'area metropolitana, di cui 180 intercettati e distrutti dalle difese aeree. Sul piano diplomatico, l'offensiva si intreccia con il nuovo affondo del Cremlino contro il Regno Unito, avvertito di possibili conseguenze per il sostegno militare fornito a Kiev.
3: Almeno 9 persone sono morte e 6 sono rimaste ferite in un incendio scoppiato nella notte in un albergo nel centro di Calcutta, nel nord-est dell'India. A quanto si apprende, tutte le vittime erano di nazionalità bengalese. Secondo i primi riscontri, il fuoco sarebbe scoppiato intorno alle 2 di notte, ora locale, in una struttura nel cuore della città, vicino alla zona commerciale di New Market. Un condizionatore d'aria nell'hotel potrebbe essere esploso, causando l'incendio.
2: Si è accesa la polemica politica sul femminicidio di Tania Terrin, uccisa a Ferragosto a Campo Nogara in provincia di Venezia dall'ex compagno che la vittima aveva già denunciato. Di fallimento ha parlato il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, mentre la segretaria del PD, Eli Schlein, ha detto che questo atroce femminicidio ci deve interrogare profondamente sull'efficacia del sistema di protezione delle donne vittime di violenza. La politica e le istituzioni devono fare molto di più.
3: Donald Trump ha annunciato che sospenderà l'introduzione dei dazi del 50% al Canada per 3 giorni in attesa della conclusione di un accordo. Le pesanti tasse annunciate dal presidente americano il mese scorso sarebbero entrate in vigore alla 12:01 di oggi. Poche ore prima della scadenza, Trump ha dichiarato che un accordo tra le due parti era vicino. Il primo ministro canadese ha affermato che il suo paese e gli Stati Uniti hanno fatto progressi sostanziali nei loro negoziati commerciali, anche se ha avvertito che c'è ancora un lavoro importante da fare.
2: Nei prossimi mesi non è esclusa la possibilità che il gasolio possa raggiungere i 3 euro al litro. A dirlo è Michele Marsiglia, presidente di Federpetroli Italia, che spiega di guardare con preoccupazione all'evoluzione della crisi in Medio Oriente. La previsione non riguarderebbe un aumento immediato, ma uno scenario che potrebbe concretizzarsi in pochissimi mesi se la situazione nello stretto di Hormuz non dovesse cambiare.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
4: Alta pressione, tempo stabile, ma senza il caldo insopportabile delle ultime settimane. Nella prima parte della giornata cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi in Liguria. Dal pomeriggio nubi più compatte sono previste in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associate a locali e brevi acquazzoni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Sport.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva. Apriamo con il tennis. Tutto facile per Lorenzo Musetti nel terzo turno dell'ATP di Cincinnati. L'azzurro, testa di serie numero 10, ha infatti superato con un agevole 6-1-6-3 lo statunitense Michael Zhang e ora affronterà in una sfida del tutto inedita Jamie Faria, partito dalle qualificazioni ma già tra le sorprese del torneo. Oggi dunque è il giorno di tutti gli ottavi di finale dei tabelloni di singolare, sia maschile che femminile, mentre in doppio si disputeranno i primi 4 ottavi tra gli uomini e gli ultimi 4 tra le donne. Negli ottavi di finale del tabellone di singolare maschile saranno impegnati sia Flavio Cobolli, che affronterà lo spagnolo Rafael Hodar, sia, come detto, Lorenzo Musetti. Mentre nel doppio maschile Luciano Darder, in coppia con l'argentino Echeverri, sfiderà gli statunitensi Galloway e King. Calciomercato. Dopo McTominay, Højlund, De Bruyne e Badiashile, il Napoli vuole continuare a puntare su giocatori della Premier League. Per questo il club azzurro, che è alla ricerca di un attaccante, oltre a Jesus, ha fatto dei sondaggi anche

0: Giocatore della Roma, il fantasista classe 2007 arrivato nella capitale alle 18 di ieri, accolto da centinaia di tifosi. I giallorossi hanno trovato l'intesa con il Porto per un'operazione da 25 milioni di euro con il 50% sulla futura rivendita. Ora non resta che aspettare le visite mediche e poi arriverà la firma sul contratto. In casa Bologna, dopo una lunga trattativa, si è trovato l'accordo con Riccardo Orsolini per il rinnovo di contratto fino al 2031. Ora non resta che sistemare gli ultimi dettagli e poi arriverà la firma sul prolungamento dell'attaccante rossoblù. Migliorano le condizioni di Trepil, il calciatore del Cagliari, che ha rischiato di annegare in una piscina. È stato estubato e ha mostrato una piena ripresa dello stato di coscienza. È vigile e collaborante allo stato attuale, non presenta deficit neurologici evidenti. Lo ha reso noto l'ospedale Santissima Annunziata dell'azienda ospedaliera universitaria di Sassari, dove il ventenne francese è ricoverato dalla sera del 16 agosto. E preoccupazione anche per Musiala. Tre giorni dopo il malore accusato in un amichevole contro il Lipsia, il giocatore del Bayern e della nazionale tedesca è nuovamente crollato a terra nel corso di un'altra amichevole. L'attaccante era entrato in campo da pochi minuti quando è svenuto accasciandosi a terra. I medici si sono immediatamente precipitati in campo mentre i compagni hanno fatto da scudo attorno a lui. Dopo un breve trattamento Musiala si è ripreso e ha pubblicato un post sui propri profili social per spiegare la situazione. Mi sono state diagnosticate delle assenze temporanee e di breve durata, ma facilmente trattabili, dovute ad una disfunzione neurologica. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: News. Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'Iran ha respinto le accuse degli Emirati Arabi Uniti, secondo cui avrebbe lanciato due missili balistici contro il paese. Il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran, Ismail Baghaei, ha definito l'accusa priva di fondamento. Baghaei ha espresso rammarico per quelle che ha definito accuse rivolte contro l'Iran, affermando che tale comportamento è contrario al principio del buon vicinato e compromette gli sforzi volti a costruire la fiducia e a prevenire un'ulteriore escalation dell'insicurezza nella regione. Intanto gli Emirati Arabi Uniti hanno sospeso tutte le attività commerciali e finanziarie con l'Iran fino a nuovo avviso, lo ha annunciato la direttrice del Dipartimento per le Comunicazioni Strategiche del Ministero degli Esteri del Paese. Gli Emirati Arabi Uniti, ha aggiunto la diplomatica, mantengono un forte impegno a favore dell'integrità del sistema finanziario internazionale, agendo sempre nel rigoroso rispetto del diritto internazionale e dei più elevati standard globali. Il presidente americano Donald Trump sta sollecitando i suoi collaboratori a organizzare un incontro con il leader nordcoreano Kim Jong-un già per questo autunno, lo scrive il Wall Street Journal. Secondo quanto riferito da funzionari americani, l'obiettivo è rilanciare l'ambiziosa iniziativa diplomatica del suo primo mandato per convincere Kim ad abbandonare il programma di armi nucleari del suo paese. Trump ha discusso in privato la possibilità di colloqui di persona con il leader nordcoreano durante il suo prossimo viaggio in Asia. L'incontro potrebbe avvenire a novembre in occasione del vertice APEC di Shenzhen in Cina. In Italia, con le polemiche sull'ennesimo assurdo femminicidio, il servizio della redazione.
2: Dolore e polemiche dopo il femminicidio di Tania Terrin, la 39enne strangolata dall'ex compagno Dino Keber che successivamente si è tolto la vita. Emergono nuovi inquietanti particolari sulle minacce subite dalla donna. L'ex aveva fatto un cappio e glielo mostrava, racconta la madre di Tania. La donna aveva denunciato l'ex, aveva già subito violenze nei confronti dell'uomo e era stato emesso un ammonimento del questore. Il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, parla apertamente di fallimento e chiede di capire che cosa non abbia funzionato nel sistema di protezione. Anche il Partito Democratico denuncia il fallimento delle misure adottate.
1: A Castel Volturno, in provincia di Caserta, un uomo di 42 anni è stato arrestato per maltrattamenti nei confronti della moglie. A intervenire sono stati gli agenti della squadra investigativa del commissariato di pubblica sicurezza. A chiedere aiuto è stata la vittima. Arrivati nell'abitazione, il 42enne ha tentato di impedire l'accesso agli agenti. Poco dopo sono riusciti a bloccarlo mentre aggrediva la moglie davanti alla figlia. L'uomo è stato portato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere in attesa del giudizio di convalida. Florida. La donna, sottoposta a cure mediche, ha riportato lesioni giudicate guaribili in 10 giorni. Lo sport e il calcio: il Bayern Monaco vive ore di grande apprensione per le condizioni fisiche di Jamal Musiala. Il talentuoso trequartista, classe 2003, è stato protagonista di un nuovo e preoccupante episodio durante un amichevole della squadra, pochissimi giorni dal precedente malore che aveva già fatto scattare l'allarme. Nel corso del test amichevole disputato contro l'Heidenheim, Musiala

0: è subentrato dalla panchina al 16° minuto della ripresa al posto di Sai Bari. Tuttavia, dopo appena 6 minuti dal suo ingresso in campo, il giocatore è collassato sul terreno di gioco, avvertendo i medesimi sintomi accusati nei giorni scorsi: forte senso di spossatezza, vertigini, sensazione di calore improvvisa. Il calciatore ha lasciato il rettangolo verde sulle sue gambe, visibilmente stordito, accompagnato dai medici per dirigersi verso gli spogliatoi. Questa era anche l'ultima notizia. Grazie per averci seguito. Più tardi.
1: GR News.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
1: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 11:32.
1: News.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: L'Iran ha valutato la possibilità di colpire obiettivi militari statunitensi in Europa meridionale e sudorientale qualora il presidente Donald Trump decidesse di intensificare il conflitto, riferisce il Financial Times, citando due persone vicine al regime di Teheran. Secondo le fonti del quotidiano, le forze iraniane hanno preso in esame possibili attacchi contro asset USA in paesi come Bulgaria e Cipro. Secondo il quotidiano, i vertici iraniani starebbero valutando anche un ampliamento del raggio delle possibili rappresaglie oltre gli obiettivi militari, energetici e infrastrutturali statunitensi in Medio Oriente.
5: Una pioggia di droni si è abbattuta sulla regione di Mosca nelle ore a cavallo tra la tarda serata di lunedì e le prime luci di ieri mattina. Secondo quanto riferito dal sindaco della capitale russa, circa 620 velivoli esplosivi sono stati lanciati verso l'area metropolitana, di cui 180 intercettati e distrutti dalle difese aeree. Sul piano diplomatico, l'offensiva si intreccia con il nuovo affondo del Cremlino contro il Regno Unito, avvertito di possibili conseguenze per il sostegno militare fornito a Kiev.
6: Almeno 9 persone sono morte e 6 sono rimaste ferite in un incendio scoppiato nella notte in un albergo nel centro di Calcutta, nel nord-est dell'India. A quanto si apprende, tutte le vittime erano di nazionalità bengalese. Secondo i primi riscontri, il fuoco sarebbe scoppiato intorno alle 2 di notte ora locale in una struttura nel cuore della città, vicino alla zona commerciale di New Market. Un condizionatore d'aria nell'hotel potrebbe essere esploso, causando l'incendio.
5: Si è accesa la polemica politica sul femminicidio di Tania Terrin, uccisa a Ferragosto a Campo Nogara in provincia di Venezia dall'ex compagno che la vittima aveva già denunciato. Di fallimento ha parlato il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, mentre la segretaria del PD, Eli Schlein, ha detto che questo atroce femminicidio ci deve interrogare profondamente sull'efficacia del sistema di protezione delle donne vittime di violenza. La politica e le istituzioni devono fare molto di più.
6: Donald Trump ha annunciato che sospenderà l'introduzione dei dazi del 50% al Canada per 3 giorni in attesa della conclusione di un accordo. Le pesanti tasse annunciate dal presidente americano il mese scorso sarebbero entrate in vigore alla 12:01 di oggi. Poche ore prima della scadenza, Trump ha dichiarato che un accordo tra le due parti era vicino. Il primo ministro canadese ha affermato che il suo paese e gli Stati Uniti hanno fatto progressi sostanziali nei loro negoziati commerciali, anche se ha avvertito che c'è ancora un lavoro importante da fare.
5: Nei prossimi mesi non è esclusa la possibilità che il gasolio possa raggiungere i 3 euro al litro. A dirlo è Michele Marsiglia, presidente di Federpetroli Italia, che spiega di guardare con preoccupazione all'evoluzione della crisi in Medio Oriente. La previsione non riguarderebbe un aumento immediato, ma uno scenario che potrebbe concretizzarsi in pochissimi mesi se la situazione nello stretto di Hormuz non dovesse cambiare.
6: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
7: Giornata in prevalenza soleggiata ma con qualche insidia in più dal pomeriggio. Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati a locali e brevi acquazzoni. Caldo più sopportabile, con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.
8: News.
9: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Risale la tensione nello stretto di Hormuz mentre subisce un ulteriore rallentamento il traffico marittimo. Secondo i dati di Kpler, solo 6 navi mercantili hanno attraversato ieri lo stretto. Trump ne rivendica la sovranità americana. Illusioni, risponde Teheran. Gli Emirati Arabi Uniti intanto annunciano la sospensione di tutti gli scambi commerciali e finanziari con l'Iran dopo i recenti attacchi missilistici contro loro imbarcazioni attribuiti all'Iran. Il portavoce del Ministero degli Affari Esteri di Teheran, Baghei, ha escluso categoricamente la responsabilità. Le forze israeliane hanno effettuato nella notte all'alba di oggi una serie di bombardamenti in diverse località del sud del Libano, secondo quanto riferito dall'Agenzia Nazionale di Stampa Libanese. All'alba sono state segnalate anche demolizioni. Dossier migranti ancora in primo piano, con l'Italia che vede estendersi il fronte dei cosiddetti dublinanti. Nella querelle Roma-Berlino arriva la notizia che Faduma, la 22enne somala, che oggi avrebbe dovuto essere rimandata in Italia secondo gli accordi di Dublino, resta nella Repubblica Federale perché una comunità evangelica ecclesiastica di Norimberga le ha offerto asilo e protezione fino alla scadenza della procedura di espulsione. Intanto la Svizzera fa sapere che dopo 4 anni riprenderà i trasferimenti in Italia dei richiedenti asilo che sono approdati sulle nostre coste. I primi voli sono stati prenotati, ha confermato alla TV svizzera tedesca Magdalena Bacher, portavoce della Segreteria di Stato della Migrazione, spiegando che l'operazione partirà dalla fine di agosto. Il mondo del cinema si ritrova oggi a Roma, dove alle 10.30 nella chiesa di Santa Maria del Popolo, nell'omonima piazza, si svolgono i funerali in forma privata di Fulvio Lucisano, decano dei produttori, che con oltre 600 film finanziati o distribuiti in 70 anni di attività è stato una colonna punto di riferimento per il cinema italiano. Amato da autori, attori e regista, autore del lancio di grandi nomi, si è spento ieri a 98 anni. Tennis, Lorenzo Musetti batte 6-1 6-3 lo statunitense Zheng e per la prima volta in carriera accede agli ottavi del Masters 1000 di Cincinnati. Stasera affronterà il portoghese Faria, in campo negli ottavi anche Flavio Cobolli, opposto allo spagnolo Hodar. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
4: Sono le 11 e 38 minuti.
8: News.
0: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'Iran ha respinto le accuse degli Emirati Arabi Uniti, secondo cui avrebbe lanciato 2 missili balistici contro il paese. Il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran, Ismail Baghaei, ha definito l'accusa priva di fondamento. Baghaei ha espresso rammarico per quelle che ha definito accuse rivolte contro l'Iran, affermando che tale comportamento è contrario al principio del buon vicinato e compromette gli sforzi volti a costruire la fiducia e a prevenire un'ulteriore escalation dell'insicurezza nella regione. Intanto gli Emirati Arabi Uniti hanno sospeso tutte le attività commerciali e finanziarie con l'Iran fino a nuovo avviso, lo ha annunciato la direttrice del Dipartimento per le Comunicazioni Strategiche del Ministero degli Esteri del Paese. Gli Emirati Arabi Uniti, ha aggiunto la diplomatica, mantengono un forte impegno a favore dell'integrità del sistema finanziario internazionale, agendo sempre nel rigoroso rispetto del diritto internazionale e dei più elevati standard globali. Il presidente americano Donald Trump sta sollecitando i suoi collaboratori a organizzare un incontro con il leader nordcoreano Kim Jong-un già per questo autunno, lo scrive il Wall Street Journal. Secondo quanto riferito da funzionari americani, l'obiettivo è rilanciare l'ambiziosa iniziativa diplomatica del suo primo mandato per convincere Kim ad abbandonare il programma di armi nucleari del suo paese. Trump ha discusso in privato la possibilità di colloqui di persona con il leader nordcoreano durante il suo prossimo viaggio in Asia. L'incontro potrebbe avvenire a novembre in occasione del vertice APEC di Shenzhen in Cina. In Italia, con le polemiche sull'ennesimo assurdo femminicidio, il servizio della redazione.
10: Dolore e polemiche dopo il femminicidio di Tania Terrin, la 39enne strangolata ordinata dall'ex compagno di Nokeber, che successivamente si è tolto la vita. Emergono nuovi inquietanti particolari sulle minacce subite dalla donna. L'ex aveva fatto un cappio e glielo mostrava, racconta la madre di Tania. La donna aveva denunciato l'ex, aveva già subito violenze nei confronti dell'uomo e era stato emesso un ammonimento del questore. Il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, parla apertamente di fallimento e chiede di capire che cosa non abbia funzionato nel sistema di protezione. Anche il Partito Democratico denuncia il fallimento delle misure adottate.
0: A Castel Volturno, in provincia di Caserta, un uomo di 42 anni è stato arrestato per maltrattamenti nei confronti della moglie. A intervenire sono stati gli agenti della squadra investigativa del commissariato di pubblica sicurezza. A chiedere aiuto è stata la vittima. Arrivati nell'abitazione, il 42enne ha tentato di impedire l'accesso agli agenti. Poco dopo sono riusciti a bloccarlo mentre aggrediva la moglie davanti alla figlia. L'uomo è stato portato nel carcere di Santa Maria Capovetra in attesa del giudizio di convalida. La donna, sottoposta a cure mediche, ha riportato lesioni giudicate guaribili in 10 giorni. Lo sport e il calcio: il Bayern Monaco vive ore di grande apprensione per le condizioni fisiche di Jamal Musiala. Il talentuoso trequartista classe 2003 è stato protagonista di un nuovo e preoccupante episodio durante un amichevole della squadra, pochissimi giorni dal precedente malore che aveva già fatto scattare l'allarme. Nel corso del test amichevole disputato contro l'Heidenheim, Musiala è subentrato dalla panchina al 16° minuto della ripresa al posto di Sai Bari. Tuttavia, dopo appena 6 minuti dal suo ingresso in campo, il giocatore è collassato sul terreno di gioco, avvertendo i medesimi sintomi accusati nei giorni scorsi: forte senso di spossatezza, vertigini, sensazione di calore improvvisa. Il calciatore ha lasciato il rettangolo verde sulle sue gambe, visibilmente stordito, accompagnato dai medici per dirigersi verso gli spogliatoi. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Più tardi.
8: Meteo.
7: Alta pressione, tempo stabile, ma senza il caldo insopportabile delle ultime settimane. Nella prima parte della giornata cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi in Liguria. Dal pomeriggio nubi più compatte sono previste in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associate a locali e brevi acquazzoni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
8: Sport.
5: Buongiorno dalla redazione sportiva. Apriamo con il tennis. Tutto facile per Lorenzo Musetti nel terzo turno dell'ATP di Cincinnati. L'azzurro, testa di serie numero 10, ha infatti superato con un agevole 6-1-6-3 lo statunitense Michael Zhang e ora affronterà in una sfida del tutto inedita Jamie Faria, partito dalle qualificazioni ma già tra le sorprese del torneo. Oggi dunque è il giorno di tutti gli ottavi di finale dei tabelloni di singolare, sia maschile che femminile, mentre in doppio si disputeranno i primi 4 ottavi tra gli uomini e gli ultimi 4 tra le donne. Negli ottavi di finale del tabellone di singolare maschile saranno impegnati sia Flavio Cobolli, che affronterà lo spagnolo Rafael Hodar, sia, come detto, Lorenzo Musetti. Mentre nel doppio maschile Luciano Darder, in coppia con l'argentino Echeverri, sfiderà gli statunitensi Galloway e King. Calciomercato: dopo McTominay, Højlund, De Bruyne e Badiashil, il Napoli vuole continuare a puntare su giocatori della Premier League. Per questo il club azzurro, che è alla ricerca di un attaccante oltre a Jesus, ha fatto dei sondaggi anche per Zirkzee del Manchester United e Jackson del Chelsea. Entrambi sono in uscita in prestito ma hanno uno stipendio molto alto e prima la squadra di Allegri dovrà chiudere delle uscite in attacco. In questo senso l'Atalanta ha richiesto Lange in prestito nelle ultime ore. Rodrigo Mora è invece pronto a diventare un nuovo giocatore della Roma. Il fantasista classe 2007 è arrivato nella capitale alle 18 di ieri, accolto da centinaia di tifosi. I giallorossi hanno trovato l'intesa con il Porto per un'operazione da 25 milioni di euro con il 50% sulla futura rivendita. Ora non resta che aspettare le visite mediche e poi arriverà la firma sul contratto. In casa Bologna, dopo una lunga trattativa, si è trovato l'accordo con Riccardo Orsolini per il rinnovo di contratto fino al 2031. Ora non resta che sistemare gli ultimi dettagli e poi arriverà la firma sul prolungamento dell'attaccante rossoblù. Migliorano le condizioni di Trepil, calciatore del Cagliari, che ha rischiato di annegare in una piscina. È stato estubato e ha mostrato una piena ripresa dello stato di coscienza. È vigile e collaborante allo stato attuale, non presenta deficit neurologici evidenti. Lo ha reso noto l'ospedale Santissima Annunziata dell'azienda ospedaliera universitaria di Sassari, dove il ventenne francese è ricoverato dalla sera del 16 agosto. E preoccupazione anche per Musiala. 3 giorni dopo il malore accusato in un amichevole contro il Lipsia, il giocatore del Bayern e della nazionale tedesca è nuovamente crollato a terra nel corso di un'altra amichevole. L'attaccante era entrato in campo da pochi minuti quando è svenuto accasciandosi a terra. I medici si sono immediatamente precipitati in campo mentre i compagni hanno fatto da scudo attorno a lui. Dopo un breve trattamento Musiala si è ripreso e ha pubblicato un post sui propri profili social per spiegare la situazione. Mi sono state diagnosticate delle assenze temporanee e di breve durata, ma facilmente trattabili, dovute ad una disfunzione neurologica. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
8: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.

0: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
1: Sono le 11 e 50 minuti.
0: News.
2: Buongiorno dalla redazione.
1: L'Iran ha valutato la possibilità di colpire obiettivi militari statunitensi in Europa meridionale e sudorientale qualora il presidente Donald Trump decidesse di intensificare il conflitto, riferisce il Financial Times, citando due persone vicine al regime di Teheran. Secondo le fonti del quotidiano, le forze iraniane hanno preso in esame possibili attacchi contro asset USA in paesi come Bulgaria e Cipro. Secondo il quotidiano, i vertici iraniani starebbero valutando anche un ampliamento del raggio delle possibili rappresaglie oltre gli obiettivi militari, energetici e infrastrutturali statunitensi in Medio Oriente.
2: Una pioggia di droni si è abbattuta sulla regione di Mosca nelle ore a cavallo tra la tarda serata di lunedì e le prime luci di ieri mattina. Secondo quanto riferito dal sindaco della capitale russa, circa 620 velivoli esplosivi sono stati lanciati verso l'area metropolitana, di cui 180 intercettati e distrutti dalle difese aeree. Sul piano diplomatico, l'offensiva si intreccia con il nuovo affondo del Cremlino contro il Regno Unito, avvertito di possibili conseguenze per il sostegno militare fornito a Kiev.
1: Almeno 9 persone sono morte e 6 sono rimaste ferite in un incendio scoppiato nella notte in un albergo nel centro di Calcutta, nel nord-est dell'India. A quanto si apprende, tutte le vittime erano di nazionalità bengalese. Secondo i primi riscontri, il fuoco sarebbe scoppiato intorno alle 2 di notte, ora locale, in una struttura nel cuore della città, vicino alla zona commerciale del New Market. Un condizionatore d'aria nell'hotel potrebbe essere esploso, causando l'incendio.
2: Si è accesa la polemica politica sul femminicidio di Tania Tirrin, uccisa a Ferragosto a Campo Nogara, in provincia di Venezia, dall'ex compagno che la vittima aveva già denunciato. Di fallimento ha parlato il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, mentre la segretaria del PD, Elly Schlein, ha detto che questo atroce femminicidio ci deve interrogare profondamente sull'efficacia del sistema di protezione delle donne vittime di violenza. La politica e le istituzioni devono fare molto di più.
1: Donald Trump ha annunciato che sospenderà l'introduzione dei dazi del 50% al Canada per 3 giorni in attesa della conclusione di un accordo. Le pesanti tasse annunciate dal presidente americano il mese scorso sarebbero entrate in vigore alla mezzanotte e un minuto di oggi. Poche ore prima della scadenza, Trump ha dichiarato che un accordo tra le due parti era vicino. Il primo ministro canadese ha affermato che il suo paese e gli Stati Uniti hanno fatto progressi sostanziali nei loro negoziati commerciali, anche se ha avvertito che c'è ancora un lavoro importante da fare.
2: Nei prossimi mesi non è esclusa la possibilità che il gasolio possa raggiungere i 3 euro al litro. A dirlo è Michele Marsiglia, presidente di Federpetroli Italia, che spiega di guardare con preoccupazione all'evoluzione della crisi in Medio Oriente. La previsione non riguarderebbe un aumento immediato, ma uno scenario che potrebbe concretizzarsi in pochissimi mesi se la situazione nello Stretto di Hormuz non dovesse cambiare.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
0: News.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi, apriamo con il dramma dei femminicidi. Il GIP di Bari ha deciso la convalida dell'arresto di Elvis Metvelai, il 42enne di nazionalità albanese ritenuto autore del femminicidio di Ornella Fora Stefano, lasciata agonizzante la mattina del 16 agosto scorso davanti all'ospedale di Trebisacce. L'uomo è stato intercettato e fermato al porto di Bari mentre stava tentando di tornare nel suo paese. E sotto shock alla comunità di Colleferro alle porte di Roma, dove ha confessato un operaio di 69 anni di origini tunisine che ha ucciso con 4 coltellate alla gola la moglie. L'uomo avrebbe agito davanti al più piccolo dei loro 5 figli di 9 anni. Inutile l'intervento dell'altro figlio di 20 anni, i soccorritori non sono riusciti a salvare la donna. Intanto si indaga a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, sulla morte di una donna di 72 anni uccisa a colpi di pietra in un fondo agricolo. La donna si trovava in compagnia del marito, la sua posizione è al vaglio degli inquirenti. Teheran valuta attacchi a obiettivi militari USA in Europa se Trump dovesse intensificare l'azione bellica, lo rivela il Financial Times. Scaduta la tregua prevista negli accordi tra Stati Uniti e Iran allo Stretto di Hormuz, vede ridursi al lumicino i passaggi. Al presidente che rivendica il controllo americano dello stretto risponde Teheran: illusioni. Ucraina, un attacco di droni russi contro un autobus ha ucciso 4 persone e ne ha ferite altre 4 questa mattina a Kherson, secondo quanto riferito dalla procura regionale. 3 operai uccisi, invece 2 feriti nella regione di Lugansk, sotto il controllo russo nell'ambito del massiccio attacco ucraino che nelle ultime ore, denuncia Mosca, ha messo in campo oltre 450 droni. E nel giorno in cui presenta Khmara come nuovo ministro della difesa, Zelensky finisce sotto pressione per una operazione anticorruzione. L'ufficio nazionale ha annunciato l'operazione speciale per smascherare un'organizzazione criminale che potrebbe coinvolgere alti funzionari nell'ufficio del presidente, perquisizioni negli uffici del suo staff e di un parlamentare dell'opposizione. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
4: Meteo. Giornata in prevalenza soleggiata ma con qualche insidia in più dal pomeriggio. Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati a locali e brevi acquazzoni. Caldo più sopportabile, con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
5: News. Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'Iran ha respinto le accuse degli Emirati Arabi Uniti, secondo cui avrebbe lanciato 2 missili balistici contro il paese. Il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran, Ismail Baghaei, ha definito l'accusa priva di fondamento. Baghaei ha espresso rammarico per quelle che ha definito accuse rivolte contro l'Iran, affermando che tale comportamento è contrario al principio del buon vicinato e compromette gli sforzi volti a costruire la fiducia e a prevenire un'ulteriore escalation dell'insicurezza nella regione. Intanto gli Emirati Arabi Uniti hanno sospeso tutte le attività commerciali e finanziarie con l'Iran fino a nuovo avviso, lo ha annunciato la direttrice del Dipartimento per le Comunicazioni Strategiche del Ministero degli Esteri del Paese. Gli Emirati Arabi Uniti, ha aggiunto la diplomatica, mantengono un forte impegno a favore dell'integrità del sistema finanziario internazionale, agendo sempre nel rigoroso rispetto del diritto internazionale e dei più elevati standard globali. Il presidente americano Donald Trump sta sollecitando i suoi collaboratori a organizzare un incontro con il leader nordcoreano Kim Jong-un già per questo autunno, lo scrive il Wall Street Journal. Secondo quanto riferito da funzionari americani, l'obiettivo è rilanciare l'ambiziosa iniziativa diplomatica del suo primo mandato per convincere Kim ad abbandonare il programma di armi nucleari del suo paese. Trump ha discusso in privato la possibilità di colloqui di persona con il leader nordcoreano durante il suo prossimo viaggio in Asia. L'incontro potrebbe avvenire a novembre in occasione del vertice APEC di Shenzhen in Cina. In Italia, con le polemiche sull'ennesimo assurdo femminicidio, il servizio della redazione.
6: Dolore e polemiche dopo il femminicidio di Tania Terrin, la 39enne strangolata dall'ex compagno Dino Keber che successivamente si è tolto la vita. Emergono nuovi inquietanti particolari sulle minacce subite dalla donna. L'ex aveva fatto un cappio e glielo mostrava, racconta la madre di Tania. La donna aveva denunciato l'ex, aveva già subito violenze nei confronti dell'uomo e era stato emesso un ammonimento del questore. Il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, parla apertamente di fallimento e chiede di capire che cosa non abbia funzionato nel sistema di protezione. Anche il Partito Democratico denuncia il fallimento delle misure adottate.
5: A Castel Volturno, in provincia di Caserta, un uomo di 42 anni è stato arrestato per maltrattamenti nei confronti della moglie. A intervenire sono stati gli agenti della squadra investigativa del commissariato di pubblica sicurezza. A chiedere aiuto è stata la vittima. Arrivati nell'abitazione, il 42enne ha tentato di impedire l'accesso agli agenti. Poco dopo sono riusciti a bloccarlo mentre aggrediva la moglie davanti alla figlia. L'uomo è stato portato nel carcere di Santa Maria Capovetra in attesa del giudizio di convalida. La donna, sottoposta a cure mediche, ha riportato lesioni giudicate guaribili in 10 giorni. Lo sport e il calcio. Il Bayern Monaco vive ore di grande apprensione per le condizioni fisiche di Jamal Musiala. Il talentuoso trequartista classe 2003 è stato protagonista di un nuovo e preoccupante episodio durante un amichevole della squadra, pochissimi giorni dal precedente malore che aveva già fatto scattare l'allarme. Nel corso del test amichevole disputato contro l'Eidenheim, Musiala Sai, subentrato dalla panchina al 16° minuto della ripresa al posto di Sai Bari. Tuttavia, dopo appena 6 minuti dal suo ingresso in campo, il giocatore è collassato sul terreno di gioco, avvertendo i medesimi sintomi accusati nei giorni scorsi: forte senso di spossatezza, vertigini, sensazione di calore improvvisa. Il calciatore ha lasciato il rettangolo verde sulle sue gambe, visibilmente stordito, accompagnato dai medici per dirigersi verso gli spogliatoi. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, più tardi.
0: Stai ascoltando Radio GR News.
7: Sono le 12.
0: News.
2: Ben trovati dalla redazione.
1: L'Iran ha valutato la possibilità di colpire obiettivi militari statunitensi in Europa meridionale e sudorientale qualora il presidente Donald Trump decidesse di intensificare il conflitto, lo riferisce il Financial Times citando due persone vicine al regime di Teheran. Secondo le fonti del quotidiano, le forze iraniane hanno preso in esame possibili attacchi contro asset USA in paesi come la Bulgaria, che il mese scorso ha autorizzato l'uso di una base aerea per il rifornimento di aerei militari statunitensi. Anche Cipro sarebbe stata considerata dopo che una base britannica sull'isola è stata colpita da un drone a marzo.
2: Uomini dell'Ufficio Nazionale Anticorruzione ucraino stanno perquisendo le abitazioni di Irina Mudra, vice capo di gabinetto presidenziale, e di Vadim Stolar, membro del Parlamento, nell'ambito di un'operazione contro un'organizzazione che coinvolgerebbe alti funzionari dell'ufficio del presidente ucraino Zelensky. Secondo quanto riferito dal Kyiv Independent, il NABU è impegnato in un'operazione speciale per smascherare un'organizzazione criminale presumibilmente guidata da un attuale e da un ex parlamentare ucraino e che coinvolge alti funzionari dell'ufficio del presidente.
1: È stato individuato nel Cosentino il relitto dell'ultraleggero scomparso domenica mattina. Morti i due occupanti, entrambi avvocati, il pilota Carlo Arnulfo, 64 anni di Roma, e Angela Buccico, 55 anni di Matera. La donna è figlia di Emilio Nicola Buccico, ex sindaco della città dei Sassi dal 2007 al 2009 e sorella dell'attuale vice sindaco Rocco. Il velivolo è stato individuato in località Laghicello di Fuscaldo. Nei pressi è presente un piccolo invaso lacustre naturale. Sono in corso le operazioni di recupero.
2: Una famiglia è stata messa in salvo dai vigili del fuoco dopo essere stata aggredita da un branco di cavalli allo stato brado. È successo nel tardo pomeriggio di ieri nel Comasco, sul Monte Generoso ai confini con la Svizzera. Un forte rumore, forse il rombo del motore di una moto, avrebbe spaventato i cavalli che pascolavano da soli. Gli animali a quel punto, fuori controllo, si sarebbero avventati contro una famiglia di 3 persone che si trovava nei paraggi per una passeggiata.
1: Dopo le ondate di caldo che hanno stretto per settimane l'Italia, arriva al nord, in misura più limitata al centro, una fase di instabilità con temporali violenti e un'intensa attività di fulmini. Un fenomeno tipico soprattutto delle regioni alpine, vero e proprio hotspot dei fulmini generati dal contrasto di masse di aria calda e fredda. Tra giovedì 20 e venerdì 21 agosto assisteremo dunque a un bis del maltempo estremo che colpirà duramente per 48 ore il nord e parte del centro.
2: Il tennista australiano Nick Kyrgios è stato sospeso dopo essere risultato positivo alla cocaina. Lo ha annunciato l'International Tennis Integrity Agency. Il 17 luglio 2026 un laboratorio accreditato dall'Agenzia Mondiale Antidoping WADA ha confermato la presenza di un metabolita della cocaina.
1: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
0: Meteo.
4: Alta pressione, tempo stabile, ma senza il caldo insopportabile delle ultime settimane. Nella prima parte della giornata cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi in Liguria. Dal pomeriggio nubi più compatte sono previste in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associate a locali e brevi acquazzoni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app, una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi, apriamo con il dramma dei femminicidi. Il GIP di Bari ha deciso la convalida dell'arresto di Elvis Metvelai, il 42enne di nazionalità albanese ritenuto autore del femminicidio di Ornella Fora Stefano, lasciata agonizzante la mattina del 16 agosto scorso davanti all'ospedale di Trebisacce. L'uomo è stato intercettato e fermato al porto di Bari mentre stava tentando di tornare nel suo paese. E sotto shock alla comunità di Colleferro alle porte di Roma, dove ha confessato un operaio di 69 anni di origini tunisine che ha ucciso con 4 coltellate alla gola la moglie. L'uomo avrebbe agito davanti al più piccolo dei loro 5 figli di 9 anni. Inutile l'intervento dell'altro figlio di 20 anni, i soccorritori non sono riusciti a salvare la donna. Intanto si indaga a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, sulla morte di una donna di 72 anni uccisa a colpi di pietra in un fondo agricolo. La donna si trovava in compagnia del marito, la sua posizione è al vaglio degli inquirenti. Teheran valuta attacchi a obiettivi militari USA in Europa se Trump dovesse intensificare l'azione bellica. Lo rivela il Financial Times. Scaduta la tregua prevista negli accordi tra Stati Uniti e Iran allo stretto di Hormuz, vede ridursi al lumicino i passaggi. Al presidente che rivendica il controllo americano dello stretto risponde Teheran: illusioni. Ucraina, un attacco di droni russi contro un autobus ha ucciso 4 persone e ne ha ferite altre 4 questa mattina a Kherson, secondo quanto riferito dalla procura regionale. 3 operai uccisi, invece 2 feriti nella regione di Lugansk, sotto il controllo russo nell'ambito del massiccio attacco ucraino che nelle ultime ore, denuncia Mosca, ha messo in campo oltre 450 droni. E nel giorno in cui presenta Khmara come nuovo ministro della difesa, Zelensky finisce sotto pressione per una operazione anticorruzione. L'ufficio nazionale ha annunciato l'operazione speciale per smascherare un'organizzazione criminale che potrebbe coinvolgere alti funzionari nell'ufficio del presidente, perquisizioni negli uffici del suo staff e di un parlamentare dell'opposizione. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
7: Sono le 12 e 7 minuti.
0: Sport.
5: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Migliora Yael Trepil, l'attaccante del Cagliari che domenica sera ha rischiato di annegare nella piscina di una villa che era stata presa in affitto dal giocatore insieme a 10 amici e 2 compagni di squadra a Baia Sardinia, località turistica non lontano dalla Costa Smeralda. Il calciatore rosso-blu parigino, ma ormai sardo d'adozione, si è risvegliato dopo circa 48 ore in coma farmacologico, ma resta comunque ricoverato nel reparto di terapia intensiva della struttura di emergenza-urgenza dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Il Bayern Monaco vive ore di grande apprensione per le condizioni fisiche di Jamal Musiala. Il talentuoso trequartista classe 2003 è stato protagonista di un nuovo e preoccupante episodio durante un amichevole della squadra a pochissimi giorni dal precedente malore che aveva già fatto scattare l'allarme nel corso del test amichevole disputato contro l'Heidenheim. Musiala è subentrato dalla panchina al 16° minuto della ripresa. Tuttavia, dopo appena 6 minuti dal suo ingresso in campo, il giocatore è collassato sul terreno di gioco avvertendo i medesimi sintomi accusati nei giorni scorsi: forte senso di spossatezza, vertigini, sensazione di calore improvvisa. Il calciatore ha lasciato il rettangolo verde sulle sue gambe, visibilmente stordito, accompagnato dai medici per dirigersi verso gli spogliatoi. Ieri la notizia della morte di Varane: aveva 31 anni, alle spalle una vita di successi. Il decesso è stato provocato da un infarto. Sebbene fosse nato a Copparo in Emilia Romagna, il trottatore era considerato un napoletano d'adozione. Enzo Giordano, suo storico proprietario, era partenopeo e Varenna aveva conquistato alcuni dei suoi successi più importanti proprio sulla pista di Agnano. Il 4 maggio del 2025 il capitano tornò su quel circuito in occasione del Gran Premio che porta il suo nome per festeggiare i suoi 30 anni di vita e rendere omaggio a Giordano, venuto a mancare l'età di 71 anni, l'uomo che lo creò e che non lo considerava suo. esclusivo, ma un patrimonio dell'Italia e degli italiani. La Contrada del Nicchio vince il Palio di Siena per il Fantino Titti al Secolo Giovanni Azzeni. Si tratta della 13ª vittoria della carriera. Titti è caduto dal cavallo al termine della corsa mentre in Piazza del Campo scoppiava la festa. È stato portato in ambulanza all'ospedale di Santa Maria delle Scotte per accertamenti. Ha riportato un trauma cranico. L'incidente non ha fermato però la festa e il servizio della redazione.
8: Dopo due rinvii per il maltempo si è corso ieri sera anche il Palio di Siena. A conquistarlo è stata la Contrada del Nicchio con Giovanni Chittia Azzeni in sella ad Anda e Bola.
5: Il tennis: Lorenzo Musetti batte Michael Zheng e avanza agli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro, testa di serie numero 10 del torneo, supera per 6-1-6-3 lo statunitense numero 110 del mondo e proveniente dalle qualificazioni. In campo donne, Sara Errani in coppia con la canadese Leila Fernandez nel tabellone del doppio del WTA 1000 Cincinnati Open, e approdata agli ottavi di finale la tennista romagnola 39 anni, numero 9 del ranking di specialità, e la 23enne di Montreal. Hanno battuto all'esordio 6-2-7-6 la tedesca Tamara Korpash e la britannica Emily Wembley Smith. Nel prossimo turno troveranno la taiwanese Ao Ching Chan e l'australiana Maya Joint. Il ciclismo: lo sloveno Primoz Roglic ha deciso che parteciperà alla Vuelta di Spagna al via sabato prossimo a Monaco, meno di un mese dopo essere stato investito da un'auto durante un allenamento. Lo ha annunciato il suo team, che in assenza del belga Remco Evenepoel affiderà al 36enne il ruolo di leader della squadra. Assente al Tour de France, Roglic è stato investito da un'auto alla fine di luglio, ma cercherà comunque di mettersi in luce nella corsa, che ha vinto in carriera ben 4 volte. Con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
4: Giornata in prevalenza soleggiata, ma con qualche insidia in più dal pomeriggio. Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati a locali e brevi acquazzoni. Caldo più sopportabile, con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: News.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Apriamo con il dramma dei femminicidi. Il GIP di Bari ha deciso la convalida dell'arresto di Elvis Metvelai, il 42enne di nazionalità albanese ritenuto autore del femminicidio di Ornella Fora Stefano, lasciata agonizzante la mattina del 16 agosto scorso davanti all'ospedale di Trebisacce. L'uomo è stato intercettato e fermato al porto di Bari mentre stava tentando di tornare nel suo paese. E sotto shock alla comunità di Colleferro alle porte di Roma, dove ha confessato un operaio di 69 anni di origini tunisine che ha ucciso con 4 coltellate alla gola la moglie. L'uomo avrebbe agito davanti al più piccolo dei loro 5 figli di 9 anni. Inutile l'intervento dell'altro figlio di 20 anni, i soccorritori non sono riusciti a salvare la donna. Intanto si indaga a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, sulla morte di una donna di 72 anni uccisa a colpi di pietra in un fondo agricolo. La donna si trovava in compagnia del marito, la sua posizione è al vaglio degli inquirenti. Teheran valuta attacchi a obiettivi militari USA in Europa se Trump dovesse intensificare l'azione bellica, lo rivela il Financial Times. Scaduta la tregua prevista negli accordi tra Stati Uniti e Iran allo stretto di Hormuz, vede ridursi al lumicino i passaggi. Al presidente, che rivendica il controllo americano dello stretto, risponde Teheran: illusioni. Ucraina, un attacco di droni russi contro un autobus ha ucciso 4 persone e ne ha ferite altre 4 questa mattina a Kherson, secondo quanto riferito dalla procura regionale. 3 operai uccisi, invece 2 feriti nella regione di Lugansk, sotto il controllo russo, nell'ambito del massiccio attacco ucraino che nelle ultime ore, denuncia Mosca, ha messo in campo oltre 450 droni. E nel giorno in cui presenta Khmara come nuovo ministro della difesa, Zelensky finisce sotto pressione per una operazione anticorruzione. L'ufficio nazionale ha annunciato l'operazione speciale per smascherare un'organizzazione criminale che potrebbe coinvolgere alti funzionari nell'ufficio del presidente, perquisizioni negli uffici del suo staff e di un parlamentare dell'opposizione. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
9: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.

0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
1: Sono le 12 e 18 minuti.
0: News.
2: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'Iran ha respinto le accuse degli Emirati Arabi Uniti, secondo cui avrebbe lanciato due missili balistici contro il paese. Il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran, Ismail Baghaei, ha definito l'accusa priva di fondamento. Baghaei ha espresso rammarico per quelle che ha definito accuse rivolte contro l'Iran, affermando che tale comportamento è contrario al principio del buon vicinato e compromette gli sforzi volti a costruire la fiducia e a prevenire un'ulteriore escalation dell'insicurezza nella regione. Intanto gli Emirati Arabi Uniti hanno sospeso tutte le attività commerciali e finanziarie con l'Iran fino a nuovo avviso, lo ha annunciato la direttrice del Dipartimento per le Comunicazioni Strategiche del Ministero degli Esteri del Paese. Gli Emirati Arabi Uniti, ha aggiunto la diplomatica, mantengono un forte impegno a favore dell'integrità del sistema finanziario internazionale, agendo sempre nel rigoroso rispetto del diritto internazionale e dei più elevati standard globali. Il presidente americano Donald Trump sta sollecitando i suoi collaboratori a organizzare un incontro con il leader nordcoreano Kim Jong-un già per questo autunno. Lo scrive il Wall Street Journal. Secondo quanto riferito da funzionari americani, l'obiettivo è rilanciare l'ambiziosa iniziativa diplomatica del suo primo mandato per convincere Kim ad abbandonare il programma di armi nucleari del suo paese. Trump ha discusso in privato la possibilità di colloqui di persona con il leader nordcoreano durante il suo prossimo viaggio in Asia. L'incontro potrebbe avvenire a novembre in occasione del vertice APEC di Shenzhen in Cina. In Italia, con le polemiche sull'ennesimo assurdo femminicidio, il servizio della redazione.
3: Dolore e polemiche dopo il femminicidio di Tania Terrin, la 39enne strangolata dall'ex compagno Dino Keber che successivamente si è tolto la vita. Emergono nuovi inquietanti particolari sulle minacce subite dalla donna. L'ex aveva fatto un cappio e glielo mostrava, racconta la madre di Tania. La donna aveva denunciato l'ex, aveva già subito violenze nei confronti dell'uomo e era stato emesso un ammonimento del questore. Il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, parla apertamente di fallimento e chiede di capire che cosa non abbia funzionato nel sistema di protezione. Anche il Partito Democratico denuncia il fallimento delle misure adottate.
2: A Castel Volturno, in provincia di Caserta, un uomo di 42 anni è stato arrestato per maltrattamenti nei confronti della moglie. A intervenire sono stati gli agenti della squadra investigativa del commissariato di pubblica sicurezza. A chiedere aiuto è stata la vittima. Arrivati nell'abitazione, il 42enne ha tentato di impedire l'accesso agli agenti. Poco dopo sono riusciti a bloccarlo mentre aggrediva la moglie davanti alla figlia. L'uomo è stato portato nel carcere di Santa Maria Capovetra in attesa del giudizio di convalida. La donna, sottoposta a cure mediche, ha riportato lesioni giudicate guaribili in 10 giorni. Lo sport e il calcio. Il Bayern Monaco vive ore di grande apprensione per le condizioni fisiche di Jamal Musiala. Il talentuoso trequartista classe 2003 è stato protagonista di un nuovo e preoccupante episodio durante un amichevole della squadra, pochissimi giorni dal precedente malore che aveva già fatto scattare l'allarme. Nel corso del test amichevole disputato contro l'Heidenheim, Musiala è subentrato dalla panchina al 16° minuto della ripresa al posto di Saibari. Tuttavia, dopo appena 6 minuti dal suo ingresso in campo, il giocatore è collassato sul terreno di gioco, avvertendo i medesimi sintomi accusati nei giorni scorsi: forte senso di spossatezza, vertigini, sensazione di calore improvvisa. Il calciatore ha lasciato il rettangolo verde sulle sue gambe, visibilmente stordito, accompagnato dai medici per dirigersi verso gli spogliatoi. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Meteo.
4: Alta pressione, tempo stabile, ma senza il caldo insopportabile delle ultime settimane. Nella prima parte della giornata cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi in Liguria. Dal pomeriggio nubi più compatte sono previste in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associate a locali e brevi acquazzoni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app, una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi, apriamo con il dramma dei femminicidi. Il GIP di Bari ha deciso la convalida dell'arresto di Elvis Metvelai, il 42enne di nazionalità albanese ritenuto autore del femminicidio di Ornella Fora Stefano, lasciata agonizzante la mattina del 16 agosto scorso davanti all'ospedale di Trebisacce. L'uomo è stato intercettato e fermato al porto di Bari mentre stava tentando di tornare nel suo paese. E sotto shock alla comunità di Colleferro alle porte di Roma, dove ha confessato un operaio di 69 anni di origini tunisine che ha ucciso con 4 coltellate alla gola la moglie. L'uomo avrebbe agito davanti al più piccolo dei loro 5 figli di 9 anni. Inutile l'intervento dell'altro figlio di 20 anni, i soccorritori non sono riusciti a salvare la donna. Intanto si indaga a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, sulla morte di una donna di 72 anni uccisa a colpi di pietra in un fondo agricolo. La donna si trovava in compagnia del marito, la sua posizione è al vaglio degli inquirenti. Teheran valuta attacchi a obiettivi militari USA in Europa se Trump dovesse intensificare l'azione bellica, lo rivela il Financial Times. Scaduta la tregua prevista negli accordi tra Stati Uniti e Iran allo Stretto di Hormuz, vede ridursi al lumicino i passaggi. Al presidente che rivendica il controllo americano dello Stretto risponde Teheran: illusioni. Ucraina, un attacco di droni russi contro un autobus ha ucciso 4 persone e ne ha ferite altre 4 questa mattina a Kherson, secondo quanto riferito dalla procura regionale. 3 operai uccisi, invece 2 feriti nella regione di Lugansk, sotto il controllo russo nell'ambito del massiccio attacco ucraino che nelle ultime ore, denuncia Mosca, ha messo in campo oltre 450 droni. E nel giorno in cui presenta Khmara come nuovo ministro della difesa, Zelensky finisce sotto pressione per una operazione anticorruzione. L'ufficio nazionale ha annunciato l'operazione speciale per smascherare un'organizzazione criminale che potrebbe coinvolgere alti funzionari nell'ufficio del presidente, perquisizioni negli uffici del suo staff e di un parlamentare dell'opposizione. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
0: Sport.
2: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Migliora Yael Trepi, l'attaccante del Cagliari che domenica sera ha rischiato di annegare nella piscina di una villa che era stata presa in affitto dal giocatore insieme a 10 amici e 2 compagni di squadra a Baia Sardinia, località turistica non lontano dalla Costa Smeralda. Il calciatore rosso-blu parigino, ma ormai sardo d'adozione, si è risvegliato dopo circa 48 ore in coma farmacologico, ma resta comunque ricoverato nel reparto di terapia intensiva della struttura di emergenza-urgenza dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Il Bayern Monaco vive ore di grande apprensione per le condizioni fisiche di Jamal Musiala. Il talentuoso trequartista classe 2003 è stato protagonista di un nuovo e preoccupante episodio durante un amichevole della squadra, a pochissimi giorni dal precedente malore che aveva già fatto scattare l'allarme nel corso del test amichevole disputato contro l'Eden.

0: calciatore ha lasciato il rettangolo verde sulle sue gambe, visibilmente stordito, accompagnato dai medici per dirigersi verso gli spogliatoi. Ieri la notizia della morte di Varane: aveva 31 anni, alle spalle una vita di successi. Il decesso è stato provocato da un infarto. Sebbene fosse nato a Copparo in Emilia Romagna, il trottatore era considerato un napoletano d'adozione. Enzo Giordano, suo storico proprietario, era partenopeo e Varane aveva conquistato alcuni dei suoi successi più importanti proprio sulla pista di Agnano. Il 4 maggio del 2025 il capitano tornò su quel circuito in occasione del Gran Premio che porta il suo nome, per festeggiare i suoi 30 anni di vita e rendere omaggio a Giordano, venuto a mancare l'età di 71 anni, l'uomo che lo creò e che non lo considerava suo, ma un patrimonio dell'Italia e degli italiani. La Contrada del Nicchio vince il Pario di Siena per il Fantino Titti al Secolo Giovanni Azzeni. Si tratta della 13ª vittoria della carriera. Titti è caduto dal cavallo al termine della corsa mentre in Piazza del Campo scoppiava la festa. È stato portato in ambulanza all'ospedale di Santa Maria delle Scotte per accertamenti. Ha riportato un trauma cranico. L'incidente non ha fermato però la festa e il servizio della redazione.
1: Dopo due rinvii per il maltempo si è corso ieri sera anche il Palio di Siena. A conquistarlo è stata la Contrada del Nicchio con Giovanni Titti Azzeni in sella ad Anda e Bola.
0: Il tennis: Lorenzo Musetti batte Michael Zeng e avanza agli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro, testa di serie numero 10 del torneo, supera per 6-1-6-3 lo statunitense numero 110 del mondo e proveniente dalle qualificazioni. In campo donne, Sara Errani in coppia con la canadese Leila Fernandez nel tabellone del doppio del WTA 1000 Cincinnati Open. È approdata agli ottavi di finale la tennista romagnola, 39 anni, numero 9 del ranking di specialità, e la 23enne di Montreal. Hanno battuto all'esordio 6-2-7-6 la tedesca Tamara Korpash e la britannica Emily Wembley-Smith. Nel prossimo turno troveranno la taiwanese Ao Ching Chan e l'australiana Maya Joint. Il ciclismo: lo sloveno Primoz Roglic ha deciso che parteciperà alla Vuelta di Spagna al via sabato prossimo a Monaco, meno di un mese dopo essere stato investito da un'auto durante un allenamento. Lo ha annunciato il suo team, che in assenza del belga Remco Evenepoel affiderà al 36enne il ruolo di leader della squadra. Assente al Tour de France, Roglic è stato investito da un'auto alla fine di luglio, ma cercherà comunque di mettersi in luce nella corsa, che ha vinto in carriera ben 4 volte. Con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Giornata in prevalenza soleggiata, ma con qualche insidia in più dal pomeriggio. Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati a locali e brevi acquazzoni. Caldo più sopportabile, con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: News. Ben trovati dalla redazione.
4: L'Iran ha valutato la possibilità di colpire obiettivi militari statunitensi in Europa meridionale e sudorientale qualora il presidente Donald Trump decidesse di intensificare il conflitto, lo riferisce il Financial Times citando due persone vicine al regime di Teheran. Secondo le fonti del quotidiano, le forze iraniane hanno preso in esame possibili attacchi contro asset USA in paesi come la Bulgaria, che il mese scorso ha autorizzato l'uso di una base aerea per il rifornimento di aerei militari statunitensi. Anche Cipro sarebbe stata considerata dopo che una base britannica sull'isola è stata colpita da un drone a marzo.
5: Uomini dell'Ufficio Nazionale Anticorruzione Ucraino stanno perquisendo le abitazioni di Irina Mudra, vice capo di gabinetto presidenziale, e di Vadim Stolar, membro del Parlamento, nell'ambito di un'operazione contro un'organizzazione che coinvolgerebbe alti funzionari dell'ufficio del presidente ucraino Zelensky. Secondo quanto riferito dal Kyiv Independent, il Nabu è impegnato in un'operazione speciale per smascherare un'organizzazione criminale presumibilmente guidata da un attuale e da un ex parlamentare ucraino e che coinvolge alti funzionari dell'ufficio del presidente.
4: È stato individuato nel Cosentino il relitto dell'ultraleggero scomparso domenica mattina. Morti i due occupanti, entrambi avvocati, il pilota Carlo Arnulfo, 64 anni di Roma, e Angela Buccico, 55 anni di Matera. La donna è figlia di Emilio Nicola Buccico, ex sindaco della città dei Sassi dal 2007 al 2009, e sorella della

0: Quale vice sindaco Rocco. Il velivolo è stato individuato in località Laghicello di Fuscaldo. Nei pressi è presente un piccolo invaso lacustre naturale. Sono in corso le operazioni di recupero.
1: Una famiglia è stata messa in salvo dai vigili del fuoco dopo essere stata aggredita da un branco di cavalli allo stato brado. È successo nel tardo pomeriggio di ieri nel Comasco, sul Monte Generoso ai confini con la Svizzera. Un forte rumore, forse il rombo del motore di una moto, avrebbe spaventato i cavalli che pascolavano da soli. Gli animali a quel punto fuori controllo si sarebbero avventati contro una famiglia di 3 persone che si trovava nei paraggi per una passeggiata.
0: Dopo le ondate di caldo che hanno stretto per settimane l'Italia, arriva al nord, in misura più limitata al centro, una fase di instabilità con temporali violenti e un'intensa attività di fulmini. Un fenomeno tipico soprattutto delle regioni alpine, vero e proprio hotspot dei fulmini generati dal contrasto di masse di aria calda e fredda. Tra giovedì 20 e venerdì 21 agosto assisteremo dunque a un bis del maltempo estremo che colpirà duramente per 48 ore il nord e parte del centro.
1: Il tennista australiano Nick Kyrgios è stato sospeso dopo essere risultato positivo alla cocaina. Lo ha annunciato l'International Tennis Integrity Agency. Il 17 luglio 2026 un laboratorio accreditato dall'Agenzia Mondiale Antidoping WADA ha confermato la presenza di un metabolita della cocaina.
0: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
2: GR News.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce e tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Buongiorno. Dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: Radio GR News.
8: Sono le 12:34.
2: News.
9: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Teheran valuta un attacco ad obiettivi militari USA anche in Europa se Trump dovesse intensificare l'azione bellica, lo rivela il Financial Times. Nulla è precluso, dice il ministro Crosetto, e nello stretto di Hormuz, conteso tra Trump e Teheran, i passaggi sono sempre meno. Gerardo De Vivo.
10: L'Iran sarebbe pronto ad attaccare le basi statunitensi presenti sul territorio europeo in caso di escalation del conflitto con gli Stati Uniti, in particolare nel mirino quelle in Bulgaria e a Cipro. Lo rivela il Financial Times, che cita fonti vicine al governo di Teheran. Altro possibile obiettivo, i cavi sottomarini in fibra ottica nello stretto di Hormuz. Nulla è precluso, commenta il ministro della difesa Crosetto. La tattica con cui hanno affrontato la guerra è quella di portare il caos anche verso luoghi e nazioni che non avevano alcun ruolo nel conflitto. Insomma, nello scambio continuo di minacce più o meno esplicite con gli Stati Uniti, Teheran ci tiene a far sapere d'essere pronta a tutto, anche a portare la guerra in Europa. E dopo i 2 missili lanciati ieri contro gli Emirati Arabi, avverte i paesi del Golfo: qualsiasi forma di collaborazione con le forze militari statunitensi equivarrebbe a un coinvolgimento nel conflitto. Sul piano diplomatico la situazione sembra in fase di totale stallo. Trump esclude colloqui o conversazioni in corso o previste con la Repubblica Islamica. L'Iran li condiziona al rispetto degli accordi di giugno, con la fine del blocco navale americano a Hormuz e la revoca delle sanzioni.
9: In queste ore Trump ha annunciato anche la sospensione per 3 giorni dell'entrata in vigore dei dazi del 50% sulle importazioni dal Canada. L'avvio era previsto per oggi. Il presidente americano ha garantito di aver raggiunto un accordo da formalizzare. I dazi al momento sospesi avrebbero colpito i prodotti canadesi per un valore di 20 miliardi di dollari. Ucraina, importante operazione anticorruzione a Kiev, perquisizioni contro membri dello staff di Zelensky. Il presidente intanto presenta il nuovo ministro della difesa, Kamara, mentre l'uscente Fedorov invoca le elezioni. E sul campo di battaglia continua lo scontro, morti e feriti dopo attacchi con droni. Sentiamo Nicola Compagnone.
11: Operazione speciale anticorruzione che riguarderebbe anche alcuni membri dello staff presidenziale, perquisizioni in corso nelle abitazioni di Irina Mudra, vice capo di gabinetto presidenziale del parlamentare di opposizione Vadim Stolar. Secondo quanto riferito dal Kyiv Independent, il Nabu mira a smascherare un'organizzazione criminale presumibilmente guidata da un attuale e da un ex parlamentare ucraino che coinvolge alti funzionari dell'ufficio del presidente. Intanto lo stesso presidente ucraino Zelensky è alle prese con la sostituzione del ministro della difesa e rilancia proponendo Kmara, ma l'ok del Parlamento non è scontato. La democrazia non può essere ostaggio della Russia, andiamo alle urne anche in un periodo di guerra, le parole pronunciate dall'ex ministro della difesa ucraina Fedorov, e continuano i raid con droni e vittime tra Russia e Ucraina, 3 operai uccisi e 2 feriti nella regione di Lugansk sotto il controllo russo nell'ambito del massiccio attacco ucraino che nelle ultime ore, denuncia Mosca, ha messo in campo oltre 450 droni. Sul fronte opposto, droni russi hanno centrato un minibus uccidendo 4 persone e ferendone altre 4 questa mattina nella città di Kherson.
9: Il dramma dei femminicidi rintracciato al porto di Bari mentre stava lasciando l'Italia. Il 42enne albanese, compagno della donna abbandonata, agonizzante la mattina del 16 agosto scorso davanti ad un ospedale nel Cosentino. L'uomo viene ritenuto autore del delitto. Il GIP ha convalidato il suo fermo. Sotto shock la comunità di Colleferro alle porte di Roma, dove ha confessato l'operaio di 69 anni di origine tunisine che ha ucciso con 4 coltellate alla gola la moglie. L'uomo avrebbe agito davanti al più piccolo dei loro 5 figli di 9 anni. Inutile l'intervento dell'altro figlio di 20 anni, i soccorritori non sono riusciti a salvare la donna. E si indaga a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, sulla morte di una donna di 72 anni uccisa a colpi di pietra in un fondo agricolo. La donna si trovava in compagnia del marito, la posizione dell'uomo è al vaglio degli inquirenti che lo hanno ascoltato. Disposta anche l'autopsia. La pace è un bene prezioso, occorre un forte impegno, così Papa Leone XIV nell'udienza generale del mercoledì che stamane si è tenuta nella Basilica di San Pietro. Sentiamo un passaggio del suo appello.
12: Desidero rivolgere a ciascuno l'invito a sviluppare sempre in se stessi un'autentica coscienza di pace. Abbiate la sincera consapevolezza che la pace è un bene prezioso e grande e che occorre un forte e costante impegno per realizzarla, seguendo con onestà e verità le vie che la costruiscono e la confermano nella società.
9: Ritrovato dopo più di 2 giorni di ricerche il relitto dell'ultraleggero scomparso domenica mattina nel Cosentino, come si temeva, sono morti 2 avvocati a bordo, il pilota Carlo Arnulfo, 64 anni, e Angela Buccico, di 55. La donna è figlia di un senatore e sorella del vice sindaco di Matera. In corso le operazioni di recupero. Tennis, e Nick Kyrgios sospeso perché positivo alla cocaina. Il controllo antidoping risale al 22 giugno scorso al torneo di Maiorca. La sospensione è in vigore dal 4 agosto, ma rivelata soltanto oggi. Ho fatto un errore enorme, ammette l'australiano da tempo poco attivo nel circuito, tornato alla ribalta lo scorso anno per gli scomposti attacchi a Sinner nel caso Klosterboll. Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
13: Alta pressione, tempo stabile, ma senza il caldo insopportabile delle ultime settimane. Nella prima parte della giornata cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi in Liguria. Dal pomeriggio nubi più compatte sono previste in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associate a locali e brevi acquazzoni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app, una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News.
9: Buongiorno da Daniela Ubaldi, apriamo con il dramma dei femminicidi. Il GIP di Bari ha deciso la convalida dell'arresto di Elvis Metvelai, il 42enne di nazionalità albanese ritenuto autore del femminicidio di Ornella Fora Stefano, lasciata agonizzante la mattina del 16 agosto scorso davanti all'ospedale di Trebisacce. L'uomo è stato intercettato e fermato al porto di Bari mentre stava tentando di tornare nel suo paese. E sotto shock la comunità di Colleferro alle porte di Roma, dove ha confessato un operaio di 69 anni di origini tunisine che ha ucciso con 4 coltellate alla gola la moglie. L'uomo avrebbe agito davanti al più piccolo dei loro 5 figli di 9 anni. Inutile l'intervento dell'altro figlio di 20 anni, i soccorritori non sono riusciti a salvare la donna. Intanto si indaga a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, sulla morte di una donna di 72 anni uccisa a colpi di pietra in un fondo agricolo. La donna si trovava in compagnia del marito, la sua posizione è al vaglio degli inquirenti. Teheran valuta attacchi a obiettivi militari USA in Europa se Trump dovesse intensificare l'azione bellica, lo rivela il Financial Times. Scaduta la tregua prevista negli accordi tra Stati Uniti e Iran allo stretto di Hormuz, vede ridursi al lumicino i passaggi. Al presidente che rivendica il controllo americano dello stretto risponde Teheran: illusioni. Ucraina, un attacco di droni russi contro un autobus ha ucciso 4 persone e ne ha ferite altre 4 questa mattina a Kherson, secondo quanto riferito dalla procura regionale. 3 operai uccisi, invece 2 feriti nella regione di Lugansk, sotto il controllo russo nell'ambito del massiccio attacco ucraino che nelle ultime ore, denuncia Mosca, ha messo in campo oltre 450 droni. E nel giorno in cui presenta Khmara come nuovo ministro della difesa, Zelensky finisce sotto pressione per una operazione anticorruzione. L'ufficio nazionale ha annunciato l'operazione speciale per smascherare un'organizzazione criminale che potrebbe coinvolgere alti funzionari nell'ufficio del presidente, perquisizioni negli uffici del suo staff e di un parlamentare dell'opposizione. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
8: Sono le 12 e 43 minuti.
2: Sport.
14: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Migliora Yael Trepil, l'attaccante del Cagliari che domenica sera ha rischiato di annegare nella piscina di una villa che era stata presa in affitto dal giocatore insieme a 10 amici e 2 compagni di squadra a Baia Sardinia, località turistica non lontano dalla Costa Smeralda. Il calciatore rosso-blu parigino, ma ormai sardo d'adozione, si è risvegliato dopo circa 48 ore in coma farmacologico, ma resta comunque ricoverato nel reparto di terapia intensiva della struttura di emergenza urgenza dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Il Bayern Monaco vive ore di grande apprensione per le condizioni fisiche di Jamal Musiala. Il talentuoso trequartista classe 2003 è stato protagonista di un nuovo e preoccupante episodio durante un amichevole della squadra a pochissimi giorni dal precedente malore che aveva già fatto scattare l'allarme nel corso del test amichevole disputato contro l'Heidenheim. Musiala è subentrato dalla panchina al 16° minuto della ripresa, tuttavia dopo appena 6 minuti dal suo ingresso in campo il giocatore è collassato sul terreno di gioco avvertendo i medesimi sintomi accusati nei giorni scorsi: forte senso di spossatezza, vertigini, sensazione di calore improvvisa. Il calciatore ha lasciato il rettangolo verde sulle sue gambe, visibilmente stordito, accompagnato dai medici per dirigersi verso gli spogliatoi. Ieri la notizia della morte di Varane: aveva 31 anni alle spalle, una vita di successi. Il decesso è stato provocato da un infarto. Sebbene fosse nato a Copparo in Emilia Romagna, il trottatore era considerato un napoletano d'adozione. Enzo Giordano, suo storico proprietario, era partenopeo e Varenne aveva conquistato alcuni dei suoi successi più importanti proprio sulla pista di Agnano. Il 4 maggio del 2025 il capitano tornò su quel circuito in occasione del Gran Premio che porta il suo nome per festeggiare i suoi 30 anni di vita e rendere omaggio a Giordano, venuto a mancare all'età di 71 anni, l'uomo che lo creò e che non lo considerava suo, ma un patrimonio dell'Italia e degli italiani. La Contrada del Nicchio vince il Pario di Siena per il Fantino Titti al Secolo Giovanni Azzeni. Si tratta della 13ª vittoria della carriera. Titti è caduto dal cavallo al termine della corsa mentre in Piazza del Campo scoppiava la festa. È stato portato in ambulanza all'ospedale di Santa Maria delle Scotte per accertamenti. Ha riportato un trauma cranico. L'incidente non ha fermato però la festa e il servizio della redazione.
15: Dopo 2 rinvii per il maltempo si è corso ieri. ieri sera anche il Palio di Siena. A conquistarlo è stata la Contrada del Nicchio con Giovanni Chittia a Zeni, in sella ad Anda e Bola.
14: Il tennis: Lorenzo Musetti batte Michael Zheng e avanza agli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro, testa di serie numero 10 del torneo, supera per 6-1-6-3 lo statunitense numero 110 del mondo e proveniente dalle qualificazioni. In campo donne, Sara Errani in coppia con la canadese Leila Fernandez nel tabellone del doppio del WTA 1000 Cincinnati Open, e approdata agli ottavi di finale la tennista romagnola 39 anni, numero 9 del ranking di specialità, e la 23enne di Montreal. Hanno battuto all'esordio 6-2-7-6 la tedesca Tamara Korpash e la britannica Emily Wembley Smith. Nel prossimo turno troveranno la taiwanese Ao Ching Chan e l'australiana Maya Joint. Il ciclismo: lo sloveno Primoz Roglic ha deciso che parteciperà alla Vuelta di Spagna al via sabato prossimo a Monaco, meno di un mese dopo essere stato investito da un'auto durante un allenamento. Lo ha annunciato il suo team, che in assenza del belga Remco Evenepoel affiderà al 36enne il ruolo di leader della squadra. Assente al Tour de France, Roglic è stato investito da un'auto alla fine di luglio, ma cercherà comunque di mettersi in luce nella corsa, che ha vinto in carriera ben 4 volte. Con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
13: Giornata in prevalenza soleggiata, ma con qualche insidia in più dal pomeriggio. Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati a locali e brevi acquazzoni. Caldo più sopportabile, con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: News.
9: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Apriamo con il dramma dei femminicidi. Il GIP di Bari ha deciso la convalida dell'arresto di Elvis Metvelai, il 42enne di nazionalità albanese ritenuto autore del femminicidio di Ornella Fora Stefano, lasciata agonizzante la mattina del 16 agosto scorso davanti all'ospedale di Trebisacce. L'uomo è stato intercettato e fermato al porto di Bari mentre stava tentando di tornare nel suo paese. E sotto shock la comunità di Colleferro alle porte di Roma, dove ha confessato un operaio di 69 anni di origini tunisine che ha ucciso con 4 coltellate alla gola la moglie. L'uomo avrebbe agito davanti al più piccolo dei loro 5 figli di 9 anni. Inutile l'intervento dell'altro figlio di 20 anni, i soccorritori non sono riusciti a salvare la donna. Intanto si indaga a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, sulla morte di una donna di 72 anni uccisa a colpi di pietra in un fondo agricolo. La donna si trovava in compagnia del marito, la sua posizione è al vaglio degli inquirenti. Teheran valuta attacchi a obiettivi militari USA in Europa se Trump dovesse intensificare l'azione bellica, lo rivela il Financial Times. Scaduta la tregua prevista negli accordi tra Stati Uniti e Iran allo stretto di Hormuz, vede ridursi al lumicino i passaggi. Al presidente, che rivendica il controllo americano dello stretto, risponde Teheran: illusioni. Ucraina, un attacco di droni russi contro un autobus ha ucciso 4 persone e ne ha ferite altre 4 questa mattina a Kherson, secondo quanto riferito dalla procura regionale. 3 operai uccisi, invece 2 feriti nella regione di Lugansk, sotto il controllo russo, nell'ambito del massiccio attacco ucraino che nelle ultime ore, denuncia Mosca, ha messo in campo oltre 450 droni. E nel giorno in cui presenta Khmara come nuovo ministro della difesa, Zelensky finisce sotto pressione per una operazione anticorruzione. L'ufficio nazionale ha annunciato l'operazione speciale per smascherare un'organizzazione criminale che potrebbe coinvolgere alti funzionari nell'ufficio del presidente, perquisizioni negli uffici del suo staff e di un parlamentare dell'opposizione. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
7: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.

0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
1: Sono le 12 e 54 minuti.
0: News.
2: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'Iran ha respinto le accuse degli Emirati Arabi Uniti, secondo cui avrebbe lanciato due missili balistici contro il paese. Il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran, Ismail Baghaei, ha definito l'accusa priva di fondamento. Baghaei ha espresso rammarico per quelle che ha definito accuse rivolte contro l'Iran, affermando che tale comportamento è contrario al principio del buon vicinato e compromette gli sforzi volti a costruire la fiducia e a prevenire un'ulteriore escalation dell'insicurezza nella regione. Intanto gli Emirati Arabi Uniti hanno sospeso tutte le attività commerciali e finanziarie con l'Iran fino a nuovo avviso, lo ha annunciato la direttrice del Dipartimento per le Comunicazioni Strategiche del Ministero degli Esteri del Paese. Gli Emirati Arabi Uniti, ha aggiunto la diplomatica, mantengono un forte impegno a favore dell'integrità del sistema finanziario internazionale, agendo sempre nel rigoroso rispetto del diritto internazionale e dei più elevati standard globali. Il presidente americano Donald Trump sta sollecitando i suoi collaboratori a organizzare un incontro con il leader nordcoreano Kim Jong-un già per questo autunno. Lo scrive il Wall Street Journal. Secondo quanto riferito da funzionari americani, l'obiettivo è rilanciare l'ambiziosa iniziativa diplomatica del suo primo mandato per convincere Kim ad abbandonare il programma di armi nucleari del suo paese. Trump ha discusso in privato la possibilità di colloqui di persona con il leader nordcoreano durante il suo prossimo viaggio in Asia. L'incontro potrebbe avvenire a novembre in occasione del vertice APEC di Shenzhen in Cina. In Italia, con le polemiche sull'ennesimo assurdo femminicidio, il servizio della redazione.
3: Dolore e polemiche dopo il femminicidio di Tania Terrin, la 39enne strangolata dall'ex compagno Dino Keber che successivamente si è tolto la vita. Emergono nuovi inquietanti particolari sulle minacce subite dalla donna. L'ex aveva fatto un cappio e glielo mostrava, racconta la madre di Tania. La donna aveva denunciato l'ex, aveva già subito violenze nei confronti dell'uomo e era stato emesso un ammonimento del questore. Il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, parla apertamente di fallimento e chiede di capire che cosa non abbia funzionato nel sistema di protezione. Anche il Partito Democratico denuncia il fallimento delle misure adottate.
2: A Castel Volturno, in provincia di Caserta, un uomo di 42 anni è stato arrestato per maltrattamenti nei confronti della moglie. A intervenire sono stati gli agenti della squadra investigativa del commissariato di pubblica sicurezza. A chiedere aiuto è stata la vittima. Arrivati nell'abitazione, il 42enne ha tentato di impedire l'accesso agli agenti. Poco dopo sono riusciti a bloccarlo mentre aggrediva la moglie davanti alla figlia. L'uomo è stato portato nel carcere di Santa Maria Capovetra in attesa del giudizio di convalida. La donna, sottoposta a cure mediche, ha riportato lesioni giudicate guaribili in 10 giorni. Lo sport e il calcio. Il Bayern Monaco vive ore di grande apprensione per le condizioni fisiche di Jamal Musiala. Il talentuoso trequartista classe 2003 è stato protagonista di un nuovo e preoccupante episodio durante un amichevole della squadra pochissimi giorni dal precedente malore che aveva già fatto scattare l'allarme. Nel corso del test amichevole disputato contro l'Heidenheim, Musiala è subentrato dalla panchina al 16° minuto della ripresa al posto di Saibari. Tuttavia, dopo appena 6 minuti dal suo ingresso in campo, il giocatore è collassato sul terreno di gioco, avvertendo i medesimi sintomi accusati nei giorni scorsi: forte senso di spossatezza, vertigini, sensazione di calore improvvisa. Il calciatore ha lasciato il rettangolo verde sulle sue gambe, visibilmente stordito, accompagnato dai medici per dirigersi verso gli spogliatoi. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Più tardi.
0: News.
4: Buongiorno da Daniela Ubaldi. In caso di escalation, Teheran valuterebbe un attacco a obiettivi militari USA in Europa, lo rivela il Financial Times. Non lo esclude il ministro Crosetto, Gerardo De Vivo.
5: L'Iran sarebbe pronto ad attaccare le basi statunitensi presenti sul territorio europeo in caso di escalation del conflitto con gli Stati Uniti, in particolare nel mirino quelle in Bulgaria e a Cipro. Lo rivela il Financial Times, che cita fonti vicine al governo di Teheran. Altro possibile obiettivo: i cavi sottomarini in fibra ottica nello stretto di Hormuz. Nulla è precluso, commenta il ministro della difesa Crosetto. La tattica con cui hanno affrontato la guerra è quella di portare il caos anche verso luoghi e nazioni che non avevano alcun ruolo nel conflitto, insomma nello scambio continuo di minacce più o meno esplicite con gli Stati Uniti. Teheran ci tiene a far sapere d'essere pronta a tutto, anche a portare la guerra in Europa, e dopo i due missili lanciati ieri contro gli Emirati Arabi avverte i paesi del Golfo: qualsiasi forma di collaborazione con le forze militari statunitensi equivarrebbe a un coinvolgimento nel conflitto. Sul piano diplomatico la situazione sembra in fase di totale stallo. Trump esclude colloqui o conversazioni in corso o previste con la Repubblica Islamica. L'Iran li condiziona al rispetto degli accordi di giugno, con la fine del blocco navale americano a Hormuz e la revoca delle sanzioni.
4: In queste ore Trump ha annunciato anche la sospensione per 3 giorni dell'entrata in vigore dei dazi del 50% sulle importazioni dal Canada. L'avvio era previsto per oggi. Il presidente americano ha garantito di aver raggiunto un accordo da formalizzare. I dazi al momento sospesi avrebbero colpito i prodotti canadesi per un valore di 20 miliardi di dollari. Ucraina, importante operazione anticorruzione nel mirino, lo staff di Zelensky. Intanto continuano i raid tra Mosca e Kiev con droni e vittime. Nicola Compagnone.
6: Operazione speciale anticorruzione che riguarderebbe anche alcuni membri dello staff presidenziale, perquisizioni in corso nelle abitazioni di Irina Mudra, vice capo di gabinetto presidenziale del parlamentare di opposizione Vadim Stolar. Secondo quanto riferito dal Kyiv Independent, il Nabu mira a smascherare un'organizzazione criminale presumibilmente guidata da un attuale ed un ex parlamentare ucraino che coinvolge alti funzionari dell'ufficio del presidente. Intanto lo stesso presidente ucraino Zelensky è alle prese con la sostituzione del ministro della difesa e rilancia proponendo Kmara, ma l'ok del Parlamento non è scontato. La democrazia non può essere ostaggio della Russia, andiamo alle urne anche in un periodo di guerra, le parole pronunciate dall'ex ministro della difesa ucraina Fedorov. E continuano i raid con droni e vittime tra Russia e Ucraina. 3 operai uccisi e 2 feriti nella regione di Lugansk sotto il controllo russo nell'ambito del massiccio attacco ucraino che nelle ultime ore, denuncia Mosca, ha messo in campo oltre 450 droni. Sul fronte opposto, droni russi hanno centrato un minibus uccidendo 4 persone e ferendone altre 4 questa mattina nella città di Kherson.
4: Ed è tutto, a più tardi.
0: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 13 ed un minuto.
0: News.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Nuova pioggia di droni nella notte su alcune regioni russe. Testimoni hanno segnalato esplosioni a Novomoskovsk, nella regione di Tula, mentre i droni sarebbero stati abbattuti vicino ad un edificio residenziale nella città di Dzerzinsk, nella regione di Nizhny Novgorod. Dal fronte opposto, le forze armate russe hanno lanciato un attacco con droni su Zaporizhzhia, provocando la morte di una persona e il ferimento di altre 6. Danneggiati edifici residenziali e non residenziali, inoltre è scoppiato un incendio nel luogo degli attacchi. La Russia ha intanto trasferito all'Iran componenti per droni, munizioni ed esplosivi al Tritolo nell'ambito di un sostegno militare destinato a contribuire alla ricostruzione degli arsenali iraniani dopo la guerra con gli Stati Uniti, lo riferisce la NBC News citando un documento di un governo europeo ottenuto dall'emittente e verificato da un funzionario occidentale. Secondo il documento i trasferimenti sarebbero avvenuti via Mar Caspio e risalirebbero almeno a luglio. Il materiale comprenderebbe componenti destinati ai droni, munizioni e TNT utilizzato come esplosivo. Donald Trump ha annunciato la sospensione dei dazi del 50% contro il Canada che sarebbero dovuti entrare in vigore nelle prossime ore per un periodo di 3 giorni, dato che il Canada e gli Stati Uniti, previa finalizzazione dei documenti, hanno raggiunto un accordo. Il grande oleodotto Keystone XL, fatto naufragare tempo fa da Sleepy Joe, Biden potrebbe risorgere dalla tomba, ha scritto Trump su Truth. La guerra dell'immigrazione nel cuore dell'Europa, l'Italia paga la sua politica ultranazionalista e anche la Svizzera ne approfitta, il servizio della redazione.
7: La Svizzera segue la Germania e dopo quasi 4 anni di blocco riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La procedura, annuncia la Segreteria di Stato della Migrazione di Berna, ripartirà dalla fine di agosto. In Spagna Madrid annuncia nuove strutture di accoglienza a Ceuta, dove sarebbero rimasti circa 5.000 migranti.
2: Torniamo adesso sul caso Ranucci, le ultime novità nel servizio.
8: Sigfrido Ranucci rompe il silenzio almeno sugli aspetti non giudiziari della vicenda La Vitola. Dell'inchiesta non parlo, lo farò prima con i magistrati, dice il giornalista durante la presentazione del suo nuovo libro a La Varuna in Trentino. Ranucci afferma di sentirsi oggetto di un attacco vergognoso e replica alla presidente della commissione parlamentare antimafia Chiara Colosimo: non spetta a lei decidere sulla mia scorta. Quanto alle indiscrezioni su una possibile sostituzione alla conduzione di Report, il giornalista taglia corto: la Rai può fare quello che vuole.
2: A Pozzuoli, nell'area Flegrea, i carabinieri hanno smantellato una piazza di spaccio che era stata allestita nel parcheggio dell'ospedale Santa Maria delle Grazie. La scoperta durante un'operazione di controllo del territorio. I militari stavano pattugliando le vie della città quando di notte hanno notato un uomo a bordo di uno scooter alla guida, un 46enne già noto alle forze dell'ordine. Alla vista dei carabinieri, l'uomo ha provato a liberarsi di un piccolo contenitore cilindrico con all'interno 12 dosi di cocaina già suddivise e pronte per la vendita. Arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio, ora in carcere in attesa di giudizio. Un appuntamento in chiusura: cittadini e turisti potranno ammirare i siti della Grande Pompei al calare del sole, godendo di visite by night dal 28 agosto al 10 ottobre. Luoghi simbolo quali Pompei, Oplontis, Bosco Reale e Stabia saranno infatti aperti per offrire al pubblico un'esperienza con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio archeologico attraverso nuove forme di fruizione capaci di coniugare ricerca, cultura e spettacolo. Tutti i venerdì e sabato sarà possibile passeggiare nel parco archeologico di Pompei. In alcune serate il programma sarà arricchito da performance teatrali. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Meteo.
9: Condizioni di temporanea alta pressione sull'Italia prima dell'arrivo di un'intensa perturbazione al nord. Nel pomeriggio nuvolosità diffusa su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associata a locali acquazzoni. In serata ultimi fenomeni sulle Alpi con ampie schiarite altrove. Saranno però schiarite decisamente illusorie e in arrivo infatti una perturbazione atlantica che colpirà il nord e parte del centro tra giovedì e venerdì. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Sport.
10: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Settima giornata di tennis al Masters 1000 di Cincinnati. Si giocano gli ottavi di finale. Tra gli azzurri il primo a scendere in campo è Flavio Cobolli, che se la vedrà nel pomeriggio contro lo spagnolo Rafa Hodar, reduce dal successo in due set contro Tabilo. In palio c'è un posto ai quarti contro il vincente di Zverev Paul. Altro incontro in calendario oggi insieme al big match tra Deminoa e Fis. Oltre a Cobolli cercherà un posto nei quarti di finale anche Lorenzo Musetti. Il Cararino affronterà in tarda serata il qualificato Jamie Faria, numero 79 del mondo, è partito dalle qualificazioni ma già sorpresa del torneo. Nel doppio maschile invece Luciano Darder in coppia con l'argentino Echeverri sfiderà gli statunitensi Gallo Lui e King. Intanto una notizia shock scuote il mondo del tennis. Dopo essere stato per mesi il principale accusatore di Jannik Sinner per via della sospensione dell'Alto Atesino, Nick Kyrgios è finito al centro di un caso di doping dopo essere risultato positivo alla cocaina in un controllo effettuato a Maiorca lo scorso 22 giugno. È stato lo stesso tennista australiano a rendere nota la notizia tramite un lungo post su Instagram, esprimendo profondo rammarico, chiedendo scusa a tifosi, familiari, sponsor e soprattutto ai giovani che lo seguono e prendendosi la completa responsabilità di un errore definito gravissimo. Calciomercato, tre ufficialità di giornata in Serie A: Favasuli al Napoli dal Catanzaro, Mora alla Roma a titolo definitivo dal Porto e Montipò al Venezia. La Juventus ha ufficializzato l'acquisto di Vicario e Lukumi. Il Parma ufficializza invece Thomas De Martis, attaccante in prestito dal Lanús. Visite mediche per Benoît Badiachil, che si prepara a diventare un nuovo giocatore del Napoli, mentre c'è stallo sul rinnovo di Anguissa. La Lazio ha messo gli occhi su Mauro Icardi e ha fatto una proposta economica all'argentino, ma l'attaccante prende tempo. Giornata di firme infine per Diego Moreira al Milan, operazione da 45 milioni di euro più 20 di bonus. Pausa estiva terminata, il mondiale di Formula 1 sta per ripartire dall'Olanda, un weekend al quale però potrebbe non prendere parte Ajar. Il pilota francese della Red Bull si sarebbe infortunato al polso e va verso il forfait per la gara di Zandvoort. Si attende l'ufficialità da parte del team. Al suo posto potrebbe esserci Liam Lawson, mentre Yuki Tsunoda, quest'anno pilota di riserva, prenderebbe il volante della Racing Bulls. Un movimento di piloti tutto interno alla famiglia Red Bull. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
1: Sono le 13:09.
0: News.
10: Buon pomeriggio dalla redazione.
11: Uomini dell'Ufficio Nazionale Anticorruzione Ucraino, il NABU, stanno perquisendo le abitazioni di Irina Mudra, vice capo di gabinetto presidenziale, e di Vadim Stolar, membro del Parlamento, nell'ambito di un'operazione contro un'organizzazione che coinvolgerebbe alti funzionari dell'ufficio del presidente ucraino Zelensky. Secondo quanto riferito dal Kiev Independent, il NABU è impegnato in un'operazione speciale per smascherare un'organizzazione criminale presumibilmente guidata da un attuale e da un ex parlamentare ucraino e che coinvolge alti funzionari dell'ufficio del presidente.
10: Dopo l'ultimo scontro tra Donald Trump e il regime iraniano su Hormuz, il Financial Times ha riferito che Teheran sarebbe pronta ad attaccare le basi statunitensi presenti sul territorio europeo in caso di escalation. Secondo le fonti del quotidiano, le forze iraniane hanno preso in esame possibili attacchi contro asset americani in paesi come la Bulgaria, che il mese scorso ha autorizzato l'uso della base aerea di Bezmer per il rifornimento di aerei militari statunitensi. Anche Cipro sarebbe stata considerata dopo che una base britannica sull'isola è stata colpita da un drone a marzo.
11: La cronaca: Ostia, un'auto ha investito e ucciso un uomo di 91 anni, ferendo anche la figlia di 61. L'incidente è avvenuto ieri sera a Piazzale Magellano, all'altezza del civico 33, poco dopo le 22:30, e sul posto sono intervenute diverse pattuglie della polizia locale di Roma Capitale. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'Audi, una 3 guidata da un 53enne italiano, ha travolto padre e figlia. L'anziano è morto sul colpo, mentre la 61enne è stata soccorsa e trasportata al San Camillo, dove si trova attualmente ricoverata.
10: Tragedia a Capodimonte, in provincia di Viterbo, dove una 28enne, Rachele Ferrara, è morta dopo 6 giorni di agonia. L'incidente fatale si è verificato il 13 agosto scorso, quando la ragazza, madre di 2 bambini, è scesa in strada chiedendo aiuto perché stava soffocando con un boccone di cibo, precisamente una fetta di bacon. Immediatamente sono scattati i soccorsi. La ragazza è stata trasportata in eliambulanza all'ospedale Santa Rosa di Viterbo. Dopo 6 giorni di ricovero in terapia intensiva è stata dichiarata morta cerebralmente.
11: L'avvocato Roberto De Vita, legale di Sigfrido Ranucci, è intervenuto in merito a possibili iniziative RAI sul suo assistito e sulla trasmissione Report che conduce. Ogni iniziativa che la RAI dovesse assumere in questo momento sarebbe inevitabilmente inquinata dalla falsità che, nonostante la posizione netta e chiara dell'autorità giudiziaria sulla vittima e la sua inconsapevolezza, sono state alimentate incessantemente da polemiche pretestuose anche all'interno dell'azienda.
10: Dopo essere stato per mesi il principale accusatore di Yannick Sinner per via della sospensione dell'Alto Atesino, Nick Kyrgios è finito al centro di un caso di doping dopo essere risultato positivo alla cocaina in un controllo effettuato a Maiorca lo scorso 22 giugno. È stato lo stesso tennista australiano a rendere nota la notizia tramite un lungo post su Instagram, esprimendo profondo rammarico, chiedendo scusa a tifosi, familiari, sponsor e soprattutto ai giovani che lo seguono, e prendendosi la completa responsabilità di un errore definito gravissimo.
11: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
9: Condizioni di temporanea alta pressione sull'Italia prima dell'arrivo di un'intensa perturbazione al nord. Nel pomeriggio nuvolosità diffusa su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associata a locali acquazzoni. In serata ultimi fenomeni sulle Alpi con ampie schiarite altrove. Saranno però schiarite decisamente illusorie e in arrivo infatti una perturbazione atlantica che colpirà il nord e parte del centro tra giovedì e venerdì. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: News.
4: Buongiorno da Daniela Ubaldi. In caso di escalation, Teheran valuterebbe un attacco a obiettivi militari USA in Europa, lo rivela il Financial Times. Non lo esclude il ministro Crosetto, Gerardo De Vivo.
5: L'Iran sarebbe pronto ad attaccare le basi statunitensi presenti sul territorio europeo in caso di escalation del conflitto con gli Stati Uniti, in particolare nel mirino quelle in Bulgaria e a Cipro. Lo rivela il Financial Times, che cita fonti vicine al governo di Teheran. Altro possibile obiettivo, i cavi sottomarini in fibra ottica nello stretto di Hormuz. Nulla è precluso, commenta il ministro della difesa Crosetto. La tattica con cui hanno affrontato la guerra è quella di portare il caos anche verso luoghi e nazioni che non avevano alcun ruolo nel conflitto. Insomma, nello scambio continuo di minacce più o meno esplicite con gli Stati Uniti, Teheran ci tiene a far sapere d'essere pronta a tutto, anche a portare la guerra in Europa. E dopo i due missili lanciati ieri contro gli Emirati Arabi, avverte i paesi del Golfo: qualsiasi forma di collaborazione con le forze militari statunitensi equivarrebbe a un coinvolgimento nel conflitto. Sul piano diplomatico la situazione sembra in fase di totale stallo. Trump esclude colloqui o conversazioni in corso o previste con la Repubblica Islamica. L'Iran li condiziona al rispetto degli accordi di giugno, con la fine del blocco navale americano a Hormuz e la revoca delle sanzioni.
4: In queste ore Trump ha annunciato anche la sospensione per 3 giorni dell'entrata in vigore dei dazi del 50% sulle importazioni dal Canada. L'avvio era previsto per oggi. Il presidente americano ha garantito di aver raggiunto un accordo da formalizzare. I dazi al momento sospesi avrebbero colpito i prodotti canadesi per un valore di 20 miliardi di dollari. Ucraina, importante operazione anticorruzione nel mirino, lo staff di Zelensky. Intanto continuano i raid tra Mosca e Kiev con droni e vittime. Nicola Compagnone.
6: Operazione speciale anticorruzione che riguarderebbe anche alcuni membri dello staff presidenziale, perquisizioni in corso nelle abitazioni di Irina Mudra, vice capo di gabinetto presidenziale del parlamentare di opposizione Vadim Stolar. Secondo quanto riferito dal Kyiv Independent, il Nabu mira a smascherare un'organizzazione criminale presumibilmente guidata da un attuale ed un ex parlamentare ucraino che coinvolge alti funzionari dell'ufficio del presidente. Intanto lo stesso presidente ucraino Zelensky è alle prese con la sostituzione del ministro della difesa e rilancia proponendo Kmara, ma l'ok del Parlamento non è scontato. La democrazia non può essere ostaggio della Russia, andiamo alle urne anche in un periodo di guerra, le parole pronunciate dall'ex ministro della difesa ucraina Fedorov. E continuano i raid con droni e vittime tra Russia e Ucraina. 3 operai uccisi e 2 feriti nella regione di Lugansk sotto il controllo russo nell'ambito del massiccio attacco ucraino che nelle ultime ore, denuncia Mosca, ha messo in campo oltre 450 droni. Sul fronte opposto, droni russi hanno centrato un minibus uccidendo 4 persone e ferendone altre 4 questa mattina nella città di Kherson.
4: Ed è tutto, a più tardi.
12: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.

0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
1: Sono le 13 e 20 minuti.
0: News.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Teheran valuta un attacco ad obiettivi militari USA anche in Europa se Trump dovesse intensificare l'azione bellica. Lo rivela il Financial Times. Nulla è precluso, dice il ministro Crosetto. E nello stretto di Hormuz, conteso tra Trump e Teheran, i passaggi sono sempre meno. Gerardo De Vivo.
3: L'Iran sarebbe pronto ad attaccare le basi statunitensi presenti sul territorio europeo in caso di escalation del conflitto con gli Stati Uniti, in particolare nel mirino quelle in Bulgaria e a Cipro. Lo rivela il Financial Times, che cita fonti vicine al governo di Teheran. Altro possibile obiettivo, i cavi sottomarini in fibra ottica nello stretto di Hormuz. Nulla è precluso, commenta il ministro della difesa Crosetto. La tattica con cui hanno affrontato la guerra è quella di portare il caos anche verso luoghi e nazioni che non avevano alcun ruolo nel conflitto. Insomma, nello scambio continuo di minacce più o meno esplicite con gli Stati Uniti, Teheran ci tiene a far sapere d'essere pronta a tutto, anche a portare la guerra in Europa. E dopo i due missili lanciati ieri contro gli Emirati Arabi, avverte i paesi del Golfo: qualsiasi forma di collaborazione con le forze militari statunitensi equivarrebbe a un coinvolgimento nel conflitto. Sul piano diplomatico la situazione sembra in fase di totale stallo. Trump esclude colloqui o conversazioni in corso o previste con la Repubblica Islamica. L'Iran li condiziona al rispetto degli accordi di giugno, con la fine del blocco navale americano a Hormuz e la revoca delle sanzioni.
2: In queste ore Trump ha annunciato anche la sospensione per 3 giorni dell'entrata in vigore dei dazi del 50% sulle importazioni dal Canada. L'avvio era previsto per oggi. Il presidente americano ha garantito di aver raggiunto un accordo da formalizzare. I dazi al momento sospesi avrebbero colpito i prodotti canadesi per un valore di 20 miliardi di dollari. Ucraina, importante operazione anticorruzione a Kiev, perquisizioni contro membri dello staff di Zelensky. Il presidente intanto presenta il nuovo ministro della difesa, Kamara, mentre l'uscente Fedorov invoca le elezioni. E sul campo di battaglia continua lo scontro, morti e feriti dopo attacchi con droni. Sentiamo Nicola Compagnone.
4: Operazione speciale anticorruzione che riguarderebbe anche alcuni membri dello staff presidenziale, perquisizioni in corso nelle abitazioni di Irina Mudra, vice capo di gabinetto presidenziale del parlamentare di opposizione Vadim Stolar. Secondo quanto riferito dal Kyiv Independent, il Nabu mira a smascherare un'organizzazione criminale presumibilmente guidata da un attuale e da un ex parlamentare ucraino che coinvolge alti funzionari dell'ufficio del presidente. Intanto lo stesso presidente ucraino Zelensky è alle prese con la sostituzione del ministro della difesa e rilancia proponendo Kmara, ma l'ok del Parlamento non è scontato. La democrazia non può essere ostaggio della Russia, andiamo alle urne anche in un periodo di guerra, le parole pronunciate dall'ex ministro della difesa ucraina Fedorov. E continuano i raid con droni e vittime tra Russia e Ucraina. 3 operai uccisi e 2 feriti nella regione di Lugansk sotto il controllo russo nell'ambito del massiccio attacco ucraino che nelle ultime ore, denuncia Mosca, ha messo in campo oltre 450 droni. Sul fronte opposto, droni russi hanno centrato un mini uccidendo 4 persone e ferendone altre 4 questa mattina nella città di Kherson.
2: Il dramma dei femminicidi rintracciato al porto di Bari mentre stava lasciando l'Italia. Il 42enne albanese, compagno della donna abbandonata, agonizzante la mattina del 16 agosto scorso davanti ad un ospedale nel Cosentino. L'uomo viene ritenuto autore del delitto. Il GIP ha convalidato il suo fermo. Sotto shock la comunità di Colleferro alle porte di Roma, dove ha confessato l'operaio di 69 anni di origine tunisine che ha ucciso con 4 coltellate alla gola la moglie. L'uomo avrebbe agito davanti al più piccolo dei loro 5 figli di 9 anni. Inutile l'intervento dell'altro figlio di 20 anni, i soccorritori non sono riusciti a salvare la donna. E si indaga a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, sulla morte di una donna di 72 anni uccisa a colpi di pietra in un fondo agricolo. La donna si trovava in compagnia del marito, la posizione dell'uomo è al vaglio degli inquirenti che lo hanno ascoltato. Disposta anche l'autopsia. La pace è un bene prezioso, occorre un forte impegno, così Papa Leone XIV nell'udienza generale del mercoledì che stamane si è tenuta nella Basilica di San Pietro. Sentiamo un passaggio del suo appello.
5: Desidero rivolgere a ciascuno l'invito a sviluppare sempre in se stessi un'autentica coscienza di pace. Abbiate la sincera consapevolezza che la pace è un bene prezioso e grande e che occorre un forte e costante impegno per realizzarla, seguendo con onestà e verità le vie che la costruiscono e la confermano nella società.
2: Ritrovato dopo più di 2 giorni di ricerche il relitto dell'ultraleggero scomparso domenica mattina nel Cosentino, come si temeva, sono morti 2 avvocati a bordo: il pilota Carlo Arnulfo, 64 anni, e Angela Buccico, di 55. La donna è figlia di un senatore e sorella del vice sindaco di Matera. In corso le operazioni di recupero. Tennis: Nick Kyrgios sospeso perché positivo alla cocaina. Il controllo antidoping risale al 22 giugno scorso al torneo di Maiorca. La sospensione è in vigore dal 4 agosto, ma rivelata soltanto oggi. Ho fatto un errore enorme, ammette l'australiano da tempo poco attivo nel circuito, tornato alla ribalta lo scorso anno per gli scomposti attacchi a Sinner nel caso Klosterboll. Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
6: Condizioni di temporanea alta pressione sull'Italia prima dell'arrivo di un'intensa perturbazione al nord. Nel pomeriggio nuvolosità diffusa su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associata a locali acquazzoni. In serata ultimi fenomeni sulle Alpi con ampie schiarite altrove. Saranno però schiarite decisamente illusorie. È in arrivo infatti una perturbazione atlantica che colpirà il nord e parte del centro tra giovedì e venerdì. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: News.
2: Buongiorno da Daniela Obaldi. Apriamo con il dramma dei femminicidi. Il GIP di Bari ha deciso la convalida dell'arresto di Elvis Metvelai, il 42enne di nazionalità albanese ritenuto autore del femminicidio di Ornella Fora Stefano, lasciata agonizzante la mattina del 16 agosto scorso davanti all'ospedale di Trebisacce,

0: figli di 9 anni. Inutile l'intervento dell'altro figlio di 20 anni, i soccorritori non sono riusciti a salvare la donna. Intanto si indaga a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, sulla morte di una donna di 72 anni, uccisa a colpi di pietra in un fondo agricolo. La donna si trovava in compagnia del marito, la sua posizione è al vaglio degli inquirenti. Teheran valuta attacchi a obiettivi militari USA in Europa se Trump dovesse intensificare l'azione bellica, lo rivela il Financial Times. Scaduta la tregua prevista negli accordi tra Stati Uniti e Iran allo Stretto di Hormuz, vede ridursi al lumicino i passaggi. Al presidente che rivendica il controllo americano dello Stretto risponde Teheran: illusioni. Ucraina, un attacco di droni russi contro un autobus ha ucciso 4 persone e ne ha ferite altre 4 questa mattina a Kherson, secondo quanto riferito dalla procura regionale. 3 operai uccisi, invece 2 feriti nella regione di Lugansk, sotto il controllo russo nell'ambito del massiccio attacco ucraino che nelle ultime ore, denuncia Mosca, ha messo in campo oltre 450 droni. E nel giorno in cui presenta Khmara come nuovo ministro della difesa, Zelensky finisce sotto pressione per una operazione anticorruzione. L'ufficio nazionale ha annunciato l'operazione speciale per smascherare un'organizzazione criminale che potrebbe coinvolgere alti funzionari nell'ufficio del presidente, perquisizioni negli uffici del suo staff e di un parlamentare dell'opposizione. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
1: Sport. Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Migliora Yael Trepil, attaccante del Cagliari che domenica sera ha rischiato di annegare nella piscina di una villa che era stata presa in affitto dal giocatore insieme a 10 amici e 2 compagni di squadra a Baia Sardinia, località turistica non lontano dalla Costa Smeralda. Il calciatore rosso-blu parigino, ma ormai sardo d'adozione, si è risvegliato dopo circa 48 ore in coma farmacologico, ma resta comunque ricoverato nel reparto di terapia intensiva della struttura di emergenza-urgenza dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Il Bayern Monaco vive ore di grande apprensione per le condizioni fisiche di Jamal Musiala. Il talentuoso trequartista classe 2003 è stato protagonista di un nuovo e preoccupante episodio durante un amichevole della squadra, a pochissimi giorni dal precedente malore che aveva già fatto scattare l'allarme nel corso del test amichevole disputato contro l'Heidenheim. Musiala è subentrato dalla panchina al 16° minuto della ripresa, tuttavia dopo appena 6 minuti dal suo ingresso in campo il giocatore è collassato sul terreno di gioco avvertendo i medesimi sintomi accusati nei giorni scorsi: forte senso di spossatezza, vertigini, sensazione di calore improvvisa. Il calciatore ha lasciato il rettangolo verde sulle sue gambe, visibilmente stordito, accompagnato dai medici per dirigersi verso gli spogliatoi. Ieri la notizia della morte di Varane: aveva 31 anni alle spalle, una vita di successi. Il decesso è stato provocato da un infarto. Sebbene fosse nato a Copparo in Emilia Romagna, il trottatore era considerato un napoletano d'adozione. Enzo Giordano, suo storico proprietario, era partenopeo e Varenne aveva conquistato alcuni dei suoi successi più importanti proprio sulla pista di Agnano. Il 4 maggio del 2025 il capitano tornò su quel circuito in occasione del Gran Premio che porta il suo nome per festeggiare i suoi 30 anni di vita e rendere omaggio a Giordano, venuto a mancare l'età di 71 anni, l'uomo che lo creò e che non lo considerava suo, ma un patrimonio dell'Italia e degli italiani. La Contrada del Nicchio vince il Palio di Siena per il Fantino Titti ad Secolo Giovanni Azzeni. Si tratta della 13ª vittoria della carriera. Titti è caduto dal cavallo al termine della corsa mentre in Piazza del Campo scoppiava la festa. È stato portato in ambulanza all'ospedale di Santa Maria delle Scotte per accertamenti. Ha riportato un trauma cranico. L'incidente non ha fermato però la festa e il servizio della redazione.
2: Dopo 2 rinvii per il maltempo si è corso ieri sera anche il Palio di Siena. A conquistarlo è stata la Contrada del Nicchio con Giovanni Tittia Azzeni in sella ad Anda e Bola.
1: Il tennis: Lorenzo Musetti batte Michael Zeng e avanza agli 8° di finale del Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro, testa di serie numero 10 del torneo, supera per 6-1-6-3 lo statunitense numero 110 del mondo e proveniente dalle qualificazioni. In campo donne, Sara Errani in coppia con la canadese Leila Fernandez nel tabellone del doppio del WTA 1000 Cincinnati Open. È approdata agli ottavi di finale la tennista romagnola, 39 anni, numero 9 del ranking di specialità, e la 23enne di Montreal hanno battuto all'esordio 6-2-7-6 la tedesca Tamara Korpash e la britannica Emily Wembley-Smith. Nel prossimo

0: turno troveranno la taiwanese Ao Ching Chan e l'australiana Maya Joint. Il ciclismo, lo sloveno Primoz Roglic ha deciso che parteciperà alla Vuelta di Spagna al via sabato prossimo a Monaco, meno di un mese dopo essere stato investito da un'auto durante un allenamento. Lo ha annunciato il suo team, che in assenza del belga Remco Evenepoel affiderà al 36enne il ruolo di leader della squadra. Assente al Tour de France, Roglic è stato investito da un'auto alla fine di luglio, ma cercherà comunque di mettersi in luce nella corsa, che ha vinto in carriera ben 4 volte. Con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
2: Condizioni di temporanea alta pressione sull'Italia prima dell'arrivo di un'intensa perturbazione al nord. Nel pomeriggio nuvolosità diffusa su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associata a locali acquazzoni. In serata ultimi fenomeni sulle Alpi con ampie schiarite altrove. Saranno però schiarite decisamente illusorie e in arrivo infatti una perturbazione atlantica che colpirà il nord e parte del centro tra giovedì e venerdì. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: News.
0: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Nuova pioggia di droni nella notte su alcune regioni russe. Testimoni hanno segnalato esplosioni a Novomoskovsk, nella regione di Tula, mentre i droni sarebbero stati abbattuti vicino ad un edificio residenziale nella città di Dzerzinsk, nella regione di Nizhny Novgorod. Dal fronte opposto, le forze armate russe hanno lanciato un attacco con droni su Zaporizhia, provocando la morte di una persona e il ferimento di altre 6. Danneggiati edifici residenziali e non residenziali, inoltre è scoppiato un incendio nel luogo degli attacchi. La Russia ha intanto trasferito all'Iran componenti per droni, munizioni ed esplosivi al Tritolo nell'ambito di un sostegno militare destinato a contribuire alla ricostruzione degli arsenali iraniani dopo la guerra con gli Stati Uniti. Lo riferisce la NBC News citando un documento di un governo europeo ottenuto dall'emittente e verificato da un funzionario occidentale. Secondo il documento, i trasferimenti sarebbero avvenuti via Mar Caspio e risalirebbero almeno a luglio. Il materiale comprenderebbe componenti destinati ai droni, munizioni e TNT utilizzato come esplosivo. Donald Trump ha annunciato la sospensione dei dazi del 50% contro il Canada, che sarebbero dovuti entrare in vigore nelle prossime ore per un periodo di 3 giorni, dato che il Canada e gli Stati Uniti, previa finalizzazione dei documenti, hanno raggiunto un accordo. Il grande oleodotto Keystone XL, fatto naufragare tempo fa da Sleepy Joe Biden, potrebbe risorgere dalla tomba, ha scritto Trump su Truth. La guerra dell'immigrazione nel cuore dell'Europa, l'Italia paga la sua politica ultranazionalista e anche la Svizzera ne approfitta, il servizio della redazione.
3: La Svizzera segue la Germania e dopo quasi 4 anni di blocco riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La procedura, annuncia la Segreteria di Stato della Migrazione di Berna, ripartirà dalla fine di agosto. In Spagna, Madrid annuncia nuove strutture di accoglienza a Ceuta, dove sarebbero rimasti circa 5.000 migranti.
0: Torniamo adesso sul caso Ranucci, le ultime novità nel servizio.
4: Sigfrido Ranucci rompe il silenzio, almeno sugli aspetti non giudiziari della vicenda La Vitola. Dell'inchiesta non parlo, lo farò prima con i magistrati, dice il giornalista durante la presentazione del suo nuovo libro a La Varuna in Trentino. Ranucci afferma di sentirsi oggetto di un attacco vergognoso e replica alla presidente della Commissione parlamentare antimafia Chiara Colosimo: non spetta a lei decidere sulla mia scorta. Quanto alle indiscrezioni su una possibile sostituzione alla conduzione di Report, il giornalista taglia corto: la RAI può fare quello che vuole.
0: A Pozzuoli, nell'area Flegrea, i carabinieri hanno smantellato una piazza di spaccio che era stata allestita nel parcheggio dell'ospedale Santa Maria delle Grazie. La scoperta durante un'operazione di controllo del territorio. I militari stavano pattugliando le vie della città quando di notte hanno notato un uomo a bordo di uno scooter alla guida, un 46enne già noto alle forze dell'ordine. Alla vista dei carabinieri, l'uomo ha provato a liberarsi di un piccolo contenitore cilindrico con all'interno 12 dosi di cocaina già suddivise e pronte per la vendita. Arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio, ora in carcere in attesa di giudizio. Un appuntamento in chiusura: cittadini e turisti potranno ammirare i siti della Grande Pompei al calare del sole, godendo di visite by night dal 28 agosto al 10 ottobre. Luoghi simbolo quali Pompei, Oplontis, Bosco Reale e Stabia saranno infatti aperti per offrire al pubblico un un'esperienza con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio archeologico attraverso nuove forme di fruizione capaci di coniugare ricerca, cultura e spettacolo. Tutti i venerdì e sabato sarà possibile passeggiare nel Parco Archeologico di Pompei. In alcune serate il programma sarà arricchito da performance teatrali. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
1: GR News.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 13 e 39 minuti.
4: News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Uomini dell'Ufficio Nazionale Anticorruzione Ucraino, il NABU, stanno perquisendo le abitazioni di Irina Mudra, vice capo di gabinetto presidenziale, e di Vadim Stolar, membro del Parlamento, nell'ambito di un'operazione contro un'organizzazione che coinvolgerebbe alti funzionari dell'ufficio del presidente ucraino Zelensky. Secondo quanto riferito dal Kiev Independent, il NABU è impegnato in un'operazione speciale per smascherare un'organizzazione criminale presumibilmente guidata da un attuale e da un ex parlamentare ucraino e che coinvolge alti funzionari dell'ufficio del presidente.
6: Dopo l'ultimo scontro tra Donald Trump e il regime iraniano su Hormuz, il Financial Times ha riferito che Teheran sarebbe pronta ad attaccare le basi statunitensi presenti sul territorio europeo in caso di escalation. Secondo le fonti del quotidiano, le forze iraniane hanno preso in esame possibili attacchi contro asset americani in paesi come la Bulgaria, che il mese scorso ha autorizzato l'uso della base aerea di Bezmer per il rifornimento di aerei militari statunitensi. Anche Cipro sarebbe stata considerata dopo che una base britannica sull'isola è stata colpita da un androne a marzo.
7: La cronaca: Ostia, un'auto ha investito e ucciso un uomo di 91 anni, ferendo anche la figlia di 61. L'incidente è avvenuto ieri sera a Piazzale Magellano, all'altezza del civico 33, poco dopo le 22:30, e sul posto sono intervenute diverse pattuglie della polizia locale di Roma Capitale. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'Audi, una A3 guidata da un 53enne italiano, ha travolto padre e figlia. L'anziano è morto sul colpo, mentre la 61enne è stata soccorsa e trasportata al San Camillo, dove si trova attualmente ricoverata.
6: Tragedia a Capodimonte, in provincia di Viterbo, dove una 28enne, Rachele Ferrara, è morta dopo 6 giorni di agonia. L'incidente fatale si è verificato il 13 agosto scorso, quando la ragazza, madre di 2 bambini, è scesa in strada chiedendo aiuto perché stava soffocando con un boccone di cibo, precisamente una fetta di bacon. Immediatamente sono scattati i soccorsi, la ragazza è stata trasportata in eliambulanza all'ospedale Santa Rosa di Viterbo. Dopo 6 giorni di ricovero in terapia intensiva è stata dichiarata morta cerebralmente.
7: L'avvocato Roberto De Vita, legale di Sigfrido Ranucci, è intervenuto in merito a possibili iniziative RAI sul suo assistito e sulla trasmissione Report che conduce. Ogni iniziativa che la RAI dovesse assumere in questo momento sarebbe inevitabilmente inquinata dalla falsità che, nonostante la posizione netta e chiara dell'autorità giudiziaria sulla vittima e la sua inconsapevolezza, sono state alimentate incessantemente da polemiche pretestuose anche all'interno dell'azienda.
6: Dopo essere stato per mesi il principale accusatore di Yannick Sinner per via della sospensione dell'Alto Atesino, Nick Kyrgios è finito al centro di un caso di doping dopo essere risultato positivo alla cocaina in un controllo effettuato a Maiorca lo scorso 22 giugno. È stato lo stesso tennista australiano a rendere nota la notizia tramite un lungo post su Instagram, esprimendo profondo rammarico, chiedendo scusa a tifosi, familiari, sponsor e soprattutto ai giovani che lo seguono, e prendendosi la completa responsabilità di un errore definito gravissimo.
7: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Meteo.
8: Condizioni di temporanea alta pressione sull'Italia prima dell'arrivo di un'intensa perturbazione al nord. Nel pomeriggio nuvolosità diffusa su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associata a locali acquazzoni. In serata ultimi fenomeni sulle Alpi con ampie schiarite altrove. Saranno però schiarite decisamente illusorie e in arrivo infatti una perturbazione atlantica che colpirà il nord e parte del centro tra giovedì e venerdì. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: News.
9: Buongiorno da Daniela Ubaldi. In caso di escalation, Teheran valuterebbe un attacco a obiettivi militari USA in Europa, lo rivela il Financial Times. Non lo esclude il ministro Crosetto, Gerardo De Vivo.
10: L'Iran sarebbe pronto ad attaccare le basi statunitensi presenti sul territorio europeo in caso di escalation del conflitto con gli Stati Uniti, in particolare nel mirino quelle in Bulgaria e a Cipro. Lo rivela il Financial Times, che cita fonti vicine al governo di Teheran. Altro possibile obiettivo, i cavi sottomarini in fibra ottica nello stretto di Hormuz. Nulla è precluso, commenta il ministro della difesa Crosetto. La tattica con cui hanno affrontato la guerra è quella di portare il caos anche verso luoghi e nazioni che non avevano alcun ruolo nel conflitto. Insomma, nello scambio continuo di minacce più o meno esplicite con gli Stati Uniti, Teheran ci tiene a far sapere d'essere pronta a tutto, anche a portare la guerra in Europa. E dopo i due missili lanciati ieri contro gli Emirati Arabi, avverte i paesi del Golfo: qualsiasi forma di collaborazione con le forze militari statunitensi equivarrebbe a un coinvolgimento nel conflitto. Sul piano diplomatico la situazione sembra in fase di totale stallo. Trump esclude colloqui o conversazioni in corso o previste con la Repubblica Islamica. L'Iran li condiziona al rispetto degli accordi di giugno, con la fine del blocco navale americano a Hormuz e la revoca delle sanzioni.
9: In queste ore Trump ha annunciato anche la sospensione per 3 giorni dell'entrata in vigore dei dazi del 50% sulle importazioni dal Canada. L'avvio era previsto per oggi. Il presidente americano ha garantito di aver raggiunto un accordo da formalizzare. I dazi al momento sospesi avrebbero colpito i prodotti canadesi per un valore di 20 miliardi di dollari. Ucraina, importante operazione anticorruzione nel mirino, lo staff di Zelensky. Intanto continuano i raid tra Mosca e Kiev con droni e vittime. Nicola Compagnone.
11: Operazione speciale anticorruzione che riguarderebbe anche alcuni membri dello staff presidenziale, perquisizioni in corso nelle abitazioni di Irina Mudra, vice capo di gabinetto presidenziale del parlamentare di opposizione Vadim Stolar. Secondo quanto riferito dal Kyiv Independent, il Nabu mira a smascherare un'organizzazione criminale presumibilmente guidata da un attuale ed un ex parlamentare ucraino che coinvolge alti funzionari dell'ufficio del presidente. Intanto lo stesso presidente ucraino Zelensky è alle prese con la sostituzione del ministro della difesa e rilancia proponendo Kmara, ma l'ok del Parlamento non è scontato. La democrazia non può essere ostaggio della Russia, andiamo alle urne anche in un periodo di guerra, le parole pronunciate dall'ex ministro della difesa ucraina Fedorov. E continuano i raid con droni e vittime tra Russia e Ucraina. 3 operai uccisi e 2 feriti nella regione di Lugansk sotto il controllo russo nell'ambito del massiccio attacco ucraino che nelle ultime ore, denuncia Mosca, ha messo in campo oltre 450 droni. Sul fronte opposto, droni russi hanno centrato un minibus uccidendo 4 persone e ferendone altre 4 questa mattina nella città di Kherson.
9: Ed è tutto, a più tardi.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
5: Sono le 13 e 46 minuti.
4: News.
9: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Teheran valuta un attacco ad obiettivi militari USA anche in Europa se Trump dovesse intensificare l'azione bellica, lo rivela il Financial Times. Nulla è precluso, dice il ministro Crosetto, e nello stretto di Hormuz, conteso tra Trump e Teheran, i passaggi sono sempre meno. Gerardo De Vivo.
10: L'Iran sarebbe pronto ad attaccare le basi statunitensi presenti sul territorio europeo in caso di escalation del conflitto con gli Stati Uniti, in particolare nel mirino quelle in Bulgaria e a Cipro. Lo rivela il Financial Times, che cita fonti vicine al governo di Teheran. Altro possibile obiettivo, i cavi sottomarini in fibra ottica nello stretto di Hormuz. Nulla è precluso, commenta il ministro della difesa Crosetto. La tattica con cui hanno affrontato la guerra è quella di portare il caos anche verso luoghi e nazioni che non avevano alcun ruolo nel conflitto. Insomma, nello scambio continuo di minacce più o meno esplicite con gli Stati Uniti, Teheran ci tiene a far sapere d'essere pronta a tutto, anche a portare la guerra in Europa. E dopo i 2 missili lanciati ieri contro gli Emirati Arabi, avverte i paesi del Golfo: qualsiasi forma di collaborazione con le forze militari statunitensi equivarrebbe a un coinvolgimento nel conflitto. Sul piano diplomatico la situazione sembra in fase di totale stallo. Trump esclude colloqui o conversazioni in corso o previste con la Repubblica Islamica. L'Iran li condiziona condiziona il rispetto degli accordi di giugno, con la fine del blocco navale americano a Hormuz e la revoca delle sanzioni.
9: In queste ore Trump ha annunciato anche la sospensione per 3 giorni dell'entrata in vigore dei dazi del 50% sulle importazioni dal Canada. L'avvio era previsto per oggi. Il presidente americano ha garantito di aver raggiunto un accordo da formalizzare. I dazi al momento sospesi avrebbero colpito i prodotti canadesi per un valore di 20 miliardi di dollari. Ucraina, importante operazione anticorruzione a Kiev, perquisizioni contro membri dello staff di Zelensky. Il presidente intanto presenta il nuovo ministro della difesa, Kamara, mentre l'uscente Fedorov invoca le elezioni. E sul campo di battaglia continua lo scontro, morti e feriti dopo attacchi con droni. Sentiamo Nicola Compagnone.
11: Operazione speciale anticorruzione che riguarderebbe anche alcuni membri dello staff presidenziale, perquisizioni in corso nelle abitazioni di Irina Mudra, vice capo di gabinetto presidenziale del parlamentare di opposizione Vadim Stolar. Secondo quanto riferito dal Kyiv Independent, il Nabu mira a smascherare un'organizzazione criminale presumibilmente guidata da un attuale e da un ex parlamentare ucraino che coinvolge alti funzionari dell'ufficio del presidente. Intanto lo stesso presidente ucraino Zelensky è alle prese con la sostituzione del ministro della difesa e rilancia proponendo Kmara, ma l'ok del Parlamento non è scontato. La democrazia non può essere ostaggio della Russia, andiamo alle urne anche in un periodo di guerra, le parole pronunciate dall'ex ministro della difesa ucraina Fedorov, e continuano i raid con droni e vittime tra Russia e Ucraina. 3 operai uccisi e 2 feriti nella regione di Lugansk sotto il controllo russo nell'ambito del massiccio attacco ucraino che nelle ultime ore, denuncia Mosca, ha messo in campo oltre 450 droni. Sul fronte opposto, droni russi hanno centrato un minibus uccidendo 4 persone e ferendone altre 4 questa mattina nella città di Kherson.
9: Il dramma dei femminicidi rintracciato al porto di Bari mentre stava lasciando l'Italia. Il 42enne albanese, compagno della donna abbandonata, agonizzante la mattina del 16 agosto scorso davanti ad un ospedale nel Cosentino. L'uomo viene ritenuto autore del delitto. Il GIP ha convalidato il suo fermo. Sotto shock la comunità di Colleferro alle porte di Roma, dove ha confessato l'operaio di 69 anni di origini tunisine che ha ucciso con 4 coltellate alla gola la moglie. L'uomo avrebbe agito davanti al più piccolo dei loro 5 figli di 9 anni. Inutile l'intervento dell'altro figlio di 20 anni, i soccorritori non sono riusciti a salvare la donna. E si indaga a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, sulla morte di una donna di 72 anni uccisa a colpi di pietra in un fondo agricolo. La donna si trovava in compagnia del marito, la posizione dell'uomo è al vaglio degli inquirenti che lo hanno ascoltato. Disposta anche l'autopsia. La pace è un bene prezioso, occorre un forte impegno, così Papa Leone XIV nell'udienza generale del mercoledì che stamane si è tenuta nella Basilica di San Pietro. Sentiamo un passaggio del suo appello.
12: Desidero rivolgere a ciascuno l'invito a sviluppare sempre in se stessi un'autentica coscienza di pace. Abbiate la sincera consapevolezza che la pace è un bene prezioso e grande e che occorre un forte e costante impegno per realizzarla, seguendo con onestà e verità le vie che la costruiscono e la confermano nella società.
9: Ritrovato dopo più di 2 giorni di ricerche il relitto dell'ultraleggero scomparso domenica mattina nel Cosentino, come si temeva, sono morti 2 avvocati a bordo, il pilota Carlo Arnulfo, 64 anni, e Angela Buccico, di 55. La donna è figlia di un senatore e sorella del vice sindaco di Matera. In corso le operazioni di recupero. Tennis, Nick Kyrgios sospeso perché positivo alla cocaina. Il controllo antidoping risale al 22 giugno scorso al torneo di Maiorca. La sospensione è in vigore dal 4 agosto, ma rivelata soltanto oggi. Ho fatto un errore enorme, ammette l'australiano da tempo poco attivo nel circuito, tornato alla ribalta lo scorso anno per gli scomposti attacchi a Sinner nel caso Klosterboll. Ed è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
8: Condizioni di temporanea alta pressione sull'Italia prima dell'arrivo di un'intensa perturbazione al nord. Nel pomeriggio nuvolosità diffusa su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associata a locali acquazzoni. In serata ultimi fenomeni sulle Alpi con ampie schiarite altrove. Saranno però schiarite decisamente illusorie. È in arrivo infatti una perturbazione atlantica che colpirà il nord e parte del centro tra giovedì e venerdì. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli come sempre c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
13: Sport.
6: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Settima giornata di tennis al Masters 1000 di Cincinnati. Si giocano gli ottavi di finale. Tra gli azzurri il primo a scendere in campo è Flavio Cobolli, che se la vedrà nel pomeriggio contro lo spagnolo Rafa Hodar, reduce dal successo in due set contro Tabilo. In palio c'è un posto ai quarti contro il vincente di Zverev Paul. Altro incontro in calendario oggi insieme al big match tra De Minoa e Fis. Oltre a Cobolli cercherà un posto nei quarti di finale anche Lorenzo Musetti. Il Cararino affronterà in tarda serata il qualificato Jamie Faria, numero 79 del mondo e partito dalle qualificazioni ma già sorpresa del torneo. Nel doppio maschile invece Luciano Darder in coppia con l'argentino Echeverri sfiderà gli statunitensi Gallo Lui e King. Intanto una notizia shock scuote il mondo del tennis dopo essere stato per mesi il principale accusatore di Jannik Sinner per via della sospensione dell'alto atesino. Nick Kyrgios è finito al centro di un caso di doping dopo essere risultato positivo alla cocaina in un controllo effettuato a Maiorca lo scorso 22 giugno. È stato lo stesso tennista australiano a rendere nota la notizia tramite un lungo post su Instagram, esprimendo profondo rammarico, chiedendo scusa a tifosi, familiari, sponsor e soprattutto ai giovani che lo seguono e prendendosi la completa responsabilità di un errore definito gravissimo. Calciomercato, tre ufficialità di giornata in Serie A: Favasuli al Napoli dal Catanzaro, Mora alla Roma a titolo definitivo dal Porto e Montipò al Venezia. La Juventus ha ufficializzato l'acquisto di Vicario e Lukumi. Il Parma ufficializza invece Thomas De Martis, attaccante in prestito dal Lanús. Visite mediche per Benoît Badiashile, che si prepara a diventare un nuovo giocatore del Napoli, mentre c'è stallo sul rinnovo di Anguissa. La Lazio ha messo gli occhi su Mauro Icardi e ha fatto una proposta economica all'argentino, ma l'attaccante prende tempo. Giornata di firme infine per Diego Moreira al Milan, operazione da 45 milioni di euro più 20 di bonus. Pausa estiva terminata, il mondiale di Formula 1 sta per ripartire dall'Olanda, un weekend al quale però potrebbe non prendere parte Ajar. Il pilota francese della Red Bull si sarebbe infortunato al polso e va verso il forfait per la gara di Zandvoort. Si attende l'ufficialità da parte del team. Al suo posto potrebbe esserci Liam Lawson, mentre Yuki Tsunoda, quest'anno pilota di riserva, prenderebbe il volante della Racing Bulls. Un movimento di piloti tutto interno alla famiglia Red Bull. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
14: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.

0: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 14.
0: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. In Iran è stallo totale dopo 6 mesi di guerra. Con la tregua di 60 giorni ormai scaduta, Donald Trump continua a rivendicare lo stretto di Hormuz e lo definisce un nuovo territorio statunitense. Il servizio della redazione.
3: Non si allenta la tensione tra Stati Uniti e Iran sullo stretto di Hormuz dopo la scadenza del memorandum tra Washington e Teheran. Donald Trump pubblica una mappa nella quale definisce Hormuz nuovo territorio americano. Immediata la replica iraniana, un'illusione che andrà corretta. Teheran annuncia che lo stretto resterà chiuso fino a quando Washington non rispetterà i termini dell'accordo. Trump ha le prese anche con un calo di popolarità e impone intanto sanzioni alla presidente della Corte Penale Internazionale Tomoko Akane, una decisione che, secondo la Corte, mina lo Stato di diritto. Washington critica inoltre i raid israeliani in Siria, giudicandoli non necessari. In Israele le primarie del Likud prevedono Netanyahu, ma mettono a rischio la rielezione di 5 ministri.
2: Il National Anti-Corruption Bureau, l'agenzia anticorruzione ucraina, ha annunciato un'operazione contro un'organizzazione criminale che sarebbe guidata da un deputato in carica e da un ex parlamentare che coinvolgerebbe alti funzionari dell'ufficio del presidente Volodymyr Zelensky, lo riferisce il Kyiv Indipendente. Il NABU è impegnato in un'operazione speciale per smascherare un'organizzazione criminale, viene spiegato aggiungendo che arriveranno ulteriori dettagli. Intanto continuano gli attacchi russi sul territorio ucraino. Il servizio della redazione.
4: Droni di Mosca hanno colpito Zaporizhzhia, provocando almeno un morto e 6 feriti. A riferirlo è il capo dell'amministrazione militare regionale Ivan Fedorov. Gli attacchi hanno danneggiato diversi edifici, sia residenziali sia non residenziali, provocato un incendio nella zona colpita. I soccorritori sono intervenuti per spegnere le fiamme e verificare la presenza di altre persone coinvolte.
2: Almeno 9 persone sono morte in un incendio divampato in un hotel di Calcutta nella notte, registrati anche diversi feriti, lo ha riferito la polizia, aggiungendo che il bilancio delle vittime potrebbe aumentare. L'incendio, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Press Trust of India, è scoppiato intorno all'1:45 in una struttura situata nel centro della città, vicino alla sede dei vigili del fuoco del Bengala occidentale. Circa 80 persone sarebbero evacuate. L'incendio è stato domato. Veniamo in Italia. Il GIP di Bari ha convalidato il fermo in carcere di Elvis Metavlahi, il 42enne di nazionalità albanese, ritenuto l'autore del femminicidio di Ornella Fora Stefano, lasciata agonizzante la mattina del 16 agosto scorso davanti all'ospedale di Trebisacce e poi morta a causa delle ferite e dei traumi riportati su tutto il corpo. Il 42enne era stato intercettato dagli agenti presso il porto di Bari mentre stava tentando di tornare al suo paese. Il giudice si è dichiarato incompetente e ha disposto la trasmissione degli atti alla procura di Castrovillari, nel Cosentino, competente per territorio. 2 fratelli di 67 e 76 anni sono stati trovati morti all'interno della loro abitazione Concesio in Valtrompia, nel Bresciano. I 2, secondo i primi accertamenti, sarebbero deceduti da diversi giorni, dato che i corpi sono stati rinvenuti in avanzato stato di decomposizione. Sui corpi non sono stati rilevati segni di violenza. Lo sport in chiusura, il tennis. Brandon Nakashima, numero 22 del mondo, ha sconfitto il numero 7 Daniil Medvedev dopo una battaglia di 2 ore e 51 minuti, raggiungendo gli ottavi del Masters 1000 di Cincinnati, dove si unisce al connazionale Taylor Fritz, al canadese Félix Auger-Aliassime e dall'azzurro Lorenzo Musetti. Il recente finalista di Montreal ha prevalso sull'ex numero 1 del mondo con il punteggio di 6-7 e 7-6-6-1 dopo un incontro molto combattuto. Avanti anche Tiafoe, che ha battuto il connazionale Tin in 3 set con il punteggio di 4-6-6-4-4-6. Questo pomeriggio per italiani in campo Flavio Cobolli opposto allo spagnolo Rafael Jodar, in serata poi Lorenzo Musetti se la vedrà con il portoghese Jaime Faria. Abbiamo terminato, a dopo.
0: Meteo.
5: Condizioni di temporanea alta pressione sull'Italia prima dell'arrivo di un'intensa perturbazione al nord. Nel pomeriggio nuvolosità diffusa su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associata a locali acquazzoni. In serata ultimi fenomeni sulle Alpi con ampie schiarite altrove. Saranno però schiarite decisamente illusorie. È in arrivo infatti una perturbazione atlantica che colpirà il nord e parte del centro tra giovedì e venerdì. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: News.
6: Buongiorno da Daniela Ubaldi, apriamo con il dramma dei femminicidi. Il GIP di Bari ha deciso la convalida dell'arresto di Elvis Metvelai, il 42enne di nazionalità albanese ritenuto autore del femminicidio di Ornella Fora Stefano, lasciata agonizzante la mattina del 16 agosto scorso davanti all'ospedale di Trebisacce. L'uomo è stato intercettato e fermato al porto di Bari mentre stava tentando di tornare nel suo paese. E sotto shock alla comunità di Colleferro alle porte di Roma, dove ha confessato un operaio di 69 anni di origini tunisine che ha ucciso con 4 coltellate alla gola la moglie. L'uomo avrebbe agito davanti al più piccolo dei loro 5 figli di 9 anni. Inutile l'intervento dell'altro figlio di 20 anni, i soccorritori non sono riusciti a salvare la donna. Intanto si indaga a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, sulla morte di una donna di 72 anni uccisa a colpi di pietra in un fondo agricolo. La donna si trovava in compagnia del marito, la sua posizione è al vaglio degli inquirenti. Teheran valuta attacchi a obiettivi militari USA in Europa se Trump dovesse intensificare l'azione bellica, lo rivela il Financial Times. Scaduta la tregua prevista negli accordi tra Stati Uniti e Iran allo Stretto di Hormuz, vede ridursi al lumicino i passaggi. Al presidente che rivendica il controllo americano dello Stretto risponde Teheran: illusioni. Ucraina, un attacco di droni russi contro un autobus ha ucciso 4 persone e ne ha ferite altre 4 questa mattina a Kherson, secondo quanto riferito dalla procura regionale. 3 operai uccisi, invece 2 feriti nella regione di Lugansk, sotto il controllo russo nell'ambito del massiccio attacco ucraino che nelle ultime ore, denuncia Mosca, ha messo in campo oltre 450 droni. E nel giorno in cui presenta Khmara come nuovo ministro della difesa, Zelensky finisce sotto pressione per una operazione anticorruzione. L'ufficio nazionale ha annunciato l'operazione speciale per smascherare un'organizzazione criminale che potrebbe coinvolgere alti funzionari nell'ufficio del presidente, perquisizioni negli uffici del suo staff e di un parlamentare dell'opposizione. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
1: Sono le 14 e 7 minuti.
0: News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Nulla è precluso, ma eviterei di offrire idee e spunti. È il ministro della difesa Guido Crosetto, interpellato dalla DN Kronos, a commentare così l'indiscrezione del Financial Times, secondo cui Teheran starebbe valutando la possibilità di colpire obiettivi militari statunitensi in Europa, nel caso in cui il presidente americano Donald Trump decidesse di intensificare il conflitto e attaccare le infrastrutture iraniane. Uno scenario che, nelle parole di Crosetto, si lega alla modalità con cui Teheran avrebbe condotto il conflitto. La tattica con cui hanno affrontato la guerra, dice, è quella di portare il caos anche verso luoghi e nazioni che non avevano alcun ruolo nel conflitto. Da qui il giudizio sulla possibilità che l'escalation possa allargarsi oltre il teatro medio orientale.
7: Il Parlamento ucraino ha approvato le nomine di Andriy Sybiha, ministro degli esteri ucraino, e quella di Yevheni Khmara, ministro della difesa, su proposta del presidente Volodymyr Zelensky. Lo riporta il Guardian. Intanto, nuova ondata di droni ucraini nella notte sulla Russia. Ne sono stati lanciati oltre 450 su 21 regioni russe, comprese quella di Mosca, sulla Crimea e sulle acque del Mar Nero. Scatta la controffensiva russa, ha colpito un autobus a Kherson, almeno 4 i morti e 4 i feriti. Colpita anche Zaporizhzhia, un morto e 6 feriti.
8: Tragedia in Messico. Massimiliano Gatti, un ragazzo di 38 anni originario di Basilio nel Milanese, è morto cadendo dalle scale. A renderlo noto è stata la madre in un post sui social. E tragedia anche in Kenya, dove un elicottero che trasportava 7 turisti è precipitato. L'incidente, anticipato dai media locali, è stato poi confermato dall'autorità dell'aviazione civile. Il velivolo si è schiantato nella zona del monte Ololou, che è a circa 250 km a nord di Nairobi. Non ci sono sopravvissuti, ha dichiarato una fonte all'AFP, che non ha potuto precisare la nazionalità delle persone a bordo.
7: È stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto il marito di Carmela Bifano, la donna di 72 anni uccisa ieri con alcuni colpi alla testa. testa, forse con una pietra, in un fondo agricolo a Villaggio Frassa, nell'area urbana di Corigliano, a Corigliano Rossano del Cosentino. È stato lo stesso uomo a dare l'allarme dicendo di aver trovato la moglie riversa a terra, aggiungendo di aver visto due uomini allontanarsi.
8: Un eventuale stop a Sigfrido Ranucci alla guida di Report da parte della RAI sarebbe una scelta politica, lo dice l'avvocato De Vita, legale del giornalista, aggiungendo che in ogni caso ogni decisione sarebbe inquinata da falsità. Ranucci ha intanto dato mandato ai propri legali per procedere nei confronti della magistrata Clementina Forleo, che in un post pubblicato domenica si chiedeva chi sta ricattando Ranucci e perché vuole a tutti i costi mantenere il timone di Report.
7: Motori, pausa estiva terminata, il mondiale di Formula 1 sta per ripartire dall'Olanda, un weekend al quale non prenderà parte Isaac Hadjar. Il pilota francese della Red Bull si sarebbe infortunato un polso e va verso il forfait per la gara di Zandvoort. Al suo posto Liam Lawson, mentre Yuki Tsunoda, quest'anno pilota di riserva, prenderebbe il volante della Racing Bulls. Movimento di piloti tutto interno alla famiglia Red Bull.
8: È tutto, a più tardi.
0: Meteo.
5: Condizioni di temporanea alta pressione sull'Italia prima dell'arrivo di un'intensa perturbazione al nord. Nel pomeriggio nuvolosità diffusa su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associata a locali acquazzoni. In serata ultimi fenomeni sulle Alpi con ampie schiarite altrove. Saranno però schiarite decisamente illusorie. È in arrivo infatti una perturbazione atlantica che colpirà il nord e parte del centro tra giovedì e venerdì. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: News.
6: Buongiorno da Daniela Ubaldi. In caso di escalation, Teheran valuterebbe un attacco a obiettivi militari USA in Europa, lo rivela il Financial Times. Non lo esclude il ministro Crosetto, Gerardo De Vivo.
9: L'Iran sarebbe pronto ad attaccare le basi statunitensi presenti sul territorio europeo in caso di escalation del conflitto con gli Stati Uniti, in particolare nel mirino quelle in Bulgaria e a Cipro. Lo rivela il Financial Times, che cita fonti vicine al governo di Teheran. Altro possibile obiettivo, i cavi sottomarini in fibra ottica nello stretto di Hormuz. Nulla è precluso, commenta il ministro della difesa Crosetto. La tattica con cui hanno affrontato la guerra è quella di portare il caos anche verso luoghi e nazioni che non avevano alcun ruolo nel conflitto. Insomma, nello scambio continuo di minacce più o meno esplicite con gli Stati Uniti, Teheran ci tiene a far sapere d'essere pronta a tutto, anche a portare la guerra in Europa. E dopo i due missili lanciati ieri contro gli Emirati Arabi, avverte i paesi del Golfo: qualsiasi forma di collaborazione con le forze militari statunitensi equivarrebbe a un coinvolgimento nel conflitto. Sul piano diplomatico la situazione sembra in fase di totale stallo. Trump esclude colloqui o conversazioni in corso o previste con la Repubblica Islamica. L'Iran li condiziona al rispetto degli accordi di giugno, con la fine del blocco navale americano a Hormuz e la revoca delle sanzioni.
6: In queste ore Trump ha annunciato anche la sospensione per 3 giorni dell'entrata in vigore dei dazi del 50% sulle importazioni dal Canada. L'avvio era previsto per oggi. Il presidente americano ha garantito di aver raggiunto un accordo da formalizzare. I dazi al momento sospesi avrebbero colpito i prodotti canadesi per un valore di 20 miliardi di dollari. Ucraina, importante operazione anticorruzione nel mirino, lo staff di Zelensky. Intanto continuano i raid tra Mosca e Kiev con droni e vittime. Nicola Compagnone.
10: Operazione speciale anticorruzione che riguarderebbe anche alcuni membri dello staff presidenziale, perquisizioni in corso nelle abitazioni di Irina Mudra, vice capo di gabinetto presidenziale del parlamentare di opposizione Vadim Stolar. Secondo quanto riferito dal Kyiv Independent, il Nabu mira a smascherare un'organizzazione criminale presumibilmente guidata da un attuale e da un ex parlamentare ucraino che coinvolge alti funzionari dell'ufficio del presidente. Intanto lo stesso presidente ucraino Zelensky è alle prese con la sostituzione del ministro della difesa e rilancia proponendo Kmara, ma l'ok del Parlamento non è scontato. La democrazia non può essere ostaggio della Russia, andiamo alle urne anche in un periodo di guerra, le parole pronunciate dall'ex ministro della difesa ucraina Fedorov. E continuano i raid con droni e vittime tra Russia e Ucraina. 3 operai uccisi e 2 feriti nella regione di Lugansk sotto il controllo russo nell'ambito del massiccio attacco ucraino che nelle ultime ore, denuncia Mosca, ha messo in campo oltre 450 droni. Sul fronte opposto, droni russi hanno centrato un minibus uccidendo 4 persone e ferendone altre 4 questa mattina nella città di Kherson.
6: Ed è tutto, a più tardi.
0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.

0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
1: Sono le 14 e 18 minuti.
0: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. In Iran è stallo totale dopo 6 mesi di guerra. Con la tregua di 60 giorni ormai scaduta, Donald Trump continua a rivendicare lo stretto di Hormuz e lo definisce un nuovo territorio statunitense. Il servizio della redazione.
3: Non si allenta la tensione tra Stati Uniti e Iran sullo stretto di Hormuz dopo la scadenza del memorandum tra Washington e Teheran. Donald Trump pubblica una mappa nella quale definisce Hormuz nuovo territorio americano. Immediata la replica iraniana, un'illusione che andrà corretta. Teheran annuncia che lo stretto resterà chiuso fino a quando Washington non rispetterà i termini dell'accordo. Trump ha le prese anche con un calo di popolarità e impone intanto sanzioni alla presidente della Corte Penale Internazionale Tomoko Akane, una decisione che, secondo la Corte, mina lo Stato di diritto. Washington critica inoltre i raid israeliani in Siria, giudicandoli non necessari. In Israele le primarie del Likud prevedono Netanyahu, ma mettono a rischio la rielezione di 5 ministri.
2: Il National Anti-Corruption Bureau, l'agenzia anticorruzione ucraina, ha annunciato un'operazione contro un'organizzazione criminale che sarebbe guidata da un deputato in carica e da un ex parlamentare, che coinvolgerebbe altri funzionari dell'ufficio del presidente Volodymyr Zelensky. Lo riferisce il Kyiv Indipendente. Il NABU è impegnato in un'operazione speciale per smascherare un'organizzazione criminale, viene spiegato, aggiungendo che arriveranno ulteriori dettagli. Intanto continuano gli attacchi russi sul territorio ucraino. Il servizio della redazione.
4: Droni di Mosca hanno colpito Zaporizhzhia, provocando almeno un morto e 6 feriti. A riferirlo è il capo dell'amministrazione militare regionale Ivan Fedorov. Gli attacchi hanno danneggiato diversi edifici, sia residenziali sia non residenziali, provocato un incendio nella zona colpita. I soccorritori sono intervenuti per spegnere le fiamme e verificare la presenza di altre persone coinvolte.
2: Almeno 9 persone sono morte in un incendio divampato in un hotel di Calcutta nella notte, registrati anche diversi feriti. Lo ha riferito la polizia, aggiungendo che il bilancio delle vittime potrebbe aumentare. L'incendio, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Press Trust of India, è scoppiato intorno all'1:45 in una struttura situata nel centro della città, vicino alla sede dei vigili del fuoco del Bengala occidentale. Circa 80 persone sarebbero evacuate. L'incendio è stato domato. Veniamo in Italia. Il GIP di Bari ha convalidato il fermo in carcere di Elvis Metablai, il 42enne di nazionalità albanese, ritenuto l'autore del femminicidio di Ornella Fora Stefano, lasciata agonizzante la mattina del 16 agosto scorso davanti all'ospedale di Trebisacce e poi morta a causa delle ferite e dei traumi riportati su tutto il corpo. Il 42enne era stato intercettato dagli agenti presso il porto di Bari mentre stava tentando di tornare al suo paese. Il giudice si è dichiarato incompetente e ha disposto la trasmissione degli atti alla procura di Castrovillari, nel Cosentino, competente per territorio. 2 fratelli di 67 e 76 anni sono stati trovati morti all'interno della loro abitazione Concesio in Valtrompia, nel Bresciano. I 2, secondo i primi accertamenti, sarebbero deceduti da diversi giorni, dato che i corpi sono stati rinvenuti in avanzato stato di decomposizione. Sui corpi non sono stati rilevati segni di violenza. Lo sport in chiusura, il tennis. Brandon Nakashima, numero 22 del mondo, ha sconfitto il numero 7 Daniil Medvedev dopo una battaglia di 2 ore e 51 minuti, raggiungendo gli ottavi del Masters 1000 di Cincinnati, dove si unisce al connazionale Taylor Fritz, al canadese Félix Auger-Aliassime e dall'azzurro Lorenzo Musetti. Il recente finalista di Montreal ha prevalso sull'ex numero 1 del mondo con il punteggio di 6-7 e 7-6, 6-1 dopo un incontro molto combattuto. Avanti anche Tiafoe, che ha battuto il connazionale Tin in 3 set con il punteggio di 4-6, 6-4, 4-6. Questo pomeriggio per italiani in campo Flavio Cobolli, opposto allo spagnolo Rafael Jodar. In serata poi Lorenzo Musetti se la vedrà con il portoghese Jaime Faria. Abbiamo terminato, a dopo.
0: Meteo.
5: Condizioni di temporanea alta pressione sull'Italia prima dell'arrivo di un'intensa perturbazione al nord. Nel pomeriggio nuvolosità diffusa su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associata a locali acquazzoni. In serata ultimi fenomeni sulle Alpi con ampie schiarite altrove. Saranno però schiarite decisamente illusorie. È in arrivo infatti una perturbazione atlantica che colpirà il nord e parte del centro tra giovedì e venerdì. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: News.
6: Buongiorno da Daniela Ubaldi, apriamo con il dramma dei femminicidi. Il GIP di Bari ha deciso la convalida dell'arresto di Elvis Metvelai, il 42enne di nazionalità albanese ritenuto autore del femminicidio di Ornella Fora Stefano, lasciata agonizzante la mattina del 16 agosto scorso davanti all'ospedale di Trebisacce. L'uomo è stato intercettato e fermato al porto di Bari mentre stava tentando di tornare nel suo paese. E sotto shock alla comunità di Colleferro alle porte di Roma, dove ha confessato un operaio di 69 anni di origini tunisine che ha ucciso con 4 coltellate alla gola la moglie. L'uomo avrebbe agito davanti al più piccolo dei loro 5 figli di 9 anni. Inutile l'intervento dell'altro figlio di 20 anni, i soccorritori non sono riusciti a salvare la donna. Intanto si indaga a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, sulla morte di una donna di 72 anni uccisa a colpi di pietra in un fondo agricolo. La donna si trovava in compagnia del marito, la sua posizione è al vaglio degli inquirenti. Teheran valuta attacchi a obiettivi militari USA in Europa se Trump dovesse intensificare l'azione bellica, lo rivela il Financial Times. Scaduta la tregua prevista negli accordi tra Stati Uniti e Iran allo Stretto di Hormuz, vede ridursi al lumicino i passaggi. Al presidente che rivendica il controllo americano dello Stretto risponde Teheran: illusioni. Ucraina, un attacco di droni russi contro un autobus ha ucciso 4 persone e ne ha ferite altre 4 questa mattina a Kherson, secondo quanto riferito dalla procura regionale. 3 operai uccisi, invece 2 feriti nella regione di Lugansk, sotto il controllo russo nell'ambito del massiccio attacco ucraino che nelle ultime ore, denuncia Mosca, ha messo in campo oltre 450 droni. E nel giorno in cui presenta Khmara come nuovo ministro della difesa, Zelensky finisce sotto pressione per una operazione anticorruzione. L'ufficio nazionale ha annunciato l'operazione speciale per smascherare un'organizzazione criminale che potrebbe coinvolgere alti funzionari nell'ufficio del presidente, perquisizioni negli uffici del suo staff e di un parlamentare dell'opposizione. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
0: News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Nulla è precluso, ma eviterei di offrire idee e spunti. È il ministro della difesa Guido Crosetto, interpellato dalla DN Kronos, a commentare così l'indiscrezione del Financial Times, secondo cui Teheran starebbe valutando la possibilità di colpire obiettivi militari statunitensi in Europa, nel caso in cui il presidente americano Donald Trump decidesse di intensificare il conflitto e attaccare le infrastrutture iraniane. Uno scenario che, nelle parole di Crosetto, si lega alla modalità con cui Teheran avrebbe condotto il conflitto. La tattica con cui hanno affrontato la guerra, dice, è quella di portare il caos anche verso luoghi e nazioni che non avevano alcun ruolo nel conflitto. Da qui il giudizio sulla possibilità che l'escalation possa allargarsi oltre il teatro medio orientale.
7: Il Parlamento ucraino ha approvato le nomine di Andriy Sybiha, ministro degli esteri ucraino, e quella di Yevheni Khmara, ministro della difesa, su proposta del presidente Volodymyr Zelensky. Lo riporta il Guardian. Intanto, nuova ondata di droni ucraini nella notte sulla Russia. Ne sono stati lanciati oltre 450 su 21 regioni russe, comprese quella di Mosca, sulla Crimea e sulle acque del Mar Nero. Scatta la controffensiva russa, ha colpito un autobus a Kherson, almeno 4 i morti e 4 i feriti. Colpita anche Zaporizhzhia, un morto e 6 feriti.
8: Tragedia in Messico. Massimiliano Gatti, un ragazzo di 38 anni originario di Basilio nel Milanese, è morto cadendo dalle scale. A renderlo noto è stata la madre in un post sui social. E tragedia anche in Kenya, dove un elicottero che trasporta

0: Precisare la nazionalità delle persone a bordo.
1: È stato sottoposto a fermo d'indiziato di delitto il marito di Carmela Bifano, la donna di 72 anni uccisa ieri con alcuni colpi alla testa, forse con una pietra, in un fondo agricolo a Villaggio Frassa, nell'area urbana di Corigliano, a Corigliano Rossano, nel Cosentino. È stato lo stesso uomo a dare l'allarme dicendo di aver trovato la moglie riversa a terra, aggiungendo di aver visto due uomini allontanarsi.
0: Un eventuale stop a Sigfrido Ranucci alla guida di Report da parte della Rai sarebbe una scelta politica, lo dice l'avvocato De Vita, legale del giornalista, aggiungendo che in ogni caso ogni decisione sarebbe inquinata da falsità. Ranucci ha intanto dato mandato ai propri legali per procedere nei confronti della magistrata Clementina Forleo, che in un post pubblicato domenica si chiedeva chi sta ricattando Ranucci e perché vuole a tutti i costi mantenere il timone di Report.
1: Motori, pausa estiva terminata, il mondiale di Formula 1 sta per ripartire dall'Olanda, un weekend al quale non prenderà parte Isaac Jarre, il pilota francese della Red Bull, si sarebbe infortunato un polso e va verso il forfait per la gara di Zandvoort. Al suo posto Liam Lawson, mentre Yuki Tsunoda, quest'anno pilota di riserva, prenderebbe il volante della Racing Bulls. Movimento di piloti tutto interno alla famiglia Red Bull.
0: È tutto, a più tardi.
2: Meteo.
3: Condizioni di temporanea alta pressione sull'Italia prima dell'arrivo di un'intensa perturbazione al nord. Nel pomeriggio nuvolosità diffusa su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associata a locali acquazzoni. In serata ultimi fenomeni sulle Alpi con ampie schiarite altrove. Saranno però schiarite decisamente illusorie e in arrivo infatti una perturbazione atlantica che colpirà il nord e parte del centro tra giovedì e venerdì. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli come sempre c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. In Iran è stallo totale dopo 6 mesi di guerra, con la tregua di 60 giorni ormai scaduta. Donald Trump continua a rivendicare lo stretto di Hormuz e lo definisce un nuovo territorio statunitense. Il servizio della redazione.
5: Non si allenta la tensione tra Stati Uniti e Iran sullo stretto di Hormuz dopo la scadenza del memorandum tra Washington e Teheran. Donald Trump pubblica una mappa nella quale definisce Hormuz nuovo territorio americano. Immediata la replica iraniana, un'illusione che andrà corretta. Teheran annuncia che lo stretto resterà chiuso fino a quando Washington non rispetterà i termini dell'accordo. Trump ha le prese anche con un calo di popolarità e impone intanto sanzioni alla presidente della Corte Penale Internazionale Tomoko Akane, una decisione che, secondo la Corte, mina lo Stato di diritto. Washington critica inoltre i raid israeliani in Siria, giudicandoli non necessari. In Israele le primarie del Likud prevedono Netanyahu, ma mettono a rischio la rielezione di 5 ministri.
4: Il National Anti-Corruption Bureau, l'agenzia anticorruzione ucraina, ha annunciato un'operazione contro un'organizzazione criminale che sarebbe guidata da un deputato in carica e da un ex parlamentare, che coinvolgerebbe alti funzionari dell'ufficio del presidente Volodymyr Zelensky. Lo riferisce il Kyiv Indipendente. Il NABU è impegnato in un'operazione speciale per smascherare un'organizzazione criminale, viene spiegato, aggiungendo che arriveranno ulteriori dettagli. Intanto continuano gli attacchi russi sul territorio ucraino. Il servizio della redazione.
6: Droni di Mosca hanno colpito Zaporizhzhia, provocando almeno un morto e 6 feriti. A riferirlo è il capo dell'amministrazione militare regionale Ivan Fedorov. Gli attacchi hanno danneggiato diversi edifici, sia residenziali sia non residenziali, e provocato un incendio nella zona colpita. I soccorritori sono intervenuti per spegnere le fiamme e verificare la presenza di altre persone coinvolte.
4: Almeno 9 persone sono morte in un incendio divampato in un hotel di Calcutta nella notte, registrati anche diversi feriti. Lo ha riferito la polizia, aggiungendo che il bilancio delle vittime potrebbe aumentare. L'incendio, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Press Trust of India, è scoppiato intorno all'1:45 in una struttura situata nel centro della città, vicino alla sede dei vigili del fuoco del Bengala occidentale. Circa 80 persone sarebbero evacuate. L'incendio è stato domato. Veniamo in Italia. Il GIP di Bari ha convalidato il fermo in carcere di Elvis Metavlai, il 42enne di nazionalità albanese, ritenuto l'autore del femminicidio di Ornella Fora Stefano, lasciata agonizzante la mattina del 16 agosto scorso davanti all'ospedale di Trebisacce e poi morta a causa delle ferite e dei traumi riportati su tutto il corpo. Il 42enne era stato intercettato dal dagli agenti presso il porto di Bari mentre stava tentando di tornare al suo paese. Il giudice si è dichiarato incompetente e ha disposto la trasmissione degli atti alla procura di Castrovillari, nel Cosentino, competente per territorio.

0: Due fratelli di 67 e 76 anni sono stati trovati morti all'interno della loro abitazione a Concesio in Valtrompia, nel Bresciano. I due, secondo i primi accertamenti, sarebbero deceduti da diversi giorni, dato che i corpi sono stati rinvenuti in avanzato stato di decomposizione. Sui corpi non sono stati rilevati segni di violenza. Lo sport in chiusura, il tennis. Brandon Nakashima, numero 22 del mondo, ha sconfitto il numero 7 Daniil Medvedev dopo una battaglia di 2 ore e 51 minuti, raggiungendo gli ottavi del Masters 1000 di Cincinnati, dove si unisce al connazionale Taylor Fritz, al canadese Félix Auger-Aliassim e dall'azzurro Lorenzo Musetti. Il recente finalista di Montreal ha prevalso sull'ex numero 1 del mondo con il punteggio di 6-7 e 7-6-6-1 dopo un incontro molto combattuto. Avanti anche Tiafoe, che ha battuto il connazionale Tin in 3 set con il punteggio di 4-6-6-4-4-6. Questo pomeriggio per italiani in campo Flavio Cobolli, opposto allo spagnolo Rafael Jodar. In serata poi Lorenzo Musetti se la vedrà con il portoghese Jaime Faria. Abbiamo terminato, a dopo.
1: GR News.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 14 e 34 minuti.
1: News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Nulla è precluso, ma eviterei di offrire idee e spunti. È il ministro della difesa Guido Crosetto, interpellato dalla DN Kronos, a commentare così l'indiscrezione del Financial Times, secondo cui Teheran starebbe valutando la possibilità di colpire obiettivi militari statunitensi in Europa, nel caso in cui il presidente americano Donald Trump decidesse di intensificare il conflitto e attaccare le infrastrutture iraniane. Uno scenario che, nelle parole di Crosetto, si lega alla modalità con cui Teheran avrebbe condotto il conflitto. La tattica con cui hanno affrontato la guerra, dice, è quella di portare il caos anche verso luoghi e nazioni che non avevano alcun ruolo nel conflitto. Da qui il giudizio sulla possibilità che l'escalation possa allargarsi oltre il teatro medio orientale.
6: Il Parlamento ucraino ha approvato le nomine di Andriy Sybiha, ministro degli esteri ucraino, e quella di Yevheny Khmara, ministro della difesa, su proposta del presidente Volodymyr Zelensky. Lo riporta il Guardian. Intanto, nuova ondata di droni ucraini nella notte sulla Russia. Ne sono stati lanciati oltre 450 su 21 regioni russe, comprese quella di Mosca, sulla Crimea e sulle acque del Mar Nero. Scatta la controffensiva russa, ha colpito un autobus a Kherson, almeno 4 i morti e 4 i feriti. Colpita anche Zaporizhzhia, un morto e 6 feriti.
7: Tragedia in Messico. Massimiliano Gatti, un ragazzo di 38 anni originario di Basilio nel Milanese, è morto cadendo dalle scale. A renderlo noto è stata la madre in un post sui social. E tragedia anche in Kenya, dove un elicottero che trasportava 7 turisti è precipitato. L'incidente, anticipato dai media locali, è stato poi confermato dall'autorità dell'aviazione civile. Il velivolo si è schiantato nella zona del monte Ololo, che è a circa 250 km a nord di Nairobi. Non ci sono sopravvissuti, ha dichiarato una fonte all'AFP, che non ha potuto precisare la nazionalità delle persone a bordo.
6: È stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto il marito di Carmela Bifano, la donna di 72 anni uccisa ieri con alcuni colpi alla testa, forse con una pietra, in un fondo agricolo a Villaggio Frassa, nell'area urbana di Corigliano, a Corigliano Rossano, nel Cosentino. È stato lo stesso uomo a dare l'allarme dicendo di aver trovato la moglie riversa a terra, aggiungendo di aver visto due uomini allontanarsi.
7: Un eventuale stop a Sigfrido Ranucci alla guida di Report da parte della RAI sarebbe una scelta politica. Lo dice l'avvocato De Vita, legale del giornalista, aggiungendo che in ogni caso ogni decisione sarebbe inquinata da falsità. Ranucci ha intanto dato mandato ai propri legali per procedere nei confronti della magistrata Clementina Forleo, che in un post pubblicato domenica si chiedeva chi sta ricattando Ranucci e perché vuole a tutti i costi mantenere il timone di Report.
6: Motori, pausa estiva terminata, il mondiale di Formula 1 sta per ripartire dall'Olanda, un weekend al quale non prenderà parte Isaac Hadjar. Il pilota francese della Red Bull si sarebbe infortunato un polso e va verso il forfait per la gara di Zandvoort. Al suo posto Liam Lawson, mentre Yuki Tsunoda, questa quest'anno pilota di riserva, prenderebbe il volante della Racing Bulls. Movimento di piloti tutto interno alla famiglia Red Bull.
7: È tutto, a più tardi.
1: Meteo.
8: Condizioni di temporanea alta pressione sull'Italia prima dell'arrivo di un'intensa perturbazione al nord. Nel pomeriggio nuvolosità diffusa su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associata a locali acquazzoni. In serata ultimi fenomeni sulle Alpi con ampie schiarite altrove. Saranno però schiarite decisamente illusorie e in arrivo infatti una perturbazione atlantica che colpirà il nord e parte del centro tra giovedì e venerdì. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli come sempre c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: News.
9: Buongiorno da Daniela Ubaldi. In caso di escalation, Teheran valuterebbe un attacco a obiettivi militari USA in Europa, lo rivela il Financial Times. Non lo esclude il ministro Crosetto, Gerardo De Vivo.
10: L'Iran sarebbe pronto ad attaccare le basi statunitensi presenti sul territorio europeo in caso di escalation del conflitto con gli Stati Uniti, in particolare nel mirino quelle in Bulgaria e a Cipro. Lo rivela il Financial Times, che cita fonti vicine al governo di Teheran. Altro possibile obiettivo, i cavi sottomarini in fibra ottica nello stretto di Hormuz. Nulla è precluso, commenta il ministro della difesa Crosetto. La tattica con cui hanno affrontato la guerra è quella di portare il caos anche verso luoghi e nazioni che non avevano alcun ruolo nel conflitto. Insomma, nello scambio continuo di minacce più o meno esplicite con gli Stati Uniti, Teheran ci tiene a far sapere d'essere pronta a tutto, anche a portare la guerra in Europa. E dopo i due missili lanciati ieri contro gli Emirati Arabi, avverte i paesi del Golfo: qualsiasi forma di collaborazione con le forze militari statunitensi equivarrebbe a un coinvolgimento nel conflitto. Sul piano diplomatico la situazione sembra in fase di totale stallo. Trump esclude colloqui o conversazioni in corso o previste con la Repubblica Islamica. L'Iran li condiziona al rispetto degli accordi di giugno, con la fine del blocco navale americano a Hormuz e la revoca delle sanzioni.
9: In queste ore Trump ha annunciato anche la sospensione per 3 giorni dell'entrata in vigore dei dazi del 50% sulle importazioni dal Canada. L'avvio era previsto per oggi. Il presidente americano ha garantito di aver raggiunto un accordo da formalizzare. I dazi al momento sospesi avrebbero colpito i prodotti canadesi per un valore di 20 miliardi di dollari. Ucraina, importante operazione anticorruzione nel mirino, lo staff di Zelensky. Intanto continuano i raid tra Mosca e Kiev con droni e vittime. Nicola Compagnone.
11: Operazione speciale anticorruzione che riguarderebbe anche alcuni membri dello staff presidenziale, perquisizioni in corso nelle abitazioni di Irina Mudra, vice capo di gabinetto presidenziale del parlamentare di opposizione Vadim Stolar. Secondo quanto riferito dal Kyiv Independent, il Nabu mira a smascherare un'organizzazione criminale presumibilmente guidata da un attuale ed un ex parlamentare ucraino che coinvolge alti funzionari dell'ufficio del presidente. Intanto lo stesso presidente ucraino Zelensky è alle prese con la sostituzione del ministro della difesa e rilancia proponendo Kmara, ma l'ok del Parlamento non è scontato. La democrazia non può essere ostaggio della Russia, andiamo alle urne anche in un periodo di guerra, le parole pronunciate dall'ex ministro della difesa ucraina Fedorov. E continuano i raid con droni e vittime tra Russia e Ucraina. 3 operai uccisi e 2 feriti nella regione di Lugansk sotto il controllo russo nell'ambito del massiccio attacco ucraino che nelle ultime ore, denuncia Mosca, ha messo in campo oltre 450 droni. Sul fronte opposto, droni russi hanno centrato un minibus uccidendo 4 persone e ferendone altre 4 questa mattina nella città di Kherson.
9: Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 14 e 42 minuti.
1: News.
0: Buon pomeriggio dalla redazione. In Iran è stallo totale dopo 6 mesi di guerra. Con la tregua di 60 giorni ormai scaduta, Donald Trump continua a rivendicare lo stretto di Hormuz e lo definisce un nuovo territorio statunitense. Il servizio della redazione.
12: Non si allenta la tensione tra Stati Uniti e Iran sullo stretto di Hormuz dopo la scadenza del memorandum tra Washington e Teheran. Donald Trump pubblica una mappa nella quale definisce Hormuz nuovo territorio americano. Immediata la replica iraniana, un'illusione che andrà corretta. Teheran annuncia che lo stretto resterà chiuso fino a quando Washington non rispetterà i termini dell'accordo. Trump ha le prese anche con un calo di popolarità e impone intanto sanzioni alla presidente della Corte Penale Internazionale Tomoko Akane, una decisione che, secondo Secondo la Corte, mina lo Stato di diritto. Washington critica inoltre i raid israeliani in Siria, giudicandoli non necessari. In Israele le primarie del Likud prevedono Netanyahu, ma mettono a rischio la rielezione di 5 ministri.
0: Il National Anti-Corruption Bureau, l'agenzia anticorruzione ucraina, ha annunciato un'operazione contro un'organizzazione criminale che sarebbe guidata da un deputato in carica e da un ex parlamentare, che coinvolgerebbe altri funzionari dell'ufficio del presidente Volodymyr Zelensky. Lo riferisce il Kyiv Independent. Il NABU è impegnato in un'operazione speciale per smascherare un'organizzazione criminale, viene spiegato, aggiungendo che arriveranno ulteriori dettagli. Intanto continuano gli attacchi russi sul territorio ucraino. Il servizio della redazione.
13: Droni di Mosca hanno colpito Zaporizhzhia, provocando almeno un morto e 6 feriti. A riferirlo è il capo dell'amministrazione militare regionale Ivan Fedorov. Gli attacchi hanno danneggiato diversi edifici, sia residenziali sia non residenziali, e provocato un incendio nella zona colpita. I soccorritori sono intervenuti per spegnere le fiamme e verificare la presenza di altre persone coinvolte.
0: Almeno 9 persone sono morte in un incendio divampato in un hotel di Calcutta nella notte, registrati anche diversi feriti. Lo ha riferito la polizia, aggiungendo che il bilancio delle vittime potrebbe aumentare. L'incendio, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Press Trust of India, è scoppiato intorno all'1:45 in una struttura situata nel centro della città, vicino alla sede dei vigili del fuoco del Bengala occidentale. Circa 80 persone sarebbero evacuate. L'incendio è stato domato. Veniamo in Italia. Il GIP di Bari ha convalidato il fermo in carcere di Elvis Metavlahi, il 42enne di nazionalità albanese, ritenuto l'autore del femminicidio di Ornella Fora Stefano, lasciata agonizzante la mattina del 16 agosto scorso davanti all'ospedale di Trebisace e poi morta a causa delle ferite e dei traumi riportati su tutto il corpo. Il 42enne era stato intercettato dagli agenti presso il porto di Bari mentre stava tentando di tornare al suo paese. Il giudice si è dichiarato incompetente e ha disposto la trasmissione degli atti alla procura di Castrovillari, nel Cosentino, competente per territorio. 2 fratelli di 67 e 76 anni sono stati trovati morti all'interno della loro abitazione a Concesio, in Valtrompia, nel Bresciano. I 2, secondo i primi accertamenti, sarebbero deceduti da diversi giorni, dato che i corpi sono stati rinvenuti in avanzato stato di decomposizione. Sui corpi non sono stati rilevati segni di violenza. Lo sport in chiusura, il tennis. Brandon Nakashima, numero 22 del mondo, ha sconfitto il numero 7 Daniil Medvedev dopo una battaglia di 2 ore e 51 minuti, raggiungendo gli ottavi del Masters 1000 di Cincinnati, dove si unisce al connazionale Taylor Fritz, al canadese Félix Auger-Aliassime e dall'azzurro Lorenzo Musetti. Il recente finalista di Montreal ha prevalso sull'ex numero 1 del mondo con il punteggio di 6-7 e 7-6, 6-1 dopo un incontro molto combattuto, avanti anche Tiafoe, che ha battuto il connazionale Tin in 3 set con il punteggio di 4-6, 6-4, 4-6. Questo pomeriggio per gli italiani in campo Flavio Cobolli, opposto allo spagnolo Rafael Jodar. In serata poi Lorenzo Musetti se la vedrà con il portoghese Jaime Faria. Abbiamo terminato, a dopo.
1: Meteo.
8: Condizioni di temporanea alta pressione sull'Italia prima dell'arrivo di un'intensa perturbazione al nord. Nel pomeriggio nuvolosità diffusa su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associata a locali acquazzoni. In serata ultimi fenomeni sulle Alpi con ampie schiarite altrove. Saranno però schiarite decisamente illusorie e in arrivo infatti una perturbazione atlantica che colpirà il nord e parte del centro tra giovedì e venerdì. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: News.
14: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Il Parlamento ucraino ha approvato la nomina di Kmara, nuovo ministro della difesa, il via libera con 312 voti a favore dopo la destituzione a luglio da parte del presidente Zelensky di Fedorov, che lo sfida chiedendo elezioni anticipate anche in tempo di guerra. Disco verde dal Parlamento anche la riconferma di Sibia a capo del Ministero degli Esteri. E oggi Zelensky, senza fornire una motivazione ufficiale, ha destituito la vice capo dell'ufficio presidenziale Irina Mudra. Le agenzie anticorruzione ucraine, che questa mattina hanno avviato una vasta operazione, avevano dichiarato in precedenza di aver smascherato un gruppo di cui faceva parte anche un vice capo dell'ufficio sospettato di riciclaggio di denaro. Intanto ancora vittime sul campo. Questa mattina droni russi hanno centrato un minibus uccidendo 4 persone e ferendone altrettante nella città di Kherson. Sul fronte opposto 3 operai uccisi e 2 feriti nella regione di Lugansk sotto il controllo russo. Da registrare anche un nuovo scambio di prigionieri di guerra, 103 per parte. Sembra sempre più lontana la possibilità di un accordo tra USA e Iran. Teheran sta valutando di attaccare obiettivi militari statunitensi in Europa qualora Trump intensificasse la guerra. Lo rilancia il Financial Times, secondo cui tra i paesi più a rischio ci sarebbe la Bulgaria, che il mese scorso ha approvato l'utilizzo della sua base aerea di Besmer per il rifornimento in volo di aerei USA. Secondo alcune fonti, anche Cipro, dove una base aerea britannica è stata colpita da un drone a marzo, è tra i potenziali obiettivi di rappresaglia. Nulla è precluso, la tattica è portare caos nelle nazioni che non hanno un ruolo nella guerra, ha affermato oggi il ministro della difesa Crosetto. Se gli Stati Uniti dovessero spingersi oltre, l'Iran si difenderà a qualsiasi costo, estendendo la sua azione oltre la regione, colpendo anche l'Europa, ha dichiarato una fonte vicina a Teheran. È stato fermato il marito della 72enne uccisa ieri con diversi colpi alla testa, forse con una pietra, in un fondo agricolo nell'area urbana di Corigliano Rossano nel Cosentino. La misura al termine di un lungo interrogatorio che si è concluso all'alba. È stato lo stesso uomo a dare l'allarme dicendo di aver trovato la moglie riversa a terra, aggiungendo di aver visto 2 uomini allontanarsi. Ed è ancora sotto shock la comunità di Colleferro alle porte di Roma, dove ha confessato il 69enne di origini tunisine fermato per aver ucciso a coltellate la moglie, una 50enne di origine polacca. L'uomo avrebbe agito davanti al più piccolo dei 5 figli di 9 anni. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, la donna è deceduta sul posto. E sono drammatici i dati di questi ultimi giorni sui femminicidi: 6 le donne uccise da Ferragosto da compagni, mariti o ex. Nell'85% dei casi si tratta di persone recidive. Dopo giorni di ricerche è stato ritrovato nella zona montuosa di Fuscaldo nel Cosentino il relitto dell'ultraleggero scomparso domenica mattina dai radar. Morti entrambi gli occupanti, 2 avvocati, il pilota Carlo Arnulfo, 64 anni, originario di Roma, e Angela Buccico, 55 anni, originaria di Matera. La donna è la figlia del senatore Emilio Nicola Buccico, ex sindaco della città dei Sassi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
15: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.

0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
1: Sono le 14 e 54 minuti.
0: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Nulla è precluso, ma eviterei di offrire idee e spunti. È il ministro della difesa Guido Crosetto, interpellato dalla DN Kronos, a commentare così l'indiscrezione del Financial Times, secondo cui Teheran starebbe valutando la possibilità di colpire obiettivi militari statunitensi in Europa, nel caso in cui il presidente americano Donald Trump decidesse di intensificare il conflitto e attaccare le infrastrutture iraniane. Uno scenario che, nelle parole di Crosetto, si lega alla modalità con cui Teheran avrebbe condotto il conflitto. La tattica con cui hanno affrontato la guerra, dice, è quella di portare il caos anche verso luoghi e nazioni che non avevano alcun ruolo nel conflitto. Da qui il giudizio sulla possibilità che l'escalation possa allargarsi oltre il teatro medio orientale.
2: Il Parlamento ucraino ha approvato le nomine di Andriy Sybiha, ministro degli esteri ucraino, e quella di Yevheny Khmara, ministro della difesa, su proposta del presidente Volodymyr Zelensky. Lo riporta il Guardian. Intanto, nuova ondata di droni ucraini nella notte sulla Russia. Ne sono stati lanciati oltre 450 su 21 regioni russe, comprese quella di Mosca sulla Crimea e sulle acque del Mar Nero. Scatta la controffensiva russa, colpito un autobus a Kherson, almeno 4 i morti e 4 i feriti. Colpita anche Zaporizhzhia, un morto e 6 feriti.
3: Tragedia in Messico. Massimiliano Gatti, un ragazzo di 38 anni originario di Basilio nel Milanese, è morto cadendo dalle scale. A renderlo noto è stata la madre in un post sui social. E tragedia anche in Kenya, dove un elicottero che trasportava 7 turisti è precipitato. L'incidente, anticipato dai media locali, è stato poi confermato dall'autorità dell'aviazione civile. Il velivolo si è schiantato nella zona del monte Ololo, che è a circa 250 chilometri a nord di Nairobi. Non ci sono sopravvissuti, ha dichiarato una fonte all'AFP, che non ha potuto precisare la nazionalità delle persone a bordo.
2: È stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto il marito di Carmela Bifano, la donna di 72 anni uccisa ieri con alcuni colpi alla testa, forse con una pietra, in un fondo agricolo a Villaggio Frassa, nell'area urbana di Corigliano, a Corigliano Rossano, nel Cosentino. È stato lo stesso uomo a dare l'allarme dicendo di aver trovato la moglie riversa a terra, aggiungendo di aver visto due uomini allontanarsi.
3: Un eventuale stop a Sigfrido Ranucci alla guida di Report da parte della RAI sarebbe una scelta politica, lo dice l'avvocato De Vita, legale del giornalista, aggiungendo che in ogni caso ogni decisione sarebbe inquinata da falsità. Ranucci ha intanto dato mandato ai propri legali per procedere nei confronti della magistrata Clementina Forleo, che in un post pubblicato domenica si chiedeva chi sta ricattando Ranucci e perché vuole a tutti i costi mantenere il timone di Report.
2: Motori, pausa estiva terminata, il mondiale di Formula 1 sta per ripartire dall'Olanda, un weekend al quale non prenderà parte Isaac Hadjar. Il pilota francese della Red Bull si sarebbe infortunato un polso e va verso il forfait per la gara di Zandvoort. Al suo posto Liam Lawson, mentre Yuki Tsunoda, quest'anno pilota di riserva, prenderebbe il volante della Racing Bulls. Movimento di piloti tutto interno alla famiglia Red Bull.
3: È tutto, a più tardi.
0: News.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Il Parlamento ucraino ha approvato la nomina di Khmara, nuovo ministro della difesa, il via libera con 312 voti a favore dopo la destituzione a luglio da parte del presidente Zelensky di Fedorov, che lo sfida chiedendo elezioni anticipate anche in tempo di guerra. Disco verde dal Parlamento anche la riconferma di Sybiha a capo del Ministero degli Esteri. E oggi Zelensky, senza fornire una motivazione ufficiale, ha destituito la vice capo dell'ufficio presidenziale Irina Mudra. Le agenzie anticorruzione ucraine, che questa mattina hanno avviato una vasta operazione, avevano dichiarato in precedenza di aver smascherato un gruppo di cui faceva parte anche un vice capo dell'ufficio sospettato di riciclaggio di denaro. Sembra sempre più lontana la possibilità di un accordo tra USA e Iran. Teheran sta valutando di attaccare obiettivi militari statunitensi in Europa qualora Trump intensificasse la guerra. Lo rilancia il Financial Times, secondo cui tra i paesi più a rischio ci sarebbe la Bulgaria, che il mese scorso ha approvato l'utilizzo della sua base aerea di Besmer per il rifornimento in volo di aerei USA. Nulla è precluso, la tattica è portare caos nelle nazioni che non hanno un ruolo nella guerra, ha affermato oggi il ministro della difesa Crosetto. È stato fermato il marito della 72enne uccisa ieri con diversi colpi alla testa, forse con una pietra, in un fondo agricolo nell'area urbana di Corigliano Rossano, nel Cosentino. La misura al termine di un lungo interrogatorio che si è concluso all'alba. È stato lo stesso uomo a dare l'allarme, dicendo dicendo di aver trovato la moglie riversa a terra, aggiungendo di aver visto due uomini allontanarsi. E sono drammatici i dati di questi ultimi giorni sui femminicidi: 6 le donne uccise da Ferragosto da compagni, mariti o ex. Nell'85% dei casi si tratta di persone recidive. Dopo giorni di ricerca è stato ritrovato nella zona montuosa di Fuscaldo, nel Cosentino, il relitto dell'ultraleggero scomparso domenica mattina dai radar. Morti entrambi gli occupanti, 2 avvocati, il pilota Carlo Arnulfo, 64 anni, originario di Roma, e Angela Buccico, 55 anni, originaria di Matera. La donna è la figlia del senatore Emilio Nicola Buccico, ex sindaco della città dei Sassi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: GR News.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
0: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 15.
0: News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione. In Iran è stallo totale dopo 6 mesi di guerra. Con la tregua di 60 giorni ormai scaduta, Donald Trump continua a rivendicare lo stretto di Hormuz e lo definisce un nuovo territorio statunitense. Il servizio della redazione.
8: Non si allenta la tensione tra Stati Uniti e Iran sullo stretto di Hormuz dopo la scadenza del memorandum tra Washington e Teheran. Donald Trump pubblica una mappa nella quale definisce Hormuz nuovo territorio americano. Immediata la replica iraniana, un'illusione che andrà corretta. Teheran annuncia che lo stretto resterà chiuso fino a quando Washington non rispetterà i termini dell'accordo. Trump ha le prese anche con un calo di popolarità e impone intanto sanzioni alla presidente della Corte Penale Internazionale Tomoko Akane, una decisione che, secondo la Corte, mina lo Stato di diritto. Washington critica inoltre i raid israeliani in Siria, giudicandoli non necessari. In Israele le primarie del Likud prevedono Netanyahu, ma mettono a rischio la rielezione di 5 ministri.
7: Il National Anti-Corruption Bureau, l'agenzia anticorruzione ucraina, ha annunciato un'operazione contro un'organizzazione criminale che sarebbe guidata da un deputato in carica e da un ex parlamentare, che coinvolgerebbe alti funzionari dell'ufficio del presidente Volodymyr Zelensky, lo riferisce il Kyiv Indipendente. Il NABU è impegnato in un'operazione speciale per smascherare un'organizzazione criminale, viene spiegato aggiungendo che arriveranno ulteriori dettagli. Intanto continuano gli attacchi russi sul territorio ucraino. Il servizio della redazione.
9: Droni di Mosca hanno colpito Zaporizhzhia, provocando almeno un morto e 6 feriti. A riferirlo al capo dell'amministrazione militare regionale Ivan Fedorov, gli attacchi hanno danneggiato diversi edifici, sia residenziali sia non residenziali, provocato un incendio nella zona colpita. I soccorritori sono intervenuti per spegnere le fiamme e verificare la presenza di altre persone coinvolte.
7: Almeno 9 persone sono morte in un incendio divampato in un hotel di Calcutta nella notte, registrati anche diversi feriti. Lo ha riferito la polizia, aggiungendo che il bilancio delle vittime potrebbe aumentare. L'incendio, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Press Trust of India, è scoppiato intorno all'1:45 in una struttura situata nel centro della città, vicino alla sede dei vigili del fuoco del Bengala occidentale. Circa 80 persone sarebbero evacuate. L'incendio è stato domato. Veniamo in Italia. Il GIP di Bari ha convalidato il fermo in carcere di Elvis Metavlahi, il 42enne di nazionalità albanese, ritenuto l'autore del femminicidio di Ornella Fora Stefano, lasciata agonizzante la mattina del 16 agosto scorso davanti all'ospedale di Trebisacce e poi morta a causa delle ferite e dei traumi riportati su tutto il corpo. Il 42enne era stato intercettato dagli agenti presso il porto di Bari mentre stava tentando di tornare al suo paese. Il giudice si è dichiarato incompetente e ha disposto la trasmissione degli atti alla procura di Castrovillari, nel Cosentino, competente per territorio. 2 fratelli di 67 e 76 anni sono stati trovati morti all'interno della loro abitazione Concesio in Valtrompia, nel Bresciano. I 2, secondo i primi accertamenti, sarebbero deceduti da diversi giorni, dato che i corpi sono stati rinvenuti in avanzato stato di decomposizione. situazione. Sui corpi non sono stati rilevati segni di violenza. Lo sport in chiusura, il tennis. Brandon Nakashima, numero 22 del mondo, ha sconfitto il numero 7 Daniil Medvedev dopo una battaglia di 2 ore e 51 minuti, raggiungendo gli ottavi del Masters 1000 di Cincinnati, dove si unisce al connazionale Taylor Fritz, al canadese Félix Auger-Aliassime e dall'azzurro Lorenzo Musetti. Il recente finalista di Montreal ha prevalso sull'ex numero 1 del mondo con il punteggio di 6-7 e 7-6 6-1 dopo un incontro molto combattuto. Avanti anche Tiafoe, che ha battuto il connazionale Tin in 3 set con il punteggio di 4-6 6-4 4-6. Questo pomeriggio per gli italiani in campo Flavio Cobolli opposto allo spagnolo Rafael Jodar. In serata poi Lorenzo Musetti se la vedrà con il portoghese Jaime Faria. Abbiamo terminato, a dopo.
0: Meteo.
10: Condizioni di temporanea alta pressione sull'Italia prima dell'arrivo di un'intensa perturbazione al nord. Nel pomeriggio nuvolosità diffusa su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associata a locali acquazzoni. In serata ultimi fenomeni sulle Alpi con ampie schiarite altrove. Saranno però schiarite decisamente illusorie e in arrivo infatti una perturbazione atlantica che colpirà il nord e parte del centro tra giovedì e venerdì. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: News.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Il Parlamento ucraino ha approvato la nomina di Kmara, nuovo ministro della difesa, il via libera con 312 voti a favore dopo la destituzione a luglio da parte del presidente Zelensky di Fedorov, che lo sfida chiedendo elezioni anticipate anche in tempo di guerra. Disco verde dal Parlamento, anche la riconferma di Sibia a capo del Ministero degli Esteri. E oggi Zelensky, senza fornire una motivazione ufficiale, ha destituito la vice capo dell'ufficio presidenziale Irina Mudra. Le agenzie anticorruzione ucraine, che questa mattina hanno avviato una vasta operazione, avevano dichiarato in precedenza di aver smascherato un gruppo di cui faceva parte anche un vice capo dell'ufficio sospettato di riciclaggio di denaro. Sembra sempre più lontana la possibilità di un accordo tra USA e Iran. Teheran sta valutando di attaccare obiettivi militari statunitensi in Europa qualora Trump intensificasse la guerra. Lo rilancia il Financial Times, secondo cui tra i paesi più a rischio ci sarebbe la Bulgaria, che il mese scorso ha approvato l'utilizzo della sua base aerea di Besmer per il rifornimento in volo di aerei USA. Nulla è precluso, la tattica è portare caos nelle nazioni che non hanno un ruolo nella guerra, ha affermato oggi il ministro della difesa Crosetto. È stato fermato il marito della 72enne uccisa ieri con diversi colpi alla testa, forse con una pietra, in un fondo agricolo nell'area urbana di Corigliano Rossano nel Cosentino. La misura al termine di un lungo interrogatorio che si è concluso all'alba. È stato lo stesso uomo a dare l'allarme dicendo di aver trovato la moglie riversa a terra, aggiungendo di aver visto due uomini allontanarsi. E sono drammatici i dati di questi ultimi giorni sui femminicidi: 6 le donne uccise da Ferragosto da compagni, mariti o ex. Nell'85% dei casi si tratta di persone recidive. Dopo giorni di ricerche è stato ritrovato nella zona montuosa di Fuscaldo nel Cosentino il relitto dell'ultraleggero scomparso domenica mattina dai radar, morti entrambi gli occupanti, due avvocati. Il pilota Carlo Arnulfo, 64 anni, originario di Roma, e Angela Buccico, 55 anni, originaria di Matera. La donna è la figlia del senatore Emilio Nicola Buccico, ex sindaco della città dei Sassi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
6: Sono le 15 e 7 minuti.
0: Sport.
7: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Migliora Yael Trepi, l'attaccante del Cagliari che domenica sera ha rischiato di annegare nella piscina di una villa che era stata presa in affitto dal giocatore insieme a 10 amici e due compagni di squadra a Baia Sardinia, località turistica non lontano dalla Costa Smeralda. Il calciatore rosso-blu parigino, ma ormai sardo d'adozione, si è risvegliato dopo circa 48 ore in coma farmacologico, ma resta comunque ricoverato nel reparto di terapia intensiva della struttura di emergenza senza urgenza dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Il Bayern Monaco vive ore di grande apprensione per le condizioni fisiche di Jamal Musiala. Il talentuoso trequartista classe 2003 è stato protagonista di un nuovo e preoccupante episodio durante un amichevole della squadra a pochissimi giorni dal precedente malore che aveva già fatto scattare l'allarme nel corso del test amichevole disputato contro l'Heidenheim. Musiala è subentrato dalla panchina al 16° minuto della ripresa. Tuttavia, dopo appena 6 minuti dal suo ingresso in campo, il giocatore è collassato sul terreno di gioco avvertendo i medesimi sintomi accusati nei giorni scorsi: forte senso di spossatezza, vertigini, sensazione di calore improvvisa. Il calciatore ha lasciato il rettangolo verde sulle sue gambe, visibilmente stordito, accompagnato dai medici per dirigersi verso gli spogliatoi. Ieri la notizia della morte di Varane: aveva 31 anni, alle spalle una vita di successi. Il decesso è stato provocato da un infarto. Sebbene fosse nato a Copparo in Emilia Romagna, il trottatore era considerato un napoletano d'adozione. Enzo Giordano, suo storico proprietario, era partenopeo e Varane aveva conquistato alcuni dei suoi successi più importanti proprio sulla pista di Agnano. Il 4 maggio del 2025 il capitano tornò su quel circuito in occasione del Gran Premio che porta il suo nome per festeggiare i suoi 30 anni di vita e rendere omaggio a Giordano, venuto a mancare l'età di 71 anni, l'uomo che lo creò e che non lo considerava suo, ma un patrimonio dell'Italia e degli italiani. La Contrada del Nicchio vince il Palio di Siena per il Fantino Titti al Secolo Giovanni Azzeni. Si tratta della 13ª vittoria della carriera. Titti è caduto dal cavallo al termine della corsa mentre in Piazza del Campo scoppiava la festa. È stato portato in ambulanza all'ospedale di Santa Maria delle Scotte per accertamenti. Ha riportato un trauma cranico. L'incidente non ha fermato però la festa e il servizio della redazione.
9: E dopo due rinvii per il maltempo si è corso ieri sera anche il Palio di Siena. A conquistarlo è stata la Contrada del Nicchio con Giovanni Tittia Azzeni in sella ad Anda e Bola.
7: Il tennis: Lorenzo Musetti batte Michael Zeng e avanza agli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro, testa di serie numero 10 del torneo, supera per 6-1-6-3 lo statunitense numero 110 del mondo e proveniente dalle qualificazioni. In campo donne, Sara Errani in coppia con la canadese Leila Fernandez nel tabellone del doppio del WTA 1000 Cincinnati Open, e approdata agli ottavi di finale la tennista romagnola, 39 anni, numero 9 del ranking di specialità, e la 23enne di Montreal. Hanno battuto all'esordio 6-2-7-6 la tedesca Tamara Korpash e la britannica Emily Wembley-Smith. Nel prossimo turno troveranno la taiwanese Ao Ching Chan e l'australiana Maya Joint. Il ciclismo: lo sloveno Primoz Roglic ha deciso che parteciperà alla Vuelta di Spagna al via sabato prossimo a Monaco, meno di un mese dopo essere stato investito da un'auto durante un allenamento. Lo ha annunciato il suo team, che in assenza del belga Remco Evenepoel affiderà al 36enne il ruolo di leader della squadra. Assente al Tour de France, Roglic è stato investito da un'auto alla fine di luglio, ma cercherà comunque di mettersi in luce nella corsa, che ha vinto in carriera ben 4 volte. Con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
10: Condizioni di temporanea alta pressione sull'Italia prima dell'arrivo di un'intensa perturbazione al nord. Nel pomeriggio nuvolosità diffusa su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associata a locali acquazzoni. In serata ultimi fenomeni sulle Alpi con ampie schiarite altrove. Saranno però schiarite decisamente illusorie e in arrivo infatti una perturbazione atlantica che colpirà il nord e parte del centro tra giovedì e venerdì. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: News.
1: Il Parlamento ucraino ha approvato la nomina di Kmara a nuovo ministro della difesa, il via libera con 312 voti a favore, dopo la destituzione a luglio da parte del presidente Zelensky di Fedorov, che lo sfida chiedendo elezioni anticipate anche in tempo di guerra. Disco verde del Parlamento anche alla riconferma di Sbiha a capo del Ministero degli Esteri. Intanto ancora vittime sul campo. Questa mattina droni russi hanno centrato un minibus uccidendo 4 persone e ferendone altrettante nella città di Kherson. Sul fronte opposto 3 operai uccisi e 2 feriti nella regione di Lugansk,
11: sotto il controllo russo nell'ambito del massiccio attacco ucraino che nelle ultime ore ha lanciato oltre 450 droni. Sembra sempre più lontana la possibilità di un accordo tra USA e Iran. Teheran sta valutando di attaccare obiettivi militari statunitensi in Europa qualora Trump intensificasse la guerra, lo scrive il Financial Times, secondo cui tra i paesi più a rischio ci sarebbero la Bulgaria e Cipro. È stato fermato il marito della 72enne uccisa ieri con diversi colpi alla testa, forse con una pietra, in un fondo agricolo nell'area urbana di Corigliano Rossano nel Cosentino. La misura al termine di un lungo interrogatorio. È stato lo stesso uomo a dare l'allarme, dicendo di aver trovato la moglie riversa a terra e di aver visto due uomini allontanarsi. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
12: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.

0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
1: Sono le 15 e 17 minuti.
0: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. L'IDF ha annunciato di aver richiesto l'avvio di un'indagine penale sui colpi di arma da fuoco sparati contro un veicolo della famiglia Amada e contro un'ambulanza che provocarono la morte di 9 persone, tra cui la bambina Indra Jab a Gaza City nel gennaio 2024. L'episodio provocò un'ondata di indignazione internazionale, in particolare a seguito della pubblicazione dell'audio della telefonata alla Mezzaluna Rossa, in cui la piccola di 5 anni chiedeva disperatamente aiuto dopo l'attacco. L'annuncio giunge mentre l'IDF ha riferito di aver completato le indagini su diversi incidenti operativi eccezionali di alto profilo avvenuti a Gaza durante la guerra e di aver trasmesso i risultati alla procura militare per la valutazione.
2: Nulla è precluso, ma eviterei di offrire idee e spunti. Il ministro della difesa Guido Crosetto, interpellato dalla DN Kronos, a commentare così l'indiscrezione del Financial Times, secondo cui Teheran starebbe valutando la possibilità di colpire obiettivi militari statunitensi in Europa nel caso in cui il presidente Trump decidesse di intensificare il conflitto e attaccare le infrastrutture iraniane. Uno scenario che nelle parole di Crosetto si lega alla modalità con cui Teheran avrebbe condotto il conflitto. La tattica è quella di portare il caos anche verso luoghi e nazioni che non avevano alcun ruolo nella guerra, sottolinea il ministro. Da qui il giudizio sulla possibilità che l'escalation possa allargarsi oltre il teatro medio orientale.
3: Un eventuale stop a Sigfrido Ranucci alla guida di Report da parte della RAI sarebbe una scelta politica, lo dice l'avvocato De Vita, legale del giornalista, intervenendo sull'ipotesi di una sospensione del conduttore dal programma TV per i rapporti con il faccendiere Walter Lavitola, mandante reo confesso dell'attentato ai suoi danni. Ogni decisione, aggiunge il legale, sarebbe inquinata da falsità. Ranucci ha intanto dato mandato ai propri legali per procedere nei confronti della magistrata Clementina Forleo, che in un post pubblicato domenica 16 agosto si chiedeva chi sta ricattando Ranucci e perché vuole a tutti i costi mantenere il timone di Report.
2: Tragedia a Capodimonte, in provincia di Viterbo, dove una 28enne madre di 2 bambini è morta dopo 6 giorni di agonia, dopo essere rimasta soffocata con una fetta di bacon. La vittima si chiamava Rachele Ferrara, era rimasta soffocata lo scorso 13 agosto e dopo essere stata soccorsa era stata trasferita all'ospedale di Viterbo, dove è morta.
3: È stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto il marito di Carmela Bifano, la donna di 72 anni uccisa ieri con alcuni colpi alla testa, forse con una pietra, in un fondo agricolo a Villaggio Frassa nell'area urbana di Corigliano, a Corigliano Rossano nel Cosentino. È stato lo stesso uomo a dare l'allarme, dicendo di aver trovato la moglie riversa a terra e aggiungendo di aver visto 2 uomini allontanarsi.
2: Calcio, il Napoli ha trovato il suo nuovo difensore centrale, Benoît Badiachile, infatti, che è arrivato in Italia e ha terminato le visite mediche a Villa Stewart col club azzurro. Il francese, in arrivo dal Chelsea in prestito oneroso da 3 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 27 milioni ed è rinforzo di cui aveva bisogno la squadra di Allegri. In giornata sono attese le firme sul contratto e l'ufficialità. Intanto il nuovo portiere della Juventus, Vicario, ha rilasciato la prima intervista al giocatore bianconero ai canali ufficiali del club. Essere qui per me è sogno di una vita, ha detto. A chi mi ispiro, al più grande di tutti, sono cresciuto nel mito di Gigi Buffon.
3: È tutto, a più tardi.
0: Meteo.
4: Condizioni di temporanea alta pressione sull'Italia prima dell'arrivo di un'intensa perturbazione al nord. Nel pomeriggio nuvolosità diffusa su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associata a locali acquazzoni. In serata ultimi fenomeni sulle Alpi con ampie schiarite altrove. Saranno però schiarite decisamente illusorie e in arrivo infatti una perturbazione atlantica che colpirà il nord e parte del centro tra giovedì e venerdì. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: News.
5: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Il Parlamento ucraino ha approvato la nomina di Kmara, nuovo ministro della difesa, il via libera con 312 voti a favore dopo la destituzione a luglio da parte del presidente Zelensky di Fedorov, che lo sfida chiedendo elezioni anticipate anche in tempo di guerra. Disco verde dal Parlamento anche la riconferma di Sibiya a capo del Ministero degli Esteri. E oggi Zelensky, senza fornire una motivazione ufficiale, ha destituito la vice capo dell'ufficio presidenziale Irina Mudra. Le agenzie anticorruzione ucraine, che questa mattina hanno avviato una vasta operazione, avevano dichiarato in precedenza di aver smascherato un gruppo di cui faceva parte anche un vice capo dell'ufficio sospettato di riciclaggio di denaro. Sembra sempre più lontana la possibilità di un accordo tra USA e Iran. Teheran sta valutando di attaccare obiettivi militari statunitensi in Europa qualora Trump intensificasse la guerra. Lo rilancia il Financial Times, secondo cui tra i paesi più a rischio ci sarebbe la Bulgaria, che il mese scorso ha approvato l'utilizzo della sua base aerea di Besmer per il rifornimento in volo di aerei USA. Nulla è precluso, la tattica è portare caos nelle nazioni che non hanno un ruolo nella guerra, ha affermato oggi il ministro della difesa Crosetto. È stato fermato il marito della 72enne uccisa ieri con diversi colpi alla testa, forse con una pietra, in un fondo agricolo nell'area urbana di Corigliano Rossano nel Cosentino. La misura al termine di un lungo interrogatorio che si è concluso all'alba. È stato lo stesso uomo a dare l'allarme dicendo di aver trovato la moglie riversa a terra, aggiungendo di aver visto due uomini allontanarsi. E sono drammatici i dati di questi ultimi giorni sui femminicidi: 6 le donne uccise da Ferragosto da compagni, mariti o ex. Nell'85% dei casi si tratta di persone recidive. Dopo giorni di ricerca è stato ritrovato nella zona montuosa di Fuscaldo nel Cosentino il relitto dell'ultraleggero scomparso domenica mattina dai radar, morti entrambi gli occupanti, 2 avvocati, il pilota Carlo Arnulfo, 64 anni, originario di Roma, e Angela Buccico, 55 anni, originaria di Matera. La donna è la figlia del senatore Emilio Nicola Buccico, ex sindaco della città dei Sassi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Sport.
6: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Migliora Yael Trepil, l'attaccante del Cagliari che domenica sera ha rischiato di annegare nella piscina di una villa che era stata presa in affitto dal giocatore insieme a 10 amici e 2 compagni di squadra a Baia Sardinia, località turistica non lontano dalla Costa Smeralda. Il calciatore rosso-blu parigino, ma ormai sardo d'adozione, si è risvegliato dopo circa 48 ore in coma farmacologico, ma resta comunque ricoverato nel reparto di terapia intensiva della struttura di emergenza-urgenza dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Il Bayern Monaco vive ore di grande apprensione per le condizioni fisiche di Jamal Musiala. Il talentuoso trequartista classe 2003 è stato protagonista di un nuovo e preoccupante episodio durante un amichevole della squadra a pochissimi giorni dal precedente malore che aveva già fatto scattare l'allarme nel corso del test amichevole disputato contro l'Heidenheim. Musiala è subentrato dalla panchina al 16° minuto della ripresa, tuttavia dopo appena 6 minuti dal suo ingresso in campo il giocatore è collassato sul terreno di gioco avvertendo i medesimi sintomi accusati nei giorni scorsi: forte senso di spossatezza, vertigini, sensazione di calore improvvisa. Il calciatore ha lasciato il rettangolo verde sulle sue gambe, visibilmente stordito, accompagnato dai medici per dirigersi verso gli spogliatoi. Ieri la notizia della morte di Varane, aveva 31 anni, alle spalle una vita di successi. Il decesso è stato provocato da un infarto. Sebbene fosse nato a Copparo in Emilia Romagna, il trottatore era considerato un napoletano d'adozione. Enzo Giordano, suo storico proprietario, era partenopeo e Varenne aveva conquistato alcuni dei suoi successi più importanti proprio sulla pista di Agnano. Il 4 maggio del 2025 il capitano tornò su quel circuito in occasione del Gran Premio che porta il suo nome per festeggiare i suoi 30 anni di vita e rendere omaggio a Giordano, venuto a mancare l'età di 71 anni, l'uomo che lo creò e che non lo considerava suo, ma un patrimonio dell'Italia e degli italiani. La Contrada del Nicchio vince il Palio di Siena per il Fantino Titti al Secolo Giovanni Azzeni. Si tratta della 13ª vittoria della carriera. Titti è caduto dal cavallo al termine della corsa mentre in Piazza del Campo scoppiava la festa. È stato portato in ambulanza all'ospedale di Santa Maria delle Scotte per accertamenti. Ha riportato un trauma cranico. L'incidente non ha fermato però la festa e il servizio della redazione.
7: Dopo 2 rinvii per il maltempo si è corso ieri sera anche il Palio di Siena. A conquistarlo è stata la Contrada del Nicchio con Giovanni Titti Azzeni in sella ad Anda e Bola.
6: Il tennis: Lorenzo Musetti batte Michael Zeng e avanza agli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro, testa di serie numero 10 del torneo, supera per 6-1-6-3 lo statunitense numero 110 del mondo e proveniente dalle qualificazioni. In campo donne, Sara Errani in coppia con la canadese Leila Fernandez nel tabellone del doppio del WTA 1000 Cincinnati Open. È approdata agli ottavi di finale la tennista romagnola, 39 anni, numero 9 del ranking di specialità, e la 23enne di Montreal hanno battuto all'esordio 6-2-7-6 la tedesca Tamara Korpash e la britannica Emily Wembley-Smith. Nel prossimo turno troveranno la taiwanese Ao Ching Chan e l'australiana Maya Joint. Il ciclismo, lo sloveno Primoz Roglic ha deciso che parteciperà alla Vuelta di Spagna al via sabato prossimo a Monaco, meno di un mese dopo essere stato investito da un'auto durante un allenamento. Lo ha annunciato il suo team, che in assenza del belga Remco Evenepoel affiderà al 36enne il ruolo di leader della squadra. Assente al Tour de France, Roglic è stato investito da un'auto alla fine di luglio, ma cercherà comunque di mettersi in luce nella corsa, che ha vinto in carriera ben 4 volte. Con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
4: Condizioni di temporanea alta pressione sull'Italia prima dell'arrivo di un'intensa perturbazione al nord. Nel pomeriggio nuvolosità diffusa su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associata a locali acquazzoni. In serata ultimi fenomeni sulle Alpi con ampie schiarite altrove. Saranno però schiarite decisamente illusorie e in arrivo infatti una perturbazione atlantica che col

0: L'azione in Iran è stallo totale dopo 6 mesi di guerra con la tregua di 60 giorni ormai scaduta. Donald Trump continua a rivendicare lo stretto di Hormuz e lo definisce un nuovo territorio statunitense. Il servizio della redazione.
1: Non si allenta la tensione tra Stati Uniti e Iran sullo stretto di Hormuz dopo la scadenza del memorandum tra Washington e Teheran. Donald Trump pubblica una mappa nella quale definisce Hormuz nuovo territorio americano. Immediata la replica iraniana, un'illusione che andrà corretta. Teheran annuncia che lo stretto resterà chiuso fino a quando Washington non rispetterà i termini dell'accordo. Trump ha le prese anche con un calo di popolarità e impone intanto sanzioni alla presidente della Corte Penale Internazionale Tomoko Akane, una decisione che, secondo la Corte, mina lo Stato di diritto. Washington critica inoltre i raid israeliani in Siria, giudicandoli non necessari. In Israele le primarie del Likud prevedono Netanyahu, ma mettono a rischio la rielezione di 5 ministri.
0: Il National Anti-Corruption Bureau, l'agenzia anticorruzione ucraina, ha annunciato un'operazione contro un'organizzazione criminale che sarebbe guidata da un deputato in carica e da un ex parlamentare che coinvolgerebbe alti funzionari dell'ufficio del presidente Volodymyr Zelensky. Lo riferisce il Kyiv Indipendente. Il NABU è impegnato in un'operazione speciale per smascherare un'organizzazione criminale, viene spiegato aggiungendo che arriveranno ulteriori dettagli. Intanto continuano gli attacchi russi sul territorio ucraino. Il servizio della redazione.
2: Droni di Mosca hanno colpito Zaporizhzhia provocando almeno un morto e 6 feriti. A riferirlo è il capo dell'amministrazione militare regionale Ivan Fedorov. Gli attacchi hanno danneggiato diversi edifici, sia residenziali sia non residenziali, provocato un incendio nella zona colpita. I soccorritori sono intervenuti per spegnere le fiamme e verificare la presenza di altre persone coinvolte.
0: Almeno 9 persone sono morte in un incendio divampato in un hotel di Calcutta nella notte, registrati anche diversi feriti. Lo ha riferito la polizia, aggiungendo che il bilancio delle vittime potrebbe aumentare. L'incendio, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Press Trust of India, è scoppiato intorno all'1:45 in una struttura situata nel centro della città, vicino alla sede dei vigili del fuoco del Bengala occidentale. Circa 80 persone sarebbero evacuate. L'incendio è stato domato. Veniamo in Italia. Il GIP di Bari ha convalidato il fermo in carcere di Elvis Metavlahi, il 42enne di nazionalità albanese, ritenuto l'autore del femminicidio di Ornella Fora Stefano, lasciata agonizzante la mattina del 16 agosto scorso davanti all'ospedale di Trebisacce e poi morta a causa delle ferite e dei traumi riportati su tutto il corpo. Il 42enne era stato intercettato dagli agenti presso il porto di Bari mentre stava tentando di tornare al suo paese. Il giudice si è dichiarato incompetente e ha disposto la trasmissione degli atti alla procura di Castrovillari, nel Cosentino, competente per territorio. 2 fratelli di 67 e 76 anni sono stati trovati morti all'interno della loro abitazione Concesio in Valtrompia, nel Bresciano. I 2, secondo i primi accertamenti, sarebbero deceduti da diversi giorni, dato che i corpi sono stati rinvenuti in avanzato stato di decomposizione. Sui corpi non sono stati rilevati segni di violenza. Lo sport in chiusura, il tennis. Brandon Nakashima, numero 22 del mondo, ha sconfitto il numero 7 Daniil Medvedev dopo una battaglia di 2 ore e 51 minuti, raggiungendo gli ottavi del Masters 1000 di Cincinnati, dove si unisce al connazionale Taylor Fritz, al canadese Félix Auger-Aliassime e dall'azzurro Lorenzo Musetti. Il recente finalista di Montreal ha prevalso sull'ex numero 1 del mondo con il punteggio di 6-7 e 7-6-6-1 dopo un incontro molto combattuto, avanti anche Tiafoe, che ha battuto il connazionale Thin in 3 set con il punteggio di 4-6-6-4-4-6. Questo pomeriggio per italiani in campo Flavio Cobolli opposto allo spagnolo Rafael Jodar. In serata poi Lorenzo Musetti se la vedrà con il portoghese Jaime Faria. Abbiamo terminato, dopo.
3: GR News.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
8: Sono le 15:33.
7: News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Apriamo con gli esteri. L'IDF ha annunciato di aver richiesto

0: Chiesto l'avvio di un'indagine penale sui colpi di arma da fuoco sparati contro un veicolo della famiglia Amada e contro un'ambulanza che provocarono la morte di 9 persone, tra cui la bambina Indra Jab a Gaza City nel gennaio 2024. L'episodio provocò un'ondata di indignazione internazionale, in particolare a seguito della pubblicazione dell'audio della telefonata alla Mezzaluna Rossa, in cui la piccola di 5 anni chiedeva disperatamente aiuto dopo l'attacco. L'annuncio giunge mentre l'IDF ha riferito di aver completato le indagini su diversi incidenti operativi eccezionali di alto profilo avvenuti a Gaza durante la guerra e di aver trasmesso i risultati alla procura militare per la valutazione.
1: Nulla è precluso, ma eviterei di offrire idee e spunti. Il ministro della difesa Guido Crosetto, interpellato dalla DN Kronos, a commentare così l'indiscrezione del Financial Times secondo cui Teheran starebbe valutando la possibilità di colpire obiettivi militari statunitensi in Europa nel caso in cui il presidente Trump decidesse di intensificare il conflitto e attaccare le infrastrutture iraniane. Uno scenario che nelle parole di Crosetto si lega alla modalità con cui Teheran avrebbe condotto il conflitto. La tattica è quella di portare il caos anche verso luoghi e nazioni che non avevano alcun ruolo nella guerra, sottolinea il ministro. Da qui il giudizio sulla possibilità che l'escalation possa allargarsi oltre il teatro medio orientale.
0: Un eventuale stop a Siegfried Ranucci alla guida di Report da parte della RAI sarebbe una scelta politica. Lo dice l'avvocato De Vita, legale del giornalista, intervenendo sull'ipotesi di una sospensione del conduttore dal programma TV per i rapporti con il faccendiere Walter Lavitola, mandante reo confesso dell'attentato ai suoi danni. Ogni decisione, aggiunge il legale, sarebbe inquinata da falsità. Ranucci ha intanto dato mandato ai propri legali per procedere nei confronti della magistrata Clementina Forleo, che in un post pubblicato domenica 16 agosto si chiedeva chi sta ricattando Ranucci e perché vuole a tutti i costi mantenere il timone di Report.
1: Tragedia a Capodimonte, in provincia di Viterbo, dove una 28enne madre di 2 bambini è morta dopo 6 giorni di agonia, dopo essere rimasta soffocata con una fetta di bacon. La vittima si chiamava Rachele Ferrara, era rimasta soffocata lo scorso 13 agosto e dopo essere stata soccorsa era stata trasferita all'ospedale di Viterbo, dove è morta.
0: È stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto il marito di Carmela Bifano, la donna di 72 anni uccisa ieri con alcuni colpi alla testa, forse con una pietra, in un fondo agricolo a Villaggio Frassa nell'area urbana di Corigliano, a Corigliano Rossano nel Cosentino. È stato lo stesso uomo a dare l'allarme, dicendo di aver trovato la moglie riversa a terra e aggiungendo di aver visto 2 uomini allontanarsi.
1: Calcio: il Napoli ha trovato il suo nuovo difensore centrale, Benoît Badiachile, infatti, che è arrivato in Italia e ha terminato le visite mediche a Villa Stewart col club azzurro. Il francese, in arrivo dal Chelsea in prestito oneroso da 3 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 27 milioni ed è rinforzo di cui aveva bisogno la squadra di Allegri. In giornata sono attese le firme sul contratto e l'ufficialità. Intanto il nuovo portiere della Juventus, Vicario, ha rilasciato la prima intervista da giocatore bianconero ai canali ufficiali del club. Essere qui per me è sogno di una vita, ha detto. A chi mi ispiro, al più grande di tutti, sono cresciuto nel mito di Gigi Buffon.
0: È tutto, a più tardi.
2: Meteo. Condizioni di temporanea e alta pressione sull'Italia prima dell'arrivo di un'intensa perturbazione al nord. Nel pomeriggio nuvolosità diffusa su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associata a locali acquazzoni. In serata ultimi fenomeni sulle Alpi con ampie schiarite altrove. Saranno però schiarite decisamente illusorie e in arrivo infatti una perturbazione atlantica che colpirà il nord e parte del centro tra giovedì e venerdì. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: News. Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. La NATO è pronta a fronteggiare qualsiasi minaccia, farà sempre ciò che è necessario per difendere tutti i suoi alleati. Così un funzionario dell'alleanza alla CNN dopo la notizia del Financial Times su possibili attacchi iraniani a basi USA in Europa in caso di escalation. Secondo fonti citate dal quotidiano britannico, tra i paesi più a rischio ci sarebbe la Bulgaria, che il mese scorso ha approvato l'utilizzo della sua base aerea di Besmer per il rifornimento di velivoli popoli USA. Nulla è precluso, la tattica è portare caos nelle nazioni che non hanno un ruolo nella guerra, commenta il ministro della difesa Crosetto, e una fonte vicina a Teheran conferma: se gli Stati Uniti dovessero spingersi troppo oltre, l'Iran si difenderà a qualsiasi costo, colpendo anche l'Europa. E la crisi in Medio Oriente sta provocando nuovi rialzi delle quotazioni del petrolio, tanto da vanificare l'ultimo taglio delle accise varato dal governo italiano fino al 25 agosto. Il diesel è salito intorno ai 2 euro e 10 al litro, la benzina ad un soffio dai 2 euro sugli stessi livelli dello scorso 4 agosto. E se la situazione nello stretto di Hormuz non dovesse cambiare, nei prossimi mesi non è escluso che il gasolio possa raggiungere i 3 euro al litro, mette in guardia Federpetroli Italia. Ha coinvolto ministri, parlamentari e fedelissimi di Zelensky il nuovo blitz degli investigatori ucraini anticorruzione scattato questa mattina. Si sospetta riciclaggio di denaro. Perquisita anche l'abitazione della vice capo dell'ufficio presidenziale Irina Mudra, subito rimossa. Un nuovo terremoto politico, mentre il Parlamento di Kiev ha approvato la nomina di Kamara a nuovo ministro della difesa. Il via libera con 312 voti a favore dopo la destituzione a luglio di Fedorov, che sfida Zelensky e chiede elezioni anticipate anche in tempo di guerra. Disco verde dal Parlamento anche alla riconferma di Sibia a capo del Ministero degli Esteri. E ancora vittime sul campo: questa mattina droni russi hanno centrato un minibus uccidendo 4 persone e ferendone altrettante nella città di Kherson. Sul fronte opposto 3 operai morti e 2 feriti nella regione di Lugansk sotto il controllo di Mosca a seguito del massiccio attacco ucraino che nelle ultime ore, denuncia la Russia, ha lanciato oltre 450 droni. Da registrare anche un nuovo scambio di prigionieri di guerra, 103 per parte. Gli attacchi di Kiev all'industria russa non hanno gravi conseguenze, fa sapere intanto il presidente Putin. Lo scioglimento del ghiacciaio Trift sulle Alpi svizzere ha riportato alla luce i resti di 2 alpinisti scomparsi nel 1992. I corpi sono stati recuperati e portati all'Istituto di Medicina Legale dell'ospedale Vallese a Sion per l'identificazione ufficiale. Si tratterebbe di 2 scalatori belgi di 31 e 41 anni, le cui tracce si erano perse 34 anni fa. L'anno scorso le ossa di un alpinista svizzero scomparso nel 1994 erano state ritrovate su un ghiacciaio sempre nel Vallese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
5: Sono le 15 e 40 minuti.
4: Sport.
6: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Migliora Yael Trepil, l'attaccante del Cagliari che domenica sera ha rischiato di annegare nella piscina di una villa che era stata presa in affitto dal giocatore insieme a 10 amici e 2 compagni di squadra a Baia Sardinia, località turistica non lontano dalla Costa Smeralda. Il calciatore rosso-blu parigino, ma ormai sardo d'adozione, si è risvegliato dopo circa 48 ore in coma farmacologico, ma resta comunque ricoverato nel reparto di terapia intensiva della struttura di emergenza urgenza dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Il Bayern Monaco vive ore di grande apprensione per le condizioni fisiche di Jamal Musiala. Il talentuoso trequartista classe 2003 è stato protagonista di un nuovo e preoccupante episodio durante un amichevole della squadra a pochissimi giorni dal precedente malore che aveva già fatto scattare l'allarme nel corso del test amichevole disputato contro l'Heidenheim. Musiala è subentrato dalla panchina al 16° minuto della ripresa. Tuttavia, dopo appena 6 minuti dal suo ingresso in campo, il giocatore è collassato sul terreno di gioco avvertendo i medesimi sintomi accusati nei giorni scorsi: forte senso di spossatezza, vertigini, sensazione di calore improvvisa. Il calciatore ha lasciato il rettangolo verde sulle sue gambe, visibilmente stordito, accompagnato dai medici per dirigersi verso gli spogliatoi. Ieri la notizia della morte di Varane: aveva 31 anni, alle spalle una vita di successi. Il decesso è stato provocato da un infarto. Sebbene fosse nato a Copparo in Emilia Romagna, il trottatore era considerato un napoletano d'adozione. Enzo Giordano, suo storico proprietario, era partenopeo e Varenne aveva conquistato alcuni dei suoi successi più importanti proprio sulla pista di Agnano. Il 4 maggio del 2025 il capitano tornò su quel circuito in occasione del Gran Premio che porta il suo nome per festeggiare i suoi 30 anni di vita e rendere omaggio a Giordano, venuto a mancare l'età di 71 anni, l'uomo che lo creò e che non lo considerava suo. sportivo, ma un patrimonio dell'Italia e degli italiani. La Contrada del Nicchio vince il Palio di Siena per il Fantino Titti al Secolo Giovanni Azzeni. Si tratta della 13ª vittoria della carriera. Titti è caduto dal cavallo al termine della corsa mentre in Piazza del Campo scoppiava la festa. È stato portato in ambulanza all'ospedale di Santa Maria delle Scotte per accertamenti. Ha riportato un trauma cranico. L'incidente non ha fermato però la festa e il servizio della redazione.
7: Dopo due rinvii per il maltempo si è corso ieri sera anche il Palio di Siena. A conquistarlo è stata la Contrada del Nicchio con Giovanni Chittia Azzeni in sella ad Anda e Bola.
6: Il tennis: Lorenzo Musetti batte Michael Zheng e avanza agli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro, testa di serie numero 10 del torneo, supera per 6-1-6-3 lo statunitense numero 110 del mondo e proveniente dalle qualificazioni. In campo donne, Sara Errani in coppia con la canadese Leila Fernandez nel tabellone del doppio del WTA 1000 Cincinnati Open. E approdata agli ottavi di finale la tennista romagnola, 39 anni, numero 9 del ranking di specialità, e la 23enne di Montreal, hanno battuto all'esordio 6-2-7-6 la tedesca Tamara Korpash e la britannica Emily Wembley Smith. Nel prossimo turno troveranno la taiwanese Ao Ching Chan e l'australiana Maya Joint. Il ciclismo: lo sloveno Primoz Roglic ha deciso che parteciperà alla Vuelta di Spagna al via sabato prossimo a Monaco, meno di un mese dopo essere stato investito da un'auto durante un allenamento. Lo ha annunciato il suo team, che in assenza del belga Remco Evenepoel affiderà al 36enne il ruolo di leader della squadra. Assente al Tour de France, Roglic è stato investito da un'auto alla fine di luglio, ma cercherà comunque di mettersi in luce nella corsa, che ha vinto in carriera ben 4 volte. Con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
4: Meteo.
2: Condizioni di temporanea alta pressione sull'Italia prima dell'arrivo di un'intensa perturbazione al nord. Nel pomeriggio nuvolosità diffusa su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associata a locali acquazzoni. In serata ultimi fenomeni sulle Alpi con ampie schiarite altrove. Saranno però schiarite decisamente illusorie e in arrivo infatti una perturbazione atlantica che colpirà il nord e parte del centro tra giovedì e venerdì. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: News.
3: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Il Parlamento ucraino ha approvato la nomina di Kmara, nuovo ministro della difesa, il via libera con 312 voti a favore dopo la destituzione a luglio da parte del presidente Zelensky di Fedorov, che lo sfida chiedendo elezioni anticipate anche in tempo di guerra. Disco verde dal Parlamento, anche la riconferma di Sibia a capo del Ministero degli Esteri. E oggi Zelensky, senza fornire una motivazione ufficiale, ha destituito la vice capo dell'ufficio presidenziale Irina Mudra. Le agenzie anticorruzione ucraine, che questa mattina hanno avviato una vasta operazione, avevano dichiarato in precedenza di aver smascherato un gruppo di cui faceva parte anche un vice capo dell'ufficio sospettato di riciclaggio di denaro. Sembra sempre più lontana la possibilità di un accordo tra USA e Iran. Teheran sta valutando di attaccare obiettivi militari statunitensi in Europa qualora Trump intensificasse la guerra. Lo rilancia il Financial Times, secondo cui tra i paesi più a rischio ci sarebbe la Bulgaria, che il mese scorso ha approvato l'utilizzo della sua base aerea di Besmer per il rifornimento in volo di aerei USA. Nulla è precluso, la tattica è portare caos nelle nazioni che non hanno un ruolo nella guerra, ha affermato oggi il ministro della difesa Crosetto. È stato fermato il marito della 72enne uccisa ieri con diversi colpi alla testa, forse con una pietra, in un fondo agricolo nell'area urbana di Corigliano Rossano nel Cosentino. La misura al termine di un lungo interrogatorio che si è concluso all'alba. È stato lo stesso uomo a dare l'allarme dicendo di aver trovato la moglie riversa a terra, aggiungendo di aver visto due uomini allontanarsi. E sono drammatici i dati di questi ultimi giorni sui femminicidi: 6 le donne uccise da Ferragosto da compagni, mariti o ex. Nell'85% dei casi si tratta di persone recidive. Dopo giorni di ricerche è stato ritrovato nella zona montuosa di Fuscaldo nel Cosentino il relitto dell'ultraleggero scomparso domenica mattina dai radar, morti entrambi gli occupanti, 2 avvocati. Il pilota Carlo Arnulfo, 64 anni, originario di Roma, e Angela Buccico, 55 anni, originaria di Matera. La donna è la figlia del senatore Emilio Nicola Buccico, ex sindaco della città dei Sassi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.

0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
1: Sono le 15 e 51 minuti.
0: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. In Iran è stallo totale dopo 6 mesi di guerra. Con la tregua di 60 giorni ormai scaduta, Donald Trump continua a rivendicare lo stretto di Hormuz e lo definisce un nuovo territorio statunitense. Il servizio della redazione.
3: Non si allenta la tensione tra Stati Uniti e Iran sullo stretto di Hormuz dopo la scadenza del memorandum tra Washington e Teheran. Donald Trump pubblica una mappa nella quale definisce Hormuz nuovo territorio americano. Immediata la replica iraniana, un'illusione che andrà corretta. Teheran annuncia che lo stretto resterà chiuso fino a quando Washington non rispetterà i termini dell'accordo. Trump ha le prese anche con un calo di popolarità e impone intanto sanzioni alla presidente della Corte Penale Internazionale Tomoko Akane, una decisione che, secondo la Corte, mina lo Stato di diritto. Washington critica inoltre i raid israeliani in Siria, giudicandoli non necessari. In Israele le primarie del Likud prevedono Netanyahu, ma mettono a rischio la rielezione di 5 ministri.
2: Il National Anti-Corruption Bureau, l'agenzia anticorruzione ucraina, ha annunciato un'operazione contro un'organizzazione criminale che sarebbe guidata da un deputato in carica e da un ex parlamentare, che coinvolgerebbe alti funzionari dell'ufficio del presidente Volodymyr Zelensky. Lo riferisce il Kyiv Indipendente. Il NABU è impegnato in un'operazione speciale per smascherare un'organizzazione criminale, viene spiegato, aggiungendo che arriveranno ulteriori dettagli. Intanto continuano gli attacchi russi sul territorio ucraino. Il servizio della redazione.
4: Droni di Mosca hanno colpito Zaporizhzhia, provocando almeno un morto e 6 feriti. A riferirlo è il capo dell'amministrazione militare regionale Ivan Fedorov. Gli attacchi hanno danneggiato diversi edifici, sia residenziali sia non residenziali, e provocato un incendio nella zona colpita. I soccorritori sono intervenuti per spegnere le fiamme e verificare la presenza di altre persone coinvolte.
2: Almeno 9 persone sono morte in un incendio divampato in un hotel di Calcutta nella notte, registrati anche diversi feriti. Lo ha riferito la polizia, aggiungendo che il bilancio delle vittime potrebbe aumentare. L'incendio, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Press Trust of India, è scoppiato intorno all'1:45 in una struttura situata nel centro della città, vicino alla sede dei vigili del fuoco del Bengala occidentale. Circa 80 persone sarebbero evacuate. L'incendio è stato domato. Veniamo in Italia. Il GIP di Bari ha convalidato il fermo in carcere di Elvis Metavlai, il 42enne di nazionalità albanese, ritenuto l'autore del femminicidio di Ornella Fora Stefano, lasciata agonizzante la mattina del 16 agosto scorso davanti all'ospedale di Trebisace e poi morta a causa delle ferite e dei traumi riportati su tutto il corpo. Il 42enne era stato intercettato dagli agenti presso il porto di Bari mentre stava tentando di tornare al suo paese. Il giudice si è dichiarato incompetente e ha disposto la trasmissione degli atti alla procura di Castrovillari, nel Cosentino, competente per territorio. 2 fratelli di 67 e 76 anni sono stati trovati morti all'interno della loro abitazione Concesio in Valtrompia, nel Bresciano. I 2, secondo i primi accertamenti, sarebbero deceduti da diversi giorni, dato che i corpi sono stati rinvenuti in avanzato stato di decomposizione. Sui corpi non sono stati rilevati segni di violenza. Lo sport in chiusura, il tennis. Brandon Nakashima, numero 22 del mondo, ha sconfitto il numero 7 Daniil Medvedev dopo una battaglia di 2 ore e 51 minuti, raggiungendo gli ottavi del Masters 1000 di Cincinnati, dove si unisce al connazionale Taylor Fritz, al canadese Félix Auger-Aliassime e dall'azzurro Lorenzo Musetti. Il recente finalista di Montreal ha prevalso sull'ex numero 1 del mondo con il punteggio di 6-7 e 7-6-6-1 dopo un incontro molto combattuto, avanti anche Tiafoe, che ha battuto il connazionale Tin in 3 set con il punteggio di 4-6-6-4-4-6. Questo pomeriggio per gli italiani in campo Flavio Cobolli opposto allo spagnolo Rafael Jodar. In serata poi Lorenzo Musetti se la vedrà con il portoghese Jaime Faria. Abbiamo terminato, a dopo.
0: News.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. La NATO è pronta a fronteggiare qualsiasi minaccia, farà sempre ciò che è necessario per difendere tutti i suoi alleati. Così un funzionario dell'alleanza alla CNN dopo la notizia del Financial Times su possibili attacchi iraniani a basi USA in Europa in caso di escalation. Secondo fonti citate dal quotidiano britannico, tra i paesi più a rischio ci sarebbe la Bulgaria, che il mese scorso ha approvato l'utilizzo della sua base aerea di Besmer per il rifornimento di velivoli popoli USA. Nulla è precluso, la tattica è portare caos nelle nazioni che non hanno un ruolo nella guerra, commenta il ministro della difesa Crosetto, e una fonte vicina a Teheran conferma: se gli Stati Uniti dovessero spingersi troppo oltre, l'Iran si difenderà a qualsiasi costo, colpendo anche l'Europa. E la crisi in Medio Oriente sta provocando nuovi rialzi delle quotazioni del petrolio, tanto da vanificare l'ultimo taglio delle accise varato dal governo italiano fino al 25 agosto. Il diesel è salito intorno ai 2 euro e 10 al litro, la benzina ad un soffio dai 2 euro sugli stessi livelli dello scorso 4 agosto. E se la situazione nello stretto di Hormuz non dovesse cambiare, nei prossimi mesi non è escluso che il gasolio possa raggiungere i 3 euro al litro, mette in guardia Federpetroli Italia. Ha coinvolto ministri, parlamentari e fedelissimi di Zelensky il nuovo blitz degli investigatori ucraini anticorruzione scattato questa mattina. Si sospetta riciclaggio di denaro. Perquisita anche l'abitazione della vice capo dell'ufficio presidenziale Irina Mudra, subito rimossa. Un nuovo terremoto politico, mentre il Parlamento di Kiev ha approvato la nomina di Kamara a nuovo ministro della difesa. Il via libera con 312 voti a favore dopo la destituzione a luglio di Fedorov, che sfida Zelensky e chiede elezioni anticipate anche in tempo di guerra. Disco verde dal Parlamento anche alla riconferma di Sibia a capo del Ministero degli Esteri. E ancora vittime sul campo: questa mattina droni russi hanno centrato un minibus uccidendo 4 persone e ferendone altrettante nella città di Kherson. Sul fronte opposto 3 operai morti e 2 feriti nella regione di Lugansk sotto il controllo di Mosca a seguito del massiccio attacco ucraino che nelle ultime ore, denuncia la Russia, ha lanciato oltre 450 droni. Da registrare anche un nuovo scambio di prigionieri di guerra, 103 per parte. Gli attacchi di Kiev all'industria russa non hanno gravi conseguenze, fa sapere intanto il presidente Putin. Lo scioglimento del ghiacciaio Trift sulle Alpi svizzere ha riportato alla luce i resti di 2 alpinisti scomparsi nel 1992. I corpi sono stati recuperati e portati all'Istituto di Medicina Legale dell'ospedale Vallese a Sion per l'identificazione ufficiale. Si tratterebbe di 2 scalatori belgi di 31 e 41 anni, le cui tracce si erano perse 34 anni fa. L'anno scorso le ossa di un alpinista svizzero scomparso nel 1994 erano state ritrovate su un ghiacciaio sempre nel Vallese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
5: Meteo. Condizioni di temporanea alta pressione sull'Italia prima dell'arrivo di un'intensa perturbazione al nord. Nel pomeriggio nuvolosità diffusa su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associata a locali acquazzoni. In serata ultimi fenomeni sulle Alpi con ampie schiarite altrove. Saranno però schiarite decisamente illusorie e in arrivo infatti una perturbazione atlantica che colpirà il nord e parte del centro tra giovedì e venerdì. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Sport.
2: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Migliora Yael Trepil, attaccante del Cagliari che domenica sera ha rischiato di annegare nella piscina di una villa che era stata presa in affitto dal giocatore insieme a 10 amici e 2 compagni di squadra a Baia Sardinia, località turistica non lontano dalla Costa Smeralda. Il calciatore rosso-blu parigino, ma ormai sardo d'adozione, si è risvegliato dopo circa 48 ore in coma farmacologico, ma resta comunque ricoverato nel reparto di terapia intensiva della struttura di emergenza urgenza dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Il Bayern Monaco vive ore di grande apprensione per le condizioni fisiche di Jamal Musiala. Il talentuoso trequartista classe 2003 è stato protagonista di un nuovo e preoccupante episodio durante un amichevole della squadra a pochissimi giorni dal precedente malore che aveva già fatto scattare l'allarme nel corso del test amichevole disputato contro l'Heidenheim. Musiala è subentrato dalla panchina al 16° minuto della ripresa. Tuttavia, dopo appena 6 minuti dal suo ingresso in campo, il giocatore è collassato sul terreno di gioco avvertendo i medesimi sintomi accusati nei giorni scorsi: forte senso di spossatezza, vertigini, sensazione di calore improvvisa. Il calciatore ha lasciato il rettangolo verde sulle sue gambe, visibilmente stordito, accompagnato dai medici per dirigersi verso gli spogliatoi. Ieri la notizia della morte di Varane: aveva 31 anni, alle spalle una vita di successi. Il decesso è stato provocato da un infarto. Sebbene fosse nato a Copparo in Emilia Romagna, il trottatore era considerato un napoletano d'adozione. Enzo Giordano, suo storico proprietario, era partenopeo e Varenne aveva conquistato alcuni dei suoi successi più importanti proprio sulla pista di Agnano. Il 4 maggio del 2025 il capitano tornò su quel circuito in occasione del Gran Premio che porta il suo nome per festeggiare i suoi 30 anni di vita e rendere omaggio a Giordano, venuto a mancare l'età di 71 anni, l'uomo che lo creò e che non lo considerava suo, ma un patrimonio dell'Italia e degli italiani. La contrada del Nicchio vince il Palio di Siena per il Fantino Titti ad Secolo Giovanni Azzeni. Si tratta della 13ª vittoria della carriera. Titti è caduto dal cavallo al termine della corsa mentre in Piazza del Campo scoppiava la festa. È stato portato in ambulanza all'ospedale di Santa Maria delle Scotte per accertamenti. Ha riportato un trauma cranico. L'incidente non ha fermato però la festa e il servizio della redazione.
4: Dopo due rinvii per il maltempo si è corso ieri sera anche il Palio di Siena. A conquistarlo è stata la contrada del Nicchio con Giovanni Tittia Azzeni in sella ad Anda e Bola.
2: Il tennis: Lorenzo Musetti batte Michael Zeng e avanza agli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro, testa di serie numero 10 del torneo, supera per 6-1-6-3 lo statunitense numero 110 del mondo e proveniente dalle qualificazioni. In campo donne, Sara Errani in coppia con la canadese Leila Fernandez nel tabellone del doppio del WTA 1000 Cincinnati Open, e approdata agli ottavi di finale la tennista romagnola, 39 anni, numero 9 del ranking di specialità, e la 23enne di Montreal, hanno battuto all'esordio 6-2-7-6 la tedesca Tamara Korpash e la britannica Emily Wembley Smith. Nel prossimo turno troveranno la taiwanese Ao Ching Chan e l'australiana Maya Joint. Il ciclismo: lo sloveno Primoz Roglic ha deciso che parteciperà alla Vuelta di Spagna al via sabato prossimo a Monaco, meno di un mese dopo essere stato investito da un'auto durante un allenamento. Lo ha annunciato il suo team, che in assenza del belga Remco Evenepoel affiderà al 36enne il ruolo di leader della squadra. Assente al Tour de France, Roglic è stato investito da un'auto alla fine di luglio, ma cercherà comunque di mettersi in luce nella corsa, che ha vinto in carriera ben 4 volte. Con lo sport per il momento è tutto, più tardi.
0: GR News.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
0: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
8: Sono le 16 e 3 minuti.
0: News.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. La NATO è pronta a fronteggiare qualsiasi minaccia, farà sempre ciò che è necessario per difendere tutti i suoi alleati. Così un funzionario dell'alleanza alla CNN dopo la notizia del Financial Times su possibili attacchi iraniani a basi USA in Europa in caso di escalation. Secondo fonti citate dal quotidiano britannico, tra i paesi più a rischio ci sarebbe la Bulgaria, che il mese scorso ha approvato l'utilizzo della sua base aerea di Besmer per il rifornimento di velivoli USA. Nulla è precluso, la tattica è portare caos nelle nazioni che non hanno un ruolo nella guerra, commenta il ministro della difesa Crosetto, e una fonte vicina a Teheran conferma: se gli Stati Uniti dovessero spingersi troppo oltre, l'Iran si difenderà a qualsiasi costo, colpendo anche l'Europa. E la crisi in Medio Oriente sta provocando nuovi rialzi delle quotazioni del petrolio, tanto da vanificare l'ultimo taglio delle accise varato dal governo italiano fino al 25 agosto. Il diesel è salito intorno ai 2,10 euro al litro, la benzina ad un soffio dai 2 euro sugli stessi livelli dello scorso 4 agosto. E se la situazione nello stretto di Hormuz non dovesse cambiare, nei prossimi mesi non è escluso che il gasolio possa raggiungere i 3 euro al litro, mette in guardia Federpetroli Italia. Ha coinvolto ministri, parlamentari e fedelissimi di Zelensky il nuovo blitz degli investigatori ucraini anticorruzione scattato questa mattina. Si sospetta riciclaggio di denaro. Perquisita anche l'abitazione della vice capo dell'ufficio presidenziale presidenziale Irina Mudra, subito rimossa. Un nuovo terremoto politico mentre il Parlamento di Kiev ha approvato la nomina di Kamara a nuovo ministro della difesa. Il via libera con 312 voti a favore dopo la destituzione a luglio di Fedorov, che sfida Zelensky e chiede elezioni anticipate anche in tempo di guerra. Disco verde dal Parlamento anche alla riconferma di Sibiya a capo del Ministero degli Esteri. E ancora vittime sul campo. Questa mattina droni russi hanno centrato un minibus uccidendo 4 persone e ferendone altrettante nella città di Kherson. Sul fronte opposto 3 operai morti e 2 feriti nella regione di Lugansk sotto il controllo di Mosca a seguito del massiccio attacco ucraino che nelle ultime ore, denuncia la Russia, ha lanciato oltre 450 droni. Da registrare anche un nuovo scambio di prigionieri di guerra, 103 per parte. Gli attacchi di Kiev all'industria russa non hanno gravi conseguenze, fa sapere intanto il presidente Putin. Lo scioglimento del ghiacciaio Trift sulle Alpi svizzere ha riportato alla luce i resti di 2 alpinisti scomparsi nel 1992. I corpi sono stati recuperati e portati all'Istituto di Medicina Legale dell'ospedale Vallese a Sion per l'identificazione ufficiale. Si tratterebbe di 2 scalatori belgi di 31 e 41 anni, le cui tracce si erano perse 34 anni fa. L'anno scorso le ossa di un alpinista svizzero scomparso nel 1994 erano state ritrovate su un ghiacciaio sempre nel Vallese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Meteo.
5: Condizioni di temporanea alta pressione sull'Italia prima dell'arrivo di un'intensa perturbazione al nord. Nel pomeriggio nuvolosità diffusa su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associata a locali acquazzoni. In serata ultimi fenomeni sulle Alpi con ampie schiarite altrove. Saranno però schiarite decisamente illusorie e in arrivo infatti una perturbazione atlantica che colpirà il nord e parte del centro tra giovedì e venerdì. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli come sempre c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: News.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. La NATO è pronta a fronteggiare qualsiasi minaccia, farà sempre ciò che è necessario per difendere tutti i suoi alleati. Così un funzionario dell'alleanza alla CNN dopo la notizia del Financial Times su possibili attacchi iraniani a basi USA in Europa in caso di escalation. Secondo fonti citate dal quotidiano britannico, tra i paesi più a rischio ci sarebbe la Bulgaria, che il mese scorso ha approvato l'utilizzo della sua base aerea di Besmer per il rifornimento di velivoli USA. Nulla è precluso, la tattica è portare caos nelle nazioni che non hanno un ruolo nella guerra, commenta il ministro della difesa Crosetto, e una fonte vicina a Teheran conferma: se gli Stati Uniti dovessero spingersi troppo oltre, l'Iran si difenderà a qualsiasi costo, colpendo anche l'Europa. E la crisi in Medio Oriente sta provocando nuovi rialzi delle quotazioni del petrolio, tanto da vanificare l'ultimo taglio delle accise varato dal governo italiano fino al 25 agosto. Il diesel è salito intorno ai 2,10 euro al litro, la benzina ad un soffio dai 2 euro sugli stessi livelli dello scorso 4 agosto. E se la situazione nello stretto di Hormuz non dovesse cambiare, nei prossimi mesi non è escluso che il gasolio possa raggiungere i 3 euro al litro, mette in guardia Federpetroli Italia. Ha coinvolto ministri, parlamentari e fedelissimi di Zelensky il nuovo blitz degli investigatori ucraini anticorruzione scattato questa mattina. Si sospetta riciclaggio di denaro. Perquisita anche l'abitazione della vice capo dell'ufficio presidenziale Irina Mudra, subito rimossa. Un nuovo terremoto politico mentre il Parlamento di Kiev ha approvato la nomina di Kamara a nuovo ministro della difesa. Il via libera con 312 voti a favore dopo la destituzione a luglio di Fedorov, che sfida Zelensky e chiede elezioni anticipate anche in tempo di guerra. Disco verde dal Parlamento anche alla riconferma di Sibiya a capo del Ministero degli Esteri. E ancora vittime sul campo. Questa mattina droni russi hanno centrato un minibus uccidendo 4 persone e ferendo altrettante nella città di Kherson. Sul fronte opposto 3 operai morti e 2 feriti nella regione di Lugansk sotto il controllo di Mosca a seguito del massiccio attacco ucraino che nelle ultime ore, denuncia la Russia, ha lanciato oltre 450 droni. Da registrare anche un nuovo scambio di prigionieri di guerra, 103 per parte. Gli attacchi di Kiev all'industria russa non hanno gravi conseguenze, fa sapere intanto il presidente Putin. Lo scioglimento del ghiacciaio Trift sulle Alpi svizzere ha riportato alla luce i resti di 2 alpinisti persi e scomparsi nel 1992. I corpi sono stati recuperati e portati all'Istituto di Medicina Legale dell'Ospedale Vallese a Sion per l'identificazione ufficiale. Si tratterebbe di due scalatori belgi di 31 e 41 anni, le cui tracce si erano perse 34 anni fa. L'anno scorso le ossa di un alpinista svizzero scomparso nel 1994 erano state ritrovate su un ghiacciaio sempre nel Vallese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: News.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Nuova pioggia di droni nella notte su alcune regioni russe. Testimoni hanno segnalato esplosioni a Novomoskovsk, nella regione di Tula, mentre i droni sarebbero stati abbattuti vicino ad un edificio residenziale nella città di Dzerzinsk, nella regione di Nizhny Novgorod. Dal fronte opposto, le forze armate russe hanno lanciato un attacco con droni su Zaporizhzhia, provocando la morte di una persona e il ferimento di altre sei. Danneggiati edifici residenziali e non residenziali, inoltre è scoppiato un incendio nel luogo degli attacchi. La Russia ha intanto trasferito all'Iran componenti per droni, munizioni ed esplosivi e altri tolo nell'ambito di un sostegno militare destinato a contribuire alla ricostruzione degli arsenali iraniani dopo la guerra con gli Stati Uniti. Lo riferisce la NBC News citando un documento di un governo europeo ottenuto dall'emittente e verificato da un funzionario occidentale. Secondo il documento, i trasferimenti sarebbero avvenuti via Mar Caspio e risalirebbero almeno a luglio. Il materiale comprenderebbe componenti destinati ai droni, munizioni e TNT utilizzato come esplosivo. Donald Trump ha annunciato la sospensione dei dazi del 50% contro il Canada, che sarebbero dovuti entrare in vigore nelle prossime ore per un periodo di 3 giorni, dato che il Canada e gli Stati Uniti, previa finalizzazione dei documenti, hanno raggiunto un accordo. Il grande oleodotto Keystone XL, fatto naufragare tempo fa da Sleepy Joe Biden, potrebbe risorgere dalla tomba, ha scritto Trump su Truth. La guerra dell'immigrazione nel cuore dell'Europa, l'Italia paga la sua politica ultranazionalista e anche la Svizzera ne approfitta, il servizio della redazione.
4: La Svizzera segue la Germania e dopo quasi 4 anni di blocco riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La procedura, annuncia la Segreteria di Stato della Migrazione di Berna, ripartirà dalla fine di agosto. In Spagna, Madrid annuncia nuove strutture di accoglienza a Ceuta, dove sarebbero rimasti circa 5.000 migranti.
2: Veniamo in Italia. La GIP di Bari ha convalidato il fermo in carcere di Elvis Metavlai, il 42enne di nazionalità albanese, ritenuto l'autore del femminicidio di Ornella Fora Stefano, lasciata agonizzante la mattina del 16 agosto scorso davanti all'ospedale di Trebisacce e poi morta a causa delle ferite e dei traumi riportati su tutto il corpo. Il 42enne era stato intercettato dagli agenti presso il porto di Bari mentre stava tentando di tornare al suo paese. Il giudice si è dichiarato incompetente e ha disposto la trasmissione degli atti alla procura di Castrovillari, nel Cosentino, competente per territorio. Due fratelli di 67 e 76 anni sono stati trovati morti all'interno della loro abitazione Concesio in Valtrompia, nel Bresciano. I due, secondo i primi accertamenti, sarebbero deceduti da diversi giorni, dato che i corpi sono stati rinvenuti in avanzato stato di decomposizione. Sui corpi non sono stati rilevati segni di violenza. Lo sport in chiusura, il tennis. Brandon Nakashima, numero 22 del mondo, ha sconfitto il numero 7 Daniil Medvedev dopo una battaglia di 2 ore e 51 minuti, raggiungendo gli ottavi del Masters 1000 di Cincinnati, dove si unisce al connazionale Taylor Fritz, al canadese Félix Auger-Aliassime e dall'azzurro Lorenzo Musetti. Il recente finalista di Montreal ha prevalso sull'ex numero 1 del mondo con il punteggio di 6-7 e 7-6, 6-1 dopo un incontro molto combattuto, avanti anche Tiafoe, che ha battuto il connazionale Tin in 3 set con il punteggio di 4-6, 6-4, 4-6. Questo pomeriggio per gli italiani in campo Flavio Coboglio, posto allo spagnolo Rafael Jodar. In serata poi Lorenzo Musetti se la vedrà con il portoghese Jaime Faria. Abbiamo terminato, dopo.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
8: Sono le 16 e 14 minuti.
0: News.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: L'IDF chiede un'indagine penale sull'uccisione della piccola Hind Rajab, la bimba palestinese ammazzata mentre con la famiglia fuggiva da Gaza City. Sopravvissuta al bombardamento, restò nascosta in auto in collegamento con gli operatori della Mezzaluna Rossa fino alla morte. L'episodio provocò un'ondata di indignazione anche a seguito della pubblicazione dell'audio della telefonata in cui la piccola di 5 anni chiedeva disperatamente aiuto. Un'altra inchiesta è stata aperta sulla morte di 15 palestinesi, tra cui personale medico e un dipendente dell'ONU a Tel al-Sultan nel marzo 2025. Intanto almeno 9 palestinesi sono morti a seguito di un attacco israeliano con droni che ha colpito la zona centrale di Gaza City nella striscia settentrionale.
9: Dopo l'ultimo scontro tra Donald Trump e il regime iraniano su Hormuz, il Financial Times ha riferito che Teheran sarebbe pronta ad attaccare le basi statunitensi presenti sul territorio europeo in caso di escalation. La NATO è pronta ad affrontare qualsiasi minaccia e farà tutto il necessario per difendere gli alleati, ha dichiarato un funzionario, aggiungendo che la nostra postura di deterrenza e difesa è solida ed efficace.
10: Il giornalista Sigfrido Ranucci ha dato mandato ai propri legali di querelare la magistrata Clementina Forleo dopo il post pubblicato su Facebook in cui si chiedeva se Ranucci fosse ricattato, perché vuole a tutti i costi mantenere il timone di Report con la minaccia di spifferare le chat con tutti. E chi sono i tutti di cui parla, scriveva Forleo. Parole che hanno convinto il conduttore a muoversi per vie legali. Era solo una riflessione su una notizia mai smentita dall'interessato, dice ora la magistrata. Intanto il legale di Ranucci dice: un suo eventuale stop alla guida di Report da parte della RAI sarebbe una scelta politica. Ogni decisione sarebbe inquinata da falsità.
9: Tragedia in Albania. Una donna italiana di 26 anni, Sara Brugnatelli, bresciana, è morta in un incidente stradale che è costato la vita anche al marito albanese Cleo Vrioni, di 25 anni. I due si erano sposati appena 3 giorni fa. In uno schianto è morto anche un ragazzo di 15 anni. L'incidente è avvenuto a Manza, circa 30 chilometri ad ovest di Tirana, poco dopo le 2 di notte a rientro da un locale notturno.
10: L'inflazione annua dell'Eurozona è salita al 2,9% a luglio. Lo rende noto l'Eurostat secondo quanto indicato nella stima flash del 31 luglio. A giugno l'inflazione nell'area euro era stata del 2,8%. Nell'Unione Europea è cresciuta al 3% dal 2,9 di giugno. I tassi annui più bassi sono stati registrati in Svizzera, Repubblica Ceca, Danimarca e Ungheria, e tassi più alti sono stati registrati in Romania, Lituania, Cipro e Bulgaria. In Italia l'inflazione a luglio è stata del 2,9%, in calo dal 3% di giugno.
9: Lo sport. Nick Kyrgios, genio e sregolatezza del tennis e grande accusatore di Jannik Sinner al tempo della vicenda Klostebol, è stato sospeso dopo essere risultato positivo alla cocaina. A dare la notizia è stata l'Agenzia Internazionale per l'Integrità del Tennis. Si tratta dell'ultimo episodio di una carriera segnata da intemperanze, infortuni e problemi psicologici. La positività del 31enne, nato a Canberra, è emersa in seguito a un test antidoping al torneo di Maiorca il 22 giugno. Il giocatore è sospeso dal 4 agosto e ancora non ha presentato ricorso. Con un post su Instagram, Kyrgios ha riconosciuto di aver commesso un enorme errore, specificando: chiedo scusa, sono deluso a me stesso.
10: È tutto, ma più tardi.
0: Meteo.
5: Condizioni di temporanea alta pressione sull'Italia prima dell'arrivo di un'intensa perturbazione al nord. Nel pomeriggio nuvolosità diffusa su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associata a locali acquazzoni. In serata ultimi fenomeni sulle Alpi con ampie schiarite altrove. Saranno però schiarite decisamente illusorie e in arrivo infatti una perturbazione atlantica che colpirà il nord e parte del centro tra giovedì e venerdì. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Sport.
9: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il calciomercato in primo piano con la Roma che ha ufficializzato l'acquisto di Rodrigo Mora dal Porto. Operazione da 25 milioni di euro col 50% della futura rivendita al club portoghese. I giallorossi però potranno pagare altri 25 milioni per annullare questa percentuale. Il Napoli ha trovato invece il suo nuovo difensore centrale, Benoît Badiachile, che in queste ore ha terminato le visite mediche a Villa Stewart. Il francese in arrivo dal Chelsea in prestito oneroso da 3 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 27 milioni. Il tennis, problemi per Nick Kyrgios, che è stato sospeso dopo essere risultato positivo alla cocaina al torneo ATP 250 di Maiorca del 22 giugno scorso. L'ha annunciato l'Agenzia Internazionale per l'Integrità del Tennis, aggiungendo che la sospensione è in vigore dal 4 agosto e che il giocatore, finalista Wimbledon nel 2022, non ha ancora presentato ricorso contro la decisione. Pausa estiva terminata per il mondiale di Formula 1 che sta per ripartire dall'Olanda, un weekend dal quale non prenderà parte però Isaac Hadjar. Il pilota francese della Red Bull si sarebbe infortunato a un polso e va verso il forfait per la gara di Zandvoort. Al suo posto Liam Lawson, mentre Yuki Tsunoda prenderebbe il volante della Racing Bulls, un movimento di piloti tutto interno alla famiglia Red Bull. L'infortunio al polso di Hadjar sarebbe conseguenza di un problema accusato in palestra durante una sessione di allenamento. Atletica, archiviata la parentesi dei campionati europei, nei prossimi giorni ripartirà la Diamond League con le ultime tappe della regular season prima dell'evento finale previsto a Bruxelles tra il 4 e il 5 settembre. Nel frattempo è stata pubblicata l'entry list del meeting in Silesia. Ad oggi sono 5 gli azzurri che figurano nell'elenco dei partecipanti, mentre è rinunciato Matteo Scioli per l'infortunio rimediato durante la finale europea. L'Italia sarà comunque presente nella gara maschile di salto in alto grazie a Gianmarco Tamberi. In Polonia sono attesi nel complesso ben 4 italiani campioni d'Europa. Oltre a Jimbo vedremo in azione anche Nadia Battocletti, Leonardo Fabbri ed Erika Derkas, oltre a Sara Fantini. Ciclismo, il Tour dell'Avvenire 2026 si presenta con una novità importante rispetto al passato. Per la prima volta le porte della corsa vengono aperte anche alle squadre di sviluppo dei team World Tour. Saranno 12 le formazioni e development al via, affiancate da 9 selezioni nazionali, in una svolta che avvicina ulteriormente la principale corsa a tappe Under 23 alla struttura del ciclismo professionistico. L'uomo da battere sarà Lorenzo Finn, il 19enne genovese, arriva alla appuntamento col titolo di campione del mondo Under 23 e soprattutto con la vittoria conquistata al Giro d'Italia Next Gen 2026. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
11: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato, scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.

0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
1: Sono le 16 e 25 minuti.
0: News.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. La NATO è pronta a fronteggiare qualsiasi minaccia, farà sempre ciò che è necessario per difendere tutti i suoi alleati. Così un funzionario dell'alleanza alla CNN dopo la notizia del Financial Times su possibili attacchi iraniani a basi USA in Europa in caso di escalation. Secondo fonti citate dal quotidiano britannico, tra i paesi più a rischio ci sarebbe la Bulgaria, che il mese scorso ha approvato l'utilizzo della sua base aerea di Besmer per il rifornimento di velivoli USA. Nulla è precluso, la tattica è portare caos nelle nazioni che non hanno un ruolo nella guerra, commenta il ministro della difesa Crosetto, e una fonte vicina a Teheran conferma: se gli Stati Uniti dovessero spingersi troppo oltre, l'Iran si difenderà a qualsiasi costo, colpendo anche l'Europa. Ha coinvolto ministri, parlamentari e fedelissimi di Zelensky il nuovo blitz degli investigatori ucraini anticorruzione scattato questa mattina. Si sospetta riciclaggio di denaro, perquisita anche l'abitazione della vice capo dell'ufficio presidenziale Irina Mudra, subito rimossa. Un nuovo terremoto politico mentre il Parlamento di Kiev ha approvato la nomina di Kamara a nuovo ministro della difesa. Il via libera con 312 voti a favore dopo la destituzione a luglio di Fedorov, che sfida Zelensky e chiede elezioni anticipate anche in tempo di guerra. Disco verde dal Parlamento anche alla riconferma di Sibia a capo del Ministero degli Esteri. E ancora vittime sul campo: questa mattina droni russi hanno centrato un minibus uccidendo 4 persone, ferendone altrettante nella città di Kherson. Sul fronte opposto, 3 operai morti e 2 feriti nella regione di Lugansk, sotto il controllo di Mosca, a seguito del massiccio attacco ucraino che nelle ultime ore, denuncia la Russia, ha lanciato oltre 450 droni. Da registrare anche un nuovo scambio di prigionieri di guerra, 103 per parte. Lo scioglimento del ghiacciaio Trift sulle Alpi Svizzere ha riportato alla luce i resti di 2 alpinisti scomparsi nel 1992. I corpi sono stati recuperati e portati all'Istituto di Medicina Legale dell'Ospedale Vallese a Sion per l'identificazione ufficiale. Si tratterebbe di 2 scalatori belgi di 31 e 41 anni, le cui tracce si erano perse 34 anni fa. L'anno scorso le ossa di un alpinista svizzero scomparso nel 1994 erano state ritrovate su un ghiacciaio sempre nel Vallese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Meteo.
3: Condizioni di temporanea alta pressione sull'Italia prima dell'arrivo di un'intensa perturbazione al nord. Nel pomeriggio nuvolosità diffusa su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associata a locali acquazzoni. In serata ultimi fenomeni sulle Alpi con ampie schiarite altrove. Saranno però schiarite decisamente illusorie. È in arrivo infatti una perturbazione atlantica che colpirà il nord e parte del centro tra giovedì e venerdì. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Sport.
4: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Migliora Yael Trepil, l'attaccante del Cagliari che domenica sera ha rischiato di annegare nella piscina di una villa che era stata presa in affitto dal giocatore insieme a 10 amici e 2 compagni di squadra a Baia Sardinia, località turistica non lontano dalla Costa Smeralda. Il calciatore rosso-blu parigino, ma ormai sardo da

0: Il talentuoso trequartista classe 2003 è stato protagonista di un nuovo e preoccupante episodio durante un amichevole della squadra, a pochissimi giorni dal precedente malore che aveva già fatto scattare l'allarme nel corso del test amichevole disputato contro l'Heidenheim. Musiala è subentrato dalla panchina al 16° minuto della ripresa, tuttavia dopo appena 6 minuti dal suo ingresso in campo il giocatore è collassato sul terreno di gioco avvertendo i medesimi sintomi accusati nei giorni scorsi: forte senso di spossatezza, vertigini, sensazione di calore improvvisa. Il calciatore ha lasciato il rettangolo verde sulle sue gambe, visibilmente stordito, accompagnato dai medici per dirigersi verso gli spogliatoi. Ieri la notizia della morte di Varane: aveva 31 anni, alle spalle una vita di successi. Il decesso è stato provocato da un infarto. Sebbene fosse nato a Copparo in Emilia Romagna, il trottatore era considerato un napoletano d'adozione. Enzo Giordano, suo storico proprietario, era partenopeo e Varane aveva conquistato alcuni dei suoi successi più importanti proprio sulla pista di Agnano. Il 4 maggio del 2025 il capitano tornò su quel circuito in occasione del Gran Premio che porta il suo nome per festeggiare i suoi 30 anni di vita e rendere omaggio a Giordano, venuto a mancare l'età di 71 anni, l'uomo che lo creò e che non lo considerava suo, ma un patrimonio dell'Italia e degli italiani. La Contrada del Nicchio vince il Palio di Siena per il Fantino Titti al Secolo Giovanni Azzeni. Si tratta della 13ª vittoria della carriera. Titti è caduto dal cavallo al termine della corsa mentre in Piazza del Campo scoppiava la festa. È stato portato in ambulanza all'ospedale di Santa Maria delle Scotte per accertamenti. Ha riportato un trauma cranico. L'incidente non ha fermato però la festa e il servizio della redazione.
1: Dopo due rinvii per il maltempo si è corso ieri sera anche il Palio di Siena. A conquistarlo è stata la Contrada del Nicchio con Giovanni Titti Azzeni in sella ad Anda e Bola.
0: Il tennis: Lorenzo Musetti batte Michael Zheng e avanza agli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro, testa di serie numero 10 del torneo, supera per 6-1-6-3 lo statunitense numero 110 del mondo e proveniente dalle qualificazioni. In campo donne, Sara Errani in coppia con la canadese Leila Fernandez nel tabellone del doppio del WTA 1000 Cincinnati Open. È approdata agli ottavi di finale la tennista romagnola, 39 anni, numero 9 del ranking di specialità, e la 23 di Montreal hanno battuto all'esordio 6-2-7-6 la tedesca Tamara Korpash e la britannica Emily Wembley-Smith. Nel prossimo turno troveranno la taiwanese Ao Ching Chan e l'australiana Maya Joint. Il ciclismo: lo sloveno Primoz Roglic ha deciso che parteciperà alla Vuelta di Spagna al via sabato prossimo a Monaco, meno di un mese dopo essere stato investito da un'auto durante un allenamento. Lo ha annunciato il suo team che, in assenza del belga Remco Evenepoel, affiderà al 36enne il ruolo di leader della squadra. Assente al Tour de France, Roglic è stato investito da un'auto alla fine di luglio, ma cercherà comunque di mettersi in luce nella corsa che ha vinto in carriera ben 4 volte. Con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
2: News. Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. La NATO è pronta a fronteggiare qualsiasi minaccia, farà sempre ciò che è necessario per difendere tutti i suoi alleati. Così un funzionario dell'alleanza alla CNN dopo la notizia del Financial Times su possibili attacchi iraniani a basi USA in Europa in caso di escalation. Secondo fonti citate dal quotidiano britannico, tra i paesi più a rischio ci sarebbe la Bulgaria, che il mese scorso ha approvato l'utilizzo della sua base aerea di Besmer per il rifornimento di velivoli USA. Nulla è precluso, la tattica è portare caos nelle nazioni che non hanno un ruolo nella guerra, commenta il ministro della difesa Crosetto, e una fonte vicina a Teheran conferma: se gli Stati Uniti dovessero spingersi troppo oltre, l'Iran si difenderà a qualsiasi costo, colpendo anche l'Europa. E la crisi in Medio Oriente sta provocando nuovi rialzi delle quotazioni del petrolio, tanto da vanificare l'ultimo taglio delle accise varato dal governo italiano fino al 25 agosto. Il diesel è salito intorno ai 2,10 euro al litro, la benzina ad un soffio dai 2 euro sugli stessi livelli dello scorso 4 agosto. E se la situazione nello stretto di Hormuz non dovesse cambiare, nei prossimi mesi non è escluso che il gasolio possa raggiungere i 3 euro al litro, mette in guardia Federpetroli Italia. Ha coinvolto ministri, parlamentari e fedelissimi di Zelensky il nuovo blitz degli investigatori ucraini anticorruzione scattato questa mattina. Si sospetta riciclaggio di denaro. Perquisita anche l'abitazione della vice capo dell'ufficio presidenziale presidenziale Irina Mudra, subito rimossa. Un nuovo terremoto politico mentre il Parlamento di Kiev ha approvato la nomina di Kamara a nuovo ministro della difesa. Il via libera con 312 voti.

0: voti a favore dopo la destituzione a luglio di Fedorov, che sfida Zelensky e chiede elezioni anticipate anche in tempo di guerra. Disco verde dal Parlamento anche alla riconferma di Sibiya a capo del Ministero degli Esteri. E ancora vittime sul campo: questa mattina droni russi hanno centrato un minibus uccidendo 4 persone e ferendone altrettante nella città di Kherson. Sul fronte opposto 3 operai morti e 2 feriti nella regione di Lugansk, sotto il controllo di Mosca a seguito del massiccio attacco ucraino che nelle ultime ore, denuncia la Russia, ha lanciato oltre 450 droni. Da registrare anche un nuovo scambio di prigionieri di guerra, 103 per parte. Gli attacchi di Kiev all'industria russa non hanno gravi conseguenze, fa sapere intanto il presidente Putin. Lo scioglimento del ghiacciaio Trift sulle Alpi svizzere ha riportato alla luce i resti di 2 alpinisti scomparsi nel 1992. I corpi sono stati recuperati e portati all'Istituto di Medicina Legale dell'ospedale vallese a Sion per l'identificazione ufficiale. Si tratterebbe di 2 scalatori belgi di 31 e 41 anni, le cui tracce si erano perse 34 anni fa. L'anno scorso le ossa di un alpinista svizzero scomparso nel 1994 erano state ritrovate su un ghiacciaio sempre nel Vallese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: GR News.
2: Buongiorno. Dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 16 e 36 minuti.
5: News.
7: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Nuova pioggia di droni nella notte su alcune regioni russe. Testimoni hanno segnalato esplosioni a Novomoskovsk, nella regione di Tula, mentre i droni sarebbero stati abbattuti vicino ad un edificio residenziale nella città di Dzerzinsk, nella regione di Nizhny Novgorod. Dal fronte opposto, le forze armate russe hanno lanciato un attacco con droni su Zaporizhzhia, provocando la morte di una persona e il ferimento di altre 6. Danneggiati edifici residenziali e non residenziali, inoltre è scoppiato un incendio nel luogo degli attacchi. La Russia ha intanto trasferito all'Iran componenti per droni, munizioni ed esplosivi al Tritolo nell'ambito di un sostegno militare destinato a contribuire alla ricostruzione degli arsenali iraniani dopo la guerra con gli Stati Uniti. Lo riferisce la NBC News citando un documento di un governo europeo ottenuto dall'emittente e verificato da un funzionario occidentale. Secondo il documento, i trasferimenti sarebbero avvenuti via Mar Caspio e risalirebbero almeno a luglio. Il materiale comprenderebbe componenti destinati ai droni, munizioni e TNT utilizzato come esplosivo. Donald Trump ha annunciato la sospensione dei dazi del 50% contro il Canada, che sarebbero dovuti entrare in vigore nelle prossime ore per un periodo di 3 giorni, dato che il Canada e gli Stati Uniti, previa finalizzazione dei documenti, hanno raggiunto un accordo. Il grande oleodotto Keystone XL, fatto naufragare tempo fa da Sleepy Joe Biden, potrebbe risorgere dalla tomba, ha scritto Trump su Truth. La guerra dell'immigrazione nel cuore dell'Europa, l'Italia paga la sua politica ultranazionalista e anche la Svizzera ne approfitta, il servizio della redazione.
8: La Svizzera segue la Germania e dopo quasi 4 anni di blocco riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La procedura, annuncia la Segreteria di Stato della Migrazione di Berna, ripartirà dalla fine di agosto. In Spagna, Madrid annuncia nuove strutture di accoglienza a Ceuta, dove sarebbero rimasti circa 5.000 migranti.
7: Veniamo in Italia. La GIP di Bari ha convalidato il fermo in carcere di Elvis Metablai, il 42enne di nazionalità albanese, ritenuto l'autore del femminicidio di Ornella Forastefano, lasciata agonizzante la mattina del 16 agosto scorso davanti all'ospedale di Trebisacce e poi morta a causa delle ferite e dei traumi riportati su tutto il corpo. Il 42enne era stato intercettato dagli agenti presso il porto di Bari mentre stava tentando di tornare al suo paese. Il giudice si è dichiarato incompetente e ha disposto la trasmissione degli atti alla procura di Castrovillari, nel Cosentino competente per territorio. Due fratelli di 67 e 76 anni sono stati trovati morti all'interno della loro abitazione a Concesio in Valtrompia, nel Bresciano. I due, secondo i primi accertamenti, sarebbero deceduti da diversi giorni, dato che i corpi sono stati rinvenuti in avanzato stato di decomposizione. Sui corpi non sono stati rilevati segni di violenza. Lo sport in chiusura, il tennis. Brandon Nakashima, numero 22 del mondo, ha sconfitto il numero 7 Daniil Medvedev dopo una battaglia di 2 ore e 51 minuti, raggiungendo gli ottavi del Masters 1000 di Cincinnati, dove si unisce al connazionale Taylor Fritz, al canadese Félix Auger-Aliassim e dall'azzurro Lorenzo Musetti. Il recente finalista di Montreal ha prevalso sull'ex numero 1 del mondo con il punteggio di 6-7 e 7-6, 6-1 dopo un incontro molto combattuto. Avanti anche Tiafoe, che ha battuto il connazionale Tin in 3 set con il punteggio di 4-6, 6-4, 4-6. Questo pomeriggio, per italiani in campo, Flavio Cobolli opposto allo spagnolo Rafael Jodar. In serata poi Lorenzo Musetti se la vedrà con il portoghese Jaime Faria. Abbiamo terminato, dopo.
6: Meteo. Condizioni di temporanea alta pressione sull'Italia prima dell'arrivo di un'intensa perturbazione al nord. Nel pomeriggio nuvolosità diffusa su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associata a locali acquazzoni. In serata ultimi fenomeni sulle Alpi con ampie schiarite altrove. Saranno però schiarite decisamente illusorie. È in arrivo infatti una perturbazione atlantica che colpirà il nord e parte del centro tra giovedì e venerdì. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
5: Sport.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il calciomercato in primo piano, con la Roma che ha ufficializzato l'acquisto di Rodrigo Mora dal Porto. Operazione da 25 milioni di euro col 50% della futura rivendita al club portoghese. I giallorossi però potranno pagare altri 25 milioni per annullare questa percentuale. Il Napoli ha trovato invece il suo nuovo difensore centrale, Benoît Badiachile, che in queste ore ha terminato le visite mediche a Villa Stewart. Il francese, in arrivo dal Chelsea in prestito oneroso da 3 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 27 milioni. Il tennis, problemi per Nick Kyrgios, che è stato sospeso dopo essere risultato positivo alla cocaina al torneo ATP 250 di Maiorca del 22 giugno scorso. L'ha annunciato l'Agenzia Internazionale per l'Integrità del Tennis, aggiungendo che la sospensione è in vigore dal 4 agosto e che il giocatore, finalista Wimbledon nel 2022, non ha ancora presentato ricorso contro la decisione. Pausa estiva terminata per il mondiale di Formula 1 che sta per ripartire dall'Olanda, un weekend al quale non prenderà parte però Isaac Hadjar. Il pilota francese della Red Bull si sarebbe infortunato a un polso e va verso il forfait per la gara di Zandvoort. Al suo posto Liam Lawson, mentre Yuki Tsunoda prenderebbe il volante della Racing Bulls, un movimento di piloti tutto interno alla famiglia Red Bull. L'infortunio al polso di Hadjar sarebbe conseguenza di un problema accusato in palestra durante una sessione di allenamento. Atletica, archiviata la parentesi dei campionati europei, nei prossimi giorni ripartirà la Diamond League con le ultime tappe della regular season, prima dell'evento finale previsto a Bruxelles tra il 4 e il 5 settembre. Nel frattempo è stata pubblicata l'entry list del meeting in Silesia. Ad oggi sono 5 gli azzurri che figurano nell'elenco dei partecipanti, mentre è rinunciato Matteo Scioli per l'infortunio rimediato durante la finale europea. L'Italia sarà comunque presente nella gara maschile di salto in alto grazie a Gianmarco Tamberi. In Polonia sono attesi nel complesso ben 4 italiani campioni d'Europa. Oltre a Jimbo vedremo in azione anche Nadia Battocletti, Leonardo Fabbri ed Erika Derkash, oltre a Sara Fantini. Ciclismo, il Tour dell'Avvenire 2026 si presenta con una novità importante rispetto al passato. Per la prima volta le porte della corsa vengono aperte anche alle squadre di sviluppo dei team World Tour. Saranno 12 le formazioni e development al via, affiancate da 9 selezioni nazionali, in una svolta che avvicina ulteriormente la principale corsa a tappe Under 23 alla struttura del ciclismo professionistico. L'uomo da battere sarà Lorenzo Finn, il 19enne genovese, arriva alla appuntamento col titolo di campione del mondo Under 23 e soprattutto con la vittoria conquistata al Giro d'Italia Next Gen 2026. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
5: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
6: Sono le 16:44.
5: News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: L'IDF chiede un'indagine penale sull'uccisione della piccola Hind Rajab, la bimba palestinese ammazzata mentre con la famiglia fuggiva da Gaza City. Sopravvissuta al bombardamento, restò nascosta in auto in collegamento con gli operatori della Mezzaluna Rossa fino alla morte. L'episodio provocò un'ondata di indignazione anche a seguito della pubblicazione dell'audio della telefonata in cui la piccola di 5 anni chiedeva disperatamente aiuto. Un'altra inchiesta è stata aperta sulla morte di 15 palestinesi, tra cui personale medico e un dipendente dell'ONU a Tel al-Sultan nel marzo 2025. Intanto almeno 9 palestinesi sono morti a seguito di un attacco israeliano con droni che ha colpito la zona centrale di Gaza City nella striscia settentrionale.
1: Dopo l'ultimo scontro tra Donald Trump e il regime iraniano su Hormuz, il Financial Times ha riferito che Teheran sarebbe pronta ad attaccare le basi statunitensi presenti sul territorio europeo in caso di escalation. La NATO è pronta ad affrontare qualsiasi minaccia e farà tutto il necessario per difendere gli alleati, ha dichiarato un funzionario, aggiungendo che la nostra postura di deterrenza e difesa è solida ed efficace.
9: Il giornalista Sigfrido Ranucci ha dato mandato ai propri legali di querelare la magistrata Clementina Forleo dopo il post pubblicato su Facebook in cui si chiedeva se Ranucci fosse ricattato, perché vuole a tutti i costi mantenere il timone di Report con la minaccia di spifferare le chat con tutti. E chi sono i tutti di cui parla, scriveva Forleo. Parole che hanno convinto il conduttore a muoversi per vie legali. Era solo una riflessione su una notizia mai smentita dall'interessato, dice ora la magistrata. Intanto il legale di Ranucci dice: un suo eventuale stop alla guida di Report da parte della RAI sarebbe una scelta politica. Ogni decisione sarebbe inquinata da falsità.
1: Tragedia in Albania. Una donna italiana di 26 anni, Sara Brugnatelli, bresciana, è morta in un incidente stradale che è costato la vita anche al marito albanese Cleo Vrioni di 25 anni. I due si erano sposati appena 3 giorni fa. Nello schianto è morto anche un ragazzo di 15 anni. L'incidente è venuto a Manza, circa 30 chilometri ad ovest di Tirana, poco dopo le 2 di notte a rientro da un locale notturno.
9: L'inflazione annua dell'Eurozona è salita al 2,9% a luglio. Lo rende noto l'Eurostat secondo quanto indicato nella stima flash del 31 luglio. A giugno l'inflazione nell'area euro era stata del 2,8%. Nell'Unione Europea è cresciuta al 3% dal 2,9 di giugno. I tassi annui più bassi sono stati registrati in Svizzera, Repubblica Ceca, Danimarca e Ungheria. E tassi più alti sono stati registrati in Romania, Lituania, Cipro e Bulgaria. In Italia l'inflazione a luglio è stata del 2,9%, in calo dal 3% di giugno.
1: Lo sport. Nick Kyrgios, genio e sregolatezza del tennis e grande accusatore di Jannik Sinner al tempo della vicenda Klostebol, è stato sospeso dopo essere risultato positivo alla cocaina. A dare la notizia è stata l'Agenzia Internazionale per l'Integrità del Tennis. Si tratta dell'ultimo episodio di una carriera segnata da intemperanze, infortuni e problemi psicologici. La positività del 31enne, nato a Canberra, è emersa in seguito a un test antidoping al torneo di Maiorca il 22 giugno. Il giocatore è sospeso dal 4 agosto e ancora non ha presentato ricorso. Con un post su Instagram, Kyrgios ha riconosciuto di aver commesso un enorme errore specificando: chiedo scusa, sono deluso a me stesso.
9: È tutto, a più tardi.
5: Meteo.
10: Condizioni di temporanea alta pressione sull'Italia prima dell'arrivo di un'intensa perturbazione al nord. Nel pomeriggio nuvolosità diffusa su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associata a locali acquazzoni. In serata ultimi fenomeni sulle Alpi con ampie schiarite altrove. Saranno però schiarite decisamente illusorie e in arrivo infatti una perturbazione atlantica che colpirà il nord e parte del centro tra giovedì e venerdì. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
5: Sport.
7: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Migliora Yael Trepi, l'attaccante del Cagliari che domenica sera ha rischiato di annegare nella piscina di una villa che era stata presa in affitto dal giocatore insieme a 10 amici e 2 compagni di squadra a Baia Sardinia, località turistica non lontano dalla Costa Smeralda. Il calciatore rosso-blu parigino, ma ormai sardo d'adozione, si è risvegliato dopo circa 48 ore in coma farmacologico, ma resta comunque ricoverato nel reparto di terapia intensiva della struttura di emergenza senza urgenza dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Il Bayern Monaco vive ore di grande apprensione per le condizioni fisiche di Jamal Musiala. Il talentuoso trequartista classe 2003 è stato protagonista di un nuovo e preoccupante episodio durante un amichevole della squadra a pochissimi giorni dal precedente malore che aveva già fatto scattare l'allarme nel corso del test amichevole disputato contro l'Heidenheim. Musiala è subentrato dalla panchina al 16° minuto della ripresa, tuttavia dopo appena 6 minuti dal suo ingresso in campo il giocatore è collassato sul terreno di gioco avvertendo i medesimi sintomi accusati nei giorni scorsi: forte senso di spossatezza, vertigini, sensazione di calore improvvisa. Il calciatore ha lasciato il rettangolo verde sulle sue gambe, visibilmente stordito, accompagnato dai medici per dirigersi verso gli spogliatoi. Ieri la notizia della morte di Varane: aveva 31 anni, alle spalle una vita di successi. Il decesso è stato provocato da un infarto. Sebbene fosse nato a Copparo in Emilia Romagna, il trottatore era considerato un napoletano d'adozione. Enzo Giordano, suo storico proprietario, era partenopeo e Varane aveva conquistato alcuni dei suoi successi più importanti proprio sulla pista di Agnano. Il 4 maggio del 2025 il capitano tornò su quel circuito in occasione del Gran Premio che porta il suo nome per festeggiare i suoi 30 anni di vita e rendere omaggio a Giordano, venuto a mancare l'età di 71 anni, l'uomo che lo creò e che non lo considerava suo, ma un patrimonio dell'Italia e degli italiani. La Contrada del Nicchio vince il Palio di Siena per il Fantino Titti ad Secolo Giovanni Azzeni. Si tratta della 13ª vittoria della carriera. Titti è caduto dal cavallo al termine della corsa mentre in Piazza del Campo scoppiava la festa. È stato portato in ambulanza all'ospedale di Santa Maria delle Scotte per accertamenti. Ha riportato un trauma cranico. L'incidente non ha fermato però la festa e il servizio della redazione.
8: Dopo due rinvii per il maltempo si è corso ieri sera anche il Palio di Siena. A conquistarlo è stata la Contrada del Nicchio con Giovanni Chittia Azzeni in sella ad Anda e Bola.
7: Il tennis: Lorenzo Musetti batte Michael Zeng e avanza agli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro, testa di serie numero 10 del torneo, supera per 6-1-6-3 lo statunitense numero 110 del mondo e proveniente dalle qualificazioni. In campo donne, Sara Errani in coppia con la canadese Leila Fernandez nel tabellone del doppio del WTA 1000 Cincinnati Open, è approdata agli ottavi di finale la tennista romagnola, 39 anni, numero 9 del ranking di specialità, e la 23enne di Montreal hanno battuto all'esordio 6-2-7-6 la tedesca Tamara Korpash e la britannica Emily Wembley Smith. Nel prossimo turno troveranno la taiwanese Ao Ching Chan e l'australiana Maya Joint. Il ciclismo: lo sloveno Primoz Roglic ha deciso che parteciperà alla Vuelta di Spagna al via sabato prossimo a Monaco, meno di un mese dopo essere stato investito da un'auto durante un allenamento. Lo ha annunciato il suo team che, in assenza del belga Remco Evenepoel, affiderà al 36enne il ruolo di leader della squadra. Assente al Tour de France, Roglic è stato investito da un'auto alla fine di luglio, ma cercherà comunque di mettersi in luce nella corsa che ha vinto in carriera ben 4 volte. Con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
4: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.

0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
1: Sono le 16 e 56 minuti.
0: News.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. La NATO è pronta a fronteggiare qualsiasi minaccia, farà sempre ciò che è necessario per difendere tutti i suoi alleati. Così un funzionario dell'alleanza alla CNN dopo la notizia del Financial Times su possibili attacchi iraniani a basi USA in Europa in caso di escalation. Secondo fonti citate dal quotidiano britannico, tra i paesi più a rischio ci sarebbe la Bulgaria, che il mese scorso ha approvato l'utilizzo della sua base aerea di Besmer per il rifornimento di velivoli USA. Nulla è precluso, la tattica è portare caos nelle nazioni che non hanno un ruolo nella guerra, commenta il ministro della difesa Crosetto, e una fonte vicina a Teheran conferma: se gli Stati Uniti dovessero spingersi troppo oltre, l'Iran si difenderà a qualsiasi costo, colpendo anche l'Europa. E la crisi in Medio Oriente sta provocando nuovi rialzi delle quotazioni del petrolio, tanto da vanificare l'ultimo taglio delle accise varato dal governo italiano fino al 25 agosto. Il diesel è salito intorno ai 2,10 euro al litro, la benzina ad un soffio dai 2 euro sugli stessi livelli dello scorso 4 agosto. E se la situazione nello stretto di Hormuz non dovesse cambiare, nei prossimi mesi non è escluso che il gasolio possa raggiungere i 3 euro al litro, mette in guardia Federpetroli Italia. Ha coinvolto ministri, parlamentari e fedelissimi di Zelensky il nuovo blitz degli investigatori ucraini anticorruzione scattato questa mattina. Si sospetta riciclaggio di denaro. Perquisita anche l'abitazione della vice capo dell'ufficio presidenziale Irina Mudra, subito rimossa. Un nuovo terremoto politico mentre il Parlamento di Kiev ha approvato la nomina di Kamara a nuovo ministro della difesa. Il via libera con 312 voti a favore dopo la destituzione a luglio di Fedorov, che sfida Zelensky e chiede elezioni anticipate anche in tempo di guerra. Disco verde dal Parlamento anche alla riconferma di Sibia a capo del Ministero degli Esteri. E ancora vittime sul campo, questa mattina droni russi hanno centrato un minibus uccidendo 4 persone, prendone altrettante nella città di Kherson. Sul fronte opposto, 3 operai morti e 2 feriti nella regione di Lugansk, sotto il controllo di Mosca, a seguito del massiccio attacco ucraino che nelle ultime ore, denuncia la Russia, ha lanciato oltre 450 droni. Da registrare anche un nuovo scambio di prigionieri di guerra, 103 per parte. Gli attacchi di Kiev all'industria russa non hanno gravi conseguenze, fa sapere intanto il presidente Putin. Lo scioglimento del ghiacciaio Trift sulle Alpi svizzere ha riportato alla luce i resti di 2 alpinisti scomparsi nel 1992. I corpi sono stati recuperati e portati all'Istituto di Medicina Legale dell'ospedale Vallese a Sion per l'identificazione ufficiale. Si tratterebbe di 2 scalatori belgi di 31 e 41 anni, le cui tracce si erano perse 34 anni fa. L'anno scorso le ossa di un alpinista svizzero scomparso nel 1994 erano state ritrovate su un ghiacciaio sempre nel Vallese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Meteo.
3: Condizioni di temporanea alta pressione sull'Italia prima dell'arrivo di un'intensa perturbazione al nord. Nel pomeriggio nuvolosità diffusa su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associata a locali acquazzoni. In serata ultimi fenomeni sulle Alpi con ampie schiarite altrove. Saranno però schiarite decisamente illusorie e in arrivo infatti una perturbazione atlantica che colpirà il nord e parte del centro tra giovedì e venerdì. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 17.
0: News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. In Iran è stallo totale dopo 6 mesi di guerra. Con la tregua di 60 giorni ormai scaduta, Donald Trump continua a rivendicare lo stretto di Hormuz e lo definisce un nuovo territorio statunitense. Il servizio della redazione.
5: Non si allenta la tensione tra Stati Uniti e Iran sullo stretto di Hormuz dopo la scadenza del memorandum tra Washington e Teheran. Donald Trump pubblica una mappa nella quale definisce Hormuz nuovo territorio americano. Immediata la replica iraniana, un un'illusione che andrà corretta. Teheran annuncia che lo stretto resterà chiuso fino a quando Washington non rispetterà i termini dell'accordo. Trump ha le prese anche con un calo di popolarità e impone intanto sanzioni alla presidente della Corte Penale Internazionale Tomoko Akane, una decisione che, secondo la Corte, mina lo Stato di diritto. Washington critica inoltre i raid israeliani in Siria, giudicandoli non necessari. In Israele le primarie del Likud prevedono Netanyahu, ma mettono a rischio la rielezione di 5 ministri.
4: Il National Anti-Corruption Bureau, l'agenzia anticorruzione ucraina, ha annunciato un'operazione contro un'organizzazione criminale che sarebbe guidata da un deputato in carica e da un ex parlamentare, che coinvolgerebbe altri funzionari dell'ufficio del presidente Volodymyr Zelensky, lo riferisce il Kyiv Independent. Il NABU è impegnato in un'operazione speciale per smascherare un'organizzazione criminale, viene spiegato, aggiungendo che arriveranno ulteriori dettagli. Intanto continuano gli attacchi russi sul territorio ucraino. Il servizio della redazione.
6: Droni di Mosca hanno colpito Zaporizhzhia, provocando almeno un morto e 6 feriti. A riferirlo è il capo dell'amministrazione militare regionale Ivan Fedorov. Gli attacchi hanno danneggiato diversi edifici, sia residenziali sia non residenziali, provocato un incendio nella zona colpita. I soccorritori sono intervenuti per spegnere le fiamme e verificare la presenza di altre persone coinvolte.
4: Almeno 9 persone sono morte in un incendio divampato in un hotel di Calcutta nella notte, registrati anche diversi feriti, lo ha riferito la polizia, aggiungendo che il bilancio delle vittime potrebbe aumentare. L'incendio, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Press Trust of India, è scoppiato intorno all'1:45 in una struttura situata nel centro della città, vicino alla sede dei vigili del fuoco del Bengala occidentale. Circa 80 persone sarebbero evacuate. L'incendio è stato domato. Torniamo adesso sul caso Ranucci, le ultime novità nel servizio.
5: Sigfrido Ranucci rompe il silenzio, almeno sugli aspetti non giudiziari della vicenda La Vitola. Dell'inchiesta non parlo, lo farò prima con i magistrati, dice il giornalista durante la presentazione del suo nuovo libro a La Varuna in Trentino. Ranucci afferma di sentirsi oggetto di un attacco vergognoso e replica alla presidente della Commissione parlamentare antimafia Chiara Colosimo: non spetta a lei decidere sulla mia scorta. Quanto alle indiscrezioni su una possibile sostituzione alla conduzione di Report, il giornalista taglia corto: la RAI può fare quello che vuole.
4: A Pozzuoli, nell'area Flegrea, i carabinieri hanno smantellato una piazza di spaccio che era stata allestita nel parcheggio dell'ospedale Santa Maria delle Grazie. La scoperta durante un'operazione di controllo del territorio. I militari stavano pattugliando le vie della città quando di notte hanno notato un uomo a bordo di uno scooter alla guida, un 46enne già noto alle forze dell'ordine. Alla vista dei carabinieri, l'uomo ha provato a liberarsi di un piccolo contenitore cilindrico con all'interno 12 dosi di cocaina già suddivise e pronte per la vendita. Arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio, ora in carcere in attesa di giudizio. Un appuntamento in chiusura: cittadini e turisti potranno ammirare i siti della Grande Pompei al calare del sole, godendo di visite by night dal 28 agosto al 10 ottobre. Luoghi simbolo quali Pompei, Oplontis, Bosco Reale e Stabia saranno infatti aperti per offrire al pubblico un'esperienza con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio archeologico attraverso nuove forme di fruizione capaci di coniugare ricerca, cultura e spettacolo. Tutti i venerdì e sabato sarà possibile passeggiare nel Parco Archeologico di Pompei. In alcune serate il programma sarà arricchito da performance teatrali. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Meteo.
3: Condizioni di temporanea alta pressione sull'Italia prima dell'arrivo di un'intensa perturbazione al nord. Nel pomeriggio nuvolosità diffusa su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associata a locali acquazzoni. In serata ultimi fenomeni sulle Alpi con ampie schiarite altrove. Saranno però schiarite decisamente illusorie. È in arrivo infatti una perturbazione atlantica che colpirà il nord e parte del centro tra giovedì e venerdì. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Sport.
7: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Sono in corso le visite mediche per Benoît Badiashile, che passerà dal Chelsea al Napoli, che ufficializza l'arrivo del giovane esterno Favasuli dal Catanzaro. In attacco, oltre alla pista principale che porta Gabriel Jesus, il club ha effettuato sondaggi per Joshua Zirkzee e Nicholas Jackson. È ufficiale anche l'acquisto del giovane talento Rodrigo Mora, che passa dal Porto alla Roma. Il calciatore ha scelto la casacca numero 86. In uscita, il Manchester United spinge per Manu Koné. In casa Juve, dopo l'arrivo ufficiale di Guglielmo Vicario dal Tottenham, con le possibili uscite di Perin e di Gregorio, l'ultima idea conduce a Emil Audero. Il Parma ha definito la cessione del difensore Alessandro Circati al Benfica per circa 20 milioni di euro. L'Aston Villa ha ufficializzato un doppio colpo con gli arrivi di Matteo Ruggeri e Zion Suzuki, mentre il Milan ha respinto un'offerta del Porto per Santiago Giménez. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
8: Sono le 17 e 6 minuti.
0: News.
9: Bentrovati dalla redazione.
10: Apriamo con gli esteri: Bulgaria, Cipro, Europa. Secondo il Financial Times, le basi americane nel vecchio continente potrebbero diventare il nuovo bersaglio dell'Iran qualora il presidente Donald Trump decidesse di intensificare il conflitto. Citando due persone vicine al regime di Teheran, l'autorevole quotidiano inglese rende noto che le forze iraniane hanno preso in esame possibili attacchi contro asset americani in paesi come la Bulgaria e Cipro. La NATO si dice pronta ad affrontare qualsiasi minaccia. La nostra capacità di deterrenza e difesa, dice un funzionario, è solida ed efficace. Nulla è precluso, ma se fossi nel Financial Times eviterei di offrire idee e spunti, è il commento del ministro della difesa Crosetto, interpellato dalla DN Kronos.
9: L'esercito israeliano ha annunciato l'apertura di indagini penali su due dei casi più controversi della guerra a Gaza: l'uccisione della bambina palestinese di 5 anni, Hind Rajab, e della sua famiglia, e quella di 15 paramedici e soccorritori palestinesi. La decisione arriva al termine dell'esame da parte delle autorità militari israeliane di 150 episodi relativi alla condotta delle truppe nella striscia. Intanto almeno 9 palestinesi sono morti a seguito di un attacco israeliano con droni che ha colpito la zona centrale di Gaza City nella striscia settentrionale.
10: La cronaca: sono arrivati da Berlino gli esiti degli esami del sangue su Gianni e Alice Di Vita dopo i prelievi effettuati lo scorso 1 luglio nell'ambito dell'inchiesta sul giallo di Pietra Catella a Campobasso, dove Antonella Di Jelsi e la figlia Sara Di Vita sono morte per avvelenamento da ricina. Per gli esperti del Robert Koch Institute, padre e figlia non sono mai venuti a contatto con la sostanza. Intanto la procuratrice Antonelli ha di nuovo sentito Alice Di Vita, lo apprende l'ANSA da fonti qualificate.
9: Il giornalista Sigfrido Ranucci ha dato mandato ai propri legali di querelare la magistrata Clementina Forleo dopo il post pubblicato su Facebook in cui si chiedeva se Ranucci fosse ricattato perché vuole a tutti i costi mantenere il timone di Report con la minaccia di spifferare la chat con tutti e chi sono i tutti di chi parla, scriveva Forleo, parole che hanno convinto il conduttore a muoversi per vie legali. Era solo una riflessione, su una notizia mai smentita dall'interessato, dice ora la magistrata. Intanto il legale di Ranucci commenta: un suo eventuale stop alla guida di Report da parte della RAI sarebbe una scelta politica. Ogni decisione sarebbe inquinata da falsità.
10: Dramma in Albania: una ragazza di 26 anni, Sara Brugnatelli, originaria di Brescia, è morta in un incidente stradale a Tirana insieme al marito Cleo Brioni, 25 anni albanese, con il quale si era sposata qualche giorno fa. I due viaggiavano a bordo di una BMW quando Brioni avrebbe perso il controllo del veicolo andando a schiantarsi contro una struttura in cemento. L'impatto è stato fatale per entrambi, mentre nell'impatto ha perso la vita anche un 15enne che viaggiava con loro.
9: Un vaccino sperimentale contro il melanoma sviluppato da Merck e Moderna ha mostrato risultati positivi nel suo primo studio clinico in fase avanzata. Lo hanno annunciato le due aziende in una nota riportata da CNBC. La terapia ha inoltre ridotto il rischio di diffusione del tumore in altre parti del corpo. Dopo l'annuncio, le azioni di Merck sono salite di oltre l'8% nelle contrattazioni pre-market, mentre il titolo di Moderna è balzato fino al 102%.
10: È tutto, a più tardi.
0: Meteo.
3: Condizioni di temporanea alta pressione sull'Italia prima dell'arrivo di un'intensa perturbazione al nord. Nel pomeriggio nuvolosità diffusa su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associata a locali acquazzoni. In serata ultimi fenomeni sulle Alpi con ampie schiarite altrove. Saranno però schiarite decisamente illusorie e in arrivo infatti una perturbazione atlantica che colpirà il nord e parte del centro tra giovedì e venerdì. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: sport.
9: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il calciomercato in primo piano con la Roma che ha ufficializzato l'acquisto di Rodrigo Mora dal Porto. Operazione da 25 milioni di euro col 50% della futura rivendita al club portoghese. I giallorossi però potranno pagare altri 25 milioni per annullare questa percentuale. Il Napoli ha trovato invece il suo nuovo difensore centrale, Benoît Badiashile, che in queste ore ha terminato le visite mediche a Villa Stewart. Il francese in arrivo dal Chelsea in prestito oneroso da 3 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 27 milioni. Il tennis, problemi per Nick Kyrgios, che è stato sospeso dopo essere risultato positivo alla cocaina al torneo ATP 250 di Maiorca del 22 giugno scorso. L'ha annunciato l'Agenzia Internazionale per l'Integrità del Tennis, aggiungendo che la sospensione è in vigore dal 4 agosto e che il giocatore, finalista Wimbledon nel 2022, non ha ancora presentato ricorso contro la decisione. Pausa estiva terminata per il mondiale di Formula 1 che sta per ripartire dall'Olanda, un weekend al quale non prenderà parte però Isaac Hadjar. Il pilota francese della Red Bull si sarebbe infortunato a un polso e va verso il forfait per la gara di Zandvoort. Al suo posto Liam Lawson, mentre Yuki Tsunoda prenderebbe il volante della Racing Bulls, un movimento di piloti tutto interno alla famiglia Red Bull. L'infortunio al polso di Hadjar sarebbe conseguenza di un problema accusato in palestra durante una sessione di allenamento. Atletica, archiviata la parentesi dei campionati europei, nei prossimi giorni ripartirà la Diamond League con le ultime tappe della regular season, prima dell'evento finale previsto a Bruxelles tra il 4 e il 5 settembre. Nel frattempo è stata pubblicata l'entry list del meeting in Silesia. Ad oggi sono 5 gli azzurri che figurano nell'elenco dei partecipanti, mentre è rinunciato Matteo Scioli per l'infortunio rimediato durante la finale europea. L'Italia sarà comunque presente nella gara maschile di salto in alto grazie a Gianmarco Tamberi. In Polonia sono attesi nel complesso ben 4 italiani campioni d'Europa. Oltre a Jimbo vedremo in azione anche Nadia Battocletti, Leonardo Fabbri ed Erika Derkas, oltre a Sara Fantini. Ciclismo, il Tour dell'Avvenire 2026 si presenta con una novità importante rispetto al passato. Per la prima volta le porte della corsa vengono aperte anche alle squadre di sviluppo dei team World Tour. Saranno 12 le formazioni e development al via, affiancate da 9 selezioni nazionali, in una svolta che avvicina ulteriormente la principale corsa a tappe Under 23 alla struttura del ciclismo professionistico. L'uomo da battere sarà Lorenzo Finn, il 19enne genovese, arriva alla appuntamento col titolo di campione del mondo Under 23 e soprattutto con la vittoria conquistata al Giro d'Italia Next Gen 2026. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
11: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.

0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
1: Sono le 17:17.
0: News.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. La NATO è pronta a fronteggiare qualsiasi minaccia, farà sempre ciò che è necessario per difendere tutti i suoi alleati. Così un funzionario dell'alleanza alla CNN dopo la notizia del Financial Times su possibili attacchi iraniani a basi USA in Europa in caso di escalation. Secondo fonti citate dal quotidiano britannico, tra i paesi più a rischio ci sarebbe la Bulgaria, che il mese scorso ha approvato l'utilizzo della sua base aerea di Besmer per il rifornimento di velivoli USA. Nulla è precluso, la tattica è portare caos nelle nazioni che non hanno un ruolo nella guerra, commenta il ministro della difesa Crosetto, e una fonte vicina a Teheran conferma: se gli Stati Uniti dovessero spingersi troppo oltre, l'Iran si difenderà a qualsiasi costo, colpendo anche l'Europa. E la crisi in Medio Oriente sta provocando nuovi rialzi delle quotazioni del petrolio, tanto da vanificare l'ultimo taglio delle accise varato dal governo italiano fino al 25 agosto. Il diesel è salito intorno ai 2,10 euro al litro, la benzina ad un soffio dai 2 euro sugli stessi livelli dello scorso 4 agosto. E se la situazione nello stretto di Hormuz non dovesse cambiare, nei prossimi mesi non è escluso che il gasolio possa raggiungere i 3 euro al litro, mette in guardia Federpetroli Italia. Ha coinvolto ministri, parlamentari e fedelissimi di Zelensky il nuovo blitz degli investigatori ucraini anticorruzione scattato questa mattina. Si sospetta riciclaggio di denaro. Perquisita anche l'abitazione della vice capo dell'ufficio presidenziale Irina Mudra, subito rimossa. Un nuovo terremoto politico mentre il Parlamento di Kiev ha approvato la nomina di Kamara a nuovo ministro della difesa. Il via libera con 312 voti a favore dopo la destituzione a luglio di Fedorov, che sfida Zelensky e chiede elezioni anticipate anche in tempo di guerra. Disco verde dal Parlamento anche alla riconferma di Sibia a capo del Ministero degli Esteri. E ancora vittime sul campo: questa mattina droni russi hanno centrato un minibus uccidendo 4 persone, ferendo altrettante nella città di Kherson. Sul fronte opposto, 3 operai morti e 2 feriti nella regione di Lugansk, sotto il controllo di Mosca, a seguito del massiccio attacco ucraino che nelle ultime ore, denuncia la Russia, ha lanciato oltre 450 droni. Da registrare anche un nuovo scambio di prigionieri di guerra, 103 per parte. Gli attacchi di Kiev all'industria russa non hanno gravi conseguenze, fa sapere intanto il presidente Putin. Lo scioglimento del ghiacciaio Trift sulle Alpi svizzere ha riportato alla luce i resti di 2 alpinisti scomparsi nel 1992. I corpi sono stati recuperati e portati all'Istituto di Medicina Legale dell'ospedale Vallese a Sion per l'identificazione ufficiale. Si tratterebbe di 2 scalatori belgi di 31 e 41 anni, le cui tracce si erano perse 34 anni fa. L'anno scorso le ossa di un alpinista svizzero scomparso nel 1994 erano state ritrovate su un ghiacciaio sempre nel Vallese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Meteo.
3: Condizioni di temporanea alta pressione sull'Italia prima dell'arrivo di un'intensa perturbazione al nord. Nel pomeriggio nuvolosità diffusa su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associata a locali acquazzoni. In serata ultimi fenomeni sulle Alpi con ampie schiarite altrove. Saranno però schiarite decisamente illusorie e in arrivo infatti una perturbazione atlantica che colpirà il nord e parte del centro tra giovedì e venerdì. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Sport.
4: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Sono in corso le visite mediche per Benoît Badiachil, che passerà dal Chelsea al Napoli, che ufficializza l'arrivo del giovane esterno Favasuli dal Catanzaro. In attacco, oltre alla pista principale che porta Gabriel Jesus, il club ha effettuato sondaggi per Joshua Zirkzee e Nicholas Jackson. È ufficiale anche l'acquisto del giovane talento Rodrigo Mora, che passa dal Porto alla Roma. Il calciatore ha scelto la casacca numero 86. In uscita, il Manchester United spinge per Manu Koné. In casa Juve, dopo l'arrivo ufficiale di Guglielmo Vicario dal Tottenham, con le possibili uscite di Perin e di Gregorio, l'ultima idea conduce a Emil Audero. Il Parma ha definito la cessione del difensore Alessandro Circati al Benfica per circa 20 milioni di euro. L'Aston Villa ha ufficializzato un doppio colpo con gli arrivi di Matteo Ruggeri e Zion Suzuki, mentre il Milan ha respinto un'offerta del Porto per Santiago Giménez. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
0: News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. In Iran è stallo totale dopo 6 mesi di guerra. Con la tregua di 60 giorni ormai scaduta, Donald Trump continua a rivendicare lo stretto di Hormuz e lo definisce un nuovo territorio statunitense. Il servizio della redazione.
5: Non si allenta la tensione tra Stati Uniti e Iran sullo stretto di Hormuz dopo la scadenza del memorandum tra Washington e Teheran. Donald Trump pubblica una mappa nella quale definisce Hormuz nuovo territorio americano. Immediata la replica iraniana, un'illusione che andrà corretta. Teheran annuncia che lo stretto resterà chiuso fino a quando Washington non rispetterà i termini dell'accordo. Trump ha le prese anche con un calo di popolarità e impone intanto sanzioni alla presidente della Corte Penale Internazionale Tomoko Akane, una decisione che, secondo la Corte, mina lo Stato di diritto. Washington critica inoltre i raid israeliani in Siria, giudicandoli non necessari. In Israele le primarie del Likud prevedono Netanyahu, ma mettono a rischio la rielezione di 5 ministri.
1: Il National Anti-Corruption Bureau, l'agenzia anticorruzione ucraina, ha annunciato un'operazione contro un'organizzazione criminale che sarebbe guidata da un deputato in carica e da un ex parlamentare, che coinvolgerebbe alti funzionari dell'ufficio del presidente Volodymyr Zelensky. Lo riferisce il Kyiv Indipendente. Il NABU è impegnato in un'operazione speciale per smascherare un'organizzazione criminale, viene spiegato, aggiungendo che arriveranno ulteriori dettagli. Intanto continuano gli attacchi russi sul territorio ucraino. Il servizio della redazione.
6: Droni di Mosca hanno colpito Zaporizhzhia, provocando almeno un morto e 6 feriti. A riferirlo è il capo dell'amministrazione militare regionale Ivan Fedorov. Gli attacchi hanno danneggiato diversi edifici, sia residenziali sia non residenziali, provocato un incendio nella zona colpita. I soccorritori sono intervenuti per spegnere le fiamme e verificare la presenza di altre persone coinvolte.
1: Almeno 9 persone sono morte in un incendio divampato in un hotel di Calcutta nella notte, registrati anche diversi feriti. Lo ha riferito la polizia, aggiungendo che il bilancio delle vittime potrebbe aumentare. L'incendio, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Press Trust of India, è scoppiato intorno all'1:45 in una struttura situata nel centro della città, vicino alla sede dei vigili del fuoco del Bengala occidentale. Circa 80 persone sarebbero evacuate. L'incendio è stato domato. Torniamo adesso sul caso Ranucci, le ultime novità nel servizio.
5: Sigfrido Ranucci rompe il silenzio almeno sugli aspetti non giudiziari della vicenda La Vitola. Dell'inchiesta non parlo, lo farò prima con i magistrati, dice il giornalista durante la presentazione del suo nuovo libro a La Varuna in Trentino. Ranucci afferma di sentirsi oggetto di un attacco vergognoso e replica alla presidente della commissione parlamentare antimafia Chiara Colosimo: non spetta a lei decidere sulla mia scorta. Quanto alle indiscrezioni su una possibile sostituzione alla conduzione di Report, il giornalista taglia corto: la RAI può fare quello che vuole.
1: A Pozzuoli, nell'area Flegrea, i carabinieri hanno smantellato una piazza di spaccio che era stata allestita nel parcheggio dell'ospedale Santa Maria delle Grazie. La scoperta durante un'operazione di controllo del territorio. I militari stavano pattugliando le vie della città quando di notte hanno notato un uomo a bordo di uno scooter alla guida, una 46enne, già noto alle forze dell'ordine. Alla vista dei carabinieri, l'uomo ha provato a liberarsi di un piccolo contenitore cilindrico con all'interno 12 dosi di cocaina già suddivise e pronte per la vendita. Arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio, ora in carcere in attesa di giudizio. Un appuntamento in chiusura: cittadini e turisti potranno ammirare i siti della Grande Pompei al calare del sole, godendo di visite by night dal 28 agosto al 10 ottobre. Luoghi simbolo quali Pompei, Oplontis, Bosco Reale e Stabia saranno infatti aperti per offrire al pubblico un'esperienza con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio archeologico attraverso nuove forme di fruizione capaci di coniugare ricerca, cultura e spettacolo. Tutti i venerdì e sabato sarà possibile passeggiare nel Parco Archeologico di Pompei. In alcune serate il programma sarà arricchito da performance teatrali. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: GR News.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Stai ascoltando Radio GR News.
10: Sono le 17 e 27 minuti.
0: News.
10: Bentrovati dalla redazione.
11: Apriamo con gli esteri: Bulgaria, Cipro, Europa. Secondo il Financial Times, le basi americane nel vecchio continente potrebbero diventare il nuovo bersaglio dell'Iran qualora il presidente Donald Trump decidesse di intensificare il conflitto. Citando due persone vicine al regime di Teheran, l'autorevole quotidiano inglese rende noto che le forze iraniane hanno preso in esame possibili attacchi contro asset americani in paesi come la Bulgaria e Cipro. La NATO si dice pronta ad affrontare qualsiasi minaccia. La nostra capacità di deterrenza e difesa, dice un funzionario, è solida ed efficace. Nulla è precluso, ma se fossi nel Financial Times eviterei di offrire idee e spunti, è il commento del ministro della difesa Crosetto, interpellato dall'ADN Kronos.
10: L'esercito israeliano ha annunciato l'apertura di indagini penali su due dei casi più controversi della guerra a Gaza: l'uccisione della bambina palestinese di 5 anni, Hind Rajab, e della sua famiglia, e quella di 15 paramedici e soccorritori palestinesi. La decisione arriva al termine dell'esame da parte delle autorità militari israeliane di 150 episodi relativi alla condotta delle truppe nella striscia. Intanto almeno 9 palestinesi sono morti a seguito di un attacco israeliano con droni che ha colpito la zona centrale di Gaza City nella striscia settentrionale.
11: La cronaca: sono arrivati da Berlino gli esiti degli esami del sangue su Gianni e Alice Di Vita dopo i prelievi effettuati lo scorso 1 luglio nell'ambito dell'inchiesta sul giallo di Pietra Catella a Campobasso, dove Antonella Di Jelsi e la figlia Sara Di Vita sono morte per avvelenamento da ricina. Per gli esperti del Robert Koch Institute, padre e figlia non sono mai venuti a contatto con la sostanza. Intanto la procuratrice Antonelli ha di nuovo sentito Alice Di Vita, lo apprende l'ANSA da fonti qualificate.
10: Il giornalista Sigfrido Ranucci ha dato mandato ai propri legali di querelare la magistrata Clementina Forleo dopo il post pubblicato su Facebook in cui si chiedeva se Ranucci fosse ricattato perché vuole a tutti i costi mantenere il timone di Report con la minaccia di spifferare la chat con tutti e chi sono e tutti di chi parla, scriveva Forleo. Parole che hanno convinto il conduttore a muoversi per vie legali. Era solo una riflessione su una notizia

0: Stai ascoltando Radio GR News.
1: Sono le 17 e 27 minuti.
0: News.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri: Bulgaria, Cipro, Europa. Secondo il Financial Times, le basi americane nel vecchio continente potrebbero diventare il nuovo bersaglio dell'Iran qualora il presidente Donald Trump decidesse di intensificare il conflitto. Citando due persone vicine al regime di Teheran, l'autorevole quotidiano inglese rende noto che le forze iraniane hanno preso in esame possibili attacchi contro asset americani in paesi come la Bulgaria e Cipro. La NATO si dice pronta ad affrontare qualsiasi minaccia. La nostra capacità di deterrenza e difesa, dice un funzionario, è solida ed efficace. Nulla è precluso, ma se fossi nel Financial Times eviterei di offrire idee e spunti, è il commento del ministro della difesa Crosetto, interpellato dall'ADN Kronos.
2: L'esercito israeliano ha annunciato l'apertura di indagini penali su due dei casi più controversi della guerra a Gaza: l'uccisione della bambina palestinese di 5 anni, Hind Rajab, e della sua famiglia, e quella di 15 paramedici e soccorritori palestinesi. La decisione arriva al termine dell'esame da parte delle autorità militari israeliane di 150 episodi relativi alla condotta delle truppe nella striscia. Intanto almeno 9 palestinesi sono morti a seguito di un attacco israeliano con droni che ha colpito la zona centrale di Gaza City nella striscia settentrionale.
3: La cronaca: sono arrivati da Berlino gli esiti degli esami del sangue su Gianni e Alice Di Vita dopo i prelievi effettuati lo scorso 1 luglio nell'ambito dell'inchiesta sul giallo di Pietracatella, Campobasso, dove Antonella Di Jelsi e la figlia Sara Di Vita sono morte per avvelenamento da ricina. Per gli esperti del Robert Koch Institute, padre e figlia non sono mai venuti a contatto con la sostanza. Intanto la procuratrice Antonelli ha di nuovo sentito Alice Di Vita, lo apprende l'ANSA da fonti qualificate.
2: Il giornalista Sigfrido Ranucci ha dato mandato ai propri legali di querelare la magistrata Clementina Forleo dopo il post pubblicato su Facebook in cui si chiedeva se Ranucci fosse ricattato perché vuole a tutti i costi mantenere il timone di Report con la minaccia di spifferare la chat con tutti e chi sono e tutti di chi parla, scriveva Forleo, parole che hanno convinto il conduttore a muoversi per vie legali. Era solo una riflessione, su una notizia mai smentita dall'interessato, dice ora la magistrata. Intanto il legale di Ranucci commenta: un suo eventuale stop alla guida di Report da parte della RAI sarebbe una scelta politica. Ogni decisione sarebbe inquinata da falsità.
3: Dramma in Albania: una ragazza di 26 anni, Sara Brugnatelli, originaria di Brescia, è morta in un incidente stradale a Tirana insieme al marito Cleo Brioni, 25 anni albanese, con il quale si era sposata qualche giorno fa. I due viaggiavano a bordo di una BMW quando Brioni avrebbe perso il controllo del veicolo andando a schiantarsi contro una struttura in cemento. L'impatto è stato fatale per entrambi, mentre nell'impatto ha perso la vita anche un 15enne che viaggiava con loro.
2: Un vaccino sperimentale contro il melanoma sviluppato da Merck e Moderna ha mostrato risultati positivi nel suo primo studio clinico in fase avanzata. Lo hanno annunciato le due aziende in una nota riportata da CNBC. La terapia ha inoltre ridotto il rischio di diffusione del tumore in altre parti del corpo. Dopo l'annuncio, le azioni di Merck sono salite di oltre l'8% nelle contrattazioni pre-market, mentre il titolo di Moderna è balzato fino al 102%.
3: È tutto, a più tardi.
0: Viabilità.
4: Traffico scarso anche questa sera su strade e autostrade della penisola, pochissime le eccezioni. In A15 possibili incolonnamenti per lavori tra Pontremoli e Berceto verso Parma. In A14 code tra San Lazzaro e Bologna Fiera verso Bologna. A Perugia code per lavori sul raccordo di Betolle tra San Faustino e Piscille verso Foligno e da Ponte San Giovanni a Prepo verso il lago. A Roma rallentamenti per lavori in A24 da Portonaccio alla tangenziale est verso il centro.
0: Meteo.
5: Condizioni di temporanea alta pressione sull'Italia prima dell'arrivo di un'intensa perturbazione al nord. Nel pomeriggio nuvolosità diffusa su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associata a locali acquazzoni. In serata ultimi fenomeni sulle Alpi con ampie schiarite altrove. Saranno però schiarite decisamente illusorie e in arrivo infatti una perturbazione atlantica che colpirà il nord e parte del centro tra giovedì e venerdì. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: News.
6: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. La NATO è pronta a fronteggiare qualsiasi minaccia, farà sempre ciò che è necessario.

0: necessario per difendere tutti i suoi alleati. Così un funzionario dell'alleanza alla CNN, dopo la notizia del Financial Times su possibili attacchi iraniani a basi USA in Europa in caso di escalation. Secondo fonti citate dal quotidiano britannico, tra i paesi più a rischio ci sarebbe la Bulgaria, che il mese scorso ha approvato l'utilizzo della sua base aerea di Besmer per il rifornimento di velivoli USA. Nulla è precluso, la tattica è portare caos nelle nazioni che non hanno un ruolo nella guerra, commenta il ministro della difesa Crosetto, e una fonte vicina a Teheran conferma: se gli Stati Uniti dovessero spingersi troppo oltre, l'Iran si difenderà a qualsiasi costo, colpendo anche l'Europa. E la crisi in Medio Oriente sta provocando nuovi rialzi delle quotazioni del petrolio, tanto da vanificare l'ultimo taglio delle accise varato dal governo italiano fino al 25 agosto. Il diesel è salito intorno ai 2,10 euro al litro, la benzina ad un soffio dai 2 euro sugli stessi livelli dello scorso 4 agosto. E se la situazione nello stretto di Hormuz non dovesse cambiare, nei prossimi mesi non è escluso che il gasolio possa raggiungere i 3 euro al litro, mette in guardia Federpetroli Italia. Ha coinvolto ministri, parlamentari e fedelissimi di Zelensky il nuovo blitz degli investigatori ucraini anticorruzione scattato questa mattina. Si sospetta riciclaggio di denaro. Perquisita anche l'abitazione della vice capo dell'ufficio presidenziale Irina Mudra, subito rimossa. Un nuovo terremoto politico mentre il Parlamento di Kiev ha approvato la nomina di Kamara a nuovo ministro della difesa. Il via libera con 312 voti a favore dopo la destituzione a luglio di Fedorov, che sfida Zelensky e chiede elezioni anticipate anche in tempo di guerra. Disco verde dal Parlamento anche alla riconferma di Sibiya a capo del Ministero degli Esteri. E ancora vittime sul campo: questa mattina droni russi hanno centrato un minibus uccidendo 4 persone e ferendone altrettante nella città di Kherson. Sul fronte opposto 3 operai morti e 2 feriti nella regione di Lugansk sotto il controllo di Mosca a seguito del massiccio attacco ucraino che nelle ultime ore, denuncia la Russia, ha lanciato oltre 450 droni. Da registrare anche un nuovo scambio di prigionieri di guerra, 103 per parte. Gli attacchi di Kiev all'industria russa non hanno gravi conseguenze, fa sapere intanto il presidente Putin. Lo scioglimento del ghiacciaio Trift sulle Alpi svizzere ha riportato alla luce i resti di 2 alpinisti scomparsi nel 1992. I corpi sono stati recuperati e portati all'Istituto di Medicina Legale dell'Ospedale Valle.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 17:34.
1: News.
0: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. La NATO è pronta a fronteggiare qualsiasi minaccia, farà sempre ciò che è necessario per difendere tutti i suoi alleati. Così un funzionario dell'alleanza alla CNN dopo la notizia del Financial Times su possibili attacchi iraniani a basi USA in Europa in caso di escalation. Secondo fonti citate dal quotidiano britannico, tra i paesi più a rischio ci sarebbe la Bulgaria, che il mese scorso ha approvato l'utilizzo della sua base aerea di Besmer per il rifornimento di velivoli USA. Nulla è precluso, la tattica è portare caos nelle nazioni che non hanno un ruolo nella guerra, commenta il ministro della difesa Crosetto, e una fonte vicina a Teheran conferma: se gli Stati Uniti dovessero spingersi troppo oltre, l'Iran si difenderà a qualsiasi costo, colpendo anche l'Europa. E la crisi in Medio Oriente sta provocando nuovi rialzi delle quotazioni del petrolio, tanto da vanificare l'ultimo taglio delle accise varato dal governo italiano fino al 25 agosto. Il diesel è salito intorno ai 2,10 euro al litro, la benzina ad un soffio dai 2 euro sugli stessi livelli dello scorso 4 agosto. E se la situazione nello stretto di Hormuz non dovesse cambiare, nei prossimi mesi non è escluso che il gasolio possa raggiungere i 3 euro al litro, mette in guardia Federpetroli Italia. Ha coinvolto ministri, parlamentari e fedelissimi di Zelensky il nuovo blitz degli investigatori ucraini anticorruzione scattato questa mattina. Si sospetta riciclaggio di denaro. Perquisita anche l'abitazione della vice capo dell'ufficio presidenziale Irina Mudra, subito rimossa. Un nuovo terremoto politico mentre il Parlamento di Kiev ha approvato la nomina di Kamara a nuovo ministro della difesa. Il via libera con 312 voti a favore dopo la destituzione a luglio di Fedorov, che sfida Zelensky e chiede elezioni anticipate anche in tempo di guerra. Disco verde dal Parlamento anche alla riconferma di Sibiya a capo del Ministero degli Esteri. E ancora vittime sul campo: questa mattina droni russi hanno centrato un minibus uccidendo 4 persone e ferendone altrettante altrettante nella città di Kherson. Sul fronte opposto, 3 operai morti e 2 feriti nella regione di Lugansk, sotto il controllo di Mosca, a seguito del massiccio attacco ucraino che nelle ultime ore, denuncia la Russia, ha lanciato oltre 450 droni. Da registrare anche un nuovo scambio di prigionieri di guerra, 103 per parte. Gli attacchi di Kiev all'industria russa non hanno gravi conseguenze, fa sapere intanto il presidente Putin. Lo scioglimento del ghiacciaio Trift sulle Alpi svizzere ha riportato alla luce i resti di 2 alpinisti scomparsi nel 1992. I corpi sono stati recuperati e portati all'Istituto di Medicina Legale dell'ospedale vallese a Sion per l'identificazione ufficiale. Si tratterebbe di 2 scalatori belgi di 31 e 41 anni, le cui tracce si erano perse 34 anni fa. L'anno scorso le ossa di un alpinista svizzero scomparso nel 1994 erano state ritrovate su un ghiacciaio sempre nel Vallese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Viabilità.
2: Traffico scarso anche questa sera su strade e autostrade della penisola, pochissime le eccezioni. In A15 possibili incolonnamenti per lavori tra Pontremoli e Berceto verso Parma. In A14 code tra San Lazzaro e Bologna Fiera verso Bologna. A Perugia code per lavori sul raccordo di Betolle tra San Faustino e Piscille verso Foligno e da Ponte San Giovanni a Prepo verso il lago. A Roma rallentamenti per lavori in A24 da Portonaccio alla tangenziale est verso il centro.
1: Meteo.
3: Condizioni di temporanea alta pressione sull'Italia prima dell'arrivo di un'intensa perturbazione al nord. Nel pomeriggio nuvolosità diffusa su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associata a locali acquazzoni. In serata ultimi fenomeni sulle Alpi con ampie schiarite altrove. Saranno però schiarite decisamente illusorie e in arrivo infatti una perturbazione atlantica che colpirà il nord e parte del centro tra giovedì e venerdì. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: News.
4: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Sono in corso le visite mediche per Benoît Badiashile, che passerà dal Chelsea al Napoli, che ufficializza l'arrivo del giovane esterno Favasuli dal Catanzaro. In attacco, oltre alla pista principale che porta Gabriel Jesus, il club ha effettuato sondaggi per Joshua Zirkzee e Nicholas Jackson. È ufficiale anche l'acquisto del giovane talento Rodrigo Mora, che passa dal Porto alla Roma. Il calciatore ha scelto la casacca numero 86. In uscita il Manchester United spinge per Manu Koné. In casa Juve, dopo l'arrivo ufficiale di Guglielmo Vicario dal Tottenham, con le possibili uscite di Perin e di Gregorio, l'ultima idea conduce a Emil Audero. Il Parma ha definito la cessione del difensore Alessandro Circati al Benfica per circa 20 milioni di euro. L'Aston Villa ha ufficializzato un doppio colpo con gli arrivi di Matteo Ruggeri e Zion Suzuki, mentre il Milan ha respinto un'offerta del Porto per Santiago Giménez. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
1: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.

0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
1: Sono le 17 e 42 minuti.
0: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. In Iran è stallo totale dopo 6 mesi di guerra. Con la tregua di 60 giorni ormai scaduta, Donald Trump continua a rivendicare lo stretto di Hormuz e lo definisce un nuovo territorio statunitense. Il servizio della redazione.
3: Non si allenta la tensione tra Stati Uniti e Iran sullo stretto di Hormuz dopo la scadenza del memorandum tra Washington e Teheran. Donald Trump pubblica una mappa nella quale definisce Hormuz nuovo territorio americano. Immediata la replica iraniana, un'illusione che andrà corretta. Teheran annuncia che lo stretto resterà chiuso fino a quando Washington non rispetterà i termini dell'accordo. Trump ha le prese anche con un calo di popolarità e impone intanto sanzioni alla presidente della Corte Penale Internazionale Tomoko Akane, una decisione che, secondo la Corte, mina lo Stato di diritto. Washington critica inoltre i raid israeliani in Siria, giudicandoli non necessari. In Israele le primarie del Likud prevedono Netanyahu, ma mettono a rischio la rielezione di 5 ministri.
2: Il National Anti-Corruption Bureau, l'agenzia anticorruzione ucraina, ha annunciato un'operazione contro un'organizzazione criminale che sarebbe guidata da un deputato in carica e da un ex parlamentare, che coinvolgerebbe altri funzionari dell'ufficio del presidente Volodymyr Zelensky. Lo riferisce il Kyiv Indipendente. Il NABU è impegnato in un'operazione speciale per smascherare un'organizzazione criminale, viene spiegato, aggiungendo che arriveranno ulteriori dettagli. Intanto continuano gli attacchi russi sul territorio ucraino. Il servizio della redazione.
4: Droni di Mosca hanno colpito Zaporizhzhia, provocando almeno un morto e 6 feriti. A riferirlo è il capo dell'amministrazione militare regionale Ivan Fedorov. Gli attacchi hanno danneggiato diversi edifici, sia residenziali sia non residenziali, e provocato un incendio nella zona colpita. I soccorritori sono intervenuti per spegnere le fiamme e verificare la presenza di altre persone coinvolte.
2: Almeno 9 persone sono morte in un incendio divampato in un hotel di Calcutta nella notte, registrati anche diversi feriti. Lo ha riferito la polizia, aggiungendo che il bilancio delle vittime potrebbe aumentare. L'incendio, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Press Trust of India, è scoppiato intorno all'1:45 in una struttura situata nel centro della città, vicino alla sede dei vigili del fuoco del Bengala occidentale. Circa 80 persone sarebbero evacuate. L'incendio è stato domato. Torniamo adesso sul caso Ranucci, le ultime novità nel servizio.
3: Sigfrido Ranucci rompe il silenzio almeno sugli aspetti non giudiziari della vicenda La Vitola. Dell'inchiesta non parlo, lo farò prima con i magistrati, dice il giornalista durante la presentazione del suo nuovo libro a Lavaruna in Trentino. Ranucci afferma di sentirsi oggetto di un attacco vergognoso e replica alla presidente della commissione parlamentare antimafia Chiara Colosimo: non spetta a lei decidere sulla mia scorta. Quanto alle indiscrezioni su una possibile sostituzione alla conduzione di Report, il giornalista taglia corto: la RAI può fare quello che vuole.
2: A Pozzuoli, nell'area Flegrea, i carabinieri hanno smantellato una piazza di spaccio che era stata allestita nel parcheggio dell'ospedale Santa Maria delle Grazie. La scoperta durante un'operazione di controllo del territorio. I militari stavano pattugliando le vie della città quando di notte hanno notato un uomo a bordo di uno scooter alla guida, una 46enne già nota alle forze dell'ordine. Alla vista dei carabinieri, l'uomo ha provato a liberarsi di un piccolo contenitore cilindrico con all'interno 12 dosi di cocaina già suddivise e pronte per la vendita. Arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio, ora in carcere in attesa di giudizio. Un appuntamento in chiusura: cittadini e turisti potranno ammirare i siti della Grande Pompei al calare del sole, godendo di visite by night dal 28 agosto al 10 ottobre. Luoghi simbolo quali Pompei, Oplontis, Bosco Reale e Stabia saranno infatti aperti per offrire al pubblico un'esperienza con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio archeologico attraverso nuove forme di fruizione capaci di coniugare ricerca, cultura e spettacolo. Tutti i venerdì e sabato sarà possibile passeggiare nel parco archeologico di Pompei. In alcune serate il programma sarà arricchito da performance teatrali. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Viabilità.
2: Traffico scarso anche questa sera su strade e autostrade della penisola, pochissime le eccezioni. In A15 possibili incolonnamenti per lavori tra Pontremoli e Berceto verso Parma. In A14 code tra San Lazzaro e Bologna Fiera verso Bologna. A Perugia code per lavori sul raccordo di Bettolle tra San Faustino e Piscille verso Foligno e da Ponte San Giovanni a Prepo verso il lago. A Roma rallentamenti per lavori in A24 da Portonaccio alla tangenziale est verso il centro.
0: Meteo.
5: Condizioni di temporanea alta pressione sull'Italia prima dell'arrivo di un'intensa perturbazione al nord. Nel pomeriggio nuvolosità diffusa su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associata a locali acquazzoni. In serata ultimi fenomeni sulle Alpi con ampie schiarite altrove. Saranno però schiarite decisamente illusorie e in arrivo infatti una perturbazione atlantica che colpirà il nord e parte del centro tra giovedì e venerdì. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
6: News. Una buona serata da Barbara Salandri. La NATO è pronta a fronteggiare qualsiasi minaccia rivolta ai propri membri e farà tutto ciò che è necessario per difendere gli alleati. È il messaggio arrivato da un funzionario dell'Alleanza Atlantica dopo le indiscrezioni del Financial Times sulla possibilità di attacchi iraniani contro basi americane in Europa nel caso in cui il presidente Trump decidesse di intensificare il conflitto. Tra i paesi considerati più esposti ci sarebbe la Bulgaria, che nelle scorse ore ha autorizzato l'utilizzo della base aerea di Besmer per il rifornimento in volo di velivoli USA, sotto osservazione anche Cipro. Intanto a Gaza media palestinesi riferiscono di 9 morti e 15 feriti a seguito di un raid aereo israeliano con droni contro una stazione di polizia. E oggi l'esercito di Tel Aviv ha chiesto l'apertura di un'indagine penale sui colpi d'arma da fuoco sparati contro il velivolo della famiglia Amada e contro un'ambulanza nel gennaio del 2024. Nell'episodio morirono 9 persone, tra cui In Rajab, una bambina palestinese di soli 5 anni. Si allunga la scia dei femminicidi che riporta in primo piano la piaga della violenza sulle donne in Italia, 6 le vittime solo dal giorno di Ferragosto. L'ultimo caso, quello di Carmela Bifano, la 72enne ritrovata senza vita nell'agrumeto di famiglia nella zona di Corigliano Rossano, nel Cosentino, sul corpo riscontrate diverse lesioni alla testa compatibili con colpi di pietra. Dopo un lungo interrogatorio è stato fermato all'alba il marito, 80enne, che in un primo momento aveva raccontato di aver visto 2 uomini allontanarsi dal terreno. E la procura di Velletri indaga per femminicidio sulla morte di Ioanna Ruissi, 50 anni, uccisa dal marito con 4 coltellate alla gola nel loro appartamento a Colleferro, vicino Roma. Testimone della drammatica aggressione, il figlio più piccolo della coppia, ora affidato insieme agli altri 4 fratelli ad una struttura protetta. L'uomo, un 69enne di origini tunisine, fermato poco distante dal luogo del delitto, ha subito ammesso le sue responsabilità. Sotto shock la comunità di Colleferro, c'erano segnali di questa situazione che però evidentemente sono sfuggiti, le parole del sindaco Giulio Calamita. Ho commesso un errore enorme, così su Instagram il tennista australiano Nick Kyrgios, risultato positivo alla cocaina. Chiedo scusa ai miei fan, alla mia famiglia, ma soprattutto ai bambini che mi seguono. Sono profondamente deluso da me stesso per l'esempio che ho dato, scrive il 31enne. Il controllo antidoping risale al 22 giugno scorso in occasione del torneo di Maiorca. La sospensione è scattata dal 4 agosto, ma è stata resa nota solo oggi. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto. A più tardi.
7: News. Bentrovati dalla redazione.
8: Apriamo con gli esteri: Bulgaria, Cipro, Europa. Secondo il Financial Times, le basi americane nel vecchio continente potrebbero diventare il nuovo bersaglio dell'Iran qualora il presidente Donald Trump decidesse di intensificare il conflitto. Citando 2 persone vicine al regime di Teheran, l'autorevole quotidiano inglese rende noto che le forze iraniane hanno preso in esame possibili attacchi contro asset americani in paesi come la Bulgaria e Cipro. La NATO si dice pronta ad affrontare qualsiasi minaccia. La nostra capacità di deterrenza e difesa, dice un funzionario, è solida ed efficace. Nulla è precluso, ma se fossi nel Financial Times eviterei di offrire idee e spunti, è il commento del ministro della difesa Crosetto, interpellato dall'ADN Kronos.
7: L'esercito israeliano ha annunciato l'apertura di indagini penali su 2 dei casi più controversi della guerra a Gaza: l'uccisione della bambina palestinese di 5 anni, Hind Rajab, e della sua famiglia, e quella di 15 paramedici e soccorritori palestinesi. La decisione arriva al termine dell'esame da parte delle autorità militari israeliane di 150 episodi relativi alla condotta delle truppe nella striscia. Intanto almeno 9 palestinesi sono morti a seguito di un attacco israeliano con droni che ha colpito la zona centrale di Gaza City nella striscia settentrionale.
8: La cronaca: sono arrivati da Berlino gli esiti degli esami del sangue su Gianni e Alice Di Vita dopo i prelievi effettuati lo scorso 1 luglio nell'ambito dell'inchiesta sul giallo di Pietro Pietracatella, a Campobasso, dove Antonella Di Jelsi e la figlia Sara Di Vita sono morte per avvelenamento da ricina. Per gli esperti del Robert Koch Institute, padre e figlia non sono mai venuti a contatto con la sostanza. Intanto la procuratrice Antonelli ha di nuovo sentito Alice Di Vita, lo apprende l'ANSA da fonti qualificate.
7: Il giornalista Sigfrido Ranucci ha dato mandato ai propri legali di querelare la magistrata Clementina Forleo dopo il post pubblicato su Facebook in cui si chiedeva se Ranucci fosse ricattato perché vuole a tutti i costi mantenere il timone di Report con la minaccia di spifferare la chat con tutti e chi sono i tutti di chi parla, scriveva Forleo, parole che hanno convinto il conduttore a muoversi per vie legali. Era solo una riflessione, sono notizia mai smentita dall'interessato, dice ora la magistrata. Intanto il legale di Ranucci commenta: un suo eventuale stop alla guida di Report da parte della RAI sarebbe una scelta politica. Ogni decisione sarebbe inquinata da falsità.
8: Dramma in Albania, una ragazza di 26 anni, Sara Brugnatelli, originaria di Brescia, è morta in un incidente stradale a Tirana insieme al marito Cleo Brioni, 25 anni albanese, con il quale si era sposata qualche giorno fa. I due viaggiavano a bordo di una BMW quando Brioni avrebbe perso il controllo del veicolo andando a schiantarsi contro una struttura in cemento. L'impatto è stato fatale per entrambi, mentre nell'impatto ha perso la vita anche un 15enne che viaggiava con loro.
7: Un vaccino sperimentale contro il melanoma sviluppato da Merck e Moderna ha mostrato risultati positivi nel suo primo studio clinico in fase avanzata. Lo hanno annunciato le due aziende in una nota riportata da CNBC. La terapia ha inoltre ridotto il rischio di diffusione del tumore in altre parti del corpo. Dopo l'annuncio, le azioni di Merck sono salite di oltre l'8% nelle contrattazioni pre-market, mentre il titolo di Moderna è balzato fino al 102%.
8: È tutto, a più tardi.
0: Viabilità.
2: Traffico scarso anche questa sera su strade e autostrade della penisola, pochissime le eccezioni. In A15 possibili incolonnamenti per lavori tra Pontremoli e Berceto verso Parma. In A14 code tra San Lazzaro e Bologna Fiera verso Bologna. A Perugia code per lavori sul raccordo di Bettolle tra San Faustino e Piscille verso Foligno e da Ponte San Giovanni a Prepo verso il lago. A Roma rallentamenti per lavori in A24 da Portonaccio alla tangenziale est verso il centro.
0: Meteo.
5: Condizioni di temporanea alta pressione sull'Italia prima dell'arrivo di un'intensa perturbazione al nord. Nel pomeriggio nuvolosità diffusa su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associata a locali acquazzoni. In serata ultimi fenomeni sulle Alpi con ampie schiarite altrove. Saranno però schiarite decisamente illusorie e in arrivo infatti una perturbazione atlantica che colpirà il nord e parte del centro tra giovedì e venerdì. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli come sempre c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: News.
6: Una buona serata da Barbara Salandri. La NATO è pronta a fronteggiare qualsiasi minaccia rivolta ai propri membri e farà tutto ciò che è necessario per difendere gli alleati. È il messaggio arrivato da un funzionario dell'Alleanza Atlantica dopo le indiscrezioni del Financial Times sulla possibilità di attacchi iraniani contro basi americane in Europa nel caso in cui il presidente Trump decidesse di intensificare il conflitto. Tra i paesi considerati più esposti ci sarebbe la Bulgaria, che nelle scorse ore ha autorizzato l'utilizzo della base aerea di Besmer per il rifornimento in volo di velivoli USA, sotto osservazione anche Cipro. Intanto a Gaza media palestinesi riferiscono di 9 morti e 15 feriti a seguito di un raid aereo israeliano con droni contro una stazione di polizia. E oggi l'esercito di Tel Aviv ha chiesto l'apertura di un'indagine penale sui colpi d'arma da fuoco sparati contro il velivolo della famiglia Amada e contro un'ambulanza nel gennaio del 2024. Nell'episodio morirono 9 persone, tra cui Inder Rajab, una bambina palestinese di soli 5 anni. Si allunga la scia dei femminicidi che riporta in primo piano la piaga della violenza sulle donne in Italia, 6 le vittime solo dal giorno di Ferragosto. L'ultimo caso, quello di Carmela Bifano, la 72enne ritrovata senza vita nell'agrumeto di famiglia nella zona di Corigliano Rossano, nel Cosentino. Sul corpo riscontrate diverse lesioni alla testa compatibili con colpi di pietra. Dopo un lungo interrogatorio è stato fermato all'alba il marito, 80enne, che in un primo momento aveva raccontato raccontato di aver visto due uomini allontanarsi dal terreno. E la procura di Velletri indaga per femminicidio sulla morte di Ioanna Ruissi, 50 anni, uccisa dal marito con 4 coltellate alla gola nel loro appartamento a Colleferro, vicino Roma. Testimone della drammatica aggressione, il figlio più piccolo della coppia, ora affidato insieme agli altri 4 fratelli ad una struttura protetta. L'uomo, un 69enne di origini tunisine, fermato poco distante dal luogo del delitto, ha subito ammesso le sue responsabilità. Ho commesso un errore enorme. Così su Instagram il tennista australiano Nick Kyrgios, risultato positivo alla cocaina. Chiedo scusa ai miei fan, alla mia famiglia, ma soprattutto ai bambini che mi seguono. Il controllo antidoping risale al 22 giugno scorso in occasione del torneo di Maiorca. La sospensione è scattata dal 4 agosto, ma è stata resa nota solo oggi. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: News.
6: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. La NATO è pronta a fronteggiare qualsiasi minaccia, farà sempre ciò che è necessario per difendere tutti i suoi alleati. Così un funzionario dell'alleanza alla CNN dopo la notizia del Financial Times su possibili attacchi iraniani a basi USA in Europa in caso di escalation. Secondo fonti citate dal quotidiano britannico, tra i paesi più a rischio ci sarebbe la Bulgaria, che il mese scorso ha approvato l'utilizzo della sua base aerea di Besmer per il rifornimento di velivoli USA. Nulla è precluso, la tattica è portare caos nelle nazioni che non hanno un ruolo nella guerra, commenta il ministro della difesa Crosetto, e una fonte vicina a Teheran conferma: se gli Stati Uniti dovessero spingersi troppo oltre, l'Iran si difenderà a qualsiasi costo, colpendo anche l'Europa. E la crisi in Medio Oriente sta provocando nuovi rialzi delle quotazioni del petrolio, tanto da vanificare l'ultimo taglio delle accise varato dal governo italiano fino al 25 agosto. Il diesel è salito intorno ai 2,10 euro al litro, la benzina ad un soffio dai 2 euro sugli stessi livelli dello scorso 4 agosto. E se la situazione nello stretto di Hormuz non dovesse cambiare, nei prossimi mesi non è escluso che il gasolio possa raggiungere i 3 euro al litro, mette in guardia Federpetroli Italia. Ha coinvolto ministri, parlamentari e fedelissimi di Zelensky il nuovo blitz degli investigatori ucraini anticorruzione scattato questa mattina. Si sospetta riciclaggio di denaro. Perquisita anche l'abitazione della vice capo dell'ufficio presidenziale Irina Mudra, subito rimossa. Un nuovo terremoto politico mentre il Parlamento di Kiev ha approvato la nomina di Kamara a nuovo ministro della difesa. Il via libera con 312 voti a favore dopo la destituzione a luglio di Fedorov, che sfida Zelensky e chiede elezioni anticipate anche in tempo di guerra. Disco verde dal Parlamento anche alla riconferma di Sibia a capo del Ministero degli Esteri. E ancora vittime sul campo. Questa mattina droni russi hanno centrato un minibus uccidendo 4 persone, ferendo altrettante nella città di Kherson. Sul fronte opposto, 3 operai morti e 2 feriti nella regione di Lugansk, sotto il controllo di Mosca, a seguito del massiccio attacco ucraino che nelle ultime ore, denuncia la Russia, ha lanciato oltre 450 droni. Da registrare anche un nuovo scambio di prigionieri di guerra, 103 per parte. Gli attacchi di Kiev all'industria russa non hanno gravi conseguenze, fa sapere intanto il presidente Putin. Lo scioglimento del ghiacciaio Trift sulle Alpi Svizzere ha riportato alla luce i resti di 2 alpinisti scomparsi nel 1992. I corpi sono stati recuperati e portati all'Istituto di Medicina Legale dell'Ospedale
0: Radio GR News.
1: Sono le 18.
0: News.
6: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. La NATO è pronta a fronteggiare qualsiasi minaccia, farà sempre ciò che è necessario per difendere tutti i suoi alleati. Così un funzionario dell'alleanza alla CNN dopo la notizia del Financial Times su possibili attacchi iraniani a basi USA in Europa in caso di escalation. Secondo fonti citate dal quotidiano britannico, tra i paesi più a rischio ci sarebbe la Bulgaria, che il mese scorso ha approvato l'utilizzo della sua base aerea di Besmer per il rifornimento di velivoli USA. Nulla è precluso, la tattica è portare caos nelle nazioni che non hanno un ruolo nella guerra, commenta il ministro della difesa Crosetto, e una fonte vicina a Teheran conferma: se gli Stati Uniti dovessero spingersi troppo oltre, l'Iran si difenderà a qualsiasi costo, colpendo anche l'Europa. E la crisi in Medio Oriente sta provocando nuovi rialzi delle quotazioni del petrolio, tanto da vanificare l'ultimo taglio delle accise varato dal governo italiano fino al 25 agosto. Il diesel è salito intorno ai 2 euro 10 centesimi al litro, la benzina ad un soffio dai 2 euro sugli stessi livelli dello scorso 4 agosto. E se la situazione nello stretto di Hormuz non dovesse cambiare, nei prossimi mesi non è escluso che il gasolio possa raggiungere i 3 euro al litro, mette in guardia Federpetroli Italia. Ha coinvolto ministri parlamentari e fedelissimi di Zelensky il nuovo blitz degli investigatori ucraini anticorruzione scattato questa mattina. Si sospetta riciclaggio di denaro. Perquisita anche l'abitazione della vice capo dell'ufficio presidenziale Irina Mudra, subito rimossa. Un nuovo terremoto politico mentre il Parlamento di Kiev ha approvato la nomina di Kamara a nuovo ministro della difesa. Il via libera con 312 voti a favore dopo la destituzione a luglio di Fedorov, che sfida Zelensky e chiede elezioni anticipate anche in tempo di guerra. Disco verde dal Parlamento anche alla riconferma di Sibia a capo del Ministero degli Esteri. E ancora vittime sul campo, questa mattina droni russi hanno centrato un minibus uccidendo 4 persone e ferendone altrettante nella città di Kherson. Sul fronte opposto 3 operai morti e 2 feriti nella regione di Lugansk sotto il controllo di Mosca a seguito del massiccio attacco ucraino che nelle ultime ore, denuncia la Russia, ha lanciato oltre 450 droni. Da registrare anche un nuovo scambio di prigionieri di guerra, 103 per parte. Gli attacchi di Kiev all'industria russa non hanno gravi conseguenze, fa sapere intanto il presidente Putin. Lo scioglimento del ghiacciaio Trift sulle Alpi svizzere ha riportato alla luce i resti di 2 alpinisti scomparsi nel 1992. I corpi sono stati recuperati e portati all'Istituto di Medicina Legale dell'ospedale
0: Meteo.
5: Condizioni di temporanea alta pressione sull'Italia prima dell'arrivo di un'intensa perturbazione al nord. Nel pomeriggio nuvolosità diffusa su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associata a locali acquazzoni. In serata ultimi fenomeni sulle Alpi con ampie schiarite altrove. Saranno però schiarite decisamente illusorie e in arrivo infatti una perturbazione atlantica che colpirà il nord e parte del centro tra giovedì e venerdì. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: News.
6: Una buona serata da Barbara Salandri. La NATO è pronta a fronteggiare qualsiasi minaccia rivolta ai propri membri e farà tutto ciò che è necessario per difendere gli alleati. È il messaggio arrivato da un funzionario dell'Alleanza Atlantica dopo le indiscrezioni del Financial Times sulla possibilità di attacchi iraniani contro basi americane in Europa nel caso in cui il presidente Trump decidesse di intensificare il conflitto. Tra i paesi considerati più esposti ci sarebbe la Bulgaria, che nelle scorse ore ha autorizzato l'utilizzo della base aerea di Besmer per il rifornimento in volo di velivoli USA, sotto osservazione anche Cipro. Intanto a Gaza media palestinesi riferiscono di 9 morti e 15 feriti a seguito di un raid aereo israeliano con droni contro una stazione di polizia. E oggi l'esercito di Tel Aviv ha chiesto l'apertura di un'indagine penale sui colpi d'arma da fuoco sparati contro il velivolo della famiglia Amada e contro un'ambulanza nel gennaio del 2024. Nell'episodio morirono 9 persone, tra cui Inder Rajab, una bambina palestinese di soli 5 anni. Si allunga la scia dei femminicidi che riporta in primo piano la piaga della violenza sulle donne in Italia, 6 le vittime solo dal giorno di Ferragosto. L'ultimo caso, quello di Carmela Bifano, la 72enne ritrovata senza vita nell'agrumeto di famiglia nella zona di Corigliano Rossano, nel Cosentino. Sul corpo riscontrate diverse lesioni alla testa compatibili con colpi di pietra. Dopo un lungo interrogatorio è stato fermato all'alba il marito, 80enne, che in un primo momento aveva raccontato di aver visto 2 uomini allontanarsi dal terreno. E la procura di Velletri indaga per femminicidio sulla morte di Ioanna Ruissi, 50 anni, uccisa dal marito con 4 coltellate alla gola nel loro appartamento a Colleferro, vicino Roma. Testimone della drammatica aggressione, il figlio più piccolo della coppia, ora affidato insieme agli altri 4 fratelli ad una struttura protetta. L'uomo, un 69enne di origini tunisine, fermato poco distante dal luogo del delitto, ha subito ammesso le sue responsabilità. Sotto shock la comunità di Colleferro, c'erano segnali di questa situazione che però evidentemente sono sfuggiti, le parole del sindaco Giulio Calamita. Ho commesso un errore enorme, così su Instagram il tennista australiano Nick Kyrgios, risultato positivo alla cocaina. Chiedo scuse ai miei fan, alla mia famiglia, ma soprattutto ai bambini che mi seguono. Sono profondamente deluso da me stesso per l'esempio che ho dato, scrive il 31enne. Il controllo antidoping risale al 22 giugno scorso in occasione del torneo di Maiorca. La sospensione è scattata dal 4 agosto, ma è stata resa nota solo oggi. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
1: Sono le 18 e 6 minuti.
0: News.
9: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. L'esercito israeliano chiede l'apertura di un'indagine penale sull'uccisione di Hind Rajab, la bambina palestinese di 5 anni morta mentre con la famiglia cercava di fuggire da Gaza City. Sopravvissuta inizialmente al bombardamento dell'auto sulla quale viaggiava, Hind rimase nascosta nel veicolo mantenendo il contatto telefonico con gli operatori della Mezzaluna Rossa e chiedendo disperatamente aiuto. La pubblicazione dell'audio della telefonata provocò un'ondata di indignazione internazionale. Un'altra inchiesta è stata aperta sulla morte di 15 palestinesi, tra i quali personale medico e un dipendente delle Nazioni Unite, avvenuta a Tel al-Sultan nel marzo del 2025.
10: Veniamo in Italia. Siegfried Ranucci passa le vie legali. Il conduttore di Report ha dato mandato ai suoi avvocati di querelare la magistrata Clementina Forleo per un post pubblicato su Facebook. Forleo si era chiesta se il giornalista fosse ricattato perché volesse mantenere a tutti i costi la conduzione di Report, facendo riferimento anche alla vicenda delle presunte chat con tutti. Parole che Ranucci ha ritenuto sufficientemente gravi da procedere con una querela. La magistrata precisa ora che si trattava solo di una riflessione su una notizia mai smentita dall'interessato.
9: Svolta nelle indagini sull'omicidio di Carmela Bifano, la donna di 72 anni trovata morta in un fondo agricolo a Villaggio Frassa nel territorio di Corigliano Rossano in provincia di Cosenza, la procura di Castrovillari ha disposto il fermo del marito. Al termine di un lungo interrogatorio, la donna sarebbe stata uccisa con diversi colpi alla testa, forse inferti con una pietra. Era stato proprio il marito a dare l'allarme, raccontando di aver trovato la moglie riversa a terra e di aver visto due uomini allontanarsi dalla zona. Gli investigatori stanno ora ricostruendo con precisione quanto accaduto.
10: 39 donne hanno chiesto aiuto per la prima volta nei primi 7 mesi dell'anno allo sportello antiviolenza dei comuni della Riviera del Brenta. Il territorio veneziano nel quale viveva Tania Terrin, uccisa dall'ex compagno. Complessivamente sono 93 le donne attualmente seguite dal servizio, 8 quelle accolte in emergenza. Numeri particolarmente significativi se confrontati con i 48 nuovi accessi registrati nell'intero 2025. Una zona già profondamente segnata da violenza sulle donne. Tania era originaria di Vigonovo, il paese di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta. Sempre a Vigonovo lavorava Giada Zanola, uccisa nel 2024 dall'ex compagno.
9: Nuovi elementi nell'inchiesta sul giallo di Pietracatella in Molise, dove Antonella Di Gielsi e la figlia Sara Di Vita sono morte per avvelenamento da ricina. Dal Robert Koch Institute di Berlino sono arrivati gli esiti delle analisi effettuate su Gianni e Alice Di Vita. Padre e figlia non sarebbero mai entrati in contatto con la sostanza. Gli accertamenti tedeschi confermano quanto già rilevato dal centro antiveleni di Pavia. Gli specialisti di Berlino hanno utilizzato tecniche capaci di individuare tracce di esposizione alla ricina anche a distanza di mesi. La procura di Larino prosegue le indagini e ha nuovamente ascoltato Alice Di Vita.
10: L'economia, una nuova società partecipata dalle imprese della cordata italiana interessata all'ex Ilva, e l'ipotesi contenuta nella manifestazione di interesse presentata da Federacciai per conto di 14 società. Il progetto è ancora in una fase preliminare e dovrà essere definito attraverso una due diligence che permetta di verificare condizioni economiche, industriali e finanziarie dell'operazione. Tra i nodi principali anche la ripartizione dei rischi e delle responsabilità tra i soggetti coinvolti. La cordata dovrà quindi definire struttura, sostenibilità e modalità dell'eventuale rilancio degli impianti siderurgici.
9: E chiudiamo con lo sport. Il tennis. Nick Kyrgios è stato sospeso dai tornei dopo essere risultato positivo alla cocaina. Il tennista australiano, finalista a Wimbledon nel 2022 e negli ultimi anni tra i più duri accusatori di Jannik Sinner, era stato sottoposto al controllo durante il torneo ATP 250 di Maiorca dello scorso 22 giugno. Kyrgios non avrebbe ancora presentato ricorso contro la decisione. Il giocatore ha affidato ai social le sue prime parole: ho commesso un errore enorme, chiedo scusa, sono deluso da me stesso. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, dopo.
0: Meteo.
5: Condizioni di temporanea alta pressione sull'Italia prima dell'arrivo di un'intensa perturbazione al nord. Nel pomeriggio nuvolosità diffusa su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associata a locali acquazzoni. In serata ultimi fenomeni sulle Alpi con ampie schiarite altrove. Saranno però schiarite decisamente illusorie e in arrivo infatti una perturbazione atlantica che colpirà il nord e parte del centro tra giovedì e venerdì. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: New. News.
6: Una buona serata da Barbara Salandri. La NATO è pronta a fronteggiare qualsiasi minaccia rivolta ai propri membri e farà tutto ciò che è necessario per difendere gli alleati. È il messaggio arrivato da un funzionario dell'Alleanza Atlantica dopo le indiscrezioni del Financial Times sulla possibilità di attacchi iraniani contro basi americane in Europa nel caso in cui il presidente Trump decidesse di intensificare il conflitto. Tra i paesi considerati più esposti ci sarebbe la Bulgaria, che nelle scorse ore ha autorizzato l'utilizzo della base aerea di Besmer per il rifornimento in volo di velivoli USA, sotto osservazione anche Cipro. Intanto a Gaza media palestinesi riferiscono di 9 morti e 15 feriti a seguito di un raid aereo israeliano con droni contro una stazione di polizia. E oggi l'esercito di Tel Aviv ha chiesto l'apertura di un'indagine penale sui colpi d'arma da fuoco sparati contro il velivolo della famiglia Amada e contro un'ambulanza nel gennaio del 2024. Nell'episodio morirono 9 persone, tra cui In Rajab, una bambina palestinese di soli 5 anni. Si allunga la scia dei femminicidi che riporta in primo piano la piaga della violenza sulle donne in Italia, 6 le vittime solo dal giorno di Ferragosto. L'ultimo caso, quello di Carmela Bifano, la 72enne ritrovata senza vita nell'agrumeto di famiglia nella zona di Corigliano Rossano, nel Cosentino. Sul corpo riscontrate diverse lesioni alla testa compatibili con colpi di pietra. Dopo un lungo interrogatorio è stato fermato all'alba il marito, 80enne, che in un primo momento aveva raccontato di aver visto 2 uomini allontanarsi dal terreno. E la procura di Velletri indaga per femminicidio sulla morte di Ioanna Ruissi, 50 anni, uccisa dal marito con 4 coltellate alla gola nel loro appartamento a Colleferro, vicino Roma. Testimone della drammatica aggressione, il figlio più piccolo della coppia, ora affidato insieme agli altri 4 fratelli ad una struttura protetta. L'uomo, un 69enne di origini tunisine, fermato poco distante dal luogo del delitto, ha subito ammesso le sue responsabilità. Ho commesso un errore enorme. Così su Instagram il tennista australiano Nick Kyrgios, risultato positivo alla cocaina. Chiedo scuse ai miei fan, alla mia famiglia, ma soprattutto ai bambini che mi seguono. Il controllo antidoping risale al 22 giugno scorso in occasione del torneo di Maiorca. La sospensione è scattata dal 4 agosto, ma è stata resa nota solo oggi. Era l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto. A più tardi.
11: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.

0: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
1: Sono le 18 e 17 minuti.
0: News.
2: Buonasera dalla redazione.
3: C'è anche un cittadino italiano con doppia nazionalità ecuadoriana tra i 7 turisti morti nello schianto di un elicottero in Kenya nella riserva nazionale del Samburu. Si tratta di Michele Sensi Contugi, come riportano media ecuadoriani, imprenditore molto noto in Ecuador e presidente dell'Agenzia Nazionale di Intelligence. Sensi Contugi, 44 anni, proviene da una famiglia toscana. Sull'elicottero, caduto per cause ancora da accertare nei pressi del Monte Ololoque, c'era anche la moglie Stephanie Vasconez. L'ambasciata d'Italia in Kenya si è immediatamente attivata per l'assistenza in loco.
2: Tragedia nelle campagne del Salento, al confine tra Nardò e Porto Cesareo, dove un uomo di 72 anni, Giuseppe Pampo di Leverano, è morto dopo essere stato azzannato da due Rottweiler. L'uomo sarà recato in campagna per raccogliere frutta. Figlio e nipote, preoccupati dal non vederlo rientrare a casa per pranzo, sono andati a cercarlo, trovandolo ormai privo di vita con i due cani addosso. Hanno cercato di liberare il corpo dalla presa dei due animali, rischiando di essere azzannati a loro volta. I due molossi potrebbero essere fuggiti da un'abitazione della zona. I carabinieri stanno risalendo ai proprietari dei due cani.
3: Bulgaria, Cipro, Europa. Secondo il Financial Times, le basi americane nel vecchio continente potrebbero diventare il nuovo bersaglio dell'Iran, qualora il presidente Donald Trump decidesse di intensificare il conflitto. La NATO si dice pronta ad affrontare qualsiasi minaccia. Nulla è precluso, ma se fossi nel Financial Times eviterei di offrire idee e spunti, commenta il ministro della difesa Crosetto. L'esercito israeliano ha intanto annunciato l'apertura di indagini penali su due dei casi più controversi della guerra a Gaza: l'uccisione della bambina palestinese di 5 anni, Indra Jab, e della sua famiglia, e quella di 15 paramedici e soccorritori palestinesi.
2: Conflitto Mosca-Kiev: due persone sono morte, altre tre sono rimaste ferite oggi in attacchi ucraini sulle regioni russe di confine Belgorod e Bryansk. Intanto il nuovo ministro della difesa ucraino Kmara ha rilasciato la prima dichiarazione ufficiale dopo che la sua nomina è stata approvata questa mattina dal Parlamento. In un post sui social ha promesso di fare tutto il possibile per proteggere l'Ucraina, ridurre al minimo il potenziale bellico della Russia e costringere il nemico ad accettare una pace giusta.
3: Anche l'Austria, come la Germania e la Svizzera, ha deciso di applicare il patto europeo su migrazione e asilo e rimandare in Italia alcuni richiedenti asilo. Dal 12 giugno, ha fatto sapere il Ministero dell'Interno alla press, già 4 persone sono state trasferite nel nostro paese utilizzando mezzi di trasporto pubblico.
2: Formula 1, lo spagnolo Carlos Sainz sarà ancora alla guida della Williams nella prossima stagione. L'ex Ferrari ha infatti prolungato il suo accordo con la scuderia britannica. Sono determinato con il primo giorno ad aiutare Williams a tornare dove merita di stare. Non vedo l'ora di creare altri ricordi con la squadra, ha detto Sainz attraverso la nota del team. Il mondiale intanto torna dal 21 al 23 agosto in Olanda.
3: È tutto, a più tardi.
0: Meteo.
4: Condizioni di temporanea alta pressione sull'Italia prima dell'arrivo di un'intensa perturbazione al nord. Nel pomeriggio nuvolosità diffusa su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associata a locali acquazzoni. In serata ultimi fenomeni sulle Alpi con ampie schiarite altrove. Saranno però schiarite decisamente illusorie e in arrivo infatti una perturbazione atlantica che colpirà il nord e parte del centro tra giovedì e venerdì. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: News.
5: Una buona serata da Barbara Salandri. La NATO è pronta a fronteggiare qualsiasi minaccia rivolta ai propri membri e farà tutto ciò che è necessario per difendere gli alleati. È il messaggio arrivato da un funzionario dell'Alleanza Atlantica dopo le indiscrezioni del Financial Times sulla possibilità di attacchi iraniani contro basi americane in Europa nel caso in cui il presidente Trump decidesse di intensificare il conflitto. Tra i paesi considerati più esposti ci sarebbe la Bulgaria, che nelle scorse ore ha autorizzato l'utilizzo della base aerea di Besmer per il rifornimento in volo di velivoli USA, sotto osservazione anche Cipro. Intanto a Gaza media palestinesi riferiscono di 9 morti e 15 feriti a seguito di un raid aereo israeliano con droni contro una stazione di polizia. E oggi l'esercito di Tel Aviv ha chiesto l'apertura di un'indagine penale sui colpi d'arma da fuoco sparati contro il velivolo della famiglia Amada e contro un'ambulanza nel gennaio del 2024. Nell'episodio morirono 9 persone, tra cui Indra Jab, una bambina bambina palestinese di soli 5 anni. Si allunga la scia dei femminicidi che riporta in primo piano la piaga della violenza sulle donne in Italia, 6 le vittime solo dal giorno di Ferragosto. L'ultimo caso, quello di Carmela Bifano, la 72enne ritrovata senza vita nell'agrumeto di famiglia nella zona di Corigliano Rossano, nel Cosentino. Sul corpo riscontrate diverse lesioni alla testa compatibili con colpi di pietra. Dopo un lungo interrogatorio è stato fermato all'alba il marito, 80enne, che in un primo momento aveva raccontato di aver visto due uomini allontanarsi dal terreno. E la procura di Velletri indaga per femminicidio sulla morte di Ioanna Ruissi, 50 anni, uccisa dal marito con 4 coltellate alla gola nel loro appartamento a Colleferro, vicino Roma. Testimone della drammatica aggressione, il figlio più piccolo della coppia, ora affidato insieme agli altri 4 fratelli ad una struttura protetta. L'uomo, un 69enne di origini tunisine, fermato poco distante dal luogo del delitto, ha subito ammesso le sue responsabilità. Sotto shock la comunità di Colleferro, c'erano segnali di questa situazione che però evidentemente sono sfuggiti le parole del sindaco Giulio Calamita. Ho commesso un errore enorme, così su Instagram il tennista australiano Nick Kyrgios, risultato positivo alla cocaina. Chiedo scusa ai miei fan, alla mia famiglia, ma soprattutto ai bambini che mi seguono. Sono profondamente deluso da me stesso per l'esempio che ho dato, scrive il 31enne. Il controllo antidoping risale al 22 giugno scorso in occasione del torneo di Maiorca. La sospensione è scattata dal 4 agosto, ma è stata resa nota solo oggi. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: News.
5: Una buona serata da Barbara Salandri. La NATO è pronta a fronteggiare qualsiasi minaccia rivolta ai propri membri e farà tutto ciò che è necessario per difendere gli alleati. È il messaggio arrivato da un funzionario dell'Alleanza Atlantica dopo le indiscrezioni del Financial Times sulla possibilità di attacchi iraniani contro basi americane in Europa nel caso in cui il presidente Trump decidesse di intensificare il conflitto. Tra i paesi considerati più esposti ci sarebbe la Bulgaria, che nelle scorse ore ha autorizzato l'utilizzo della base aerea di Besmer per il rifornimento in volo di velivoli USA, sotto osservazione anche Cipro. Intanto a Gaza media palestinesi riferiscono di 9 morti e 15 feriti a seguito di un raid aereo israeliano con droni contro una stazione di polizia. E oggi l'esercito di Tel Aviv ha chiesto l'apertura di un'indagine penale sui colpi d'arma da fuoco sparati contro il velivolo della famiglia Amada e contro un'ambulanza nel gennaio del 2024. Nell'episodio morirono 9 persone, tra cui Inder Rajab, una bambina palestinese di soli 5 anni. Si allunga la scia dei femminicidi che riporta in primo piano la piaga della violenza sulle donne in Italia, 6 le vittime solo dal giorno di Ferragosto. L'ultimo caso, quello di Carmela Bifano, la 72enne ritrovata senza vita nell'agrumeto di famiglia nella zona di Corigliano Rossano, nel Cosentino. Sul corpo riscontrate diverse lesioni alla testa compatibili con colpi di pietra. Dopo un lungo interrogatorio è stato fermato all'alba il marito, 80enne, che in un primo momento aveva raccontato di aver visto due uomini allontanarsi dal terreno. E la procura di Velletri indaga per femminicidio sulla morte di Ioanna Ruissi, 50 anni, uccisa dal marito con 4 coltellate alla gola nel loro appartamento a Colleferro, vicino Roma. Testimone della drammatica aggressione, il figlio più piccolo della coppia, ora affidato insieme agli altri 4 fratelli ad una struttura protetta. L'uomo, un 69enne di origini tunisine, fermato poco distante dal luogo del delitto, ha subito ammesso le sue responsabilità. Sotto shock la comunità di Colleferro, c'erano segnali di questa situazione che però evidentemente sono sfuggiti le parole del sindaco Giulio Calamita. Ho commesso un errore enorme, così su Instagram il tennista australiano Nick Kyrgios, risultato positivo alla cocaina. Chiedo scusa ai miei fan, alla mia famiglia, ma soprattutto ai bambini che mi seguono. Sono profondamente deluso da me stesso per l'esempio che ho dato, scrive il 31enne. Il controllo antidoping risale al 22 giugno scorso in occasione del torneo di Maiorca. La sospensione è scattata dal 4 agosto, ma è stata resa nota solo oggi. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Meteo.
4: Condizioni di temporanea alta pressione sull'Italia prima dell'arrivo di un'intensa perturbazione.

0: e negli ultimi anni tra i più duri accusatori di Jannik Sinner, era stato sottoposto al controllo durante il torneo ATP 250 di Maiorca dello scorso 22 giugno. Kyrgios non avrebbe ancora presentato ricorso contro la decisione. Il giocatore ha affidato ai social le sue prime parole: «Ho commesso un errore enorme, chiedo scusa, sono deluso da me stesso». Questa era anche l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, dopo.
1: GR News.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
5: Sono le 18 e 32 minuti.
1: News.
6: Buonasera dalla redazione.
7: C'è anche un cittadino italiano con doppia nazionalità ecuadoriana tra i 7 turisti morti nello schianto di un elicottero in Kenya nella riserva nazionale del Samburu. Si tratta di Michele Sensi Contugi, come riportano media ecuadoriani, imprenditore molto noto in Ecuador e presidente dell'Agenzia Nazionale di Intelligence. Sensi Contugi, 44 anni, proviene da una famiglia toscana. Sull'elicottero caduto per cause ancora da accertare nei pressi del Monte Ololoque c'era anche la moglie Stephanie Vasconez. L'ambasciata d'Italia in Kenya si è immediatamente attivata per l'assistenza in loco.
6: Tragedia nelle campagne del Salento, al confine tra Nardò e Porto Cesario, dove un uomo di 72 anni, Giuseppe Pampo di Leverano, è morto dopo essere stato azzannato da due Rottweiler. L'uomo si era recato in campagna per raccogliere frutta. Figlio e nipote, preoccupati dal non vederlo rientrare a casa per pranzo, sono andati a cercarlo, trovandolo ormai privo di vita con i due cani addosso. Hanno cercato di liberare il corpo dalla presa dei due animali rischiando di essere azzannati a loro volta. I due molossi potrebbero essere fuggiti da un'abitazione della zona. I carabinieri stanno risalendo ai proprietari dei due cani.
7: Bulgaria, Cipro, Europa. Secondo il Financial Times, le basi americane nel vecchio continente potrebbero diventare il nuovo bersaglio dell'Iran qualora il presidente Donald Trump decidesse di intensificare il conflitto. La NATO si dice pronta ad affrontare qualsiasi minaccia. Nulla è precluso, ma se fossi nel Financial Times eviterei di offrire idee e spunti, commenta il ministro della difesa Crosetto. L'esercito israeliano ha intanto annunciato l'apertura di indagini penali su due dei casi più controversi della guerra a Gaza: l'uccisione della bambina palestinese di 5 anni Indra Jab e della sua famiglia, e quella di 15 paramedici e soccorritori palestinesi.
6: Conflitto Mosca-Kiev: due persone sono morte, altre tre sono rimaste ferite oggi in attacchi ucraini sulle regioni russe di confine Belgorod e Bryansk. Intanto il nuovo ministro della difesa ucraino Kmara ha rilasciato la prima dichiarazione ufficiale dopo che la sua nomina è stata approvata questa mattina dal Parlamento. In un post sui social ha promesso di fare tutto il possibile per proteggere l'Ucraina e ridurre al minimo il potenziale bellico della Russia e costringere il nemico ad accettare una pace giusta.
7: Anche l'Austria, come la Germania e la Svizzera, ha deciso di applicare il patto europeo su migrazione e asilo e rimandare in Italia alcuni richiedenti asilo. Dal 12 giugno, ha fatto sapere il Ministero dell'Interno alla pressa, già 4 persone sono state trasferite nel nostro paese utilizzando mezzi di trasporto pubblico.
6: Formula 1. Lo spagnolo Carlos Sainz sarà ancora alla guida della Williams nella prossima stagione. L'ex Ferrari ha infatti prolungato il suo accordo con la scuderia britannica. Sono determinato con il primo giorno ad aiutare Williams a tornare dove merita di stare. Non vedo l'ora di creare altri ricordi con la squadra, ha detto Sainz attraverso la nota del team. Il mondiale intanto torna dal 21 al 23 agosto in Olanda.
7: È tutto, a più tardi.
1: Meteo.
8: Condizioni di temporanea alta pressione sull'Italia prima dell'arrivo di un'intensa perturbazione al nord. Nel pomeriggio nuvolosità diffusa su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associata a locali acquazzoni. In serata ultimi fenomeni sulle Alpi con ampie schiarite altrove. Saranno però schiarite decisamente illusorie e in arrivo infatti una perturbazione atlantica che colpirà il nord e parte del centro tra giovedì e venerdì. Per ora è tutto da ilmeteo.it.

0: dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: News. Una buona serata da Barbara Salandri. La NATO è pronta a fronteggiare qualsiasi minaccia rivolta ai propri membri e farà tutto ciò che è necessario per difendere gli alleati. È il messaggio arrivato da un funzionario dell'Alleanza Atlantica dopo le indiscrezioni del Financial Times sulla possibilità di attacchi iraniani contro basi americane in Europa nel caso in cui il presidente Trump decidesse di intensificare il conflitto. Tra i paesi considerati più esposti ci sarebbe la Bulgaria, che nelle scorse ore ha autorizzato l'utilizzo della base aerea di Besmer per il rifornimento in volo di velivoli USA, sotto osservazione anche Cipro. Intanto a Gaza, media palestinesi riferiscono di 9 morti e 15 feriti a seguito di un raid aereo israeliano con droni contro una stazione di polizia. E oggi l'esercito di Tel Aviv ha chiesto l'apertura di un'indagine penale sui colpi d'arma da fuoco sparati contro il velivolo della famiglia Hamada e contro un'ambulanza nel gennaio del 2024. Nell'episodio morirono 9 persone, tra cui Inde Rajab, una bambina palestinese di soli 5 anni. Si allunga la scia dei femminicidi, che riporta in primo piano la piaga della violenza sulle donne in Italia. 6 le vittime solo dal giorno di Ferragosto. L'ultimo caso, quello di Carmela Bifano, la 72enne ritrovata senza vita nell'agrumeto di famiglia nella zona di Corigliano Rossano, nel Cosentino. Sul corpo riscontrate diverse lesioni alla testa compatibili con colpi di pietra. Dopo un lungo interrogatorio è stato fermato all'alba il marito, 80enne, che in un primo momento aveva raccontato di aver visto 2 uomini allontanarsi dal terreno. E la procura di Velletri indaga per femminicidio sulla morte di Ioanna Ruissi, 50 anni, uccisa dal marito con 4 coltellate alla gola nel loro appartamento a Colleferro, vicino Roma. Testimone della drammatica aggressione, il figlio più piccolo della coppia, ora affidato insieme agli altri 4 fratelli ad una struttura protetta. L'uomo, un 69enne di origini tunisine, fermato poco distante dal luogo del delitto, ha subito ammesso le sue responsabilità. Ho commesso un errore enorme. Così su Instagram il tennista australiano Nick Kyrgios, risultato positivo alla cocaina. Chiedo scusa ai miei fan, alla mia famiglia, ma soprattutto ai bambini che mi seguono. Il controllo antidoping risale al 22 giugno scorso in occasione del torneo di Maiorca. La sospensione è scattata dal 4 agosto, ma è stata resa nota solo oggi. Era l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
3: Sono le 18 e 39 minuti.
1: News. Una buona serata da Barbara Salandri. La NATO è pronta a fronteggiare qualsiasi minaccia rivolta ai propri membri e farà tutto ciò che è necessario per difendere gli alleati. È il messaggio arrivato da un funzionario dell'Alleanza Atlantica dopo le indiscrezioni del Financial Times sulla possibilità di attacchi iraniani contro basi americane in Europa nel caso in cui il presidente Trump decidesse di intensificare il conflitto. Tra i paesi considerati più esposti ci sarebbe la Bulgaria, che nelle scorse ore ha autorizzato l'utilizzo della base aerea di Besmer per il rifornimento in volo di velivoli USA, sotto osservazione anche Cipro. Intanto a Gaza, media palestinesi riferiscono di 9 morti e 15 feriti a seguito di un raid aereo israeliano con droni contro una stazione di polizia. E oggi l'esercito di Tel Aviv ha chiesto l'apertura di un'indagine penale sui colpi d'arma da fuoco sparati contro il velivolo della famiglia Hamada e contro un'ambulanza nel gennaio del 2024. Nell'episodio morirono 9 persone, tra cui Inde Rajab, una bambina palestinese di soli 5 anni. Si allunga la scia dei femminicidi, che riporta in primo piano la piaga della violenza sulle donne in Italia. 6 le vittime solo dal giorno di Ferragosto. L'ultimo caso, quello di Carmela Bifano, la 72enne ritrovata senza vita nell'agrumeto di famiglia nella zona di Corigliano Rossano, nel Cosentino. Sul corpo riscontrate diverse lesioni alla testa compatibili con colpi di pietra. Dopo un lungo interrogatorio è stato fermato all'alba il marito, 80enne, che in un primo momento aveva raccontato di aver visto 2 uomini allontanarsi dal terreno. E la procura di Velletri indaga per femminicidio sulla morte di Ioanna Ruissi, 50 anni, uccisa dal marito con 4 coltellate alla gola nel loro appartamento a Colleferro, vicino Roma. Testimone della drammatica aggressione, il figlio più piccolo della coppia, ora affidato insieme agli altri 4 fratelli ad una struttura protetta. L'uomo, un 69enne di origini tunisine, fermato poco distante dal luogo del delitto, ha subito ammesso le sue responsabilità. Sotto shock la comunità località di Colleferro c'erano segnali di questa situazione che però evidentemente sono sfuggiti le parole del sindaco Giulio Calamita. Ho commesso un errore enorme, così su Instagram il tennista australiano Nick Kyrgios risultato positivo alla cocaina. Chiedo scuse ai miei fan, alla mia famiglia, ma soprattutto ai bambini che mi seguono. Sono profondamente deluso da me stesso per l'esempio che ho dato, scrive il 31enne. Il controllo antidoping risale al 22 giugno scorso in occasione del torneo di Maiorca. La sospensione è scattata dal 4 agosto, ma è stata resa nota solo oggi. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Meteo.
0: Condizioni di temporanea alta pressione sull'Italia prima dell'arrivo di un'intensa perturbazione al nord. Nel pomeriggio nuvolosità diffusa su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associata a locali acquazzoni. In serata ultimi fenomeni sulle Alpi con ampie schiarite altrove. Saranno però schiarite decisamente illusorie e in arrivo infatti una perturbazione atlantica che colpirà il nord e parte del centro tra giovedì e venerdì. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli come sempre c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: News.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. La NATO è pronta a fronteggiare qualsiasi minaccia rivolta ai propri membri e farà tutto ciò che è necessario per difendere gli alleati. È il messaggio arrivato da un funzionario dell'Alleanza Atlantica dopo le indiscrezioni del Financial Times sulla possibilità di attacchi iraniani contro basi americane in Europa nel caso in cui il presidente Trump decidesse di intensificare il conflitto. Tra i paesi considerati più esposti ci sarebbe la Bulgaria, che nelle scorse ore ha autorizzato l'utilizzo della base aerea di Besmer per il rifornimento in volo di velivoli USA, sotto osservazione anche Cipro. Intanto a Gaza media palestinesi riferiscono di 9 morti e 15 feriti a seguito di un raid aereo israeliano con droni contro una stazione di polizia. E oggi l'esercito di Tel Aviv ha chiesto l'apertura di un'indagine penale sui colpi d'arma da fuoco sparati contro il velivolo della famiglia Amada e contro un'ambulanza nel gennaio del 2024. Nell'episodio morirono 9 persone, tra cui Inde Rajab, una bambina palestinese di soli 5 anni. Si allunga la scia dei femminicidi che riporta in primo piano la piaga della violenza sulle donne in Italia, 6 le vittime solo dal giorno di Ferragosto. L'ultimo caso, quello di Carmela Bifano, la 72enne ritrovata senza vita nell'agrumeto di famiglia nella zona di Corigliano Rossano, nel Cosentino, sul corpo riscontrate diverse lesioni alla testa compatibili con colpi di pietra. Dopo un lungo interrogatorio è stato fermato all'alba il marito, 80enne, che in un primo momento aveva raccontato di aver visto 2 uomini allontanarsi dal terreno. E la procura di Velletri indaga per femminicidio sulla morte di Ioanna Ruissi, 50 anni, uccisa dal marito con 4 coltellate alla gola nel loro appartamento a Colleferro, vicino Roma. Testimone della drammatica aggressione, il figlio più piccolo della coppia, ora affidato insieme agli altri 4 fratelli ad una struttura protetta. L'uomo, un 69enne di origini tunisine, fermato poco distante dal luogo del delitto, ha subito ammesso le sue responsabilità. Sotto shock la comunità di Colleferro, c'erano segnali di questa situazione che però evidentemente sono sfuggiti le parole del sindaco Giulio Calamita. Ho commesso un errore enorme, così su Instagram il tennista australiano Nick Kyrgios risultato positivo alla cocaina. Chiedo scuse ai miei fan, alla mia famiglia, ma soprattutto ai bambini che mi seguono. Sono profondamente deluso da me stesso per l'esempio che ho dato, scrive il 31enne. Il controllo antidoping risale al 22 giugno scorso in occasione del torneo di Maiorca. La sospensione è scattata dal 4 agosto, ma è stata resa nota solo oggi. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.

0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
1: Sono le 18 e 50 minuti.
0: News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Rischia di estendersi oltre i confini del Medio Oriente la guerra con l'Iran. Secondo indiscrezioni del Financial Times, Teheran starebbe valutando di colpire basi statunitensi in Europa nel caso in cui il presidente Trump decidesse di intensificare il conflitto. Tra i paesi considerati più esposti ci sarebbe la Bulgaria, sotto osservazione anche Cipro. Siamo pronti a fronteggiare qualsiasi minaccia e faremo ciò che è necessario per difendere gli alleati, fa sapere la NATO. Faremo tutto il possibile per proteggere l'Ucraina, ridurre al minimo il potenziale bellico della Russia e costringere il nemico ad accettare una pace giusta. Così, nella prima dichiarazione ufficiale, il neo ministro della difesa Kamara, dopo l'approvazione questa mattina della sua nomina da parte del Parlamento di Kiev. Prende il posto del deposto Fedorov, che sfida Zelensky e chiede elezioni anticipate anche in tempo di guerra. E ancora vittime sul campo, questa mattina droni russi hanno centrato un minibus uccidendo 4 persone, ferendone altrettante nella città di Kherson. Sul fronte opposto, 3 operai uccisi e 2 feriti nella regione di Lugansk, sotto il controllo russo. Si allunga la scia di femminicidi in Italia, 6 le vittime solo dal giorno di Ferragosto, 8 da luglio, l'ultimo caso quella di Carmela Bifano, la 72enne ritrovata senza vita nell'agrumeto di famiglia nella zona di Corigliano Rossano, nel Cosentino. Sul corpo riscontrate diverse lesioni alla testa, compatibili con colpi di pietra. Dopo un lungo interrogatorio è stato fermato all'alba il marito, 80 anni, che in un primo momento aveva raccontato di aver visto 2 uomini allontanarsi dal terreno. Resta in carcere il 15enne italiano detenuto a Malta e accusato di una lunga serie di gravi reati, lo ha deciso il giudice al termine dell'udienza in cui si è discussa la possibilità di rimettere in libertà il ragazzo su cauzione. Il 15enne era stato arrestato il 25 maggio scorso dopo aver lanciato un falso allarme bomba alla sua scuola. Da allora è detenuto nel carcere minorile della Valletta ed è tenuto isolato dagli altri per il sospetto di partecipazione attiva al gruppo 764. La Basilica di Santa Maria del Popolo a Roma è gremita per i funerali di Fulvio Lucisano, decano dei produttori cinematografici, scomparso ieri all'età di 98 anni. Ad accogliere il feretro coperto da un cuscino di rose bianche le due figlie Paola e Federica e i nipoti. Presenti tantissimi amici, colleghi e attori che lo hanno ricordato come un produttore coraggioso, fonte di ispirazione ancora oggi. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: News.
3: Una buona serata da Barbara Salandri. La NATO è pronta a fronteggiare qualsiasi minaccia rivolta ai propri membri e farà tutto ciò che è necessario per difendere gli alleati. È il messaggio arrivato da un funzionario dell'Alleanza Atlantica dopo le indiscrezioni del Financial Times sulla possibilità di attacchi iraniani contro basi americane in Europa nel caso in cui il presidente Trump decidesse di intensificare il conflitto. Tra i paesi considerati più esposti ci sarebbe la Bulgaria, che nelle scorse ore ha autorizzato l'utilizzo della base aerea di Besmer per il rifornimento in volo di velivoli USA, sotto osservazione anche Cipro. Intanto a Gaza media palestinesi riferiscono di 9 morti e 15 feriti a seguito di un raid aereo israeliano con droni contro una stazione di polizia. E oggi l'esercito di Tel Aviv ha chiesto l'apertura di un'indagine penale sui colpi d'arma da fuoco sparati contro il velivolo della famiglia Amada e contro un'ambulanza nel gennaio del 2024. Nell'episodio morirono 9 persone, tra cui Inder Rajab, una bambina palestinese di soli 5 anni. Si allunga la scia dei femminicidi che riporta in primo piano la piaga della violenza sulle donne in Italia, 6 le vittime solo dal giorno di Ferragosto. L'ultimo caso, quello di Carmela Bifano, la 72enne ritrovata senza vita nell'agrumeto di famiglia nella zona di Corigliano Rossano, nel Cosentino. Sul corpo riscontrate diverse lesioni alla testa compatibili con colpi di pietra. Dopo un lungo interrogatorio è stato fermato all'alba il marito, 80enne, che in un primo momento aveva raccontato di aver visto 2 uomini allontanarsi dal terreno. E la procura di Velletri indaga per femminicidio sulla morte di Ioanna Ruissi, 50 anni, uccisa dal marito con 4 coltellate alla gola nel loro appartamento a Colleferro, vicino Roma. Testimone della drammatica aggressione, il figlio più piccolo della coppia, ora affidato insieme agli altri 4 fratelli ad una struttura protetta. L'uomo, un 69enne di origini tunisine, fermato poco distante dal luogo del delitto, ha subito ammesso le sue responsabilità. Ho commesso un errore enorme. Così su Instagram il tennista australiano Nick Kyrgios, risultato positivo alla cocaina. Chiedo scusa ai miei fan, alla mia famiglia, ma soprattutto ai bambini che mi seguono. Il controllo antidoping risale al 22 giugno scorso in occasione del torneo di Maiorca. La sospensione.
0: Meteo.
4: Condizioni di temporanea alta pressione sull'Italia prima dell'arrivo di un'intensa perturbazione al nord. Nel pomeriggio nuvolosità diffusa su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associata a locali acquazzoni. In serata ultimi fenomeni sulle Alpi con ampie schiarite altrove. Saranno però schiarite decisamente illusorie e in arrivo infatti una perturbazione atlantica che colpirà il nord e parte del centro tra giovedì e venerdì. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
5: News.
6: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. L'esercito israeliano chiede l'apertura di un'indagine penale sull'uccisione di Hind Rajab, la bambina palestinese di 5 anni morta mentre con la famiglia cercava di fuggire da Gaza City. Sopravvissuta inizialmente al bombardamento dell'auto sulla quale viaggiava, Hind rimase nascosta nel veicolo mantenendo il contatto telefonico con gli operatori della Mezzaluna Rossa e chiedendo disperatamente aiuto. La pubblicazione dell'audio della telefonata provocò un'ondata di indignazione internazionale. Un'altra inchiesta è stata aperta sulla morte di 15 palestinesi, tra i quali personale medico e un dipendente delle Nazioni Unite, avvenuta a Tel al-Sultan nel marzo del 2025.
7: Veniamo in Italia. Sigfrido Ranucci passa le vie legali. Il conduttore di Report ha dato mandato ai suoi avvocati di querelare la magistrata Clementina Forleo per un post pubblicato su Facebook. Forleo si era chiesta se il giornalista fosse ricattato perché volesse mantenere a tutti i costi la conduzione di Report, facendo riferimento anche alla vicenda delle presunte chat con tutti. Parole che Ranucci ha ritenuto sufficientemente gravi da procedere con una querela. La magistrata precisa ora che si trattava solo di una riflessione su una notizia mai smentita dall'interessato.
6: Svolta nelle indagini sull'omicidio di Carmela Bifano, la donna di 72 anni trovata morta in un fondo agricolo a Villaggio Frassa nel territorio di Corigliano Rossano in provincia di Cosenza, la procura di Castrovillari ha disposto il fermo del marito. Al termine di un lungo interrogatorio, la donna sarebbe stata uccisa con diversi colpi alla testa, forse inferti con una pietra. Era stato proprio il marito a dare l'allarme, raccontando di aver trovato la moglie riversa a terra e di aver visto due uomini allontanarsi dalla zona. Gli investigatori stanno ora ricostruendo con precisione quanto accaduto.
7: 39 donne hanno chiesto aiuto per la prima volta nei primi 7 mesi dell'anno allo sportello antiviolenza dei comuni della Riviera del Brenta. Il territorio veneziano nel quale viveva Tania Terrin, uccisa dall'ex compagno. Complessivamente sono 93 le donne attualmente seguite dal servizio, 8 quelle accolte in emergenza. Numeri particolarmente significativi se confrontati con i 48 nuovi accessi registrati nell'intero 2025. Una zona già profondamente segnata da violenza sulle donne. Tania era originaria di Vigonovo, il paese di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta. Sempre a Vigonovo lavorava Giada Zanola, uccisa nel 2024 dall'ex compagno.
6: Nuovi elementi nell'inchiesta sul giallo di Pietracatella in Molise, dove Antonella Di Gielsi e la figlia Sara Di Vita sono morte per avvelenamento da ricina. Dal Robert Koch Institute di Berlino sono arrivati gli esiti delle analisi effettuate su Gianni e Alice Di Vita. Padre e figlia non sarebbero mai entrati in contatto con la sostanza. Gli accertamenti tedeschi confermano quanto già rilevato dal centro antiveleni di Pavia. Gli specialisti di Berlino hanno utilizzato tecniche capaci di individuare tracce di esposizione alla ricina anche a distanza di mesi. La procura di Larino prosegue le indagini e ha nuovamente ascoltato Alice Di Vita.
7: L'economia, una nuova società partecipata dalle imprese della cordata italiana interessata all'ex Ilva, e l'ipotesi contenuta nella manifestazione di interesse presentata da Federacciai per conto di 14 società. Il progetto è ancora in una fase preliminare e dovrà essere definito attraverso una due diligence che permetta di verificare condizioni economiche, industriali e finanziarie dell'operazione. Tra i nodi principali anche la ripartizione dei rischi e delle responsabilità tra i soggetti coinvolti. La cordata dovrà quindi definire struttura, sostenibilità e modalità dell'eventuale rilancio degli impianti siderurgici.
6: E chiudiamo con lo sport. Il tennis. Nick Kyrgios è stato sospeso dai tornei dopo essere risultato positivo alla cocaina. Il tennista australiano, finalista a Wimbledon nel 2022 e negli ultimi anni tra i più duri accusatori di Jannik Sinner, era stato sottoposto al controllo durante il torneo ATP 250 di Maiorca dello scorso 22 giugno. Kyrgios non avrebbe ancora presentato ricorso contro la decisione. Il giocatore ha affidato ai social le sue prime parole: ho commesso un errore enorme, chiedo scusa, sono deluso da me stesso. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, dopo.
0: Stai ascoltando Radio GR News.
1: Sono le 18 e 59 minuti.
0: News.
6: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. L'esercito israeliano chiede l'apertura di un'indagine penale sull'uccisione di Hind Rajab, la bambina palestinese di 5 anni morta mentre con la famiglia cercava di fuggire da Gaza City. Sopravvissuta inizialmente al bombardamento dell'auto sulla quale viaggiava, Hind rimase nascosta nel veicolo mantenendo il contatto telefonico con gli operatori della Mezzaluna Rossa e chiedendo disperatamente aiuto. La pubblicazione dell'audio della telefonata provocò un'ondata di indignazione internazionale. Un'altra inchiesta è stata aperta sulla morte di 15 palestinesi, tra i quali personale medico e un dipendente delle Nazioni Unite, avvenuta a Tel al-Sultan nel marzo del 2025.
7: Veniamo in Italia. Sigfrido Ranucci passa alle vie legali. Il conduttore di Report ha dato mandato ai suoi avvocati di querelare la magistrata Clementina Forleo per un post pubblicato su Facebook. Forleo si era chiesta se il giornalista fosse ricattato perché volesse mantenere a tutti i costi la conduzione di Report, facendo riferimento anche alla vicenda delle presunte chat con tutti. Parole che Ranucci ha ritenuto sufficientemente gravi da procedere con una querela. La magistrata precisa ora che si trattava solo di una riflessione su una notizia mai smentita dall'interessato.
6: Svolta nelle indagini sull'omicidio di Carmela Bifano, la donna di 72 anni trovata morta in un fondo agricolo a Villaggio Frassa nel territorio di Corigliano Rossano in provincia di Cosenza, la procura di Castrovillari ha disposto il fermo del marito. Al termine di un lungo interrogatorio, la donna sarebbe stata uccisa con diversi colpi alla testa, forse inferti con una pietra. Era stato proprio il marito a dare l'allarme, raccontando di aver trovato la moglie riversa a terra e di aver visto due uomini allontanarsi dalla zona. Gli investigatori stanno ora ricostruendo con precisione quanto accaduto.
7: 39 donne hanno chiesto aiuto per la prima volta nei primi 7 mesi dell'anno allo sportello antiviolenza dei comuni della Riviera del Brenta. Il territorio veneziano nel quale viveva Tania Terrin, uccisa dall'ex compagno. Complessivamente sono 93 le donne attualmente seguite dal servizio, 8 quelle accolte in emergenza. Numeri particolarmente significativi se confrontati con i 48 nuovi accessi registrati nell'intero 2025. Una zona già profondamente segnata da violenza sulle donne. Tania era originaria di Vigonovo, il paese di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta. Sempre a Vigonovo lavorava Giada Zanola, uccisa nel 2024 dall'ex compagno.
6: Nuovi elementi nell'inchiesta sul giallo di Pietracatella in Molise, dove Antonella Di Ghielsi e la figlia Sara Di Vita sono morte per avvelenamento da ricina. Dal Robert Koch Institute di Berlino sono arrivati gli esiti delle analisi effettuate su Gianni e Alice Di Vita. Padre e figlia non sarebbero mai entrati in contatto con la sostanza. Gli accertamenti tedeschi confermano quanto già rilevato dal centro antiveleni di Pavia. Gli specialisti di Berlino hanno utilizzato tecniche capaci di individuare tracce di esposizione alla ricina anche a distanza di mesi. La procura di Larino prosegue le indagini e ha nuovamente ascoltato Alice Di Vita.
7: L'economia, una nuova società partecipata dalle imprese della cordata italiana interessata all'ex Ilva, e l'ipotesi contenuta nella manifestazione di interesse presentata da Federacciai per conto di 14 società. Il progetto è ancora in una fase preliminare e dovrà essere definito attraverso una due diligence che permetta di verificare condizioni economiche, industriali e finanziarie dell'operazione. Tra i nodi principali anche la ripartizione dei rischi e delle responsabilità tra i soggetti coinvolti. La cordata dovrà quindi definire struttura, sostenibilità e modalità dell'eventuale rilancio degli impianti siderurgici.
6: E chiudiamo con lo sport. Il tennis. Nick Kyrgios è stato sospeso dai tornei dopo essere risultato positivo alla cocaina. Il tennista australiano, finalista a Wimbledon nel 2022 e negli ultimi anni tra i più duri accusatori di Jannik Sinner, era stato sottoposto al controllo durante il torneo ATP 250 di Maiorca dello scorso 22 giugno. Kyrgios non avrebbe ancora presentato ricorso contro la decisione. Il giocatore ha affidato ai social le sue prime parole: ho commesso un errore enorme, chiedo scusa, sono deluso da me stesso. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, dopo.
0: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà generalmente poco nuvoloso, salvo qualche rovescio residuo sulle Alpi. Nella mattinata di domani un fronte atlantico in avvicinamento dalla Francia porterà i primi fenomeni su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata è previsto un intenso peggioramento con rovesci e piogge diffuse al nord, dalla sera anche verso la Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto e una buona serata da Alessandra Tropiano.
0: Sport.
5: Buonasera dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Dopo Stones e Spence, l'Inter si avvicina al terzo acquisto inglese di questa sessione di calciomercato. I nerazzurri hanno raggiunto l'intesa verbale con Liverpool per Curtis Jones sulla base di un'operazione da 30 milioni di euro più 5 di bonus e una percentuale sulla rivendita. È ufficiale intanto l'arrivo di Rodrigo Mora alla Roma. Il classe 2007 arriva nella capitale per 25 milioni. La Lazio è vicina al difensore Sutalo dall'Ajax, mentre per l'attacco il nome nuovo è Bamba Dieng, attualmente svincolato. L'Atalanta è intanto la prima squadra italiana che farà il debutto in Europa nella nuova stagione al via. C'è grande curiosità per l'appuntamento di domani alla New Balance Arena di Bergamo, dove i nerazzurri affronteranno l'Hapoel Tel Aviv nella partita d'andata dei playoff di Conference League. Alla vigilia del match a Sky Sport ha parlato il tecnico di Bergamaschi Maurizio Sarri, che nonostante l'età ancora sente una certa emozione.
8: Se non ci fosse entusiasmo, uno è bene che smetta. Ho trovato un ambiente che lo trasmette anche, è un ambiente molto, molto unito in tutte le sue componenti, compreso il pubblico, quindi un grande senso di appartenenza, quindi è chiaro che c'è entusiasmo, è chiaro che c'è anche un po' di farfalle nello stomaco.
5: La Formula 1 riparte nel weekend col Gran Premio d'Olanda dopo la pausa d'agosto e lo fa con anche la notizia del rinnovo del contratto di Carlos Sainz, che sarà ancora alla guida della Williams nella prossima stagione. Sono determinato come il primo giorno, ha detto Sainz attraverso la nota del team. Ad Atletica è stata una lesione di media entità alla coscia sinistra a fermare Marcel Jacobs dopo i primi passi della finale dei 100 metri agli europei di Birmingham. È l'esito degli esami medici ai quali si è sottoposto questa mattina a Roma l'ex campione olimpico. Per lui si teme una conclusione anticipata di stagione con l'intento di recuperare in vista della prossima annata agonistica. Il ciclismo in chiusura si apre con la vittoria di Jonathan Milan, la 21esima edizione del Renewi Tour. Al termine di una prima frazione caratterizzata dalla pioggia e da un finale confuso, l'italiano è riuscito a imporsi nella volata della prima frazione, anticipando il photo finish Olav Koi e conquistando la prima maglia di leader della generale. Per il portacolori della Lidl Trek si tratta della 37esima affermazione in carriera. Dalla redazione sportiva è tutto.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
1: Sono le 19 e 7 minuti.
0: News.
5: Buonasera dalla redazione.
9: Allarme della Financial Times: le basi americane in Europa, come quelle in Bulgaria e Cipro, potrebbero diventare il nuovo bersaglio dell'Iran qualora il presidente Donald Trump decidesse di intensificare il conflitto. La NATO si dice pronta ad affrontare qualsiasi minaccia. Nulla è precluso, commenta il ministro della difesa Guido Crosetto. Il tycoon si mostra intanto ottimista. La situazione con l'Iran, dice, adesso è molto buona. E sullo stretto di Hormuz è aperto e la navigazione procede senza intoppi.
5: L'esercito israeliano ha annunciato l'apertura di indagini penali su due dei casi più controversi della guerra a Gaza: l'uccisione della bambina palestinese di 5 anni Ayind Rajab e della sua famiglia e quella di 15 paramedici e soccorritori palestinesi. Hamas ha intanto accusato Israele di aver commesso un crimine di guerra nel raid condotto sul quartier generale della polizia municipale a Gaza City, nel quale, secondo la fazione palestinese, sono state uccise 9 persone, per la maggior parte agenti e comandanti della polizia, mentre diversi civili sono rimasti feriti.
9: Vienna, come Germania e Svizzera, sono 4 le persone che dal 12 giugno scorso sono state trasferite dall'Austria in Italia utilizzando mezzi di trasporto pubblico nell'ambito delle nuove possibilità previste dal patto europeo su migrazioni e asilo. Lo ha riferito alla Press il Ministero dell'Interno austriaco in merito ai possibili trasferimenti di richiedenti asilo verso il nostro paese.
5: Un cittadino italiano con doppia nazionalità ecuadoriana è tra le 7 persone morte nello schianto di un elicottero in Kenya nella riserva nazionale del Samburu. Si tratta di Michele Sensi Contugi, imprenditore molto noto in Ecuador ed ex presidente dell'Agenzia Nazionale di Intelligence. Lo riportano i quotidiani locali. Nello schianto ha perso la vita anche la moglie. Le cause del tragico incidente sono ancora da verificare.
10: Nuovi elementi sul giallo di Pietra Catella e il mistero della ricina. Gli esami effettuati dal Robert Koch Institute di Berlino sui campioni di sangue di Gianni e Alice Di Vita avrebbero dato esito negativo. Non sarebbero infatti stati rilevati anticorpi riconducibili a una precedente esposizione alla tossina. Gli specialisti tedeschi, incaricati dalla procura di Larino, dovevano verificare se il marito e l'altra figlia di Antonella Di Jelsi fossero entrati in contatto con lo stesso veleno che ha causato la morte delle due donne, madre e figlia, Antonella e Sara. Sulla base dei risultati arrivati dalla Germania, questa esposizione non sarebbe avvenuta.
5: Lo sport: Marcel Jacobs si è sottoposto a una risonanza magnetica in seguito all'infortunio accusato 8 giorni fa in occasione della finale dei 100 metri agli Europei 2026 di atletica. Il campione olimpico di Tokyo 2020 ha risentito di una lesione di media entità già in via di risoluzione a carico del muscolo pettineo della coscia sinistra. Il velocista lombardo proseguirà il percorso terapeutico nella capitale.
10: È tutto, buon proseguimento di serata.
0: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà generalmente poco nuvoloso, salvo qualche rovescio residuo sulle Alpi. Nella mattinata di domani un fronte atlantico in avvicinamento dalla Francia porterà i primi fenomeni su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata è previsto un intenso peggioramento con rovesci e piogge diffuse al nord, dalla sera anche verso la Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto. Saluto e una buona serata da Alessandra Tropiano.
0: News.
3: Una buona serata da Barbara Salandri. La NATO è pronta a fronteggiare qualsiasi minaccia rivolta ai propri membri e farà tutto ciò che è necessario per difendere gli alleati. È il messaggio arrivato da un funzionario dell'Alleanza Atlantica dopo le indiscrezioni del Financial Times sulla possibilità di attacchi iraniani contro basi americane in Europa nel caso in cui il presidente Trump decidesse di intensificare il conflitto. Tra i paesi considerati più esposti ci sarebbe la Bulgaria, che nelle scorse ore ha autorizzato l'utilizzo della base aerea di Besmer per il rifornimento in volo di velivoli USA, sotto osservazione anche Cipro. Intanto a Gaza media palestinesi riferiscono di 9 morti e 15 feriti a seguito di un raid aereo israeliano con droni contro una stazione di polizia. E oggi l'esercito di Tel Aviv ha chiesto l'apertura di un'indagine penale sui colpi d'arma da fuoco sparati contro il velivolo della famiglia Amada e contro un'ambulanza nel gennaio del 2024. Nell'episodio morirono 9 persone, tra cui Inder Rajab, una bambina palestinese di soli 5 anni. Si allunga la scia dei femminicidi che riporta in primo piano la piaga della violenza sulle donne in Italia, 6 le vittime solo dal giorno di Ferragosto. L'ultimo caso, quello di Carmela Bifano, la 72enne ritrovata senza vita nell'agrumeto di famiglia nella zona di Corigliano Rossano, nel Cosentino. Sul corpo riscontrate diverse lesioni alla testa compatibili con colpi di pietra. Dopo un lungo interrogatorio è stato fermato all'alba il marito, 80enne, che in un primo momento aveva raccontato di aver visto 2 uomini allontanarsi dal terreno. E la procura di Velletri indaga per femminicidio sulla morte di Ioanna Ruissi, 50 anni, uccisa dal marito con 4 coltellate alla gola nel loro appartamento a Colleferro, vicino Roma. Testimone della drammatica aggressione, il figlio più piccolo della coppia, ora affidato insieme agli altri 4 fratelli ad una struttura protetta. L'uomo, un 69enne di origini tunisine, fermato poco distante dal luogo del delitto, ha subito ammesso le sue responsabilità. Sotto shock la comunità di Colleferro, c'erano segnali di questa situazione che però evidentemente sono sfuggiti le parole del sindaco Giulio Calamita. Ho commesso un errore enorme, così su Instagram il tennista australiano Nick Kyrgios, risultato positivo alla cocaina. Chiedo scusa ai miei fan, alla mia famiglia, ma soprattutto ai bambini che mi seguono. Sono profondamente deluso da me stesso per l'esempio che ho dato, scrive il 31enne. Il controllo antidoping risale al 22 giugno scorso in occasione del torneo di Maiorca. La sospensione è scattata dal 4 agosto, ma è stata resa nota solo oggi. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.

0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
1: Sono le 19 e 17 minuti.
0: News.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. La NATO è pronta a fronteggiare qualsiasi minaccia rivolta ai propri membri e farà tutto ciò che è necessario per difendere gli alleati. È il messaggio arrivato da un funzionario dell'Alleanza Atlantica dopo le indiscrezioni del Financial Times sulla possibilità di attacchi iraniani contro basi americane in Europa nel caso in cui il presidente Trump decidesse di intensificare il conflitto. Tra i paesi considerati più esposti ci sarebbe la Bulgaria, che nelle scorse ore ha autorizzato l'utilizzo della base aerea di Besmer per il rifornimento in volo di velivoli USA, sotto osservazione anche Cipro. Intanto a Gaza, media palestinesi riferiscono di 9 morti e 15 feriti a seguito di un raid aereo israeliano con droni contro una stazione di polizia. E oggi l'esercito di Tel Aviv ha chiesto l'apertura di un'indagine penale sui colpi d'arma da fuoco sparati contro il velivolo della famiglia Hamada e contro un'ambulanza nel gennaio del 2024. Nell'episodio morirono 9 persone, tra cui Inder Rajab, una bambina palestinese di soli 5 anni. Si allunga la scia dei femminicidi che riporta in primo piano la piaga della violenza sulle donne in Italia, 6 le vittime solo dal giorno di Ferragosto. L'ultimo caso, quello di Carmela Bifano, la 72enne ritrovata senza vita nell'agrumeto di famiglia nella zona di Corigliano Rossano, nel Cosentino. Sul corpo riscontrate diverse lesioni alla testa compatibili con colpi di pietra. Dopo un lungo interrogatorio è stato fermato all'alba il marito, 80enne, che in un primo momento aveva raccontato di aver visto 2 uomini allontanarsi dal terreno. E la procura di Velletri indaga per femminicidio sulla morte di Ioanna Ruissi, 50 anni, uccisa dal marito con 4 coltellate alla gola nel loro appartamento a Colleferro, vicino Roma. Testimone della drammatica aggressione, il figlio più piccolo della coppia, ora affidato insieme agli altri 4 fratelli ad una struttura protetta. L'uomo, un 69enne di origini tunisine, fermato poco distante dal luogo del delitto, ha subito ammesso le sue responsabilità. Sotto shock la comunità di Colleferro, c'erano segnali di questa situazione che però evidentemente sono sfuggiti, le parole del sindaco Giulio Calamita. Ho commesso un errore enorme, così su Instagram il tennista australiano Nick Kyrgios, risultato positivo alla cocaina. Chiedo scuse ai miei fan, alla mia famiglia, ma soprattutto ai bambini che mi seguono. Sono profondamente deluso da me stesso per l'esempio che ho dato, scrive il 31enne. Il controllo antidoping risale al 22 giugno scorso in occasione del torneo di Maiorca. La sospensione è scattata dal 4 agosto, ma è stata resa nota solo oggi. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà generalmente poco nuvoloso, salvo qualche rovescio residuo sulle Alpi. Nella mattinata di domani un fronte atlantico in avvicinamento dalla Francia porterà i primi fenomeni su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata è previsto un intenso peggioramento con rovesci e piogge diffuse al nord, dalla sera anche verso la Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto e una buona serata da Alessandra Tropiano.
0: Sport.
4: Buonasera dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Dopo Stones e Spence, l'Inter si avvicina al terzo acquisto inglese di questa sessione di calciomercato. I nerazzurri hanno raggiunto l'intesa verbale con Liverpool per Curtis Jones sulla base di un'operazione da 30 milioni di euro più 5 di bonus e una percentuale sulla rivendita. È ufficiale intanto l'arrivo di Rodrigo Mora alla Roma. Il classe 2007 arriva nella capitale per 25 milioni. La Lazio è vicina al difensore Sutalo dall'Ajax, mentre per l'attacco il nome nuovo è Bamba Dieng, attualmente svincolato. L'Atalanta è intanto la prima squadra italiana che farà il debutto in Europa nella nuova stagione al via. C'è grande curiosità per l'appuntamento di domani alla New Balance Arena di Bergamo, dove i nerazzurri affronteranno l'Apoel Tel Aviv nella partita d'andata dei playoff di Conference League. Alla vigilia del match a Sky Sport ha parlato il tecnico di Bergamaschi Maurizio Sarri, che nonostante l'età ancora sente una certa emozione.
5: Se non ci fosse entusiasmo, uno è bene che smetta. Ho trovato un ambiente che lo trasmette anche, è un ambiente molto, molto unito in tutte le sue componenti, compreso il pubblico, quindi un grande senso di appartenenza, quindi è chiaro che c'è entusiasmo, è chiaro che c'è anche un po' di farfalle nello stomaco.
4: La Formula 1 riparte nel weekend col Gran Premio d'Olanda dopo la pausa d'agosto e lo fa con anche la notizia del rinnovo del contratto di Carlos Sainz, che sarà ancora alla guida della Williams nella prossima stagione. Sono determinato come il primo giorno, ha detto Sainz attraverso la nota del team. Ad Atletica è stata una lesione di media entità alla coscia sinistra a fermare Marcia Jacobs dopo i primi passi della finale dei 100 metri agli europei di Birmingham. È l'esito degli esami medici ai quali si è sottoposto questa mattina a Roma l'ex campione olimpico. Per lui si teme una conclusione anticipata di stagione con l'intento di recuperare in vista della prossima annata agonistica. Il ciclismo in chiusura si apre con la vittoria di Jonathan Milan, la 21esima edizione del Renewi Tour. Al termine di una prima frazione caratterizzata dalla pioggia e da un finale confuso, l'italiano è riuscito a imporsi nella volata della prima frazione, anticipando il photo finish Olav Koi e conquistando la prima maglia di leader della generale. Per il portacolori della Lidl Trek si tratta della 37esima affermazione in carriera. Dalla redazione sportiva è tutto.
0: News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Rischia di estendersi oltre i confini del Medio Oriente la guerra con l'Iran. Secondo indiscrezioni del Financial Times, Teheran starebbe valutando di colpire basi statunitensi in Europa nel caso in cui il presidente Trump decidesse di intensificare il conflitto. Tra i paesi considerati più esposti ci sarebbe la Bulgaria, sotto osservazione anche Cipro. Siamo pronti a fronteggiare qualsiasi minaccia e faremo ciò che è necessario per difendere gli alleati, fa sapere la NATO. Faremo tutto il possibile per proteggere l'Ucraina, ridurre al minimo il potenziale bellico della Russia e costringere il nemico ad accettare una pace giusta. Così, nella prima dichiarazione ufficiale, il neo ministro della difesa Kamara, dopo l'approvazione questa mattina della sua nomina da parte del Parlamento di Kiev. Prende il posto del deposto Fedorov, che sfida Zelensky e chiede elezioni anticipate anche in tempo di guerra. E ancora vittime sul campo, questa mattina droni russi hanno centrato un minibus uccidendo 4 persone, ferendone altrettante nella città di Kherson. Sul fronte opposto, 3 operai uccisi e 2 feriti nella regione di Lugansk, sotto il controllo russo. Si allunga la scia di femminicidi in Italia, 6 le vittime solo dal giorno di Ferragosto, 8 da luglio, l'ultimo caso quella di Carmela Bifano, la 72enne ritrovata senza vita nell'agrumeto di famiglia nella zona di Corigliano Rossano, nel Cosentino. Sul corpo riscontrate diverse lesioni alla testa, compatibili con colpi di pietra. Dopo un lungo interrogatorio è stato fermato all'alba il marito, 80 anni, che in un primo momento aveva raccontato di aver visto 2 uomini allontanarsi dal terreno. Resta in carcere il 15enne italiano detenuto a Malta e accusato di una lunga serie di gravi reati, lo ha deciso il giudice al termine dell'udienza in cui si è discussa la possibilità di rimettere in libertà il ragazzo su cauzione. Il 15enne era stato arrestato il 25 maggio scorso dopo aver lanciato un falso allarme bomba alla sua scuola. Da allora è detenuto nel carcere minorile della Valletta ed è tenuto isolato dagli altri per il sospetto di partecipazione attiva al gruppo 764. La Basilica di Santa Maria del Popolo a Roma è gremita per i funerali di Fulvio Lucisano, decano dei produttori cinematografici, scomparso ieri all'età di 98 anni. Ad accogliere il feretro coperto da un cuscino di rose bianche le 2 figlie Paola e Federica e i nipoti. Presenti tantissimi amici, colleghi e attori che lo hanno ricordato come un produttore coraggioso, fonte di ispirazione ancora oggi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà generalmente poco nuvoloso, salvo qualche rovescio residuo sulle Alpi. Nella mattinata di domani un fronte atlantico in avvicinamento dalla Francia porterà i primi fenomeni su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata è previsto un intenso peggioramento con rovesci e piogge diffuse al nord, dalla sera anche verso la Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto e una buona serata da Alessandra Tropiano.
0: News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Rischia di estendersi oltre i confini del Medio Oriente la guerra con l'Iran. Secondo indiscrezioni del Financial Times, Teheran starebbe valutando di colpire basi statunitensi in Europa nel caso in cui il presidente Trump decidesse di intensificare il conflitto. Tra i paesi considerati più esposti ci sarebbe la Bulgaria, sotto osservazione anche Cipro. Siamo pronti a fronteggiare qualsiasi minaccia e faremo ciò che è necessario per difendere gli alleati, fa sapere la NATO. Faremo tutto il possibile per proteggere l'Ucraina, ridurre al minimo il potenziale bellico della Russia Russia e costringere il nemico ad accettare una pace giusta. Così, nella prima dichiarazione ufficiale, il neo ministro della difesa Kamara, dopo l'approvazione questa mattina della sua nomina da parte del Parlamento di Kiev, prende il posto del deposto Fedorov, che sfida Zelensky e chiede elezioni anticipate anche in tempo di guerra. E ancora vittime sul campo, questa mattina droni russi hanno centrato un minibus uccidendo 4 persone, ferendone altrettante nella città di Kherson. Sul fronte opposto, 3 operai uccisi e 2 feriti nella regione di Lugansk sotto il controllo russo. Si allunga la scia di femminicidi in Italia, 6 le vittime solo dal giorno di Ferragosto, 8 da luglio, l'ultimo caso quella di Carmela Bifano, la 72enne ritrovata senza vita nell'agrumeto di famiglia nella zona di Corigliano Rossano, nel Cosentino. Sul corpo riscontrate diverse lesioni alla testa, compatibili con colpi di pietra. Dopo un lungo interrogatorio è stato fermato all'alba il marito, 80 anni, che in un primo momento aveva raccontato di aver visto 2 uomini allontanarsi dal terreno. Resta in carcere il 15enne italiano detenuto a Malta e accusato di una lunga serie di gravi reati. Lo ha deciso il giudice al termine dell'udienza in cui si è discussa la possibilità di rimettere in libertà il ragazzo su cauzione. Il 15enne era stato arrestato il 25 maggio scorso dopo aver lanciato un falso allarme bomba alla sua scuola. Da allora è detenuto nel carcere minorile della Valletta ed è tenuto isolato dagli altri per il sospetto di partecipazione attiva al gruppo 764. La Basilica di Santa Maria del Popolo a Roma è gremita per i funerali di Fulvio Lucisano, decano dei produttori cinematografici, scomparso ieri all'età di 98 anni. Ad accogliere il feretro coperto da un cuscino di rose bianche le due figlie Paola e Federica e i nipoti. Presenti tantissimi amici, colleghi e attori che lo hanno ricordato come un produttore coraggioso, fonte di ispirazione ancora oggi. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: GR News. Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
0: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Radio GR News.
1: Sono le 19 e 29 minuti.
0: News.
8: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. L'esercito israeliano chiede l'apertura di un'indagine penale sull'uccisione di Hind Rajab, la bambina palestinese di 5 anni morta mentre con la famiglia cercava di fuggire da Gaza City. Sopravvissuta inizialmente al bombardamento dell'auto sulla quale viaggiava, Hind rimase nascosta nel veicolo mantenendo il contatto telefonico con gli operatori della Mezzaluna Rossa e chiedendo disperatamente aiuto. La pubblicazione dell'audio della telefonata provocò un'ondata di indignazione internazionale. Un'altra inchiesta è stata aperta sulla morte di 15 palestinesi, tra i quali personale medico e un dipendente delle Nazioni Unite, avvenuta a Tel al-Sultan nel marzo del 2025.
9: Veniamo in Italia. Siegfried Ranucci passa le vie legali. Il conduttore di Report ha dato mandato ai suoi avvocati di querelare la magistrata Clementina Forleo per un post pubblicato su Facebook. Forleo si era chiesta se il giornalista fosse ricattato perché volesse mantenere a tutti i costi la conduzione di Report, facendo riferimento anche alla vicenda delle presunte chat con tutti, parole che Ranucci ha ritenuto sufficientemente gravi da procedere con una querela. La magistrata precisa ora che si trattava solo di una riflessione su una notizia mai smentita dall'interessato.
8: Svolta nelle indagini sull'omicidio di Carmela Bifano, la donna di 72 anni trovata morta in un fondo agricolo a Villaggio Frassa nel territorio di Corigliano Rossano in provincia di Cosenza, la procura di Castrovillari ha disposto il fermo del marito al termine di un lungo interrogatorio. La donna sarebbe stata uccisa con diversi colpi alla testa, forse inferti con una pietra. Era stato proprio il marito a dare l'allarme, raccontando di aver trovato la moglie riversa a terra e di aver visto 2 uomini allontanarsi dalla zona. Gli investigatori stanno ora ricostruendo con precisione quanto accaduto.
9: 39 donne hanno chiesto aiuto per la prima volta nei primi 7 mesi dell'anno allo sportello antiviolenza dei comuni della Riviera del Brenta, il territorio veneziano nel quale viveva Tania Terrin, uccisa dall'ex compagno. Complessivamente sono 93 le donne attualmente seguite dal servizio 8 quelle accolte in emergenza, numeri particolarmente

0: Radio GR News.
1: Sono le 19 e 29 minuti.
0: News.
2: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. L'esercito israeliano chiede l'apertura di un'indagine penale sull'uccisione di Hind Rajab, la bambina palestinese di 5 anni morta mentre con la famiglia cercava di fuggire da Gaza City. Sopravvissuta inizialmente al bombardamento dell'auto sulla quale viaggiava, Hind rimase nascosta nel veicolo mantenendo il contatto telefonico con gli operatori della Mezzaluna Rossa e chiedendo disperatamente aiuto. La pubblicazione dell'audio della telefonata provocò un'ondata di indignazione internazionale. Un'altra inchiesta è stata aperta sulla morte di 15 palestinesi, tra i quali personale medico e un dipendente delle Nazioni Unite, avvenuta a Tel al-Sultan nel marzo del 2025.
3: Veniamo in Italia. Sigfrido Ranucci passa le vie legali. Il conduttore di Report ha dato mandato ai suoi avvocati di querelare la magistrata Clementina Forleo per un post pubblicato su Facebook. Forleo si era chiesta se il giornalista fosse ricattato perché volesse mantenere a tutti i costi la conduzione di Report, facendo riferimento anche alla vicenda delle presunte chat con tutti, parole che Ranucci ha ritenuto sufficientemente gravi da procedere con una querela. La magistrata precisa ora che si trattava solo di una riflessione su una notizia mai smentita dall'interessato.
2: Svolta nelle indagini sull'omicidio di Carmela Bifano, la donna di 72 anni trovata morta in un fondo agricolo a Villaggio Frassa nel territorio di Corigliano Rossano in provincia di Cosenza, la procura di Castrovillari ha disposto il fermo del marito. Al termine di un lungo interrogatorio, la donna sarebbe stata uccisa con diversi colpi alla testa, forse inferti con una pietra. Era stato proprio il marito a dare l'allarme, raccontando di aver trovato la moglie riversa a terra e di aver visto due uomini allontanarsi dalla zona. Gli investigatori stanno ora ricostruendo con precisione quanto accaduto.
3: 39 donne hanno chiesto aiuto per la prima volta nei primi 7 mesi dell'anno allo sportello antiviolenza dei comuni della Riviera del Brenta, il territorio veneziano nel quale viveva Tania Terrin, uccisa dall'ex compagno. Complessivamente sono 93 le donne attualmente seguite dal servizio, 8 quelle accolte in emergenza, numeri particolarmente significativi se confrontati con i 48 nuovi accessi registrati nell'intero 2025. Una zona già profondamente segnata dalla violenza sulle donne. Tania era originaria di Vigonovo, il paese di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta. Sempre a Vigonovo lavorava Giada Zanola, uccisa nel 2024 dall'ex compagno.
2: Nuovi elementi nell'inchiesta sul giallo di Pietracatella in Molise, dove Antonella Di Gielsi, la figlia Sara Di Vita, sono morte per avvelenamento da ricina. Dal Robert Koch Institute di Berlino sono arrivati gli esiti delle analisi effettuate su Gianni e Alice Di Vita. Padre e figlia non sarebbero mai entrati in contatto con la sostanza. Gli accertamenti tedeschi confermano quanto già rilevato dal centro antiveleni di Pavia. Gli specialisti di Berlino hanno utilizzato tecniche capaci di individuare tracce di esposizione alla ricina anche a distanza di mesi. La procura di Larino prosegue le indagini e ha nuovamente ascoltato Alice Di Vita.
3: L'economia, una nuova società partecipata dalle imprese della cordata italiana interessata all'ex Ilva, e l'ipotesi contenuta nella manifestazione di interesse presentata da Federacciai per conto di 14 società. Il progetto è ancora in una fase preliminare e dovrà essere definito attraverso una due diligence che permetta di verificare condizioni economiche, industriali e finanziarie dell'operazione. Tra i nodi principali anche la ripartizione dei rischi e delle responsabilità tra i soggetti coinvolti. La cordata dovrà quindi definire struttura, sostenibilità e modalità dell'eventuale rilancio degli impianti siderurgici.
2: E chiudiamo con lo sport. Il tennis. Nick Kyrgios è stato sospeso dai tornei dopo essere risultato positivo alla cocaina. Il tennista australiano, finalista a Wimbledon nel 2022 e negli ultimi anni tra i più duri accusatori di Jannik Sinner, era stato sottoposto al controllo durante il torneo ATP 250 di Maiorca dello scorso 22 giugno. Kyrgios non avrebbe ancora presentato ricorso contro la decisione. Il giocatore ha affidato ai social le sue prime parole: ho commesso un errore enorme, chiedo scusa, sono deluso da me stesso. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, dopo.
0: Viabilità.
4: In A15 possibili incoronamenti per lavori tra Pontremoli e Berceto verso Parma. In A14 code tra San Lazzaro e Bologna Fiera verso Bologna. A Perugia code per lavori sul raccordo di Bettolle tra San Faustino e Piscille verso Foligno e da Ponte San Giovanni a Prepo verso il Lago. A Roma rallentamenti per lavori in A24 da Portonaccio alla tangenziale est verso il centro.
0: Meteo.
5: Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà generalmente poco nuvoloso, salvo qualche rovescio residuo sulle Alpi. Nella mattinata di domani un fronte atlantico in avvicinamento dalla Francia porterà i primi fenomeni su Liguria,

0: Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata è previsto un intenso peggioramento con rovesci e piogge diffuse al nord, dalla sera anche verso la Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto e una buona serata da Alessandra Tropiano.
1: Sport.
2: Buonasera dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Dopo Stones e Spence, l'Inter si avvicina al terzo acquisto inglese di questa sessione di calciomercato. I nerazzurri hanno raggiunto l'intesa verbale con Liverpool per Curtis Jones sulla base di un'operazione da 30 milioni di euro più 5 di bonus e una percentuale sulla rivendita. È ufficiale intanto l'arrivo di Rodrigo Mora alla Roma. Il classe 2007 arriva nella capitale per 25 milioni. La Lazio è vicina al difensore Sutalo dall'Ajax, mentre per l'attacco il nome nuovo è Bamba Dieng, attualmente svincolato. L'Atalanta è intanto la prima squadra italiana che farà il debutto in Europa nella nuova stagione al via. C'è grande curiosità per l'appuntamento di domani alla New Balance Arena di Bergamo, dove i nerazzurri affronteranno l'Apoel Tel Aviv nella partita d'andata dei playoff di Conference League. Alla vigilia del match a Sky Sport ha parlato il tecnico di Bergamaschi Maurizio Sarri, che nonostante l'età ancora sente una certa emozione.
3: Se non ci fosse entusiasmo, uno è bene che smetta. Ho trovato un ambiente che lo trasmette anche, è un ambiente molto, molto unito in tutte le sue componenti, compreso il pubblico, quindi un grande senso di appartenenza, quindi è chiaro che c'è entusiasmo, è chiaro che c'è anche un po' di farfalle nello stomaco.
2: La Formula 1 riparte nel weekend col Gran Premio d'Olanda dopo la pausa d'agosto e lo fa con anche la notizia del rinnovo del contratto di Carlos Sainz, che sarà ancora alla guida della Williams nella prossima stagione. Sono determinato come il primo giorno, ha detto Sainz attraverso la nota del team. Ad Atletica è stata una lesione di media entità alla coscia sinistra a fermare Marcel Jacobs dopo i primi passi della finale dei 100 metri agli europei di Birmingham. È l'esito degli esami medici ai quali si è sottoposto questa mattina a Roma l'ex campione olimpico. Per lui si teme una conclusione anticipata di stagione con l'intento di recuperare in vista della prossima annata agonistica. Il ciclismo in chiusura si apre con la vittoria di Jonathan Milan, la 21esima edizione del Renewi Tour. Al termine di una prima frazione caratterizzata dalla pioggia e da un finale confuso, l'italiano è riuscito a imporsi nella volata della prima frazione, anticipando il photo finish Olav Koi e conquistando la prima maglia di leader della generale. Per il portacolori della Lidl Trek si tratta della 37esima affermazione in carriera. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
4: Sono le 19 e 37 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione.
5: Allarme del Financial Times: le basi americane in Europa, come quelle in Bulgaria e Cipro, potrebbero diventare il nuovo bersaglio dell'Iran qualora il presidente Donald Trump decidesse di intensificare il conflitto. La NATO si dice pronta ad affrontare qualsiasi minaccia. Nulla è precluso, commenta il ministro della difesa Guido Crosetto. Il tycoon si mostra intanto ottimista. La situazione con l'Iran, dice, adesso è molto buona. E sullo stretto di Hormuz è aperto e la navigazione procede senza intoppi.
2: L'esercito israeliano ha annunciato l'apertura di indagini penali su due dei casi più controversi della guerra a Gaza: l'uccisione della bambina palestinese di 5 anni Ayind Rajab e della sua famiglia e quella di 15 paramedici e soccorritori palestinesi. Hamas ha intanto accusato Israele di aver commesso un crimine di guerra nel raid condotto sul quartier generale della polizia municipale a Gaza City, nel quale, secondo la fazione palestinese, sono state uccise 9 persone, per la maggior parte agenti e comandanti della polizia, mentre diversi civili sono rimasti feriti.
5: Vienna, come Germania e Svizzera, sono 4 le persone che dal 12 giugno scorso sono state trasferite dall'Austria in Italia utilizzando mezzi di trasporto pubblico nell'ambito delle nuove possibilità previste dal patto europeo su migrazione e asilo. Lo ha riferito alla Press il ministero dell'interno austriaco in merito ai possibili trasferimenti di richiedenti asilo verso il nostro paese.
2: Un cittadino italiano con doppia nazionalità equadoriana è tra le 7 persone morte nello schianto di un elicottero in Kenya nella riserva nazionale del Samburu. Si tratta di Michele Sensi Contugi, imprenditore molto noto in Ecuador ed ex presidente dell'Agenzia Nazionale di Intelligence. Lo riportano i quotidiani locali. Nello schianto ha perso la vita anche la moglie. Le cause del tragico incidente sono ancora da verificare.
5: Nuovi elementi sul giallo di Pietra Catella e il mistero della ricina. Gli esami effettuati dal Robert Koch Institute di Berlino sui campioni di sangue di Gianni Alice Di Vita avrebbero dato esito negativo. Non sarebbero infatti stati rilevati anticorpi riconducibili a una precedente esposizione alla tossina. Gli specialisti tedeschi, incaricati dalla procura di Larino, dovevano verificare se il marito e l'altra figlia di Antonella Di Jelsi fossero entrati in contatto con lo stesso veleno che ha causato la morte delle due donne, madre e figlia, Antonella e Sara. Sulla base dei risultati arrivati dalla Germania, questa esposizione non sarebbe avvenuta.
2: Lo sport: Marcel Jacobs si è sottoposto a una risonanza magnetica in seguito all'infortunio accusato 8 giorni fa in occasione della finale dei 100 metri agli Europei 2026 di atletica. Il campione olimpico di Tokyo 2020 ha risentito di una lesione di media entità già in via di risoluzione a carico del muscolo pettineo della coscia sinistra. Il velocista lombardo proseguirà il percorso terapeutico nella capitale.
5: È tutto, buon proseguimento di serata.
1: Viabilità.
6: In A15 possibili incoronamenti per lavori tra Pontremoli e Berceto verso Parma. In A14 code tra San Lazzaro e Bologna Fiera verso Bologna. A Perugia code per lavori sul raccordo di Bettolle tra San Faustino e Piscille verso Foligno e da Ponte San Giovanni a Prepo verso il lago. A Roma rallentamenti per lavori in A24 da Portonaccio alla tangenziale est verso il centro.
1: Meteo.
0: Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà generalmente poco nuvoloso, salvo qualche rovescio residuo sulle Alpi. Nella mattinata di domani un fronte atlantico in avvicinamento dalla Francia porterà i primi fenomeni su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata è previsto un intenso peggioramento con rovesci e piogge diffuse al nord, dalla sera anche verso la Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto e una buona serata da Alessandra Tropiano.
1: News.
7: Una buona serata da Barbara Salandri. La NATO è pronta a fronteggiare qualsiasi minaccia rivolta ai propri membri e farà tutto ciò che è necessario per difendere gli alleati. È il messaggio arrivato da un funzionario dell'Alleanza Atlantica dopo le indiscrezioni del Financial Times sulla possibilità di attacchi iraniani contro basi americane in Europa nel caso in cui il presidente Trump decidesse di intensificare il conflitto. Tra i paesi considerati più esposti ci sarebbe la Bulgaria, che nelle scorse ore ha autorizzato l'utilizzo della base aerea di Besmer per il rifornimento in volo di velivoli USA, sotto osservazione anche Cipro. Intanto a Gaza media palestinesi riferiscono di 9 morti e 15 feriti a seguito di un raid aereo israeliano con droni contro una stazione di polizia. E oggi l'esercito di Tel Aviv ha chiesto l'apertura di un'indagine penale sui colpi d'arma da fuoco sparati contro il velivolo della famiglia Amada e contro un'ambulanza nel gennaio del 2024. Nell'episodio morirono 9 persone, tra cui Inder Rajab, una bambina palestinese di soli 5 anni. Si allunga la scia dei femminicidi che riporta in primo piano la piaga della violenza sulle donne in Italia, 6 le vittime solo dal giorno di Ferragosto. L'ultimo caso, quello di Carmela Bifano, la 72enne ritrovata senza vita nell'agrumeto di famiglia nella zona di Corigliano Rossano, nel Cosentino. Sul corpo riscontrate diverse lesioni alla testa compatibili con colpi di pietra. Dopo un lungo interrogatorio è stato fermato all'alba il marito, 80enne, che in un primo momento aveva raccontato di aver visto 2 uomini allontanarsi dal terreno. E la procura di Velletri indaga per femminicidio sulla morte di Ioanna Ruissi, 50 anni, uccisa dal marito con 4 coltellate alla gola nel loro appartamento a Colleferro, vicino Roma. Testimone della drammatica aggressione, il figlio più piccolo della coppia, ora affidato insieme agli altri 4 fratelli ad una struttura protetta. L'uomo, un 69enne di origini tunisine, fermato poco distante dal luogo del delitto, ha subito ammesso le sue responsabilità. Sotto shock la comunità località di Colleferro c'erano segnali di questa situazione che però evidentemente sono sfuggiti, le parole del sindaco Giulio Calamita. Ho commesso un errore enorme, così su Instagram il tennista australiano Nick Kyrgios risultato positivo alla cocaina. Chiedo scusa ai miei fan, alla mia famiglia, ma soprattutto ai bambini che mi seguono. Sono profondamente deluso da me stesso per l'esempio che ho dato, scrive il 31enne. Il controllo antidoping risale al 22 giugno scorso in occasione del torneo di Maiorca. La sospensione è scattata dal 4 agosto, ma è stata resa nota solo oggi. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fr. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.

0: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
1: Sono le 19 e 48 minuti.
0: News.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. La NATO è pronta a fronteggiare qualsiasi minaccia rivolta ai propri membri e farà tutto ciò che è necessario per difendere gli alleati. È il messaggio arrivato da un funzionario dell'Alleanza Atlantica dopo le indiscrezioni del Financial Times sulla possibilità di attacchi iraniani contro basi americane in Europa nel caso in cui il presidente Trump decidesse di intensificare il conflitto. Tra i paesi considerati più esposti ci sarebbe la Bulgaria, che nelle scorse ore ha autorizzato l'utilizzo della base aerea di Besmer per il rifornimento in volo di velivoli USA, sotto osservazione anche Cipro. Intanto a Gaza media palestinesi riferiscono di 9 morti e 15 feriti a seguito di un raid aereo israeliano con droni contro una stazione di polizia. E oggi l'esercito di Tel Aviv ha chiesto l'apertura di un'indagine penale sui colpi d'arma da fuoco sparati contro il velivolo della famiglia Amada e contro un'ambulanza nel gennaio del 2024. Nell'episodio morirono 9 persone, tra cui Inder Rajab, una bambina palestinese di soli 5 anni. Si allunga la scia dei femminicidi che riporta in primo piano la piaga della violenza sulle donne in Italia, 6 le vittime solo dal giorno di Ferragosto. L'ultimo caso, quello di Carmela Bifano, la 72enne ritrovata senza vita nell'agrumeto di famiglia nella zona di Corigliano Rossano, nel Cosentino. Sul corpo riscontrate diverse lesioni alla testa compatibili con colpi di pietra. Dopo un lungo interrogatorio è stato fermato all'alba il marito, 80enne, che in un primo momento aveva raccontato di aver visto 2 uomini allontanarsi dal terreno. E la procura di Velletri indaga per femminicidio sulla morte di Ioanna Ruissi, 50 anni, uccisa dal marito con 4 coltellate alla gola nel loro appartamento a Colleferro, vicino Roma. Testimone della drammatica aggressione, il figlio più piccolo della coppia, ora affidato insieme agli altri 4 fratelli ad una struttura protetta. L'uomo, un 69enne di origini tunisine, fermato poco distante dal luogo del delitto, ha subito ammesso le sue responsabilità. Sotto shock la comunità di Colleferro, c'erano segnali di questa situazione che però evidentemente sono sfuggiti, le parole del sindaco Giulio Calamita. Ho commesso un errore enorme, così su Instagram il tennista australiano Nick Kyrgios, risultato positivo alla cocaina. Chiedo scusa ai miei fan, alla mia famiglia, ma soprattutto ai bambini che mi seguono. Sono profondamente deluso da me stesso per l'esempio che ho dato, scrive il 31enne. Il controllo antidoping risale al 22 giugno scorso in occasione del torneo di Maiorca. La sospensione è scattata dal 4 agosto, ma è stata resa nota solo oggi. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Viabilità.
3: In A15 possibili incoronamenti per lavori tra Pontremoli e Berceto verso Parma. In A14 code tra San Lazzaro e Bologna Fiera verso Bologna. A Perugia code per lavori sul raccordo di Bettolle tra San Faustino e Piscille verso Foligno e da Ponte San Giovanni a Prepo verso il Lago. A Roma rallentamenti per lavori in A24 da Portonaccio alla tangenziale est verso il centro.
0: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà generalmente poco nuvoloso, salvo qualche rovescio residuo sulle Alpi. Nella mattinata di domani un fronte atlantico in avvicinamento dalla Francia porterà i primi fenomeni su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata è previsto un intenso peggioramento con rovesci e piogge diffuse al nord, dalla sera anche verso la Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto e una buona serata da Alessandra Tropiano.
0: Sport.
5: Buonasera dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Dopo Stones e Spence, l'Inter si avvicina al terzo acquisto inglese di questa sessione di calciomercato. I nerazzurri hanno raggiunto l'intesa verbale con Liverpool per Curtis Jones sulla base di un'operazione da 30 milioni di euro più 5 di bonus e una percentuale sulla rivendita. È ufficiale intanto l'arrivo di Rodrigo Mora alla Roma. Il classe 2007 arriva nella capitale per 25 milioni. La Lazio è vicina al difensore Sutalo dall'Ajax, mentre per l'attacco il nome nuovo è Bamba Dieng, attualmente svincolato. L'Atalanta è intanto la prima squadra italiana che farà il debutto in Europa nella nuova stagione al via. C'è grande curiosità per l'appuntamento di domani alla New Balance Arena di Bergamo, dove i nerazzurri affronteranno l'Apoel Tel Aviv nella partita d'andata dei playoff di Conference League. Alla vigilia del match a Sky Sport ha parlato il tecnico di bergamaschi Maurizio Sarri, che nonostante l'età ancora sente una certa emozione.
6: Se non ci fosse entusiasmo, uno è bene che smetta. Ho trovato un ambiente che lo trasmette anche. È un ambiente molto, molto unito in tutte le sue componenti, compreso il pubblico, quindi un grande senso di appartenenza. Quindi è chiaro che c'è entusiasmo, è chiaro che c'è anche un po' di farfalle nello stomaco.
5: La Formula 1 riparte nel weekend col Gran Premio d'Olanda dopo la pausa d'agosto e lo fa con anche la notizia del rinnovo del contratto di Carlos Sainz, che sarà ancora alla guida della Williams nella prossima stagione. Sono determinato come il primo giorno, ha detto Sainz attraverso la nota del team. Ad Atletica è stata una lesione di media entità alla coscia sinistra a fermare Marcel Jacobs dopo i primi passi della finale dei 100 metri agli europei di Birmingham. È l'esito degli esami medici ai quali si è sottoposto questa mattina a Roma l'ex campione olimpico. Per lui si teme una conclusione anticipata di stagione con l'intento di recuperare in vista della prossima annata agonistica. Il ciclismo in chiusura si apre con la vittoria di Jonathan Milan, la 21esima edizione del René Wi Tour. Al termine di una prima frazione caratterizzata dalla pioggia e da un finale confuso, l'italiano è riuscito a imporsi nella volata della prima frazione, anticipando il photo finish Olav Koi e conquistando la prima maglia di leader della generale. Per il portacolori della Lidl Trek si tratta della 37esima affermazione in carriera. Dalla redazione sportiva è tutto.
0: News.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Rischia di estendersi oltre i confini del Medio Oriente la guerra tra USA e Iran. Secondo il Financial Times, Teheran starebbe valutando la possibilità di attaccare basi americane anche in Europa in caso di una nuova escalation militare degli Stati Uniti. Tra i paesi più a rischio ci sarebbe la Bulgaria. Salgono a 9 intanto i morti di un nuovo attacco israeliano su Gaza. Sentiamo Laura Carchidi.
7: Teheran valuta la possibilità di portare la guerra anche in Europa in caso di una nuova escalation militare degli Stati Uniti. A rivelarlo è il Financial Times, secondo cui le forze iraniane avrebbero preso in esame possibili attacchi contro obiettivi militari americani. A rischio ci sarebbe la Bulgaria, che il mese scorso ha autorizzato l'utilizzo della base aerea di Besmer per il rifornimento in volo degli aerei statunitensi, ma anche Cipro, dove sono presenti installazioni militari britanniche. E allo studio ci sarebbe anche la possibilità di colpire infrastrutture sottomarine, compresi i cavi in fibra ottica nello stretto di Hormuz. Intanto nuovi sviluppi arrivano da Gaza. L'esercito israeliano ha disposto l'apertura di un'indagine penale sulla morte di Hinder Yab, la bambina palestinese di 5 anni uccisa insieme ad alcuni familiari nel gennaio 2024 mentre si trovava all'interno di un'auto a Gaza City. Un'altra indagine riguarderà la morte di 15 soccorritori e operatori umanitari palestinesi uccisi sempre a Gaza nel marzo dello scorso anno. E salgono a 9 le vittime di un raid aereo israeliano con droni contro una stazione di polizia a Gaza City, 15 i feriti.
2: Faremo tutto il possibile per proteggere l'Ucraina e costringere la Russia ad accettare una pace giusta. Così nella prima dichiarazione ufficiale il neo ministro della difesa Khmara, dopo l'approvazione questa mattina della sua nomina da parte del Parlamento di Kiev, prende il posto del deposto Fedorov, che sfida Zelensky e chiede elezioni anticipate subito. Disco verde dal Parlamento anche la riconferma di Sibia a capo del Ministero degli Esteri. E ha coinvolto ministri, parlamentari e fedelissimi del presidente ucraino Zelensky il nuovo blitz anticorruzione scattato questa mattina. Si sospetta riciclaggio di denaro. Arrestata la vice capo dell'ufficio presidenziale Irina Mudra, che era stata rimossa nelle scorse ore. E ancora vittime sul campo. Questa mattina droni russi hanno centrato un minibus uccidendo 4 persone a Kherson. Sul fronte opposto 3 operai morti e 2 feriti nella regione di Lugansk sotto il controllo di Mosca. Altre 2 vittime, denunciano le autorità, nelle regioni russe di confine di Belgorod e Bryansk. La piaga dei femminicidi. Salgono a 6 le donne uccise solo da Ferragosto. Ancora forte l'eco per il caso in Veneto, dove la vittima aveva più volte denunciato l'ex. A Colleferro, nel Lazio, un uomo uccide la moglie davanti al figlio di 9 anni. Nel Cosentino, fermato il marito della 72enne trovata senza vita in un terreno di famiglia. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
8: In furia la polemica sul femminicidio di Tania Terrin, uccisa a Ferragosto a Camponogara, in provincia di Venezia, dall'ex compagno che lei aveva denunciato e che era stato segnalato come violento anche da altre donne. Il tema della prevenzione e della tutela delle donne infiamma il dibattito, ma la strage non si ferma anche in queste ore. Sotto shock la comunità di Colleferro, alle porte di Roma, dove ha confessato un operaio in pensione di 69 anni di origini tunisine, che ha ucciso con 4 coltellate alla gola alla moglie. L'uomo avrebbe agito davanti a al più piccolo dei loro 5 figli di 9 anni. Intanto il GIP di Bari ha deciso per la convalida dell'arresto di Elvis Metvelai, il 42enne di nazionalità albanese, ritenuto l'autore del femminicidio di Ornella Fora Stefano, lasciata agonizzante la mattina del 16 agosto scorso davanti all'ospedale di Trebisacce. L'uomo è stato intercettato e fermato al porto di Bari mentre stava tentando di tornare al suo paese e si indaga a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, sulla donna di 72 anni uccisa a colpi di pietra in un fondo agricolo. La donna si trovava in compagnia del marito.
2: 7 turisti sono morti nello schianto di un elicottero in Kenya, nella riserva nazionale del Samburu, tra loro anche un cittadino italiano con doppia nazionalità ecuadoriana. Si tratta di Michele Sensi Contugi, 44 anni, imprenditore molto noto in Ecuador e presidente dell'Agenzia Nazionale di Intelligence. Ancora da accertare le cause dello schianto. Del caso si sta occupando l'ambasciata italiana in Kenya. Resta in carcere il 15enne italiano detenuto a Malta e accusato di una serie di gravi reati. Lo ha deciso il giudice al termine dell'udienza in cui si è discusso la possibilità di rimettere in libertà il ragazzo su cauzione. Il 15enne era stato arrestato lo scorso 25 maggio dopo aver lanciato un falso allarme bomba alla sua scuola. All'inizio di agosto il padre aveva denunciato la detenzione illegale del figlio. Siamo allo sport. Dal 21 agosto al 3 settembre Taranto ospiterà la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Terminati in tempo record gli impianti necessari per le gare, rappresenteranno un'importante eredità per tutto il territorio. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
9: 3.854 atleti in rappresentanza di 26 nazioni. La delegazione più numerosa è quella dell'Italia, 498 gli azzurri, tra loro 4 ori olimpici. I tiratori Diana Bacosi e Gabriele Rossetti, Gianmarco Tamberi, reduce dal trionfo degli europei, Filippo Tortu, insieme a Irma Testa, porta bandiera nella cerimonia d'apertura in programma venerdì sera alle 20 allo stadio Erasmo Iacovone di Taranto, completamente rinnovato per l'occasione. Fiore all'occhiello dello sforzo che in 2 anni, tra riqualificazione, ristrutturazione e nuovi impianti, ha interessato 9 stadi, 20 palazzetti, 2 piscine olimpiche, 4 piste d'atletica, un centro per gli sport nautici, uno per il tennis, uno per il tiro con l'arco, 2 parchi urbani e 6 palestre scolastiche. Un investimento di quasi 400 milioni di euro per l'immediato, ovviamente la buona riuscita dei giochi, ma anche per lasciare al territorio un'importante eredità di impiantistica sportiva. Si parte dunque. Nel ricco parterre istituzionale presente alla cerimonia inaugurale sarà il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a dichiarare ufficialmente aperti i giochi.
2: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona serata.
0: GR News.
10: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
11: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
0: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
12: Sono le 20 e 2 minuti.
0: Gli inserti speciali di Radio GR News.
13: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese, un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi 6 mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua, con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia. News.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Rischia di estendersi oltre i confini del Medio Oriente la guerra tra USA e Iran. Secondo il Financial Times, Teheran starebbe valutando la possibilità di attaccare basi americane anche in Europa in caso di una nuova escalation militare degli Stati Uniti. Tra i paesi più a rischio ci sarebbe la Bulgaria. Salgono a 9 intanto i morti di un nuovo attacco israeliano su Gaza. Sentiamo Laura Carchidi.
7: Teheran valuta la possibilità di portare la guerra anche in Europa in caso di una nuova escalation militare degli Stati Uniti. A rivelarlo è il Financial Times, secondo cui le forze iraniane avrebbero preso in esame possibili attacchi contro obiettivi militari americani. A rischio ci sarebbe la Bulgaria, che il mese scorso ha autorizzato l'utilizzo della base aerea di Besmer per il rifornimento in volo degli aerei statunitensi, ma anche Cipro, dove sono presenti installazioni militari britanniche. E allo studio ci sarebbe anche la possibilità di colpire infrastrutture sottomarine, compresi cavi in fibra ottica nello stretto di Hormuz. Intanto nuovi sviluppi arrivano da Gaza. L'esercito israeliano ha disposto l'apertura di un'indagine penale sulla morte di Hinder Yab, la bambina palestinese di 5 anni uccisa insieme ad alcuni familiari nel gennaio 2024 mentre si trovava all'interno di un'auto a Gaza City. Un'altra indagine riguarderà la morte di 15 soccorritori e operatori umanitari palestinesi uccisi sempre a Gaza nel marzo dello scorso anno. E salgono a 9 le vittime di un raid aereo israeliano con droni contro una stazione di polizia a Gaza City, 15 i feriti.
2: Faremo tutto il possibile per proteggere l'Ucraina e costringere la Russia ad accettare una pace giusta. Così nella prima dichiarazione ufficiale il neo ministro della difesa Khmara, dopo l'approvazione questa mattina della sua nomina da parte del Parlamento di Kiev, prende il posto del deposto Fedorov, che sfida Zelensky e chiede elezioni anticipate subito. Disco verde dal Parlamento anche la riconferma di Sibiya a capo del Ministero degli Esteri. E ha coinvolto ministri, parlamentari e fedelissimi del presidente ucraino Zelensky il nuovo blitz anticorruzione scattato questa mattina. Si sospetta il riciclaggio di denaro. Arrestata la vice capo dell'ufficio presidenziale Irina Mudra, che era stata rimossa nelle scorse ore. E ancora vittime sul campo. Questa mattina droni russi hanno centrato un minibus uccidendo 4 persone a Kherson. Sul fronte opposto 3 operai morti e 2 feriti nella regione di Lugansk sotto il controllo di Mosca. Altre 2 vittime, denunciano le autorità, nelle regioni russe di confine di Belgorod e Bryansk. La piaga dei femminicidi, salgono a 6 le donne uccise solo da Ferragosto. Ancora forte l'eco per il caso in Veneto, dove la vittima aveva più volte denunciato l'ex. A Colleferro, nel Lazio, un uomo uccide la moglie davanti al figlio di 9 anni. Nel Cosentino, fermato il marito della 72enne trovata senza vita in un terreno di famiglia. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
8: In furia la polemica sul femminicidio di Tania Terrin, uccisa a Ferragosto a Camponogara in provincia di Venezia dall'ex compagno che lei aveva denunciato e che era stato segnalato come violento. violento anche da altre donne. Il tema della prevenzione e della tutela delle donne infiamma il dibattito, ma la strage non si ferma anche in queste ore. Sotto shock la comunità di Colleferro alle porte di Roma, dove ha confessato un operaio in pensione di 69 anni di origini tunisine che ha ucciso con 4 coltellate la gola alla moglie. L'uomo avrebbe agito davanti al più piccolo dei loro 5 figli di 9 anni. Intanto il GIP di Bari ha deciso per la convalida dell'arresto di Elvis Metvelai, il 42enne di nazionalità albanese ritenuto l'autore del femminicidio di Ornella Fora Stefano, lasciata agonizzante la mattina del 16 agosto scorso davanti all'ospedale di Trebisacce. L'uomo è stato intercettato e fermato al porto di Bari mentre stava tentando di tornare al suo paese e si indaga a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, sulla donna di 72 anni uccisa a colpi di pietra in un fondo agricolo. La donna si trovava in compagnia del marito.
2: 7 turisti sono morti nello schianto di un elicottero in Kenya, nella riserva nazionale del Samburu, tra loro anche un cittadino italiano con doppia nazionalità ecuadoriana. Si tratta di Michele Sensi Contugi, 44 anni, imprenditore molto noto in Ecuador e presidente dell'Agenzia Nazionale di Intelligence. Ancora da accertare le cause dello schianto. Del caso si sta occupando l'ambasciata italiana in Kenya. Resta in carcere il 15enne italiano detenuto a Malta e accusato di una serie di gravi reati. Lo ha deciso il giudice al termine dell'udienza in cui si è discusso la possibilità di rimettere in libertà il ragazzo su cauzione. Il 15enne era stato arrestato lo scorso 25 maggio dopo aver lanciato un falso allarme bomba alla sua scuola. All'inizio di agosto il padre aveva denunciato la detenzione illegale del figlio. Siamo allo sport. Dal 21 agosto al 3 settembre Taranto ospiterà la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Terminati in tempo record gli impianti necessari per le gare, rappresenteranno un'importante eredità per tutto il territorio. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
9: 3.854 atleti in rappresentanza di 26 nazioni. La delegazione più numerosa è quella dell'Italia, 498 gli azzurri, tra loro 4 ori olimpici. I tiratori Diana Bacosi e Gabriele Rossetti, Gianmarco Tamberi, reduci dal trionfo degli europei, Filippo Tortu, insieme a Irma Testa, porta bandiera nella cerimonia d'apertura in programma venerdì sera alle 20 allo stadio Erasmo Iacovone di Taranto, completamente rinnovato per l'occasione. Fiore all'occhiello dello sforzo che in 2 anni, tra riqualificazione, ristrutturazione e nuovi impianti, ha interessato 9 stadi, 20 palazzetti, 2 piscine olimpiche, 4 piste d'atletica, un centro per gli sport nautici, uno per il tennis, uno per il tiro con l'arco, 2 parchi urbani e 6 palestre scolastiche. Un investimento di quasi 400 milioni di euro per l'immediato, ovviamente la buona riuscita dei giochi, ma anche per lasciare al territorio un'importante eredità di impiantistica sportiva. Si parte dunque nel ricco parterre istituzionale. Presente alla cerimonia inaugurale sarà il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a dichiarare ufficialmente aperti i giochi.
2: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona serata.
0: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà generalmente poco nuvoloso, salvo qualche rovescio residuo sulle Alpi. Nella mattinata di domani un fronte atlantico in avvicinamento dalla Francia porterà i primi fenomeni su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata è previsto un intenso peggioramento con rovesci e piogge diffuse al nord, dalla sera anche verso la Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto. Saluto e una buona serata da Alessandra Tropiano.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: alle 20 e 15 minuti.
1: News. Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. L'esercito israeliano chiede l'apertura di un'indagine penale sull'uccisione di Hind Rajab, la bambina palestinese di 5 anni morta mentre con la famiglia cercava di fuggire da Gaza City. Sopravvissuta inizialmente al bombardamento dell'auto sulla quale viaggiava, Hind rimase nascosta nel veicolo mantenendo il contatto telefonico con gli operatori della Mezzaluna Rossa e chiedendo disperatamente aiuto. La pubblicazione dell'audio della telefonata provocò un'ondata di indignazione internazionale. Un'altra inchiesta è stata aperta sulla morte di 15 palestinesi, tra i quali personale medico e un dipendente delle Nazioni Unite venuta a Tel al-Sultan nel marzo del 2025.
2: Veniamo in Italia. Siegfried Ranucci passa di via legale. Il conduttore di Report ha dato mandato ai suoi avvocati di querelare la magistrata Clementina Forleo per un post pubblicato su Facebook. Forleo si era chiesta se il giornalista fosse ricattato perché volesse mantenere a tutti i costi la conduzione di Report, facendo riferimento anche alla vicenda delle presunte chat con tutti. Parole che Ranucci ha ritenuto sufficientemente gravi da procedere con una querela. La magistrata precisa ora che si trattava solo di una riflessione su una notizia mai smentita dall'interessato.
1: Svolta nelle indagini sull'omicidio di Carmela Bifano, la donna di 72 anni trovata morta in un fondo agricolo a Villaggio Frassa nel territorio di Corigliano Rossano in provincia di Cosenza. La procura di Castrovillari ha disposto il fermo del marito. Al termine di un lungo interrogatorio, la donna sarebbe stata uccisa con diversi colpi alla testa, forse inferti con una pietra. Era stato proprio il marito a dare l'allarme, raccontando di aver trovato la moglie riversa a terra e di aver visto due uomini allontanarsi dalla zona. Gli investigatori stanno ora ricostruendo con precisione quanto accaduto.
2: 39 donne hanno chiesto aiuto per la prima volta nei primi 7 mesi dell'anno allo sportello antiviolenza dei comuni della Riviera del Brenta. Il territorio veneziano nel quale viveva Tania Terrin, uccisa dall'ex compagno. Complessivamente sono 93 le donne attualmente seguite dal servizio, quelle accolte in emergenza, numeri particolarmente significativi se confrontati con i 48 nuovi accessi registrati nell'intero 2025. Una zona già profondamente segnata dalla violenza sulle donne. Tania era originaria di Vigonovo, il paese di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta. Sempre a Vigonovo lavorava Giada Zanola, uccisa nel 2024 dall'ex compagno.
1: Nuovi elementi nell'inchiesta sul giallo di Pietracatella in Molise, dove Antonella Di Gielsi e la figlia Sara Di Vita sono morte per avvelenamento da ricina. Dal Robert Koch Institute di Berlino sono arrivati gli esiti delle analisi effettuate su Gianni e Alice Di Vita. Padre e figlia non sarebbero mai entrati in contatto con la sostanza. Gli accertamenti tedeschi confermano quanto già rilevato dal centro antiveleni di Pavia. Gli specialisti di Berlino hanno utilizzato tecniche capaci di individuare tracce di esposizione alla ricina anche a distanza di mesi. La procura di Larino prosegue le indagini e ha nuovamente ascoltato Alice Di Vita.
2: L'economia, una nuova società partecipata dalle imprese della cordata italiana interessata all'ex Ilva, e l'ipotesi contenuta nella manifestazione di interesse presentata da Federacciai per conto di 14 società. Il progetto è ancora in una fase preliminare e dovrà essere definito attraverso una due diligence che permetta di verificare condizioni economiche, industriali e finanziarie dell'operazione. Tra i nodi principali anche la ripartizione dei rischi e delle responsabilità tra i soggetti coinvolti. La cordata dovrà quindi definire struttura, sostenibilità e modalità dell'eventuale rilancio degli impianti siderurgici.
1: E chiudiamo con lo sport. Il tennis. Nick Kyrgios è stato sospeso dai tornei dopo essere risultato positivo alla cocaina. Il tennista australiano, finalista a Wimbledon nel 2022 e negli ultimi anni tra i più duri accusatori di Jannik Sinner, era stato sottoposto al controllo durante il torneo ATP 250 di Mallorca dello scorso 22 giugno. Kyrgios non avrebbe ancora presentato ricorso contro la decisione. Il giocatore ha affidato ai social le sue prime parole: ho commesso un errore enorme, chiedo scusa, sono deluso da me stesso. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, dopo.
0: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà generalmente poco nuvoloso, salvo qualche rovescio residuo sulle Alpi. Nella mattinata di domani un fronte atlantico in avvicinamento dalla Francia porterà i primi fenomeni su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata è previsto un intenso peggioramento con rovesci e piogge diffuse al nord, dalla sera anche verso la Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto e una buona serata da Alessandra Tropiano.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 20 e 23 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Un nuovo scandalo corruzione scuote l'Ucraina e colpisce il cuore della presidenza. Il presidente Zelensky, non coinvolto direttamente, è intervenuto subito con la rimozione della sua vice capo di gabinetto Irina Moudra, travolta dall'inchiesta. A poche ore dal blitz dell'autorità anticorruzione NABU, la ex capo dell'ufficio del presidente è stata arrestata. C'è anche un cittadino italiano tra le 7 vittime dell'elicottero precipitato sul monte Ololokwe nella riserva nazionale del Samburu nel nord del Kenya. Si tratta di Michele Sensi Contugi, 44 anni, imprenditore molto noto in Ecuador e presidente dell'Agenzia Nazionale di Intelligence del paese sudamericano. Al bordo del velivolo, oltre al pilota keniano, c'erano in tutto 7 persone, nessuna è sopravvissuta. L'ambasciata d'Italia in Kenya si è subito attivata per prestare assistenza. Tragedia nelle campagne del Salento al confine tra Nardò e Porto Cesareo. Un uomo di 72 anni, Giuseppe Pampo di Leverano, è morto dopo essere stato azzannato da 2 Rottweiler. L'uomo si era recato in campagna in località Salmenta per raccogliere dei frutti. Figlio e nipote, preoccupati dal non vederlo rientrare a casa per pranzo, sono andati a cercarlo, trovandolo ormai privo di vita con i 2 cani addosso. Hanno cercato di liberare il corpo dalla presa dei 2 animali, rischiando di essere azzannati nati a loro volta. Anche l'Austria, come la Germania e la Svizzera, ha deciso di applicare il patto UE sulla migrazione e asilo e rimandare in Italia alcuni richiedenti asilo. Dal 12 giugno, ha fatto sapere il Ministero dell'Interno alla press, già 4 persone sono state trasferite nel nostro paese utilizzando mezzi di trasporto pubblico. Lo sport: lesione al muscolo pettineo per Marcel Jacobs, il campione olimpico dei 100 metri a Tokyo, costretto al ritiro dopo pochi metri nella finale dei 100 metri degli europei di Birmingham della scorsa settimana, ha evidenziato una lesione di media entità alla coscia sinistra già in via di risoluzione. L'azzurro proseguirà il percorso terapeutico a Roma. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà generalmente poco nuvoloso, salvo qualche rovescio residuo sulle Alpi. Nella mattinata di domani un fronte atlantico in avvicinamento dalla Francia porterà i primi fenomeni su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata è previsto un intenso peggioramento con rovesci e piogge diffuse al nord, dalla sera anche verso la Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto e una buona serata da Alessandra Tropiano.
4: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
0: Sono le 20 e 27 minuti.
1: News.
5: Una buona serata da Barbara Salandri. Rischia di estendersi oltre i confini del Medio Oriente la guerra tra USA e Iran. Secondo il Financial Times, Teheran starebbe valutando la possibilità di attaccare basi americane anche in Europa in caso di una nuova escalation militare degli Stati Uniti. Tra i paesi più a rischio ci sarebbe la Bulgaria. Salgono a 9 intanto i morti di un nuovo attacco israeliano su Gaza. Sentiamo Laura Carchidi.
6: Teheran valuta la possibilità di portare la guerra anche in Europa in caso di una nuova escalation militare degli Stati Uniti. A rivelarlo è il Financial Times, secondo cui le forze iraniane avrebbero preso in esame possibili attacchi contro obiettivi militari americani. A rischio ci sarebbe la Bulgaria, che il mese scorso ha autorizzato l'utilizzo della base aerea di Besmer per il rifornimento in volo degli aerei statunitensi, ma anche Cipro, dove sono presenti installazioni militari britanniche. E allo studio ci sarebbe anche la possibilità di colpire infrastrutture sottomarine, compresi i cavi in fibra ottica nello stretto di Hormuz. Intanto nuovi sviluppi truppe arrivano da Gaza, l'esercito israeliano ha disposto l'apertura di un'indagine penale sulla morte di Hinder Yab, la bambina palestinese di 5 anni uccisa insieme ad alcuni familiari nel gennaio 2024, mentre si trovava all'interno di un'auto a Gaza City. Un'altra indagine riguarderà la morte di 15 soccorritori e operatori umanitari palestinesi uccisi sempre a Gaza nel marzo dello scorso anno. E salgono a 9 le vittime di un raid aereo israeliano con droni contro una stazione di polizia a Gaza City, 15 i feriti.
5: Faremo tutto il possibile per proteggere l'Ucraina e costringere la Russia ad accettare una pace giusta. Così nella prima dichiarazione ufficiale il neo ministro della difesa Khmara, dopo l'approvazione questa mattina della sua nomina da parte del Parlamento di Kiev, prende il posto del deposto Fedorov che sfida Zelensky e chiede elezioni anticipate subito. Disco verde dal Parlamento anche la riconferma di Sibiya a capo del Ministero degli Esteri. E ha coinvolto ministri, parlamentari e fedelissimi del presidente ucraino Zelensky il nuovo blitz anticorruzione scattato questa mattina. Si sospetta il riciclaggio di denaro. Arrestata la vice capo dell'ufficio presidenziale Irina Mudra, che era stata rimossa nelle scorse ore. E ancora vittime sul campo. Questa mattina droni russi hanno centrato un minibus uccidendo 4 persone a Kherson. Sul fronte opposto 3 operai morti e 2 feriti nella regione di Lugansk sotto il controllo di Mosca. Altre 2 vittime, denunciano le autorità, nelle regioni russe di confine di Belgorod e Bryansk. La piaga dei femminicidi, salgono a 6 le donne uccise solo da Ferragosto. Ancora forte l'eco per il caso in Veneto, dove la vittima aveva più volte

0: ristrutturazione e nuovi impianti ha interessato 9 stadi, 20 palazzetti, 2 piscine olimpiche, 4 piste d'atletica, un centro per gli sport nautici, uno per il tennis, uno per il tiro con l'arco, 2 parchi urbani e 6 palestre scolastiche. Un investimento di quasi 400 milioni di euro per l'immediato, ovviamente la buona riuscita dei giochi, ma anche per lasciare al territorio un'importante eredità di impiantistica sportiva. Si parte dunque nel ricco parterre istituzionale. Presente alla cerimonia inaugurale sarà il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a dichiarare ufficialmente aperti i giochi.
1: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona serata.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà generalmente poco nuvoloso, salvo qualche rovescio residuo sulle Alpi. Nella mattinata di domani un fronte atlantico in avvicinamento dalla Francia porterà i primi fenomeni su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata è previsto un intenso peggioramento con rovesci e piogge diffuse al nord, dalla sera anche verso la Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto e una buona serata da Alessandra Tropiano.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Stai ascoltando Radio GR News.
3: Sono le 20 e 37 minuti.
0: News.
4: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. L'esercito israeliano chiede l'apertura di un'indagine penale sull'uccisione di Hind Rajab, la bambina palestinese di 5 anni morta mentre con la famiglia cercava di fuggire da Gaza City.

0: sopravvissuta inizialmente al bombardamento dell'auto sulla quale viaggiava, Hind rimase nascosta nel veicolo mantenendo il contatto telefonico con gli operatori della Mezzaluna Rossa e chiedendo disperatamente aiuto. La pubblicazione dell'audio della telefonata provocò un'ondata di indignazione internazionale. Un'altra inchiesta è stata aperta sulla morte di 15 palestinesi, tra i quali il personale medico e un dipendente delle Nazioni Unite venuta a Tel al-Sultan nel marzo del 2025.
1: Veniamo in Italia. Sigfrido Ranucci passa di via legale. Il conduttore di Report ha dato mandato ai suoi avvocati di querelare la magistrata Clementina Forleo per un post pubblicato su Facebook. Forleo si era chiesta se il giornalista fosse ricattato perché volesse mantenere a tutti i costi la conduzione di Report, facendo riferimento anche alla vicenda delle presunte chat con tutti. Parole che Ranucci ha ritenuto sufficientemente gravi da procedere con una querela. La magistrata precisa ora che si trattava solo di una riflessione su una notizia mai smentita dall'interessato.
0: Svolta nelle indagini sull'omicidio di Carmela Bifano, la donna di 72 anni trovata morta in un fondo agricolo a Villaggio Frassa nel territorio di Corigliano Rossano in provincia di Cosenza, la procura di Castrovillari ha disposto il fermo del marito. Al termine di un lungo interrogatorio, la donna sarebbe stata uccisa con diversi colpi alla testa, forse inferti con una pietra. Era stato proprio il marito a dare l'allarme, raccontando di aver trovato la moglie riversa a terra e di aver visto due uomini allontanarsi dalla zona. Gli investigatori stanno ora ricostruendo con precisione quanto accaduto.
1: 39 donne hanno chiesto aiuto per la prima volta nei primi 7 mesi dell'anno allo sportello antiviolenza dei comuni della Riviera del Brenta. Il territorio veneziano nel quale viveva Tania Terrin, uccisa dall'ex compagno. Complessivamente sono 93 le donne attualmente seguite dal servizio, 8 quelle accolte in emergenza. Numeri particolarmente significativi se confrontati con i 48 nuovi accessi registrati nell'intero 2025. Una zona già profondamente segnata dalla violenza sulle donne. Tania era originaria di Vigonovo, il paese di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta. Sempre a Vigonovo lavorava Giada Zanola, uccisa nel 2024 dall'ex compagno.
0: Nuovi elementi nell'inchiesta sul giallo di Pietracatella in Molise, dove Antonella Di Gielsi e la figlia Sara Di Vita sono morte per avvelenamento da ricina. Dalla Robert Koch Institute di Berlino sono arrivati gli esiti delle analisi effettuate su Gianni e Alice Di Vita. Padre e figlia non sarebbero mai entrati in contatto con la sostanza. Gli accertamenti tedeschi confermano quanto già rilevato dal centro antiveleni di Pavia. Gli specialisti di Berlino hanno utilizzato tecniche capaci di individuare tracce di esposizione alla ricina anche a distanza di mesi. La procura di Larino prosegue le indagini e ha nuovamente ascoltato Alice Di Vita.
1: L'economia, una nuova società partecipata dalle imprese della cordata italiana interessata all'ex Ilva, e l'ipotesi contenuta nella manifestazione di interesse presentata da Federacciai per conto di 14 società. Il progetto è ancora in una fase preliminare e dovrà essere definito attraverso una due diligence che permetta di verificare condizioni economiche, industriali e finanziarie dell'operazione. Tra i nodi principali anche la ripartizione dei rischi e delle responsabilità tra i soggetti coinvolti. La cordata dovrà quindi definire struttura, sostenibilità e modalità dell'eventuale rilancio degli impianti siderurgici.
0: E chiudiamo con lo sport. Il tennis: Nick Kyrgios è stato sospeso dai tornei dopo essere risultato positivo alla cocaina. Il tennista australiano, finalista a Wimbledon nel 2022 e negli ultimi anni tra i più duri accusatori di Jannik Sinner, era stato sottoposto al controllo durante il torneo ATP 250 di Maiorca dello scorso 22 giugno. Kyrgios non avrebbe ancora presentato ricorso contro la decisione. Il giocatore ha affidato ai social le sue prime parole: ho commesso un errore enorme, chiedo scusa, sono deluso da me stesso. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, dopo.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà generalmente poco nuvoloso, salvo qualche rovescio residuo sulle Alpi. Nella mattinata di domani un fronte atlantico in avvicinamento dalla Francia porterà i primi fenomeni su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata è previsto un intenso peggioramento con rovesci e piogge diffuse al nord, dalla sera anche verso la Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto. Saluto e una buona serata da Alessandra Tropiano.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 20 e 46 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Un nuovo scandalo corruzione scuote l'Ucraina e colpisce il cuore della presidenza. Il presidente Zelensky, non coinvolto direttamente, è intervenuto subito con la rimozione della sua vice capo di gabinetto Irina Moudra, travolta dall'inchiesta. A poche ore dal blitz dell'autorità anticorruzione NABU, la ex capo dell'ufficio del presidente è stata arrestata. C'è anche un cittadino italiano tra le 7 vittime dell'elicottero precipitato sul monte Ololoque nella riserva nazionale del Samburu nel nord del Kenya. Si tratta di Michele Sensi Contugi, 44 anni, imprenditore molto noto in Ecuador e presidente dell'Agenzia Nazionale di Intelligence del paese sudamericano. Al bordo del velivolo, oltre al pilota keniano, c'erano in tutto 7 persone, nessuna è sopravvissuta. L'ambasciata d'Italia in Kenya si è subito attivata per prestare assistenza. Tragedia nelle campagne del Salento al confine tra Nardò e Porto Cesareo. Un uomo di 72 anni, Giuseppe Pampo di Leverano, è morto dopo essere stato azzannato da 2 Rottweiler. L'uomo si era recato in campagna in località Salmenta per raccogliere dei frutti. Figlio e nipote, preoccupati dal non vederlo rientrare a casa per pranzo, sono andati a cercarlo, trovandolo ormai privo di vita con i 2 cani addosso. Hanno cercato di liberare il corpo dalla presa dei 2 animali, rischiando di essere azzannato nati a loro volta. Anche l'Austria, come la Germania e la Svizzera, ha deciso di applicare il patto UE sulla migrazione e asilo e rimandare in Italia alcuni richiedenti asilo. Dal 12 giugno, ha fatto sapere il Ministero dell'Interno alla Press, già 4 persone sono state trasferite nel nostro paese utilizzando mezzi di trasporto pubblico. Lo sport: lesione al muscolo pettineo per Marcel Jacobs, il campione olimpico dei 100 metri a Tokyo, costretto al ritiro dopo pochi metri nella finale dei 100 metri degli europei di Birmingham della scorsa settimana, ha evidenziato una lesione di media entità alla coscia sinistra già in via di risoluzione. L'azzurro proseguirà il percorso terapeutico a Roma. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà generalmente poco nuvoloso, salvo qualche rovescio residuo sulle Alpi. Nella mattinata di domani un fronte atlantico in avvicinamento dalla Francia porterà i primi fenomeni su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata è previsto un intenso peggioramento con rovesci e piogge diffuse al nord, dalla sera anche verso la Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto e una buona serata da Alessandra Tropiano.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 20 e 53 minuti.
2: News. Una buona serata da Barbara Salandri. Rischia di estendersi oltre i confini del Medio Oriente la guerra tra USA e Iran. Secondo il Financial Times, Teheran starebbe valutando la possibilità di attaccare basi americane anche in Europa in caso di una nuova escalation militare degli Stati Uniti. Tra i paesi più a rischio ci sarebbe la Bulgaria. Salgono a 9 intanto i morti di un nuovo attacco israeliano su Gaza. Sentiamo Laura Carchidi.
3: Teheran valuta la possibilità di portare la guerra anche in Europa in caso di una nuova escalation militare degli Stati Uniti. A rivelarlo è il Financial Times, secondo cui le forze iraniane avrebbero preso in esame possibili attacchi contro obiettivi militari americani. A rischio ci sarebbe la Bulgaria, che il mese scorso ha autorizzato l'utilizzo della base aerea di Besmer per il rifornimento in volo degli aerei statunitensi, ma anche Cipro, dove sono presenti installazioni militari britanniche. E allo studio ci sarebbe anche la possibilità di colpire infrastrutture sottomarine, compresi i cavi in fibra ottica nello stretto di Hormuz. Intanto nuovi sviluppi arrivano da Gaza. L'esercito israeliano ha disposto l'apertura di un'indagine penale sulla morte di Hinder Yab, la bambina palestinese di 5 anni uccisa insieme ad alcuni familiari nel gennaio 2024 mentre si trovava all'interno di un'auto a Gaza City. Un'altra indagine riguarderà la morte di 15 soccorritori e operatori umanitari palestinesi uccisi sempre a Gaza nel marzo dello scorso anno. E salgono a 9 le vittime di un raid aereo israeliano con droni contro una stazione di polizia a Gaza City, 15 i feriti.
2: Faremo tutto il possibile per proteggere l'Ucraina e costringere la Russia ad accettare una pace giusta. Così nella prima dichiarazione ufficiale il neo ministro della difesa Khmara, dopo l'approvazione questa mattina della sua nomina da parte del Parlamento di Kiev, prende il posto del deposto Fedorov, che sfida Zelensky e chiede elezioni anticipate subito. Disco verde dal Parlamento anche la riconferma di Sibia a capo del Ministero degli Esteri. E ha coinvolto ministri, parlamentari e fedelissimi del presidente ucraino Zelensky il nuovo blitz anticorruzione scattato questa mattina. Si sospetta riciclaggio di denaro. Arrestata la vice capo dell'ufficio presidenziale Irina Mudra, che era stata rimossa nelle scorse ore. E ancora vittime sul campo. Questa mattina droni russi hanno centrato un minibus uccidendo 4 persone a Kherson. Sul fronte opposto 3 operai morti e 2 feriti nella regione di Lugansk sotto il controllo di Mosca. Altre 2 vittime, denunciano le autorità, nelle regioni russe di confine di Belgorod e Bryansk. La piaga dei femminicidi. Salgono a 6 le donne uccise solo da Ferragosto. Ancora forte l'eco per il caso in Veneto, dove la vittima aveva più volte denunciato l'ex. A Colleferro, nel Lazio, un uomo uccide la moglie davanti al figlio di 9 anni. Nel Cosentino, fermato il marito della 72enne trovata senza vita in un terreno di famiglia. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
4: In furia la polemica sul femminicidio di Tania Terrin, uccisa a Ferragosto a Camponogara, in provincia di Venezia, dall'ex compagno che lei aveva denunciato e che era stato segnalato come violento anche da altre donne. Il tema della prevenzione e della tutela delle donne infiamma il dibattito, ma la strage non si ferma anche in queste ore. Sotto shock la comunità di Colleferro, alle porte di Roma, dove ha confessato un operaio in pensione di 69 anni di origini tunisine, che ha ucciso con 4 coltellate alla gola alla moglie. L'uomo avrebbe agito davanti al più piccolo dei loro 5 figli di 9 anni. Intanto il GIP di Bari ha deciso per la convalida dell'arresto di Elvis Metvelai, il 42enne di nazionalità albanese, ritenuto l'autore del femminicidio di Ornella Fora Stefano, lasciata agonizzante la mattina del 16 agosto scorso davanti all'ospedale di Trebisacce. L'uomo è stato intercettato e fermato al porto di Bari mentre stava tentando di tornare al suo paese. E si indaga a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, sulla donna di 72 anni uccisa a colpi di pietra in un fondo agricolo. La donna si trovava in compagnia del marito.
2: 7 turisti sono morti nello schianto di un elicottero in Kenya, nella riserva nazionale del Samburu, tra loro anche un cittadino italiano con doppia nazionalità ecuadoriana. Si tratta di Michele Sensi Contugi, 44 anni, imprenditore molto noto in Ecuador e presidente dell'Agenzia Nazionale di Intelligence. Ancora da accertare le cause dello schianto. Del caso si sta occupando l'ambasciata italiana in Kenya. Resta in carcere il 15enne italiano detenuto a Malta e accusato di una serie di gravi reati. Lo ha deciso il giudice giudice al termine dell'udienza in cui si è discusso la possibilità di rimettere in libertà il ragazzo su cauzione. Il 15enne era stato arrestato lo scorso 25 maggio dopo aver lanciato un falso allarme bomba alla sua scuola. All'inizio di agosto il padre aveva denunciato la detenzione illegale del figlio. Siamo allo sport. Dal 21 agosto al 3 settembre Taranto ospiterà la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Terminati in tempo record gli impianti necessari per le gare, rappresenteranno un'importante eredità per tutto il territorio. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
5: 3.854 atleti in rappresentanza di 26 nazioni. La delegazione più numerosa è quella dell'Italia, 498 gli azzurri, tra loro 4 ori olimpici. I tiratori Diana Bacosi e Gabriele Rossetti, Gianmarco Tamberi, reduci dal trionfo degli europei, Filippo Tortu, insieme a Irma Testa, porta bandiera nella cerimonia d'apertura in programma venerdì sera alle 20 allo stadio Erasmo Iacovone di Taranto, completamente rinnovato per l'occasione. Fiore all'occhiello dello sforzo che in 2 anni, tra riqualificazione, ristrutturazione e nuovi impianti, ha interessato 9 stadi, 20 palazzetti, 2 piscine olimpiche, 4 piste d'atletica, 1 centro per gli sport nautici, 1 per il tennis, 1 per il tiro con l'arco, 2 parchi urbani e 6 palestre scolastiche. Un investimento di quasi 400 milioni di euro per l'immediato, ovviamente la buona riuscita dei giochi, ma anche per lasciare al territorio un'importante eredità di impiantistica sportiva. Si parte dunque. Nel ricco parterre istituzionale presente alla cerimonia inaugurale sarà il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a dichiarare ufficialmente aperti i giochi.
2: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona serata.
6: GR News. La partita in vasca. Gli occhi che bruciano. Il fiato corto, il fischio finale. Poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli. Bevi Camugin responsabilmente.
7: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
8: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Radio GR News.
1: Sono le 21.
6: Gli inserti speciali di Radio GR News.
9: Bentrovati all'ascolto della Cina in Onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi 6 mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri, con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua, con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza. L'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione. News.
10: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Nuovi guai per Zelensky. L'Ufficio Nazionale Anticorruzione dell'Ucraina ha avviato un'operazione speciale contro una presunta organizzazione criminale che coinvolge parlamentari come la vice capa Irina Mudra. Quest'ultima è immediatamente licenziata da Zelensky e poi arrestata con l'accusa di riciclaggio. Il caso sarebbe in qualche modo connesso alla precedente indagine che ha a suo tempo portato alle dimissioni di Andriy Yermak, il potente braccio destro del presidente. Formalmente scaduto il cessate il fuoco tra USA e Iran previsto dal memorandum di intesa di giugno, a sua volta naufragato nel giro di poche settimane, resta lo stallo nel conflitto scoppiato il 28 febbraio. E mentre Donald Trump riflette sulla strategia da adottare per uscire dall'impasse senza compromettere le elezioni di midterm, Teheran alza il tiro e minaccia gli alleati americani non solo nel Golfo Persico ma anche in Europa. Secondo il Financial Times, l'Iran avrebbe infatti valutato la possibilità di allargare il suo raggio di azione fino a colpire obiettivi militari statunitensi nel sud e sud-est del vecchio continente, qualora il presidente americano decidesse di riprendere gli attacchi. Nuovi elementi sul giallo di Pietracatella e il mistero della ricina. Gli esami effettuati dal Robert Koch Institute di Berlino sui campioni di sangue di Gianni, Alice e di Vita avrebbero dato esito negativo. Non sarebbero infatti stati rilevati anticorpi riconducibili a una precedente esposizione alla tossina. Gli specialisti tedeschi dovevano verificare se il marito e l'altra figlia di Antonella De Jelsi fossero entrati in contatto con lo stesso veleno che ha causato la morte delle due donne, madre e figlia, Antonella e Sara. Sulla base dei risultati arrivati dalla Germania, questa esposizione non sarebbe avvenuta. Un uomo di 72 anni è morto nelle campagne di Nardò, in provincia di Lecce, dopo essere stato azzannato con tutta probabilità da due cani di razza Rottweiler in località Pituini. Si chiamava Giuseppe Pampo di Leverano. Il corpo è stato trovato dai familiari. Sulla salma sono stati trovati morsi precisamente alla testa e alle gambe. L'uomo era uscito in mattinata per raccogliere i fichi. I familiari, preoccupati per l'assenza prolungata, si sono messi alla sua ricerca nelle campagne frequentate da Pampo. Anche l'Austria, come la Germania e la Svizzera, ha deciso di applicare il patto UE sulle migrazioni, asilo e rimandare in Italia alcuni richiedenti asilo. Dal 12 giugno, ha fatto sapere il Ministero dell'Interno alla pressa, già 4 persone sono state trasferite nel nostro paese utilizzando mezzi di trasporto pubblico. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
11: Nel corso delle prossime ore il cielo risulterà generalmente poco nuvoloso, salvo qualche residuo rovescio sulle Alpi. Nella mattinata di domani un fronte atlantico in avvicinamento dalla Francia porterà i primi fenomeni su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata è previsto un intenso peggioramento con rovesci, piogge e temporali al nord, dalla sera anche verso la Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
12: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.

0: Sono le 21 e 11 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Nuovi guai per Zelensky. L'Ufficio Nazionale Anticorruzione dell'Ucraina ha avviato un'operazione speciale contro una presunta organizzazione criminale che coinvolge parlamentari come la vice capa Irina Mudra. Quest'ultima è immediatamente licenziata da Zelensky e poi arrestata con l'accusa di riciclaggio. Il caso sarebbe in qualche modo connesso alla precedente indagine che ha a suo tempo portato alle dimissioni di Andriy Yermak, il potente braccio destro del presidente. Formalmente scaduto il cessate il fuoco tra USA e Iran previsto dal memorandum di intesa di giugno, a sua volta naufragato nel giro di poche settimane, resta lo stallo nel conflitto scoppiato il 28 febbraio. E mentre Donald Trump riflette sulla strategia da adottare per uscire dall'impasse senza compromettere le elezioni di midterm, Teheran alza il tiro e minaccia gli alleati americani non solo nel Golfo Persico ma anche in Europa. Secondo il Financial Times, l'Iran avrebbe infatti valutato la possibilità di allargare il suo raggio di azione fino a colpire obiettivi militari statunitensi nel sud e sud-est del vecchio continente, qualora il presidente americano decidesse di riprendere gli attacchi. Nuovi elementi sul giallo di Pietracatella e il mistero della ricina. Gli esami effettuati dal Robert Koch Institute di Berlino sui campioni di sangue di Gianni, Alice e di Vita avrebbero dato esito negativo. Non sarebbero infatti stati rilevati anticorpi riconducibili a una precedente esposizione alla tossina. Gli specialisti tedeschi dovevano verificare se il marito e l'altra figlia di Antonella De Jelsi fossero entrati in contatto con lo stesso veleno che ha causato la morte delle due donne, madre e figlia, Antonella e Sara. Sulla base dei risultati arrivati dalla Germania, questa esposizione non sarebbe avvenuta. Un uomo di 72 anni è morto nelle campagne di Nardò, in provincia di Lecce, dopo essere stato azzannato con tutta probabilità da due cani di razza Rottweiler in località Pittuini. Si chiamava Giuseppe Pampo di Leverano. Il corpo è stato trovato dai familiari. Sulla salma sono stati trovati morsi precisamente alla testa e alle gambe. L'uomo era uscito in mattinata per raccogliere i fichi. I familiari, preoccupati per l'assenza prolungata, si sono messi alla sua ricerca nelle campagne frequentate da Pampo. Anche l'Austria, come la Germania e la Svizzera, ha deciso di applicare il patto UE sulle migrazioni, asilo e rimandare in Italia alcuni richiedenti asilo. Dal 12 giugno, ha fatto sapere il Ministero dell'Interno alla Pressa, già 4 persone sono state trasferite nel nostro paese utilizzando mezzi di trasporto pubblico. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nel corso delle prossime ore il cielo risulterà generalmente poco nuvoloso, salvo qualche residuo rovescio sulle Alpi. Nella mattinata di domani un fronte atlantico in avvicinamento dalla Francia porterà i primi fenomeni su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata è previsto un intenso peggioramento con rovesci, piogge e temporali al nord, dalla sera anche verso la Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 21 e 17 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Nuovi guai per Zelensky. L'Ufficio Nazionale Anticorruzione dell'Ucraina ha avviato un'operazione speciale contro una presunta organizzazione criminale che coinvolge parlamentari come la vice capa Irina Mudra. Quest'ultima è immediatamente licenziata da Zelensky e poi arrestata con l'accusa di riciclaggio. Il caso sarebbe in qualche modo connesso alla precedente indagine che ha a suo tempo portato alle dimissioni di Andriy Yermak, il potente braccio destro del presidente. Formalmente scaduto il cessate il fuoco tra USA e Iran previsto dal memorandum di intesa di giugno, a sua volta naufragato nel giro di poche settimane, resta lo stallo nel conflitto scoppiato il 28 febbraio. E mentre Donald Trump riflette sulla strategia da adottare per uscire dall'impasse senza compromettere le elezioni di midterm, Teheran alza il tiro e minaccia gli alleati americani non solo nel Golfo Persico ma anche in Europa. Secondo il Financial Times, l'Iran avrebbe infatti valutato la possibilità di allargare il suo raggio di azione fino a colpire obiettivi militari statunitensi nel sud e sud-est del vecchio continente, qualora il presidente americano decidesse di riprendere gli attacchi. Nuovi elementi sul giallo di Pietracatella e il mistero della ricina. Gli esami effettuati dal Robert Koch Institute di Berlino sui campioni di sangue di Gianni, Alice e di Vita avrebbero dato esito negativo. Non sarebbero infatti stati rilevati anticorpi riconducibili a una precedente esposizione alla tossina. Gli specialisti tedeschi dovevano verificare se il marito e l'altra figlia di Antonella De Jelsi fossero entrati in contatto con lo stesso veleno che ha causato la morte delle due donne, madre e figlia, Antonella e Sara. Sulla base dei risultati arrivati dalla Germania, questa esposizione non sarebbe avvenuta. Un uomo di 72 anni è morto nelle campagne di Nardò, in provincia di Lecce, dopo essere stato azzannato con tutta probabilità da due cani di razza Rottweiler in località Pittuini. Si chiamava Giuseppe Pampo di Leverano. Il corpo è stato trovato dai familiari. Sulla salma sono stati trovati morsi precisamente alla testa e alle gambe. L'uomo era uscito in mattinata per raccogliere i fichi. I familiari, preoccupati per l'assenza prolungata, si sono messi alla sua ricerca nelle campagne frequentate da Pampo. Anche l'Austria, come la Germania e la Svizzera, ha deciso di applicare il patto UE sulle migrazioni, asilo e rimandare in Italia alcuni richiedenti asilo. Dal 12 giugno, ha fatto sapere il Ministero dell'Interno alla Pressa, già 4 persone sono state trasferite nel nostro paese utilizzando mezzi di trasporto pubblico. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nel corso delle prossime ore il cielo risulterà generalmente poco nuvoloso, salvo qualche residuo rovescio sulle Alpi. Nella mattinata di domani un fronte atlantico in avvicinamento dalla Francia porterà i primi fenomeni su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata è previsto un intenso peggioramento con rovesci, piogge e temporali al nord, dalla sera anche verso la Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
0: Sono le 21 e 21 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Nuovi guai per Zelensky. L'Ufficio Nazionale Anticorruzione dell'Ucraina ha avviato un'operazione speciale contro una presunta organizzazione criminale che coinvolge parlamentari come la vice capa Irina Mudra. Quest'ultima è immediatamente licenziata da Zelensky e poi arrestata con l'accusa di riciclaggio. Il caso sarebbe in qualche modo connesso alla precedente indagine che ha a suo tempo portato alle dimissioni di Andriy Yermak, il potente braccio destro del presidente. Formalmente scaduto il cessate il fuoco tra USA e Iran previsto dal memorandum di intesa di giugno, a sua volta naufragato nel giro di poche settimane, resta lo stallo nel conflitto scoppiato il 28 febbraio e mentre Donald Trump riflette sulla strategia da adottare per uscire dall'impasse senza compromettere le elezioni di midterm, Teheran alza il tiro e minaccia gli alleati americani non solo nel Golfo Persico ma anche in Europa. Secondo il Financial Times, l'Iran avrebbe infatti valutato la possibilità di allargare il suo raggio di azione fino a colpire obiettivi militari statunitensi nel sud e sud-est del vecchio continente, qualora il presidente americano decidesse di riprendere gli attacchi. Nuovi elementi sul giallo di Pietracatella e il mistero della ricina. Gli esami effettuati dal Robert Koch Institute di Berlino sui campioni di sangue di Gianni, Alice e di Vita avrebbero dato esito negativo. Non sarebbero infatti stati rilevati anticorpi riconducibili a una precedente esposizione alla tossina. Gli specialisti tedeschi dovevano verificare se il marito e l'altra figlia di Antonella De Jelsi fossero entrati in contatto con lo stesso veleno che ha causato la morte delle due donne, madre e figlia, Antonella e Sara. Sulla base dei risultati arrivati dalla Germania, questa esposizione non sarebbe avvenuta. Un uomo di 72 anni è morto nelle campagne di Nardò, in provincia di Lecce, dopo essere stato azzannato con tutta probabilità da due cani di razza Rottweiler in località Pittuini. Si chiamava Giuseppe Pampo di Leverano. Il corpo è stato trovato dai familiari. Sulla salma sono stati trovati morsi precisamente alla testa e alle gambe. L'uomo era uscito in mattinata per raccogliere i fichi. I familiari, preoccupati per l'assenza prolungata, si sono messi alla sua ricerca nelle campagne frequentate da Pampo. Anche l'Austria, come la Germania e la Svizzera, ha deciso di applicare il patto UE sulle migrazioni, asilo e rimandare in Italia alcuni richiedenti asilo. Dal 12 giugno, ha fatto sapere il Ministero dell'Interno alla pressa, già 4 persone sono state trasferite nel nostro paese utilizzando mezzi di trasporto pubblico. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nel corso delle prossime ore il cielo risulterà generalmente poco nuvoloso, salvo qualche residuo rovescio sulle Alpi. Nella mattinata di domani un fronte atlantico in avvicinamento dalla Francia porterà i primi fenomeni su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata è previsto un intenso peggioramento con rovesci, piogge e temporali al nord, dalla sera anche verso la Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
4: Sono le 21 e 30 minuti.
0: News.
5: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Nuovi guai per Zelensky. L'Ufficio Nazionale Anticorruzione dell'Ucraina ha avviato un'operazione speciale contro una presunta organizzazione criminale che coinvolge parlamentari come la vice capa Irina Mudra. Quest'ultima è immediatamente licenziata da Zelensky e poi arrestata con l'accusa di riciclaggio. Il caso sarebbe in qualche modo connesso alla precedente indagine che ha a suo tempo portato alle dimissioni di Andriy Yermak, il potente braccio destro del presidente. Formalmente scaduto il cessate il fuoco tra USA e Iran previsto dal memorandum di intesa di giugno, a sua volta naufragato nel giro di poche settimane, resta lo stallo nel conflitto scoppiato il 28 febbraio. E mentre Donald Trump riflette sulla strategia da adottare per uscire dall'impasse senza compromettere le elezioni di midterm, Teheran alza il tiro e minaccia gli alleati americani non solo nel Golfo Persico ma anche in Europa. Secondo il Financial Times, l'Iran avrebbe infatti valutato la possibilità di allargare il suo raggio di azione fino a colpire obiettivi militari statunitensi nel sud e sud-est del vecchio continente, qualora il presidente americano decidesse di riprendere gli attacchi. Nuovi elementi sul giallo di Pietracatella e il mistero della ricina. Gli esami effettuati dal Robert Koch Institute di Berlino sui campioni di sangue di Gianni, Alice e di Vita avrebbero dato esito negativo. Non sarebbero infatti stati rilevati anticorpi riconducibili a una precedente esposizione alla tossina. Gli specialisti tedeschi dovevano verificare se il marito e l'altra figlia di Antonella De Jelsi fossero entrati in contatto con lo stesso veleno che ha causato la morte delle due donne, madre e figlia, Antonella e Sara. Sulla base dei risultati arrivati dalla Germania, questa esposizione non sarebbe avvenuta. Un uomo di 72 anni è morto nelle campagne di Nardò, in provincia di Lecce, dopo essere stato azzannato con tutta probabilità da due cani di razza Rottweiler in località Pittuini. Si chiamava Giuseppe Pampo di Leverano. Il corpo è stato trovato dai familiari. Sulla salma sono stati trovati morsi precisamente alla testa e alle gambe. L'uomo era uscito in mattinata per raccogliere i fichi. I familiari, preoccupati per l'assenza prolungata, si sono messi alla sua ricerca nelle campagne frequentate da Pampo. Anche l'Austria, come la Germania e la Svizzera, ha deciso di applicare il patto UE sulle migrazioni, asilo e rimandare in Italia alcuni richiedenti asilo. Dal 12 giugno, ha fatto sapere il Ministero dell'Interno alla Pressa, già 4 persone sono state trasferite nel nostro paese utilizzando mezzi di trasporto pubblico. Per ora è tutto.

0: Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata è previsto un intenso peggioramento con rovesci, piogge e temporali al nord, dalla sera anche verso la Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 21 e 36 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Nuovi guai per Zelensky. L'Ufficio Nazionale Anticorruzione dell'Ucraina ha avviato un'operazione speciale contro una presunta organizzazione criminale che coinvolge parlamentari come la vice capa Irina Mudra. Quest'ultima è immediatamente licenziata da Zelensky e poi arrestata con l'accusa di riciclaggio. Il caso sarebbe in qualche modo connesso alla precedente indagine che ha a suo tempo portato alle dimissioni di Andriy Yermak, il potente braccio destro del presidente. Formalmente scaduto il cessate il fuoco tra USA e Iran previsto dal memorandum di intesa di giugno, a sua volta naufragato nel giro di poche settimane, resta lo stallo nel conflitto scoppiato il 28 febbraio. E mentre Donald Trump riflette sulla strategia da adottare per uscire dall'impasse senza compromettere le elezioni di midterm, Teheran alza il tiro e minaccia gli alleati americani non solo nel Golfo Persico ma anche in Europa. Secondo il Financial Times, l'Iran avrebbe infatti valutato la possibilità di allargare il suo raggio di azione fino a colpire obiettivi militari statunitensi nel sud e sud-est del vecchio continente, qualora il presidente americano decidesse di riprendere gli attacchi. Nuovi elementi sul giallo di Pietracatella e il mistero della ricina. Gli esami effettuati dal Robert Koch Institute di Berlino sui campioni di sangue di Gianni, Alice e di Vita avrebbero dato esito negativo. Non sarebbero infatti stati rilevati anticorpi riconducibili a una precedente esposizione alla tossina. Gli specialisti

0: giornalisti tedeschi dovevano verificare se il marito e l'altra figlia di Antonella De Jelsi fossero entrati in contatto con lo stesso veleno che ha causato la morte delle due donne, madre e figlia, Antonella e Sara. Sulla base dei risultati arrivati dalla Germania, questa esposizione non sarebbe avvenuta. Un uomo di 72 anni è morto nelle campagne di Nardò, in provincia di Lecce, dopo essere stato azzannato con tutta probabilità da due cani di razza Rottweiler in località Pittuini. Si chiamava Giuseppe Pampo di Leverano. Il corpo è stato trovato dai familiari. Sulla salma sono stati trovati morsi precisamente alla testa e alle gambe. L'uomo era uscito in mattinata per raccogliere i fichi. I familiari, preoccupati per l'assenza prolungata, si sono messi alla sua ricerca nelle campagne frequentate da Pampo. Anche l'Austria, come la Germania e la Svizzera, ha deciso di applicare il patto UE sulle migrazioni, asilo e rimandare in Italia alcuni richiedenti asilo. Dal 12 giugno, ha fatto sapere il Ministero dell'Interno alla pressa, già 4 persone sono state trasferite nel nostro paese utilizzando mezzi di trasporto pubblico. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo. Nel corso delle prossime ore il cielo risulterà generalmente poco nuvoloso, salvo qualche residuo rovescio sulle Alpi. Nella mattinata di domani un fronte atlantico in avvicinamento dalla Francia porterà i primi fenomeni su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata è previsto un intenso peggioramento con rovesci, piogge e temporali al nord, dalla sera anche verso la Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 21 e 44 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Nuovi guai per Zelensky. L'Ufficio Nazionale Anticorruzione dell'Ucraina ha avviato un'operazione speciale contro una presunta organizzazione criminale che coinvolge parlamentari come la vice capa Irina Mudra. Quest'ultima è immediatamente licenziata da Zelensky e poi arrestata con l'accusa di riciclaggio. Il caso sarebbe in qualche modo connesso alla precedente indagine che ha a suo tempo portato alle dimissioni di Andriy Yermak, il potente braccio destro del presidente. Formalmente scaduto il cessate il fuoco tra USA e Iran previsto dal memorandum di intesa di giugno, a sua volta naufragato nel giro di poche settimane, resta lo stallo nel conflitto scoppiato il 28 febbraio. E mentre Donald Trump riflette sulla strategia da adottare per uscire dall'impasse senza compromettere le elezioni di midterm, Teheran alza il tiro e minaccia gli alleati americani non solo nel Golfo Persico ma anche in Europa. Secondo il Financial Times, l'Iran avrebbe infatti valutato la possibilità di allargare il suo raggio di azione fino a colpire obiettivi militari statunitensi nel sud e sud-est del vecchio continente, qualora il presidente americano decidesse di riprendere gli attacchi. Nuovi elementi sul giallo di Pietracatella e il mistero della ricina. Gli esami effettuati dal Robert Koch Institute di Berlino sui campioni di sangue di Gianni, Alice e di Vita avrebbero dato esito negativo. Non sarebbero infatti stati rilevati anticorpi riconducibili a una precedente esposizione alla tossina. Gli specialisti tedeschi dovevano verificare se il marito e l'altra figlia di Antonella De Jelsi fossero entrati in contatto con lo stesso veleno che ha causato la morte delle due donne, madre e figlia, Antonella e Sara. Sulla base dei risultati arrivati dalla Germania, questa esposizione non sarebbe avvenuta. Un uomo di 72 anni è morto nelle campagne di Nardò, in provincia di Lecce, dopo essere stato azzannato con tutta probabilità da due cani di razza Rottweiler in località Pituini. Si chiamava Giuseppe Pampo di Leverano. Il corpo è stato trovato dai familiari. Sulla salma sono stati trovati morsi precisamente alla testa e alle gambe. L'uomo era uscito in mattinata per raccogliere i fichi. I familiari, preoccupati per l'assenza prolungata, si sono messi alla sua ricerca nelle campagne frequentate da Pampo. Anche l'Austria, come la Germania e la Svizzera, ha deciso di applicare il patto UE sulle migrazioni, asilo e rimandare in Italia alcuni richiedenti asilo. Dal 12 giugno, ha fatto sapere il Ministero dell'Interno alla pressa, già 4 persone sono state trasferite nel nostro paese utilizzando mezzi di trasporto pubblico. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Meteo. Nel corso delle prossime ore il cielo risulterà generalmente poco nuvoloso, salvo qualche residuo rovescio sulle Alpi. Nella mattinata di domani un fronte atlantico in avvicinamento dalla Francia porterà i primi fenomeni su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata è previsto un intenso peggioramento con rovesci, piogge e temporali al nord, dalla sera anche verso la Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 21 e 51 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Nuovi guai per Zelensky. L'Ufficio Nazionale Anticorruzione dell'Ucraina ha avviato un'operazione speciale contro una presunta organizzazione criminale che coinvolge parlamentari come la vice capa Irina Mudra. Quest'ultima è immediatamente licenziata da Zelensky e poi arrestata con l'accusa di riciclaggio. Il caso sarebbe in qualche modo connesso alla precedente indagine che ha a suo tempo portato alle dimissioni di Andriy Yermak, il potente braccio destro del presidente. Formalmente scaduto il cessate il fuoco tra USA e Iran previsto dal memorandum di intesa di giugno, a sua volta naufragato nel giro di poche settimane, resta lo stallo nel conflitto scoppiato il 28 febbraio. E mentre Donald Trump riflette sulla strategia da adottare per uscire dall'impasse senza compromettere le elezioni di midterm, Teheran alza il tiro e minaccia gli alleati americani non solo nel Golfo Persico ma anche in Europa. Secondo il Financial Times, l'Iran avrebbe infatti valutato la possibilità di allargare il suo raggio di azione fino a colpire obiettivi militari statunitensi nel sud e sud-est del vecchio continente, qualora il presidente americano decidesse di riprendere gli attacchi. Nuovi elementi sul giallo di Pietracatella e il mistero della ricina. Gli esami effettuati dal Robert Koch Institute di Berlino sui campioni di sangue di Gianni, Alice e di Vita avrebbero dato esito negativo. Non sarebbero infatti stati rilevati anticorpi riconducibili a una precedente esposizione alla tossina. Gli specialisti tedeschi dovevano verificare se il marito e l'altra figlia di Antonella De Jelsi fossero entrati in contatto con lo stesso veleno che ha causato la morte delle due donne, madre e figlia, Antonella e Sara. Sulla base dei risultati arrivati dalla Germania, questa esposizione non sarebbe avvenuta. Un uomo di 72 anni è morto nelle campagne di Nardò, in provincia di Lecce, dopo essere stato azzannato con tutta probabilità da due cani di razza Rottweiler in località Pittuini. Si chiamava Giuseppe Pampo di Leverano. Il corpo è stato trovato dai familiari. Sulla salma sono stati trovati morsi precisamente alla testa e alle gambe. L'uomo era uscito in mattinata per raccogliere i fichi. I familiari, preoccupati per l'assenza prolungata, si sono messi alla sua ricerca nelle campagne frequentate da Pampo. Anche l'Austria, come la Germania e la Svizzera, ha deciso di applicare il patto UE sulle migrazioni, asilo e rimandare in Italia alcuni richiedenti asilo. Dal 12 giugno, ha fatto sapere il Ministero dell'Interno alla pressa, già 4 persone sono state trasferite nel nostro paese utilizzando mezzi di trasporto pubblico. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nel corso delle prossime ore il cielo risulterà generalmente poco nuvoloso, salvo qualche residuo rovescio sulle Alpi. Nella mattinata di domani un fronte atlantico in avvicinamento dalla Francia porterà i primi fenomeni su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata è previsto un intenso peggioramento con rovesci, piogge e temporali al nord, dalla sera anche verso la Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Meteo.
1: Nel corso delle prossime ore il cielo risulterà generalmente poco nuvoloso, salvo qualche residuo rovescio sulle Alpi. Nella mattinata di domani un fronte atlantico in avvicinamento dalla Francia porterà i primi fenomeni su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata è previsto un intenso peggioramento con rovesci, piogge e temporali al nord, dalla sera anche verso la Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Stai ascoltando Radio GR News.
1: Sono le 22 ed un minuto.
0: Gli inserti speciali di Radio GR News.
2: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri, con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua, con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza. L'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
4: News. Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Irina Mudra, vicecapo dell'ufficio presidenziale di Zelensky, licenziata oggi, smentisce attraverso i suoi legali di essere stata arrestata. In precedenza RBC Ucraina aveva riferito del suo arresto nell'ambito di una vasta operazione delle autorità anticorruzione. Questa mattina i media ucraini riferivano della firma da parte di Zelensky di un decreto per rimuovere Mudra dalla carica di vicecapo dell'ufficio presidenziale dopo la notizia di perquisizione di agenti della NABU nelle abitazioni della stessa Mudra e del politico Stolar. Ha sparato alla compagna e poi si è dato alla fuga, è quanto accaduto nel tardo pomeriggio di oggi a Molini di Triora, in Alta Valle Argentina, in provincia di Imperia. La donna si è salvata nascondendosi in un bosco e ha riportato alcune ferite. L'uomo, ancora armato, si è dato alla fuga e ora ricercato. Tragedia sfiorata nel Riminese dopo un feroce litigio tra marito e moglie in auto. L'uomo compie il folle gesto per corre a tutta velocità con la vettura alla banchina del porto del canale di Cattolica e si getta poi in mare. Seduto al suo fianco c'era la moglie. La coppia è stata salvata da alcuni passanti. Mentre i soccorritori prestavano le prime cure a marito e moglie, l'uomo, appena ripresosi, si è improvvisamente allontanato correndo tra gli scogli e facendo perdere le proprie tracce. Una giovane italiana di 26 anni, Sara Brugnatelli, bresciana, è morta in un incidente stradale che ha costato la vita ad altre due persone, tra cui anche suo marito albanese Cleo Vrioni, 25 anni. I due avevano celebrato le nozze domenica scorsa. La terza vittima è un ragazzo di 15 anni. Lo sport con il tennis: Flavio Cobolli è ai quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Il romano ha sconfitto Hodar, testa di serie numero 12, per 4-6, 7-6, 6-3 in 2 ore e 31 minuti di gioco. Una partita molto dura per l'azzurro, capace di rimontare dopo aver perso il primo parziale. Con questo successo Cobolli raggiunge il suo 19° quarto di finale a livello ATP, il secondo in un Masters 1000. Sfiderà il vincente del match tra il numero 1 del seeding Zverev e Tommy Paul. Per ora è tutto, a più tardi.
5: Meteo. Nel corso delle prossime ore il cielo risulterà generalmente poco nuvoloso, salvo qualche residuo rovescio sulle Alpi. Nella mattinata di domani un fronte atlantico in avvicinamento dalla Francia porterà i primi fenomeni su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata è previsto un intenso peggioramento con rovesci, piogge e temporali al nord, dalla sera anche verso la Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 22:12.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Irina Mudra, vicecapo dell'ufficio presidenziale di Zelensky, licenziata oggi, smentisce attraverso i suoi legali di essere stata arrestata. In precedenza RBC Ucraina aveva riferito del suo arresto nell'ambito di una vasta operazione delle autorità anticorruzione. Questa mattina i media ucraini riferivano della firma da parte di Zelensky di un decreto per rimuovere Mudra dalla carica di vicecapo dell'ufficio presidenziale dopo la notizia di perquisizioni di agenti della NABU nelle abitazioni della stessa Mudra e del politico Stolar. Ha sparato alla compagna e poi si è dato alla fuga, è quanto accaduto nel tardo pomeriggio di oggi a Molini di Triora, in Alta Valle Argentina, in provincia di Imperia. La donna si è salvata nascondendosi in un bosco e ha riportato alcune ferite. L'uomo, ancora armato, si è dato alla fuga e ora ricercato. Tragedia sfiorata nel riminese: dopo un feroce litigio tra marito e moglie in auto, l'uomo compie il folle gesto, percorre a tutta velocità con la vettura la banchina del porto del canale di Cattolica e si getta poi in mare. Seduto al suo fianco c'era la moglie. La coppia è stata salvata da alcuni passanti. Mentre i soccorritori prestavano le prime cure a marito e moglie, l'uomo, appena ripresosi, si è improvvisamente allontanato correndo tra gli scogli e facendo perdere le proprie tracce. Una giovane italiana di 26 anni, Sara Brugnatelli, bresciana, è morta in un incidente stradale che ha costato la vita ad altre due persone, tra cui anche suo marito albanese Cleo Vrioni, 25 anni. I due avevano celebrato le nozze domenica scorsa. La terza vittima è un ragazzo di 15 anni. Lo sport con il tennis: Flavio Cobolli è ai quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Il romano ha sconfitto Hodar, testa di serie numero 12, per 4-6, 7-6, 6-3 in 2 ore e 31 minuti di gioco. Una partita molto dura per l'azzurro, capace di rimontare dopo aver perso il primo parziale. Con questo successo Cobolli raggiunge il suo 19° quarto di finale a livello ATP, il secondo in un Masters 1000. Sfiderà il vincente del match tra il numero 1 del seeding, Zverev, e Tommy Paul. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nel corso delle prossime ore il cielo risulterà generalmente poco nuvoloso, salvo qualche residuo rovescio sulle Alpi. Nella mattinata di domani un fronte atlantico in avvicinamento dalla Francia porterà i primi fenomeni su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata è previsto un intenso peggioramento con rovesci, piogge e temporali al nord, dalla sera anche verso la Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 22 e 19 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Irina Mudra, vicecapo dell'ufficio presidenziale di Zelensky, licenziata oggi, smentisce attraverso i suoi legali di essere stata arrestata. In precedenza RBC Ucraina aveva riferito del suo arresto nell'ambito di una vasta operazione delle autorità anticorruzione. Questa mattina i media ucraini riferivano della firma da parte di Zelensky di un decreto per rimuovere Mudra dalla carica di vicecapo dell'ufficio presidenziale dopo la notizia di perquisizioni di agenti della NABU nelle abitazioni della stessa Mudra e del politico Stolar. Ha sparato alla compagna e poi si è dato alla fuga, è quanto accaduto nel tardo pomeriggio di oggi a Molini di Triora, in Alta Valle Argentina, in provincia di Imperia. La donna si è salvata nascondendosi in un bosco e ha riportato alcune ferite. L'uomo, ancora armato, si è dato alla fuga e ora ricercato. Tragedia sfiorata nel riminese dopo un feroce litigio tra marito e moglie in auto. L'uomo compie il folle gesto, percorre a tutta velocità con la vettura la banchina del porto del canale di Cattolica e si getta poi in mare. Seduto al suo fianco c'era la moglie. La coppia è stata salvata da alcuni passanti. Mentre i soccorritori prestavano le prime cure a marito e moglie, l'uomo, appena ripresosi, si è improvvisamente allontanato correndo tra gli scogli e facendo perdere le proprie tracce. Una giovane italiana di 26 anni, Sara Brugnatelli, bresciana, è morta in un incidente stradale che ha costato la vita ad altre due persone, tra cui anche suo marito albanese Cleo Vrioni, 25 anni. I due avevano celebrato le nozze domenica scorsa. La terza vittima è un ragazzo di 15 anni. Lo sport con il tennis: Flavio Cobolli è ai quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Il romano ha sconfitto Hodar, testa di serie numero 12, per 4-6, 7-6, 6-3 in 2 ore e 31 minuti di gioco. Una partita molto dura per l'azzurro, capace di rimontare dopo aver perso il primo parziale. Con questo successo Cobolli raggiunge il suo 19° quarto di finale a livello ATP, il secondo in un Masters 1000. Sfiderà il vincente del match tra il numero 1 del seeding, Zverev, e Tommy Paul. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Nel corso delle prossime ore il cielo risulterà generalmente poco nuvoloso, salvo qualche residuo rovescio sulle Alpi. Nella mattinata di domani un fronte atlantico in avvicinamento dalla Francia porterà i primi fenomeni su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata è previsto un intenso peggioramento con rovesci, piogge e temporali al nord, dalla sera anche verso la Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
0: Sono le 22 e 22 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Irina Mudra, vicecapo dell'ufficio presidenziale di Zelensky, licenziata oggi, smentisce attraverso i suoi legali di essere stata arrestata. In precedenza RBC Ucraina aveva riferito del suo arresto nell'ambito di una vasta operazione delle autorità anticorruzione. Questa mattina i media ucraini riferivano della firma da parte di Zelensky di un decreto per rimuovere Mudra dalla carica di vicecapo dell'ufficio presidenziale dopo la notizia di perquisizioni di agenti della NABU nelle abitazioni della stessa Mudra e del politico Stolar. Ha sparato alla compagna e poi si è dato alla fuga, è quanto accaduto nel tardo pomeriggio di oggi a Molini di Triora, in Alta Valle Argentina, in provincia di Imperia. La donna si è salvata nascondendosi in un bosco e ha riportato alcune ferite. L'uomo, ancora armato, si è dato alla fuga e ora ricercato. Tragedia sfiorata nel riminese dopo un feroce litigio tra marito e moglie in auto. L'uomo compie il folle gesto, percorre a tutta velocità con la vettura la banchina del porto del canale di Cattolica e si getta poi in mare. Seduto al suo fianco c'era la moglie. La coppia è stata salvata da alcuni passanti. Mentre i soccorritori prestavano le prime cure a marito e moglie, l'uomo, appena ripresosi, si è improvvisamente allontanato correndo tra gli scogli e facendo perdere le proprie tracce. Una giovane italiana di 26 anni, Sara Brugnatelli, bresciana, è morta in un incidente stradale che ha costato la vita ad altre due persone, tra cui anche suo marito albanese Cleo Vrioni, 25 anni. I due avevano celebrato le nozze domenica scorsa. La terza vittima è un ragazzo di 15 anni. Lo sport con il tennis: Flavio Cobolli ai quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Il romano ha sconfitto Hodar, testa di serie numero 12, per 4-6, 7-6, 6-3 in 2 ore e 31 minuti di gioco. Una partita molto dura per l'azzurro, capace di rimontare dopo aver perso il primo parziale. Con questo successo Cobolli raggiunge il suo 19° quarto di finale a livello ATP, il secondo in un Masters 1000. Sfiderà il vincente del match tra il numero 1 del seeding, Zverev, e Tommy Paul. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Meteo. Nel corso delle prossime ore il cielo risulterà generalmente poco nuvoloso, salvo qualche residuo rovescio sulle Alpi. Nella mattinata di domani un fronte atlantico in avvicinamento dalla Francia porterà i primi fenomeni su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata è previsto un intenso peggioramento con rovesci, piogge e temporali al nord, dalla sera anche verso la Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Radio GR News.
3: Sono le 22 e 30 minuti.
0: News.
4: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Rina Mudra, vicecapo dell'ufficio presidenziale di Zelensky, licenziata oggi, smentisce attraverso i suoi legali di essere stata arrestata. In precedenza RBC Ucraina aveva riferito del suo arresto nell'ambito di una vasta operazione delle autorità anticorruzione. Questa mattina i media ucraini riferivano della firma da parte di Zelensky di un decreto per rimuovere Mudra dalla carica di vicecapo dell'ufficio presidenziale dopo la notizia di perquisizioni di agenti della NABU nelle abitazioni della stessa Mudra e del politico Stolar. Ha sparato alla compagna e poi si è dato alla fuga, è quanto accaduto nel tardo pomeriggio di oggi a Molini di Triora, in Alta Valle Argentina, in provincia di Imperia. La donna si è salvata nascondendosi in un bosco e ha riportato alcune ferite. L'uomo, ancora armato, si è dato alla fuga e ora ricercato. Tragedia sfiorata nel riminese: dopo un feroce litigio tra marito e moglie in auto, l'uomo compie il folle gesto, percorre a tutta velocità con la vettura la banchina del porto del canale di Cattolica e si getta poi in mare. Seduto al suo fianco c'era la moglie. La coppia è stata salvata da alcuni passanti. Mentre i soccorritori prestavano le prime cure a marito e moglie, l'uomo, appena ripresosi, si è improvvisamente allontanato correndo tra gli scogli e facendo perdere le proprie tracce. Una giovane italiana di 26 anni, Sara Brugnatelli, bresciana, è morta in un incidente stradale che ha costato la vita ad altre due persone, tra cui anche suo marito albanese Cleo Vrioni, 25 anni. I due avevano celebrato le nozze domenica scorsa. La terza vittima è un ragazzo di 15 anni. Lo sport con il tennis: Flavio Cobolli ai quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Il romano ha sconfitto Hodar, testa di serie numero 12, per 4-6, 7-6, 6-3 in 2 ore e 31 minuti di gioco. Una partita molto dura per l'azzurro, capace di rimontare dopo aver perso il primo parziale. Con questo successo Cobolli raggiunge il suo 19° quarto di finale a livello ATP, il secondo in un Masters 1000. Sfiderà il vincente del match tra il numero 1 del seeding, Zverev, e Tommy Paul. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
5: Nel corso delle prossime ore il cielo risulterà generalmente poco nuvoloso, salvo qualche residuo rovescio sulle Alpi. Nella mattinata di domani un fronte atlantico in avvicinamento dalla Francia porterà i primi fenomeni su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata è previsto un intenso peggioramento con rovesci, piogge e temporali al nord, dalla sera anche verso la Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 22 e 36 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Irina Mudra, vicecapo dell'ufficio presidenziale di Zelensky, licenziata oggi, smentisce attraverso i suoi legali di essere stata arrestata. In precedenza RBC Ucraina aveva riferito del suo arresto nell'ambito di una vasta operazione delle autorità anticorruzione. Questa mattina i media ucraini riferivano della firma da parte di Zelensky di un decreto per rimuovere Mudra dalla carica di vicecapo dell'ufficio presidenziale dopo la notizia di perquisizioni di agenti della NABU nelle abitazioni della stessa Mudra e del politico Stolar. Ha sparato alla compagna e poi si è dato alla fuga, è quanto accaduto nel tardo pomeriggio di oggi a Molini di Triora, in Alta Valle Argentina, in provincia di Imperia. La donna si è salvata nascondendosi in un bosco e ha riportato alcune ferite. L'uomo, ancora armato, si è dato alla fuga e ora ricercato. Tragedia sfiorata nel riminese: dopo un feroce litigio tra marito e moglie in auto, l'uomo compie il folle gesto, percorre a tutta velocità con la vettura la banchina del porto del canale di Cattolica e si getta poi in mare. Seduto al suo fianco c'era la moglie. La coppia è stata salvata da alcuni passanti. Mentre i soccorritori prestavano le prime cure a marito e moglie, l'uomo, appena ripresosi, si è improvvisamente allontanato correndo tra gli scogli e facendo perdere le proprie tracce. Una giovane italiana di 26 anni, Sara Brugnatelli, bresciana, è morta in un incidente stradale che ha costato la vita ad altre due persone, tra cui anche suo marito albanese Cleo Vrioni, 25 anni. I due avevano celebrato le nozze domenica scorsa. La terza vittima è un ragazzo di 15 anni. Lo sport con il tennis: Flavio Cobolli ai quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Il romano ha sconfitto Hodar, testa di serie numero 12, per 4-6, 7-6, 6-3 in 2 ore e 31 minuti di gioco. Una partita molto dura per l'azzurro, capace di rimontare dopo aver perso il primo parziale. Con questo successo Cobolli raggiunge il suo 19° quarto di finale a livello ATP, il secondo in un Masters 1000. Sfiderà il vincente del match tra il numero 1 del seeding, Zverev, e Tommy Paul. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nel corso delle prossime ore il cielo risulterà generalmente poco nuvoloso, salvo qualche residuo rovescio sulle Alpi. Nella mattinata di domani un fronte atlantico in avvicinamento dalla Francia porterà i primi fenomeni su Liguria.

0: Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata è previsto un intenso peggioramento con rovesci, piogge e temporali al nord, dalla sera anche verso la Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 22 e 42 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Rina Mudra, vice capo dell'ufficio presidenziale di Zelensky, licenziata oggi, smentisce attraverso i suoi legali di essere stata arrestata. In precedenza RBC Ucraina aveva riferito del suo arresto nell'ambito di una vasta operazione delle autorità anticorruzione. Questa mattina i media ucraini riferivano della firma da parte di Zelensky di un decreto per rimuovere Mudra dalla carica di vice capo dell'ufficio presidenziale dopo la notizia di perquisizioni di agenti della NABU nelle abitazioni della stessa Mudra e del politico Stolar. Ha sparato alla compagna e poi si è dato alla fuga, è quanto accaduto nel tardo pomeriggio di oggi a Molini di Triora, in Alta Valle Argentina, in provincia di Imperia. La donna si è salvata nascondendosi in un bosco e ha riportato alcune ferite. L'uomo, ancora armato, si è dato alla fuga e ora ricercato. Tragedia sfiorata nel riminese: dopo un feroce litigio tra marito e moglie in auto, l'uomo compie il folle gesto, percorre a tutta velocità con la vettura la banchina del porto del canale di Cattolica e si getta poi in mare. Seduto al suo fianco c'era la moglie. La coppia è stata salvata da alcuni passanti. Mentre i soccorritori prestavano le prime cure a marito e moglie, l'uomo, appena ripresosi, si è improvvisamente allontanato correndo tra gli scogli e facendo perdere le proprie tracce. Una giovane italiana di 26 anni, Sara Brugnatelli, bresciana, è morta in un incidente stradale che ha costato la vita ad altre due persone, tra cui anche suo marito albanese Cleo Vrioni, 25 anni. I due avevano celebrato le nozze domenica scorsa. La terza vittima è un ragazzo di 15 anni. Lo sport con il tennis: Flavio Cobolli ai quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Il romano ha sconfitto Hodar, testa di serie numero 12, per 4-6, 7-6, 6-3 in 2 ore e 31 minuti di gioco. Una partita molto dura per l'azzurro, capace di rimontare dopo aver perso il primo parziale. Con questo successo Cobolli raggiunge il suo 19° quarto di finale a livello ATP, il secondo in un Masters 1000. Sfiderà il vincente del match tra il numero 1 del seeding, Zverev, e Tommy Paul. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Meteo. Nel corso delle prossime ore il cielo risulterà generalmente poco nuvoloso, salvo qualche residuo rovescio sulle Alpi. Nella mattinata di domani un fronte atlantico in avvicinamento dalla Francia porterà i primi fenomeni su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata è previsto un intenso peggioramento con rovesci, piogge e temporali al nord, dalla sera anche verso la Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati. And for love's sake, each mistake, oh.

0: Sono le 22 e 50 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Irina Mudra, vicecapo dell'ufficio presidenziale di Zelensky, licenziata oggi, smentisce attraverso i suoi legali di essere stata arrestata. In precedenza RBC Ucraina aveva riferito del suo arresto nell'ambito di una vasta operazione delle autorità anticorruzione. Questa mattina i media ucraini riferivano della firma da parte di Zelensky di un decreto per rimuovere Mudra dalla carica di vicecapo dell'ufficio presidenziale dopo la notizia di perquisizione di agenti della NABU nelle abitazioni della stessa Mudra e del politico Stolar. Ha sparato alla compagna e poi si è dato alla fuga, è quanto accaduto nel tardo pomeriggio di oggi a Molini di Triora, in Alta Valle Argentina, in provincia di Imperia. La donna si è salvata nascondendosi in un bosco e ha riportato alcune ferite. L'uomo, ancora armato, si è dato alla fuga e ora ricercato. Tragedia sfiorata nel riminese: dopo un feroce litigio tra marito e moglie in auto, l'uomo compie il folle gesto, percorre a tutta velocità con la vettura la banchina del porto del canale di Cattolica e si getta poi in mare. Seduto al suo fianco c'era la moglie. La coppia è stata salvata da alcuni passanti. Mentre i soccorritori prestavano le prime cure a marito e moglie, l'uomo, appena ripresosi, si è improvvisamente allontanato correndo tra gli scogli e facendo perdere le proprie tracce. Una giovane italiana di 26 anni, Sara Brugnatelli, bresciana, è morta in un incidente stradale che ha costato la vita ad altre due persone, tra cui anche suo marito albanese Cleo Vrioni, 25 anni. I due avevano celebrato le nozze domenica scorsa. La terza vittima è un ragazzo di 15 anni. Lo sport con il tennis: Flavio Cobolli è ai quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Il romano ha sconfitto Hodar, testa di serie numero 12, per 4-6, 7-6, 6-3 in 2 ore e 31 minuti di gioco. Una partita molto dura per l'azzurro, capace di rimontare dopo aver perso il primo parziale. Con questo successo Cobolli raggiunge il suo 19° quarto di finale a livello ATP, il secondo in un Masters 1000. Sfiderà il vincente del match tra il numero 1 del seeding, Zverev, e Tommy Paul. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Nel corso delle prossime ore il cielo risulterà generalmente poco nuvoloso, salvo qualche residuo rovescio sulle Alpi. Nella mattinata di domani un fronte atlantico in avvicinamento dalla Francia porterà i primi fenomeni su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata è previsto un intenso peggioramento con rovesci, piogge e temporali al nord, dalla sera anche verso la Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Meteo.
1: Nel corso delle prossime ore il cielo risulterà generalmente poco nuvoloso, salvo qualche residuo rovescio sulle Alpi. Nella mattinata di domani un fronte atlantico in avvicinamento dalla Francia porterà i primi fenomeni su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata è previsto un intenso peggioramento con rovesci, piogge e temporali al nord, dalla sera anche verso la Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 23 ed un minuto.
2: Gli inserti speciali a Giornale Radio.
3: Bentrovati all'ascolto della Cina in Onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua. Con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: News.
4: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il presidente americano medita di cambiare strategia contro il regime studiando una serie di sanzioni. Nel frattempo lo stretto di Hormuz è aperto, ha dichiarato Trump. Axios afferma che la marina americana ha aperto un corridoio per il passaggio delle petroliere, ma Hormuz non sarà più importante come prima. Ci sono alternative, ha aggiunto il presidente americano citando il petrolio del Texas e della Louisiana. Irina Mudra, vice capo dell'ufficio presidenziale di Zelensky, licenziata oggi, smentisce attraverso i suoi legali di essere stata arrestata. La RBC ucraina, citando un deputato, aveva riferito del suo arresto nell'ambito di una vasta operazione delle autorità anticorruzione. Questa mattina i media ucraini riferivano della firma da parte di Zelensky di un decreto per rimuovere Mudra dalla carica di vice capo d'ufficio presidenziale dopo la notizia di perquisizione detenzioni di agenti della Nabo nelle abitazioni della stessa Mudra e del politico Stolar. Tragedia sfiorata nel riminese: dopo un feroce litigio tra marito e moglie in auto, l'uomo compie il folle gesto, percorre a tutta velocità con la vettura la banchina del porto del canale di Cattolica e si getta poi in mare. Seduta al suo fianco c'era la moglie. La coppia è stata salvata da alcuni passanti. Mentre i soccorritori prestavano le prime cure a marito e moglie, l'uomo, appena ripresosi, si è improvvisamente allontanato correndo tra gli scogli e facendo perdere le proprie tracce. Un uomo di 72 anni è morto nelle campagne di Nardò, in provincia di Lecce, dopo essere stato azzannato con tutta probabilità da due cani di razza Rottweiler in località Pittuini. Il corpo è stato trovato dai familiari. Sulla salma sono stati trovati morsi, precisamente alla testa e alle gambe. L'uomo era uscito in mattinata per raccogliere i fichi. I familiari, preoccupati per l'assenza prolungata, si sono messi alla sua ricerca nelle campagne da lui frequentate, trovando il corpo. Il calcio: Diego Moreira è un nuovo giocatore del Milan. Dopo le visite mediche svolte ieri, il club rossonero ha ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo dell'esterno belga dello Strasburgo, operazione da 45 milioni di euro più 20 di bonus. Moreira ha firmato fino al 30 giugno 2031 e indosserà la maglia numero 22, indossata in passato da Kakà. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
5: Nelle prossime ore il cielo risulterà generalmente poco nuvoloso sulla nostra penisola, salvo per qualche rovescio residuo sulle Alpi. Nella mattinata di domani un fronte atlantico in avvicinamento dalla Francia porterà i primi fenomeni su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata poi è previsto un intenso peggioramento con rovesci, piogge e temporali al nord, dalla sera anche verso la Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 23 e 10 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il presidente americano medita di cambiare strategia contro il regime, studiando una serie di sanzioni. Nel frattempo lo stretto di Hormuz è aperto, ha dichiarato Trump. Axios afferma che la marina americana ha aperto un corridoio per il passaggio delle petroliere, ma Hormuz non sarà più importante come prima. Ci sono alternative, ha aggiunto il presidente americano, citando il petrolio del Texas e della Louisiana. Irina Mudra, vice capo dell'ufficio presidenziale di Zelensky, licenziata oggi, smentisce attraverso i suoi legali di essere stata arrestata. La RBC ucraina, citando un deputato, aveva riferito del suo arresto nell'ambito di una vasta operazione delle autorità anticorruzione. Questa mattina i media ucraini riferivano della firma da parte di Zelensky di un decreto per rimuovere Mudra dalla carica di vice capo d'ufficio presidenziale dopo la notizia di perquisizione di agenti della NABU nelle abitazioni della stessa Mudra e del politico Stolar. Tragedia sfiorata nel riminese: dopo un feroce litigio tra marito e moglie in auto, l'uomo compie il folle gesto, percorre a tutta velocità con la vettura la banchina del porto del canale di Cattolica e si getta poi in mare. Seduta al suo fianco c'era la moglie. La coppia è stata salvata da alcuni passanti. Mentre i soccorritori prestavano le prime cure a marito e moglie, l'uomo, appena ripresosi, si è improvvisamente allontanato correndo tra gli scogli e facendo perdere le proprie tracce. Un uomo di 72 anni è morto nelle campagne di Nardò, in provincia di Lecce, dopo essere stato azzannato con tutta probabilità da due cani di razza Rottweiler in località Pittuini. Il corpo è stato trovato dai familiari. Sulla salma sono stati trovati morsi, precisamente alla testa e alle gambe. L'uomo era uscito in mattinata per raccogliere i fichi. I familiari, preoccupati per l'assenza prolungata, si sono messi alla sua ricerca nelle campagne da lui frequentate, trovando il corpo. Il calcio: Diego Moreira è un nuovo giocatore del Milan. Dopo le visite mediche svolte ieri, il club rossonero ha ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo dell'esterno belga dello Strasburgo, operazione da 45 milioni di euro più 20 di bonus. Moreira ha firmato fino al 30 giugno 2031 e indosserà la maglia numero 22, indossata in passato da Kakà. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore il cielo risulterà generalmente poco nuvoloso sulla nostra penisola, salvo per qualche rovescio residuo sulle Alpi. Nella mattinata di domani un fronte atlantico in avvicinamento dalla Francia porterà i primi fenomeni su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata poi è previsto un intenso peggioramento con rovesci, piogge temporali al nord, dalla sera anche verso la Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 23 e 28 minuti.
0: News.
5: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il presidente americano medita di cambiare strategia contro il regime studiando una serie di sanzioni. Nel frattempo lo stretto di Hormuz è aperto, ha dichiarato Trump. Axios afferma che la marina americana ha aperto un corridoio per il passaggio delle petroliere, ma Hormuz non sarà più importante come prima. Ci sono alternative, ha aggiunto il presidente americano citando il petrolio del Texas e della Louisiana. Irina Mudra, vice capo dell'ufficio presidenziale di Zelensky, licenziata oggi, smentisce attraverso i suoi legali di essere stata arrestata. La RBC ucraina, citando un deputato, aveva riferito del suo arresto nell'ambito di una vasta operazione delle autorità anticorruzione. Questa mattina i media ucraini riferivano della firma da parte di Zelensky di un decreto per rimuovere Mudra dalla carica di vice capo d'ufficio presidenziale dopo la notizia di perquisizione di agenti della NABU nelle abitazioni della stessa Mudra e del politico Stolar. Tragedia sfiorata nel Riminese. Dopo un feroce litigio tra marito e moglie in auto, l'uomo compie il folle gesto, percorre a tutta velocità con la vettura la banchina del porto del canale di Cattolica e si getta poi in mare. Seduta al suo fianco c'era la moglie. La coppia è stata salvata da alcuni passanti. Mentre i soccorritori prestavano le prime cure a marito e moglie, l'uomo, appena ripresosi, si è improvvisamente allontanato correndo tra gli scogli e facendo perdere le proprie tracce. Un uomo di 72 anni è morto nelle campagne di Nardò in provincia di Lecce dopo essere stato azzannato con tutta probabilità da due cani di razza Rottweiler in località Pittuini. Il corpo è stato trovato dai familiari. Sulla salma sono stati trovati morsi, precisamente alla testa e alle gambe. L'uomo era uscito in mattinata per raccogliere i fichi. I familiari, preoccupati per l'assenza prolungata, si sono messi alla sua ricerca nelle campagne da lui frequentate, trovando il corpo. Il calcio. Diego Moreira è un nuovo giocatore del Milan. Dopo le visite mediche svolte ieri, il club rossonero ha ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo dell'esterno belga dello Strasburgo. Operazione da 45 milioni di euro più 20 di bonus. Moreira ha firmato fino al 30 giugno 2031 e indosserà la maglia numero 22, indossata in passato da Kakà. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
6: Nelle prossime ore il cielo risulterà generalmente poco nuvoloso sulla nostra penisola, salvo per qualche rovescio residuo sulle Alpi. Nella mattinata di domani un fronte atlantico in avvicinamento dalla Francia porterà i primi fenomeni su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata poi è previsto un intenso peggioramento con rovesci, piogge e temporali al nord, dalla sera anche verso la Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio GR News. Per essere sempre aggiornati.

0: sono le 23 e 34 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il presidente americano medita di cambiare strategia contro il regime, studiando una serie di sanzioni. Nel frattempo lo stretto di Hormuz è aperto, ha dichiarato Trump. Axios afferma che la marina americana ha aperto un corridoio per il passaggio delle petroliere, ma Hormuz non sarà più importante come prima. Ci sono alternative, ha aggiunto il presidente americano, citando il petrolio del Texas e della Louisiana. Irina Mudra, vice capo dell'ufficio presidenziale di Zelensky, licenziata oggi, smentisce attraverso i suoi legali di essere stata arrestata. La RBC ucraina, citando un deputato, aveva riferito del suo arresto nell'ambito di una vasta operazione delle autorità anticorruzione. Questa mattina i media ucraini riferivano della firma da parte di Zelensky di un decreto per rimuovere Mudra dalla carica di vice capo d'ufficio presidenziale dopo la notizia di perquisizione di agenti della NABU nelle abitazioni della stessa Mudra e del politico Stolar. Tragedia sfiorata nel riminese: dopo un feroce litigio tra marito e moglie in auto, l'uomo compie il folle gesto, percorre a tutta velocità con la vettura la banchina del porto del canale di Cattolica e si getta poi in mare. Seduta al suo fianco c'era la moglie. La coppia è stata salvata da alcuni passanti. Mentre i soccorritori prestavano le prime cure a marito e moglie, l'uomo, appena ripresosi, si è improvvisamente allontanato, correndo tra gli scogli e facendo perdere le proprie tracce. Un uomo di 72 anni è morto nelle campagne di Nardò, in provincia di Lecce, dopo essere stato azzannato con tutta probabilità da due cani di razza Rottweiler in località Pittuini. Il corpo è stato trovato dai familiari. Sulla salma sono stati trovati morsi, precisamente alla testa e alle gambe. L'uomo era uscito in mattinata per raccogliere i fichi. I familiari, preoccupati per l'assenza prolungata, si sono messi alla sua ricerca nelle campagne da lui frequentate, trovando il corpo. Il calcio: Diego Moreira è un nuovo giocatore del Milan. Dopo le visite mediche svolte ieri, il club rossonero ha ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo dell'esterno belga dello Strasburgo, operazione da 45 milioni di euro più 20 di bonus. Moreira ha firmato fino al 30 giugno 2031 e indosserà la maglia numero 22, indossata in passato da Kakà. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore il cielo risulterà generalmente poco nuvoloso sulla nostra penisola, salvo per qualche rovescio residuo sulle Alpi. Nella mattinata di domani un fronte atlantico in avvicinamento dalla Francia porterà i primi fenomeni su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata poi è previsto un intenso peggioramento con rovesci, piogge temporali al nord, dalla sera anche verso la Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Stai ascoltando Radio GR News.
1: Sono le 23 e 41 minuti.
0: News.
2: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il presidente americano medita di cambiare strategia contro il regime studiando una serie di sanzioni. Nel frattempo lo stretto di Hormuz è aperto, ha dichiarato Trump. Axios afferma che la marina americana ha aperto un corridoio per il passaggio delle petroliere, ma Hormuz non sarà più importante come prima. Ci sono alternative, ha aggiunto il presidente americano citando il petrolio del Texas e della Louisiana. Irina Mudra, vice capo dell'ufficio presidenziale di Zelensky, licenziata oggi, smentisce attraverso i suoi legali di essere stata arrestata. La RBC ucraina, citando un deputato, aveva riferito del suo arresto nell'ambito di una vasta operazione delle autorità anticorruzione. Questa mattina i media ucraini riferivano della firma da parte di Zelensky di un decreto per rimuovere Mudra dalla carica di vice capo d'ufficio presidenziale dopo la notizia di perquisizione di agenti della NABU nelle abitazioni della stessa Mudra e del politico Stolar. Tragedia sfiorata nel Riminese. Dopo un feroce litigio tra marito e moglie in auto, l'uomo compie il folle gesto, percorre a tutta velocità con la vettura la banchina del porto del canale di Cattolica e si getta poi in mare. Seduta al suo fianco c'era la moglie. La coppia è stata salvata da alcuni passanti. Mentre i soccorritori prestavano le prime cure a marito e moglie, l'uomo, appena ripresosi, si è improvvisamente allontanato correndo tra gli scogli e facendo perdere le proprie tracce. Un uomo di 72 anni è morto nelle campagne di Nardò in provincia di Lecce dopo essere stato azzannato con tutta probabilità da due cani di razza Rottweiler in località Pittuini. Il corpo è stato trovato dai familiari. Sulla salma sono stati trovati morsi, precisamente alla testa e alle gambe. L'uomo era uscito in mattinata per raccogliere i fichi. I familiari, preoccupati per l'assenza prolungata, si sono messi alla sua ricerca nelle campagne da lui frequentate, trovando il corpo. Il calcio: Diego Moreira è un nuovo giocatore del Milan. Dopo le visite mediche svolte ieri, il club rossonero ha ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo dell'esterno belga dello Strasburgo, operazione da 45 milioni di euro più 20 di bonus. Moreira ha firmato fino al 30 giugno 2031 e indosserà la maglia numero 22, indossata in passato da Kakà. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
3: Nelle prossime ore il cielo risulterà generalmente poco nuvoloso sulla nostra penisola, salvo per qualche rovescio residuo sulle Alpi. Nella mattinata di domani un fronte atlantico in avvicinamento dalla Francia porterà i primi fenomeni su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata poi è previsto un intenso peggioramento con rovesci, piogge temporali al nord, dalla sera anche verso la Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.

0: Sono le 23:48.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il presidente americano medita di cambiare strategia contro il regime studiando una serie di sanzioni. Nel frattempo lo stretto di Hormuz è aperto, ha dichiarato Trump. Axios afferma che la marina americana ha aperto un corridoio per il passaggio delle petroliere, ma Hormuz non sarà più importante come prima. Ci sono alternative, ha aggiunto il presidente americano citando il petrolio del Texas e della Louisiana. Irina Mudra, vice capo dell'ufficio presidenziale di Zelensky, licenziata oggi, smentisce attraverso i suoi legali di essere stata arrestata. La RBC ucraina, citando un deputato, aveva riferito del suo arresto nell'ambito di una vasta operazione delle autorità anticorruzione. Questa mattina i media ucraini riferivano della firma da parte di Zelensky di un decreto per rimuovere Mudra dalla carica di vice capo d'ufficio presidenziale dopo la notizia di perquisizioni di agenti della NABU nelle abitazioni della stessa Mudra e del politico Stolar. Tragedia sfiorata nel Riminese: dopo un feroce litigio tra marito e moglie in auto, l'uomo compie il folle gesto, percorre a tutta velocità con la vettura la banchina del porto del canale di Cattolica e si getta poi in mare. Seduta al suo fianco c'era la moglie. La coppia è stata salvata da alcuni passanti. Mentre i soccorritori prestavano le prime cure a marito e moglie, l'uomo, appena ripresosi, si è improvvisamente allontanato correndo tra gli scogli e facendo perdere le proprie tracce. Un uomo di 72 anni è morto nelle campagne di Nardò, in provincia di Lecce, dopo essere stato azzannato con tutta probabilità da due cani di razza Rottweiler in località Pittuini. Il corpo è stato trovato dai familiari. Sulla salma sono stati trovati morsi, precisamente alla testa e alle gambe. L'uomo era uscito in mattinata per raccogliere i fichi. I familiari, preoccupati per l'assenza prolungata, si sono messi alla sua ricerca nelle campagne da lui frequentate, trovando il corpo. Il calcio: Diego Moreira è un nuovo giocatore del Milan. Dopo le visite mediche svolte ieri, il club rossonero ha ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo dell'esterno belga dello Strasburgo, operazione da 45 milioni di euro più 20 di bonus. Moreira ha firmato fino al 30 giugno 2031 e indosserà la maglia numero 22, indossata in passato da Kakà. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore il cielo risulterà generalmente poco nuvoloso sulla nostra penisola, salvo per qualche rovescio residuo sulle Alpi. Nella mattinata di domani un fronte atlantico in avvicinamento dalla Francia porterà i primi fenomeni su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata poi è previsto un intenso peggioramento con rovesci, piogge e temporali al nord, dalla sera anche verso la Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore il cielo risulterà generalmente poco nuvoloso sulla nostra penisola, salvo per qualche rovescio residuo sulle Alpi. Nella mattinata di domani un fronte atlantico in avvicinamento dalla Francia porterà i primi fenomeni su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata poi è previsto un intenso peggioramento con rovesci, piogge temporali al nord, dalla sera anche verso la Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: mezzanotte.
1: Radio GR News.
0: È mezzanotte.
1: Gli inserti speciali di Radio GR News.
2: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua. Con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fr. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
4: News. Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Armati di coltello, martello e spray al peperoncino hanno aggredito 4 persone. Si è trattato di un vero e proprio agguato, quello avvenuto in via Rigutti a Trieste nel pomeriggio di oggi. 4 operai, tutti di nazionalità kosovara, sono rimasti feriti nel violentissimo scontro. Una delle vittime è in gravi condizioni. Ancora ignota la causa dell'aggressione. Gli investigatori della polizia credono che l'agguato sia maturato nell'ambito degli appalti nel settore edile, alla ricerca degli aggressori, probabilmente 5, di cui non si conoscono le identità. Ha sparato alla compagna ferendola alla mano ed è poi fuggito nei boschi. È successo a Molini di Triora, in provincia di Imperia. L'uomo è stato fermato dai carabinieri. La donna è stata portata in ospedale per le cure del caso e, a quanto riferiscono i quotidiani locali, avrebbe anche un trauma alla testa, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il compagno, quando è stato individuato dai carabinieri, aveva con sé la pistola utilizzata. un'arma ad aria compressa. Il presidente americano medita di cambiare strategia contro il regime studiando una serie di sanzioni. Nel frattempo lo stretto di Hormuz è aperto, ha dichiarato Trump. Axios afferma che la marina americana ha aperto un corridoio per il passaggio delle petroliere, ma Hormuz non sarà più importante come prima. Ci sono alternative, ha aggiunto il presidente americano, citando il petrolio del Texas e della Louisiana. Dopo le ondate di caldo che per settimane hanno stretto l'Italia in una morsa, arriva al nord e in misura più limitata al centro una fase di instabilità con temporali violenti e un'intensa attività elettrica, un fenomeno tipico soprattutto delle regioni alpine, vero e proprio hotspot dei fulmini generati dal contrasto tra masse d'aria calda e fredda. Tra giovedì e venerdì è atteso dunque un bis del maltempo estremo che colpirà duramente per 48 ore il nord e parte del centro. Il tennis: Flavio Cobolli vince una super partita contro lo spagnolo Jodar per 4-6, 7-6, 6-3 in 2 ore e 31 minuti di gioco. Ai quarti di finale di Cincinnati il romano affronterà uno tra Zverev e Paul. Oltre a Cobolli cercherà un posto nei quarti di finale anche Lorenzo Musetti. Il carrarino affronterà in tarda serata il qualificato Faria. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
1: Meteo.
5: Giornata in prevalenza soleggiata ma con qualche insidia in più dal pomeriggio. Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati a locali e brevi acquazzoni. Caldo più sopportabile, con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: mezzanotte e 10 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione, da Francesca. Balestrieri armati di coltello, martello e spray al peperoncino hanno aggredito 4 persone. Si è trattato di un vero e proprio agguato, quello avvenuto in via Rigutti a Trieste nel pomeriggio di oggi. 4 operai, tutti di nazionalità kosovara, sono rimasti feriti nel violentissimo scontro. Una delle vittime è in gravi condizioni. Ancora ignota la causa dell'aggressione. Gli investigatori della polizia credono che l'agguato sia maturato nell'ambito degli appalti nel settore edile, alla ricerca degli aggressori, probabilmente 5, di cui non si conoscono le identità. Ha sparato alla compagna ferendola alla mano ed è poi fuggito nei boschi. È successo a Molini di Triora, in provincia di Imperia. L'uomo è stato fermato dai carabinieri. La donna è stata portata in ospedale per le cure del caso e, a quanto riferiscono i quotidiani locali, avrebbe anche un trauma alla testa, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il compagno, quando è stato individuato dai carabinieri, aveva con sé la pistola utilizzata, un'arma ad aria compressa. Il presidente americano medita di cambiare strategia contro il regime, studiando una serie di sanzioni. Nel frattempo lo stretto di Hormuz è aperto, ha dichiarato Trump. Axios afferma che la marina americana ha aperto un corridoio per il passaggio delle petroliere, ma Hormuz non sarà più importante come prima. Ci sono alternative, ha aggiunto il presidente americano, citando il petrolio del Texas e della Louisiana. Dopo le ondate di caldo che per settimane hanno stretto l'Italia in una morsa, arriva al nord e in misura più limitata al centro una fase di instabilità con temporali violenti e un'intensa attività elettrica, un fenomeno tipico soprattutto delle regioni alpine, vero e proprio hotspot dei fulmini generati dal contrasto tra masse d'aria calda e fredda. Tra giovedì e venerdì è atteso dunque un bis del maltempo estremo che colpirà duramente per 48 ore il nord e parte del centro. Il tennis: Flavio Cobolli vince una super partita contro lo spagnolo Jodar per 4-6-7-6-6-3 in 2 ore e 31 minuti di gioco. Ai quarti di finale di Cincinnati il romano affronterà uno tra Zverev e Paul. Oltre a Cobolli cercherà un posto nei quarti di finale anche Lorenzo Musetti. Il carrarino affronterà in tarda serata il qualificato Faria. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
2: Meteo. Dalla Francia in ingresso sul nostro paese un fronte atlantico carico di piogge. Nella prima parte della giornata, infatti, piogge e rovesci su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. Dal pomeriggio poi il peggioramento si estenderà e colpirà buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione, soprattutto nelle zone raggiunte dalla pioggia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: mezzanotte e 16 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Armati di coltello, martello e spray al peperoncino hanno aggredito 4 persone. Si è trattato di un vero e proprio agguato, quello avvenuto in via Rigutti a Trieste nel pomeriggio di oggi. 4 operai, tutti di nazionalità kosovara, sono rimasti feriti nel violentissimo scontro. Una delle vittime è in gravi condizioni. Ancora ignota la causa dell'aggressione. Gli investigatori della polizia credono che l'agguato sia maturato nell'ambito degli appalti nel settore edile, alla ricerca degli aggressori, probabilmente 5, di cui non si conoscono le identità. Ha sparato alla compagna ferendola alla mano ed è poi fuggito nei boschi. È successo a Molini di Triora, in provincia di Imperia. L'uomo è stato fermato dai carabinieri. La donna è stata portata in ospedale per le cure del caso e, a quanto riferiscono i quotidiani locali, avrebbe anche un trauma alla testa, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il compagno, quando è stato individuato dai carabinieri, aveva con sé la pistola utilizzata, un'arma ad aria compressa. Il presidente americano medita di cambiare strategia contro il regime, studiando una serie di sanzioni. Nel frattempo lo stretto di Hormuz è aperto, ha dichiarato Trump. Axios afferma che la marina americana ha aperto un corridoio per il passaggio delle petroliere, ma Hormuz non sarà più importante come prima. Ci sono alternative, ha aggiunto il presidente americano, citando il petrolio del Texas e della Louisiana. Dopo le ondate di caldo che per settimane hanno stretto l'Italia in una morsa, arriva al nord e in misura più limitata al centro una fase di instabilità con temporali violenti e un'intensa attività elettrica, un fenomeno tipico soprattutto delle regioni alpine, vero e proprio hotspot dei fulmini generati dal contrasto tra masse d'aria calda e fredda. Tra giovedì e venerdì è atteso dunque un bis del maltempo estremo che colpirà duramente per 48 ore il nord e parte del centro. Il tennis: Flavio Cobolli vince una super partita contro lo spagnolo Jodar per 4-6, 7-6, 6-3 in 2 ore e 31 minuti di gioco. Ai quarti di finale di Cincinnati il romano affronterà uno tra Zverev e Paul. Oltre a Cobolli cercherà un posto nei quarti di finale anche Lorenzo Musetti. Il carrarino affronterà in tarda serata il qualificato Faria. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
2: Meteo. Una perturbazione atlantica dalla Francia porta piogge sparse sul nord-ovest in spostamento verso il nord-est. Nelle prossime ore, infatti, i primi fenomeni interesseranno Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata il peggioramento raggiungerà, con piogge più persistenti e locali rovesci, buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
0: È mezzanotte e 20 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Armati di coltello, martello e spray al peperoncino hanno aggredito 4 persone. Si è trattato di un vero e proprio agguato, quello avvenuto in via Rigutti a Trieste nel pomeriggio di oggi. 4 operai, tutti di nazionalità kosovara, sono rimasti feriti nel violentissimo scontro. Una delle vittime è in gravi condizioni. Ancora ignota la causa dell'aggressione. Gli investigatori della polizia credono che l'agguato sia maturato nell'ambito degli appalti nel settore edile, alla ricerca degli aggressori, probabilmente 5, di cui non si conoscono le identità. Ha sparato alla compagna ferendola alla mano ed è poi fuggito nei boschi. È successo a Molini di Triora, in provincia di Imperia. L'uomo è stato fermato dai carabinieri. La donna è stata portata in ospedale per le cure del caso e, a quanto riferiscono i quotidiani locali, avrebbe anche un trauma alla testa, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il compagno, quando è stato individuato dai carabinieri, aveva con sé la pistola utilizzata, un'arma ad aria compressa. Il presidente americano medita di cambiare strategia contro il regime, studiando una serie di sanzioni. Nel frattempo lo stretto di Hormuz è aperto, ha dichiarato Trump. Axios afferma che la marina americana ha aperto un corridoio per il passaggio delle petroliere, ma Hormuz non sarà più importante come prima. Ci sono alternative, ha aggiunto il presidente americano, citando il petrolio del Texas e della Louisiana. Dopo le ondate di caldo che per settimane hanno costretto l'Italia in una morsa, arriva al nord e in misura più limitata al centro una fase di instabilità con temporali violenti e un'intensa attività elettrica, un fenomeno tipico soprattutto delle regioni alpine, vero e proprio hotspot dei fulmini generati dal contrasto tra masse d'aria calda e fredda. Tra giovedì e venerdì è atteso dunque un bis del maltempo estremo che colpirà duramente per 48 ore il nord e parte del centro. Il tennis: Flavio Cobolli vince una super partita contro lo spagnolo Jodar per 4-6, 7-6, 6-3 in 2 ore e 31 minuti di gioco. Ai quarti di finale di Cincinnati il romano affronterà uno tra Zverev e Paul. Oltre a Cobolli cercherà un posto nei quarti di finale anche Lorenzo Musetti. Il carrarino affronterà in tarda serata il qualificato Faria. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
3: Meteo.
2: Dalla Francia in ingresso sul nostro paese un fronte atlantico carico di piogge. Nella prima parte della giornata, infatti, piogge e rovesci su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. Dal pomeriggio poi il peggioramento si estenderà e colpirà buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione, soprattutto nelle zone raggiunte dalla pioggia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: È mezzanotte e 25 minuti.
0: News.
2: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Armati di coltello, martello e spray al peperoncino hanno aggredito 4 persone. Si è trattato di un vero e proprio agguato, quello avvenuto in via Rigutti a Trieste nel pomeriggio di oggi. 4 operai, tutti di nazionalità kosovara, sono rimasti feriti nel violentissimo scontro. Una delle vittime è in gravi condizioni. Ancora ignota la causa dell'aggressione. Gli investigatori della polizia credono che l'agguato sia maturato nell'ambito degli appalti nel settore edile, alla ricerca degli aggressori, probabilmente 5, di cui non si conoscono le identità. Ha sparato alla compagna ferendola alla mano ed è poi fuggito nei boschi. È successo a Molini di Triora, in provincia di Imperia. L'uomo è stato fermato dai carabinieri. La donna è stata portata in ospedale per le cure del caso e, a quanto riferiscono i quotidiani locali, avrebbe anche un trauma alla testa, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il compagno, quando è stato individuato dai carabinieri, aveva con sé la pistola utilizzata, un'arma ad aria compressa. Il presidente americano medita di cambiare strategia contro il regime, studiando una serie di sanzioni. Nel frattempo lo stretto di Hormuz è aperto, ha dichiarato Trump. Axios afferma che la marina americana ha aperto un corridoio per il passaggio delle petroliere, ma Hormuz non sarà più importante come prima. Ci sono alternative, ha aggiunto il presidente americano, citando il petrolio del Texas e della Louisiana. Dopo le ondate di caldo che per settimane hanno stretto l'Italia in una morsa, arriva al nord e in misura più limitata al centro una fase di instabilità con temporali violenti e un'intensa attività elettrica, un fenomeno tipico soprattutto delle regioni alpine, vero e proprio hotspot dei fulmini generati dal contrasto tra masse d'aria calda e fredda. Tra giovedì e venerdì è atteso dunque un bis del maltempo estremo che colpirà duramente per 48 ore il nord e parte del centro. Il tennis, Flavio Cobolli vince una super partita contro lo spagnolo Jodar per 4-6, 7-6, 6-3 in 2 ore e 31 minuti di gioco. Ai quarti di finale di Cincinnati il romano affronterà uno tra Zverev e Paul. Oltre a Cobolli cercherà un posto nei quarti di finale anche Lorenzo Musetti. Il carrarino affronterà in tarda serata il qualificato Faria. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
0: Meteo.
3: Una perturbazione atlantica dalla Francia porta piogge sparse sul nord-ovest in spostamento verso il nord-est. Nelle prossime ore, infatti, i primi fenomeni interesseranno Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata il peggioramento raggiungerà, con piogge più persistenti e locali rovesci, buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: mezzanotte e 32 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Armati di coltello, martello e spray al peperoncino hanno aggredito 4 persone. Si è trattato di un vero e proprio agguato, quello avvenuto in via Rigutti a Trieste nel pomeriggio di oggi. 4 operai, tutti di nazionalità kosovara, sono rimasti feriti nel violentissimo scontro. Una delle vittime è in gravi condizioni. Ancora ignota la causa dell'aggressione. Gli investigatori della polizia credono che l'agguato sia maturato nell'ambito degli appalti nel settore edile, alla ricerca degli aggressori, probabilmente 5, di cui non si conoscono le identità. Ha sparato alla compagna ferendola alla mano ed è poi fuggito nei boschi. È successo a Molini di Triora, in provincia di Imperia. L'uomo è stato fermato dai carabinieri. La donna è stata portata in ospedale per le cure del caso e, a quanto riferiscono i quotidiani locali, avrebbe anche un trauma alla testa, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il compagno, quando è stato individuato dai carabinieri, aveva con sé la pistola utilizzata, un'arma ad aria compressa. Il presidente americano medita di cambiare strategia contro il regime, studiando una serie di sanzioni. Nel frattempo lo stretto di Hormuz è aperto, ha dichiarato Trump. Axios afferma che la marina americana ha aperto un corridoio per il passaggio delle petroliere, ma Hormuz non sarà più importante come prima. Ci sono alternative, ha aggiunto il presidente americano, citando il petrolio del Texas e della Louisiana. Dopo le ondate di caldo che per settimane hanno stretto l'Italia in una morsa, arriva al nord e in misura più limitata al centro una fase di instabilità con temporali violenti e un'intensa attività elettrica, un fenomeno tipico soprattutto delle regioni alpine, vero e proprio hotspot dei fulmini generati dal contrasto tra masse d'aria calda e fredda. Tra giovedì e venerdì è atteso dunque un bis del maltempo estremo che colpirà duramente per 48 ore il nord e parte del centro. Il tennis, Flavio Cobolli.

0: affronterà in tarda serata il qualificato Faria. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
1: Meteo. Dalla Francia in ingresso sul nostro paese un fronte atlantico carico di piogge. Nella prima parte della giornata, infatti, piogge e rovesci su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. Dal pomeriggio poi il peggioramento si estenderà e colpirà buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione, soprattutto nelle zone raggiunte dalla pioggia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: radio fa notizia.
1: È mezzanotte e 40 minuti.
0: News.
2: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Armati di coltello, martello e spray al peperoncino hanno aggredito 4 persone. Si è trattato di un vero e proprio agguato, quello avvenuto in via Rigutti a Trieste nel pomeriggio di oggi. 4 operai, tutti di nazionalità kosovara, sono rimasti feriti nel violentissimo scontro. Una delle vittime è in gravi condizioni. Ancora ignota la causa dell'aggressione. Gli investigatori della polizia credono che l'agguato sia maturato nell'ambito degli appalti nel settore edile, alla ricerca degli aggressori, probabilmente 5, di cui non si conoscono le identità. Ha sparato alla compagna ferendola alla mano ed è poi fuggito nei boschi. È successo a Molini di Triora, in provincia di Imperia. L'uomo è stato fermato dai carabinieri. La donna è stata portata in ospedale per le cure del caso e, a quanto riferiscono i quotidiani locali, avrebbe anche un trauma alla testa, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il compagno, quando è stato individuato dai carabinieri, aveva con sé la pistola utilizzata, un'arma ad aria compressa. Il presidente americano medita di cambiare strategia contro il regime, studiando una serie di sanzioni. Nel frattempo lo stretto di Hormuz è aperto, ha dichiarato Trump. Axios afferma che la marina americana ha aperto un corridoio per il passaggio delle petroliere, ma Hormuz non sarà più importante come prima. Ci sono alternative, ha aggiunto il presidente americano, citando il petrolio del Texas e della Louisiana. Dopo le ondate di caldo che per settimane hanno stretto l'Italia in una morsa, arriva al nord e in misura più limitata al centro una fase di instabilità con temporali violenti e un'intensa attività elettrica, un fenomeno tipico soprattutto delle regioni alpine, vero e proprio hotspot dei fulmini generati dal contrasto tra masse d'aria calda e fredda. Tra giovedì e venerdì è atteso dunque un bis del maltempo estremo che colpirà duramente per 48 ore il nord e parte del centro. Il tennis: Flavio Cobolli vince una super partita contro lo spagnolo Jodar per 4-6, 7-6, 6-3 in 2 ore e 31 minuti di gioco. Ai quarti di finale di Cincinnati il romano affronterà uno tra Zverev e Paul. Oltre a Cobolli cercherà un posto nei quarti di finale anche Lorenzo Musetti. Il carrarino affronterà in tarda serata il qualificato Faria. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
0: Meteo.
3: Una perturbazione atlantica dalla Francia porta piogge sparse sul nord-ovest in spostamento verso il nord-est. Nelle prossime ore, infatti, i primi fenomeni interesseranno Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata il peggioramento raggiungerà, con piogge più persistenti e locali rovesci, buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la

0: mezzanotte e 47 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Armati di coltello, martello e spray al peperoncino hanno aggredito 4 persone. Si è trattato di un vero e proprio agguato, quello avvenuto in via Rigutti a Trieste nel pomeriggio di oggi. 4 operai, tutti di nazionalità kosovara, sono rimasti feriti nel violentissimo scontro. Una delle vittime è in gravi condizioni. Ancora ignota la causa dell'aggressione. Gli investigatori della polizia credono che l'agguato sia maturato nell'ambito degli appalti nel settore edile, alla ricerca degli aggressori, probabilmente 5, di cui non si conoscono le identità. Ha sparato alla compagna ferendola alla mano ed è poi fuggito nei boschi. È successo a Molini di Triora, in provincia di Imperia. L'uomo è stato fermato dai carabinieri. La donna è stata portata in ospedale per le cure del caso e, a quanto riferiscono i quotidiani locali, avrebbe anche un trauma alla testa, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il compagno, quando è stato individuato dai carabinieri, aveva con sé la pistola utilizzata, un'arma ad aria compressa. Il presidente americano medita di cambiare strategia contro il regime, studiando una serie di sanzioni. Nel frattempo lo stretto di Hormuz è aperto, ha dichiarato Trump. Axios afferma che la marina americana ha aperto un corridoio per il passaggio delle petroliere, ma Hormuz non sarà più importante come prima. Ci sono alternative, ha aggiunto il presidente americano, citando il petrolio del Texas e della Louisiana. Dopo le ondate di caldo che per settimane hanno stretto l'Italia in una morsa, arriva al nord e in misura più limitata al centro una fase di instabilità con temporali violenti e un'intensa attività elettrica, un fenomeno tipico soprattutto delle regioni alpine, vero e proprio hotspot dei fulmini generati dal contrasto tra masse d'aria calda e fredda. Tra giovedì e venerdì è atteso dunque un bis del maltempo estremo che colpirà duramente per 48 ore il nord e parte del centro. Il tennis: Flavio Cobolli vince una super partita contro lo spagnolo Jodar per 4-6, 7-6, 6-3 in 2 ore e 31 minuti di gioco. Ai quarti di finale di Cincinnati il romano affronterà uno tra Zverev e Paul. Oltre a Cobolli cercherà un posto nei quarti di finale anche Lorenzo Musetti. Il carrarino affronterà in tarda serata il qualificato Faria. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
2: Meteo. Dalla Francia in ingresso sul nostro paese un fronte atlantico carico di piogge. Nella prima parte della giornata, infatti, piogge e rovesci su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. Dal pomeriggio poi il peggioramento si estenderà e colpirà buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione, soprattutto nelle zone raggiunte dalla pioggia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Meteo.
1: Una perturbazione atlantica dalla Francia porta piogge sparse sul nord-ovest in spostamento verso il nord-est. Nelle prossime ore, infatti, i primi fenomeni interesseranno Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata il peggioramento raggiungerà, con piogge più persistenti e locali rovesci, buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: è 1:01.
1: Meteo.
2: Dalla Francia in ingresso sul nostro paese un fronte atlantico carico di piogge. Nella prima parte della giornata, infatti, piogge e rovesci su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. Dal pomeriggio poi il peggioramento si estenderà e colpirà buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione, soprattutto nelle zone raggiunte dalla pioggia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
1: Here's come the thing called, we have dropped them on the IT in the wallet.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: È 1:16.
2: Meteo.
3: Una perturbazione atlantica dalla Francia porta piogge sparse sul nord-ovest in spostamento verso il nord-est. Nelle prossime ore, infatti, i primi fenomeni interesseranno Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata il peggioramento raggiungerà, con piogge più persistenti e locali rovesci, buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: e 28 minuti.
1: Meteo.
2: Dalla Francia in ingresso sul nostro paese un fronte atlantico carico di piogge. Nella prima parte della giornata, infatti, piogge e rovesci su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. Dal pomeriggio poi il peggioramento si estenderà e colpirà buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione, soprattutto nelle zone raggiunte dalla pioggia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: È 1:43.
2: Meteo.
3: Una perturbazione atlantica dalla Francia porta piogge sparse sul nord-ovest in spostamento verso il nord-est. Nelle prossime ore, infatti, i primi fenomeni interesseranno Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata il peggioramento raggiungerà, con piogge più persistenti e locali rovesci, buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le due.
1: Meteo.
2: Una perturbazione atlantica dalla Francia porta piogge